Di Robert Jones abbiamo ascoltato Farewell Dear Love, Ensemble the Musicians of the Globe, direttore Philip Pickett. Ludwig van Beethoven, sonata numero 24 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 78, a Thérèse. Adagio cantabile, allegro ma non troppo, allegro vivace, Paul Lewis, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 24 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 78, a Thérèse, Paul Lewis, pianoforte.

Johann Sebastian Bach. Fantasia in Sol maggiore, pièce d'orgue. Bach Werke Verzeichnis 572. Trascrizione per consort di viole da gamba. Ensemble Fantasme. Lawrence Jeffers, viola da gamba soprano e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Fantasia in Sol maggiore, pièce d'orgue, Bach Werke Verzeichnis 572, trascrizione per consort di viole da gamba, Ensemble Fantasme, Lawrence Jeffers, viola da gamba soprano e direzione.
1: Giovanni Legrenzi, due sonate. Sonata prima a quattro violini. Sonata a 5, la Cremona. Sonatori della gioiosa Marca, direttore Giorgio Fava.

0: Di Giovanni Legrenzi avete ascoltato due sonate, sonata prima a quattro violini, sonata a cinque Lacrimona. Sonatori della Gioiosa Marca, direttore Giorgio Fava.
1: Sergei Prokofiev, sonata opera 94 in re maggiore per flauto e pianoforte. Andantino, allegro, andante, allegro con brio. James Galway, flauto. Marta Argerich, pianoforte.

0: Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Sonata opera 94 in re maggiore per flauto e pianoforte. James Galway, flauto. Martha Argerich, pianoforte.
1: Giuseppe Verdi. Quattro composizioni per voce e pianoforte. L'esule. In solitaria stanza. La seduzione. Il poveretto. Carlo Bergonzi, tenore. Vincenzo Scalera, pianoforte.

0: Di Giuseppe Verdi avete ascoltato quattro composizioni per voce e pianoforte. Carlo Bergonzi, tenore. Vincenzo Scalera, pianoforte.
1: Coppelia o la figlia usie de mel. Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto. Balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Musica di Léo Delibes. Prima rappresentazione Parigi, Opéra, 25 maggio 1870. Brani scelti dal quadro primo. Prelude, valse, mazurka, scène, ballade, thèmes la varié, ciarda. Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

Avete ascoltato brani scelti dal primo quadro di Coppelia o la fille aux yeux de miel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes. Brani scelti dal quadro secondo, Musique des automates, Chanson à boire, Valse de la poupée, Bolero, Gig, orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

Avete ascoltato brani scelti dal secondo quadro di Coppelia o la figliosie de Mel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes. Brani scelti dal quadro terzo: Marche de la cloche, Fête de la cloche, Vals des heures, L'aurore, La prière, Les travails, L'hymen, La discorde de la guerre, La paix, Danse de fête, Galop final. Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

0: Avete ascoltato brani scelti dal terzo quadro di Coppelia o la figliosie de Mel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes, orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie. Prima rappresentazione Parigi, Opéra, 25 maggio 1870.
1: Pietro Antonio Locatelli. Concerto numero 1 in re maggiore per violino, archi e basso continuo da L'arte del violino, opera 3. Allegro, capriccio. Largo, allegro, capriccio. Ensemble Il pomo d'oro. Dmitri Sikonsky, violino e direzione.

0: Di Pietro Antonio Locatelli abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in re maggiore per violino, archi e basso continuo da L'arte del violino, opera 3. Ensemble Il pomo d'oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra, K219. Allegro, adagio, rondò tempo diminuetto, allegro, tempo primo. Giuliano Carmignola, violino, orchestra Mozart, Claudio Abbado, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra K219. Giuliano Carmignola, violino, orchestra Mozart, Claudio Abbado, direttore.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Allegro con brio. Marcia funebre, adagio assai, scherzo, allegro vivace, finale, allegro molto. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Abbiamo montagne splendide, un mare azzurro dalle onde tranquille, fiumi limpidi, risaie e campi con i loro frutti maturi. Se vogliamo ispirare ai soldati del nostro esercito popolare l'amore per la loro patria, bisogna mostrare loro dei quadri con bei paesaggi del nostro paese. E così recitava, diceva Kim Jong, che è stato un politico e un militare della Corea del Nord, tanti anni fa, perché oggi a Qui Comincia, e vi ricordo che questo è Qui Comincia, anche oggi con voi alle 6 minuto e 58 secondi, con Arturo Saltri al microfono, Federico Capitoni, regia e scelte musicali, Danilo Solidani alla console, Federico Vizzaccaro, cura del programma, 335-5634-296 il telefono. Oggi, dicevo, a Qui Comincia parliamo di un libro di Barbara Demick che è proprio dedicato alla Corea del Nord. Nulla da invidiare, esce per Iperborea ed è tradotto da Valentina Ricci. Barbara Demick è una scrittrice e giornalista americana, lavora per il Los Angeles Times e collabora con il New Yorker. Ha ottenuto vari premi per questo libro e tra l'altro la sua opera è tradotta in più di 25 paesi, già pubblicato per Iperborea, I mangiatori di Buddha. E qui lei è stata per parecchio tempo a Seoul, anzi scusate, a Pyongyang, perché ha incontrato delle persone, le ha seguite, insomma attraverso tutto questo tempo passato lì ha ricostruito un po' le loro vite, ha ricostruito anche un po' quello che è un regime completamente barricato, chiuso in se stesso, niente elettricità né internet, vita pubblica da rituali e marce, un delatore in ogni vicino, come leggiamo, un sistema di caste che distribuisce privilegi e miserie. E questa è la Corea del Nord, un paese, come leggiamo, barricato e inaccessibile. Bene, lei è riuscita a visitarlo ed è stata parecchio tempo e appunto in giro per la Corea del Nord ed è riuscita, stando soprattutto a Chongqing, terza città del paese, a incontrare tante persone, come esempio Miran. Miran racconta della sua storia d'amore con Zhao Zeng e loro però sono di famiglie diverse, caste diverse, quindi stare insieme sarebbe stato problematico, avrebbe creato problemi per la loro carriera. Visto che il buio è di casa in Corea del Nord, loro si vedevano soprattutto di notte. Il cielo notturno della Corea del Nord non si dimentica, forse il più brillante di tutta l'Asia nord-orientale, l'unico a cui vengano risparmiate le polveri di carbone, la sabbia del deserto dei Gobi e l'anidride carbonica che soffocano il resto del continente. Ai vecchi tempi anche le fabbriche nordcoreane avevano dato il loro contributo alla coltre di nubi, ma ormai non succede più. Non c'è più nessuna luce artificiale a competere con l'intensità delle stelle incastonate in quel cielo. La giovane coppia camminava tutta la notte, lasciandosi alle spalle una scia di foglie di ginkgo. Di cosa parlavano? Della famiglia, dei compagni di scuola, dei libri? Ogni argomento era infinitamente affascinante. Così come affascinante era la suggestione orientale, l'Oriente giapponese, balinese, per Claude Debussy, il quale insomma ne fa tra l'altro un suo modo molto singolare di scrivere sia per pianoforte che per orchestra. In questo caso siamo con Syrinx, questo pezzo per solo flauto ispirato al dio Pane, alla ninfa Syrinx, che lui scrisse per l'amico Gabriel Mouret per un lavoro appunto Psiché, e in realtà lo scrisse pensando al flautista Louis-François Fleury. Questa frase cromatica che attraversa un po' tutto il brano la ascoltiamo da Lucy Horsch al flauto.

Claude Debussy, questo è il suo Syrinx per flauto solo. Lucy Horsch lo esegue al flauto diritto, quindi al flauto dolce, mentre in realtà il pezzo è scritto per flauto traverso e quindi rende ancora di più una suggestione un po' orientaleggiante non solo nella tessitura delle note, ma anche proprio nel suono che Lucy Horsch ha voluto ottenere in questa sua registrazione. Barbara Demick ci racconta Vite normali in Corea del Nord, ovvero Nulla da invidiare, questo libro che esce per Iperborea. Lei ha incontrato persone a Seoul che erano riuscite a uscire dalla dittatura del Corea del Nord e raccontano un po' la loro storia. Esempio, c'è anche la signora Song, che era al secondo degli 8 piani di un edificio senza ascensore. Quando lo vide per la prima volta si stupì che il palazzo avesse gli impianti idraulici all'interno. La gente comune come lei non aveva mai visto nulla di così moderno negli anni 60. Il riscaldamento era a pavimento, come da tradizione, ma prodotto da acqua riscaldata da una caldaia centrale e pompata in tutto l'edificio. La giovane coppia non disponeva di molti mobili, lei e il marito ovviamente, ma nell'appartamento c'erano due stanze separate, una per loro, una per i figli, in costante aumento. La prima nacque nel 66, 2 anni dopo la seconda e poi una terza. La medicina nordcoreana di quegli anni era abbastanza evoluta da permettere alla maggior parte delle donne residenti in città di partorire in ospedale, ma la signora Song, nonostante l'aspetto fragile, era forte come una quercia. Partorì tutti i suoi figli da sola, senza neanche l'aiuto di una levatrice. Uno nacque sul ciglio della strada, mentre stava rientrando a casa con un cesto di biancheria. Dopo il primo parto, la suocera le cucinò una zuppa di visci di filamenti di alga, una ricetta tradizionale coreana per aiutare la puerpera a recuperare il ferro. Cosa accade? Che dopo ancora due femmine, la suocera arrabbiata non le dà più nulla perché dice che lei è una unta, perché non fa un maschio. Per fortuna poi nasce questo maschio ed ecco che la suocera finalmente le rifà la sua famosa zuppa di alghe. Così la signora Song, come leggiamo dopo un maschietto, fu riabilitata agli occhi della famiglia e stavolta la suocera le preparò la zuppa di alghe. La signora Song, nonostante 4 figlie e la casa da mandare avanti, lavorava a tempo pieno, 6 giorni alla settimana, alla Chosun, una fabbrica di abbigliamento a Pohang, come impiegata negli uffici amministrativi dell'asilo aziendale. Toccava alle donne far funzionare le fabbriche. La Corea del Nord, infatti, era sempre a corto di uomini, dato che circa il 20% di quelli in età lavorativa prestava servizio nell'esercito, il più alto numero di soldati per abitante al mondo. Di solito la signora Song andava al lavoro con un neonato legato sulla schiena e 1 o 2 bambini che le trotterellavano dietro. I suoi figli crebbero all'asilo. Doveva lavorare 8 ore con pausa pranzo e riposo a metà turno. Dopo il lavoro però c'erano le ore di formazione ideologica nell'auditorium della fabbrica. Insomma, questa è un po' la vita che la signora Song racconta a Barbara Demick e che lei poi ha riportato nel suo libro. E si è ispirato molto all'Oriente, anche usando strumenti, vari tipi di percussioni. Lou Harrison, questo artista scomparso circa 20 anni fa, il quale studiò con Schoenberg, poi con Eric Howell,

sviluppò un suo stile molto legato anche alla musica orientale. Nel 63 scrive questo Pacifica Rondo, che è proprio composta infatti per un'orchestra mista, quindi fatta di strumenti occidentali e orientali. La scrive per un festival, il Festival di Musica e Arte dell'Università delle Hawaii, e in seguito a un viaggio che aveva già fatto proprio in Asia, Giappone, Corea e Taiwan, che proprio la Fondazione Rockefeller gli aveva finanziato. Quindi con strumenti occidentali e strumenti asiatici, esempio gong, lo sheng che è un organo a bocca cinese, la cetra e tanti altri strumenti, ciotole accordate con acqua, lui crea un suono veramente particolare e crea anche attraverso i movimenti l'immaginaria diverse aree del bacino del Pacifico. Dunque ascoltiamone una parte da Pacifica Rondo, qui siamo con The Family of the Court, la Auckland Youth Orchestra.

La musica di Lou Harrison dal suo Pacifica Rondo, questa è The Family of the Court con la Oakland Youth Orchestra. Ci scrive Maggie per chiederci il titolo originale del libro di cui parliamo oggi, in realtà è proprio la traduzione identica, Nulla da invidiare in originale è Nothing to Envy di Barbara Demick, questo Vite normali in Corea del Nord che da noi esce per Iperborea e appunto Barbara Demick ci racconta la vita in Corea del Nord. E c'è esempio un personaggio, Kim Yuik, il quale è un ragazzo di 16 anni che lavora in un luogo molto vicino al confine con la Cina. Lui riesce in alcuni punti del confine in cui le guardie sono un po' distratte o non ci sono, attraversando un lago, spesso a recarsi in Cina, lì fa un po' di contrabbando, rubacchia, insomma riesce a crearsi una attività alternativa e poi torna regolarmente nel suo paese. Ahimè, purtroppo viene scoperto e, come leggiamo, viene arrestato poco dopo il suo 16° compleanno. Si trovava a casa di un amico, Aung Song, non lontano dall'orfanotrofio, il punto di riferimento più simile a una casa che avesse mai avuto, dove finiva sempre per tornare. Era appena rientrato da una delle sue numerose spedizioni in Cina. Forse negli ultimi tempi si era fatto troppo audace, i suoi movimenti avevano attirato l'attenzione della polizia. Venne portato in un palazzo nel cuore di Aung Song e, con l'aiuto di un bastone quadrato di legno, la polizia non ci mise molto a strappargli una confessione. Lo colpirono ripetutamente sulla schiena, le spalle, le gambe, i piedi e le braccia, dappertutto tranne che sulla testa, perché non volevano che svenisse. Praticamente lui era un cittadino della Repubblica che fuggiva in un paese straniero e, come leggiamo, aiutava un ente o cittadini di un paese ostile facendo da guida o da interprete, offrendo collaborazione morale o materiale. Quindi sarebbe stato soggetto alla pena di morte. In realtà poi non verrà giustiziato, non fu neanche processato, ma la Polizia della Sicurezza Nazionale, non essendo riuscita a sapere dove erano gli altri mercanti che lui conosceva, alla fine decise di ritirare l'accusa di tradimento. Venne però accusato di attraversamento illegale della frontiera nazionale, un reato comunque molto grave, e quindi fu 3 anni in un campo di lavoro. Questo è il destino di Kim Yuk, che comunque, insomma, alla fine se la cavò per il rotto della cuffia, come si dice. E l'Oriente fu anche ispirazione per Alexander Balakirev. Alexei Balakirev è uno dei grandi personaggi del gruppo dei Cinque in Russia. Alexievich Balakirev era un po' l'ideologo di questo gruppo, di cui faceva parte anche Musso, Skirminsky, Korsakov, eccetera, eccetera, cui Borodin, che voleva riportare la musica della Russia, insomma, le origini, contestando un po' la musica più occidentalista del conservatorio. Scrive questo Islamei, pezzo complicatissimo, difficilissimo, non meraviglioso, diciamo la verità, tanto che poi Ravel scrisse il suo Gaspard de la Nuit e il suo Scarbot pensando: voglio fare un pezzo più difficile di Islamei, e ne fece uno molto più bello, oltre che molto più difficile. Comunque un pezzo che è un banco di prova per tanti pianisti. Scriabine si infortunò quasi una mano mentre lo studiava, e lo studiò Liszt, e lo studiò Anton Rubinstein del conservatorio per il quale aveva scritto. Questa fantasia orientale fu anche un cavallo di battaglia per Vladimir Horowitz, che lo incise a 47 anni dal vivo alla Carnegie Hall. Horowitz prendeva sempre molte libertà nella sua interpretazione, però in questo modo stanco di suonare con le dita completamente piatte, praticamente arcuate al rovescio, eppure otteneva sonorità e momenti di grande virtuosismo. Quindi è molto bella questa sua interpretazione, che noi ascoltiamo proprio da questa incisione dal vivo storica del 50 di Islamei di Balakirev, questa fantasia orientale.

E il pubblico non resiste anche per la capacità di Horowitz di catturare l'attenzione, magnetizzare, quindi sulle note finali. Ecco l'applauso, un Horowitz in grande forma, 47enne, che esegue Islamei, questa fantasia orientale di Alexei Balakirev, alla Carnegie Hall dal vivo nel 1950. Mentre noi vi parliamo del libro di Barbara Demick, Nulla da invidiare, Vite normali in Corea del Nord, che esce per Iperborea. E c'è sempre questa teorica idea di una riunificazione dei popoli. Desideriamo la riunificazione perfino in sogno, cantano obbedienti gli scolari nordcoreani. Ma in realtà poi ci sarebbero grandi problemi, perché anche se, come dice appunto, racconta Barbara Demick, il politicamente corretto vuole che tutti i coreani non vedano l'ora di riunirsi ai loro fratelli, ci sarebbero praticamente costi di un'eventuale riunificazione tra i 300 miliardi e 1800 miliardi di dollari. I giovani nati decenni dopo la fine della guerra di Corea sono meno sentimentali sull'altra metà della Corea, quella mancante, e preferiscono ignorare la dittatura impoverita e armata di testate nucleari che incombe su di loro. È facile dimenticare, per chi è oppresso dall'orario di lavoro più lungo tra le nazioni sviluppate e poi ci dà dentro col divertimento, tirando al massimo la sua Hyundai ascoltando musica a palla dall'iPod. Nonostante gli aiuti messi a disposizione dal governo, i profughi si accorgono della pietà, della paura, dei sensi di colpa e dell'imbarazzo con cui i sudcoreani li guardano. Questo ambiguo benvenuto contribuisce a farli sentire stranieri in patria. E Barbara Demick poi ci racconta la dottoressa Kim, la quale attraversò il fiume Tumen nel 99 dalla Corea del Sud per andarsene in Cina. Lì pensava di trovare i suoi parenti, il cui padre aveva scritto il suo ultimo indirizzo, sperava di trovare un lavoro, avrebbe mangiato, avrebbe avuto sufficiente denaro per portare in Cina anche il figlio, per poi tornare comunque a Chongqing, al suo lavoro in ospedale. Ma in realtà poi si affievolì questa determinazione, come leggiamo, quando vide la grande ciotola di riso bianco e carne preparate per il cane. Ogni giorno che passava notava qualcosa di nuovo che aumentava la sua indignazione per tutte le bugie che le avevano inculcato. Ogni scoperta la portava sempre più lontano dalla madrepatria e dalle convinzioni che un tempo le erano state care, finché per lei tornare diventò praticamente impossibile. A un certo punto comunque lei riesce a integrarsi con altri cinesi della etnia coreana, imparò il mandarino, trovò un lavoro in un ristorante dove preparava pranzi per gli operai. Però non dimentichiamo che la polizia nordcoreana continuava sempre a cercare gli espatriati e quindi accadde al sudcoreano, ovviamente, e quindi venne anche catturata 3 volte la dottoressa Kim, ma i poliziotti vennero corrotti dai parenti e lei riuscì in qualche modo a cavarsela. Ed ora Un Suk Chin, che è una artista di Seoul, la quale vive in Germania, artista contemporanea e fa una musica molto particolare, lei è tra l'altro ottima pianista, e ha scritto questo Gugalon, scene da un teatro di strada. Il Gugalon praticamente si riferisce a un qualcuno un po', come possiamo dire, un po' malmesso, anche una persona che ha una testa un po' per aria, una sorta di, non dico un distratto, però sicuramente una persona a poco agio nella realtà di tutti i giorni. E tutto questo viene raccontato attraverso la musica di Un Suk Chin. Ascoltiamo un momento da questa opera dell'artista sudcoreana con l'ensemble intercontemporain Pierre Bleuze alla direzione.

È molto interessante la scrittura di Aung Suu Kyi, questo è il suo Gogalon, appunto, descrive questo personaggio un po' così maldestro in queste scene da un teatro di strada. Questa è la terza parte con l'Ensemble Intercontemporain, il violinista e direttore Pierre Bleuze è alla direzione. Aung Suu Kyi, appunto, dicevo, vive in Germania ma viene da Seoul. E vi ricordo anche il libro di oggi, dunque, ecco la Corea del Nord, Barbara Demmi, che ci racconta Nulla da invidiare, vite normali in Corea del Nord, che esce per Iperborea. E Kate Bush nell'80 incide un album straordinario, si chiamava Never Forever, con dei brani molto inquietanti. Spesso lei racconta incubi nei suoi pezzi. C'era questo Breathing, in cui c'è proprio il terrore della guerra nucleare: una donna incinta morirà con il suo feto per le radiazioni da una. Appunto, causate da una guerra, da una bomba atomica. Il mio radar mi segnalò pericolo, ma il mio istinto mi disse di continuare. Abbiamo tutti schegge di plutonio nei nostri polmoni. C'era anche un bellissimo video in cui lei, infatti, camminava in un luogo con questa maschera per proteggere dalle radiazioni. Ogni cosa è a posto, solo gli sciocchi soffiano. Ora noi siamo in una vita sconosciuta, ma una vita nuova, ovviamente. Una vita che è in realtà morte per quanto riguarda il passato. Kate Bush, questo Breathing, chiude anche il nostro appuntamento con Qui comincia di oggi. Dunque, Arturo Staltri a questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Federico Capitoni, oggi con noi in regia alle scelte musicali, Danilo Solidani alla console e Federico Vizzaccaro che cura il programma. Dunque, l'appuntamento per quanto mi riguarda è per domattina. Intanto, ecco la Kate Bush con Breathing e tra poco GR3 e poi Radio 3 Mondo.

Is this the same?

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina. La guerra tra Russia e Ucraina, ancora una notte di attacchi russi. Mosca in soli 30 minuti ha colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. In risposta, colpita una raffineria in Russia. Intanto ieri si è svolto un nuovo vertice dei paesi volenterosi.
3: In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, i volenterosi si sono riuniti a Kiev, alcuni da remoto, altri in presenza, come il presidente del Consiglio europeo Costa e il leader finlandese Stubb, costretti a riparare in un rifugio quando è scattata l'allerta aerea. Nessuna conseguenza, ma comunque un segno dell'alta tensione nella capitale, sguarnita di difese aeree, quelle che Zelensky annuncia di ricevere a breve, così come i fondi per la produzione di droni. Regno Unito e Francia, intanto, hanno dato il via libera alla possibilità di assemblare in Ucraina i loro missili a lungo raggio. L'Unione Europea si è presentata con 6 miliardi di euro in aiuti e nuove sanzioni contro la Russia, mentre Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte dei volenterosi a ottobre o a novembre. Rinnovata inoltre la richiesta alla Russia di accettare un cessate il fuoco immediato e incondizionato a partire dall'attuale linea del fronte. Il premier britannico Burnham, alla sua prima visita a Kiev, ha formalizzato la condivisione della tecnologia necessaria per fabbricare missili Storm Shadow in Ucraina. La Gran Bretagna sta partecipando a questa guerra al fianco di Kiev, il duro commento del portavoce del Cremlino Pieskov. Marco Barbonaglia, GR3.
2: E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato da remoto alla riunione dei volenterosi, ribadendo il sostegno al percorso di pace. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori di corrente potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti italiano, ma, hanno chiarito fonti del governo, nessun soldato italiano parteciperà alle esercitazioni congiunte annunciate dal presidente francese Macron. Il segretario del Tesoro americano Bessent ha annunciato una pesante offensiva economica per tagliare i fondi ai Pasdaran e ha ribadito sanzioni per chi commercia con Teheran. Nel mirino asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Per il ministro dell'economia iraniano questa operazione sarà un'altra sconfitta per Trump. Replica anche la Cina, tuteleremo i nostri interessi, affermano da Pechino. Sanzioni e pressioni aggravano la situazione. Il 10° anniversario del terremoto di Amatrice, nel ricordo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e volontari accorsi da tutta Italia, ha scritto il Capo dello Stato, hanno portato anche un segnale di speranza con cui si è dato inizio a un processo di ricostruzione che deve essere portato a termine al più presto. Alla commemorazione ha partecipato anche la Premier Meloni, che ha rivendicato il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. L'obiettivo, ha detto la Premier, è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. E sulla ricostruzione facciamo il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in Abruzzo, regione tra le più colpite dal sisma.
4: Vincenzo Rivera, direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016. Due centri hanno completato i lavori e per gli altri siamo a buon punto?
5: Sì, come Sisma 2016 nei nostri 23 comuni abbiamo completato l'istruttoria di tutte le pratiche della ricostruzione privana di Pietracamela e di Fano Adriano. Altri comuni sono oltre il 90% della percentuale di avanzamento. Il dato generale di tutti e 23 comuni abruzzesi è 86%.
4: L'edilizia privata?
5: L'edilizia privata per il 2016 ha visto la presentazione di complessivamente 115 pratiche, domande di contributo. Di queste restano da istruire soltanto 27, abbiamo già erogato 14 milioni. La ricostruzione pubblica invece ha visto la finalizzazione di oltre 28 milioni di euro.
4: Roberta Mancinelli,
0: GR3.
2: La cronaca, il clochard aggredito e ucciso in piazza a Caserta nell'indifferenza generale, il giudice ha convalidato il fermo dell'uomo, anche lui senza fissa dimora, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.
6: Vittima di un pestaggio per un debito di 50 euro e dell'indifferenza generale, Guido Roviello, lo sgomento di chi lo ha aiutato dopo che aveva perso il lavoro di cameriere ed era diventato un clochard. Buono come pochi, lo ricorda Anna Napolano della comunità di Sant'Egidio.
7: L'indifferenza nasce dal pregiudizio, conoscevamo Guido, un percorso anche di inclusione e di integrazione. Quello che ognuno di noi può fare non è irrilevante.
6: Soldi prestati per comprare da bere mai restituiti, il movente del delitto. l'atto confessato dall'aggressore, un quarantenne romeno con precedenti per lesioni, senza tetto come la vittima, ora in carcere, grazie anche alle immagini shock circolate sul web riprese dalla telecamera di un locale. Dopo una lite, l'indagato strappa Guido alla sua panchina e lo massacra di calci e pugni. Attorno nessuno muove un dito. Guido, già picchiato in passato, muore a 62 anni dopo giorni di agonia in ospedale, sotto shock. Una città che si sente abbandonata.
0: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono, violenti e tragici.
6: Elena Baiocco, GR3.
2: Aveva contratto la difterite. Anna Rosa, la bimba di 4 anni, morta giovedì a Palermo e non vaccinata dai genitori, ora indagati per omicidio colposo. La conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, ancora ricoverato ma non grave il cuginetto che era stato immunizzato. La regione siciliana ha istituito una task force per aumentare le vaccinazioni pediatriche. Nessun rischio di autismo, ricordano gli esperti. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta dei domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, che dopo Lavitola sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. È attesa per oggi la decisione della RAI sul report e la sua conduzione. Pronti a parlare coi magistrati anche i 4 presunti esecutori materiali. Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
10: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Bentrovati alle 6:52, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A1 Firenze-Roma, traffico rallentato, un veicolo in panne, siamo tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud verso Roma. Restiamo in A1, il ripristino di un incidente crea delle code tra Monte San Savino e Arezzo, siamo verso Firenze. Ci spostiamo e troviamo degli straripamenti, scusate, arriva proprio adesso l'aggiornamento, sempre in A1, straripamenti per pioggia all'altezza dello svincolo di Attigliano in uscita. Sul tratto urbano della A24 code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, sul raccordo per Benevento rallentamenti per lavori tra lo svincolo della 16 Napoli-Canosa e lo svincolo Benevento-Sud, poi sulla statale Carlo Felice rallentamenti anche qui un cantiere, siamo tra Massama e Paoli Latino in direzione di Porto Torres. Tutto, ci fermiamo, daremo mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno Luigi Spinola, sono le 6:54 e 5 secondi adesso, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Andiamo subito con i nostri titoli, innanzitutto negli Stati Uniti con il Washington Post che mette in apertura l'annuncio del D-Day economico per l'Iran, così lo ha presentato il segretario al tesoro statunitense Bessent, che ha appunto annunciato nuove e drastiche sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto contro i suoi partner commerciali. L'Iran risponde mediaticamente giocando sullo slogan caro a Trump: Make America Great Again diventa Make America Hungry Again, affamata su Mer News, una dichiarazione di Gharibaf, il capo dei negoziatori iraniani, e addirittura su Kayhan, il principale quotidiano conservatore: Make America Garbage Again, la trasformeremo di nuovo in spazzatura. Dal Medio Oriente all'Europa, alla Francia e all'apertura nella versione cartacea di Le Monde dedicata alla battaglia interna alla sinistra in vista delle presidenziali, la bataille de gauche è lancée, questo dopo l'arrivo della candidatura da parte di Glucksmann. Notiamo subito anche il titolo dell'editoriale di apertura: la transizione ecologica, una lotta comune. E passiamo a questo punto all'apertura di Libération, come sempre monografica, una copertina tutta azzurra, c'è soltanto una goccia bianca, il titolo è Débat politique sur l'eau, rehaussons le niveau, dibattiti politici sull'acqua, è tempo di rialzare il livello. Questo per dire che l'acqua, la crisi climatica, sarà al centro di questa campagna presidenziale. Dalla Francia alla Germania, con la FAZ da Francoforte che apre ancora su l'Ucraina, all'indomani della giornata dell'indipendenza e della riunione dei volenterosi a Kiev, il titolo è molto semplice: la propria forza non basta all'Ucraina, serve più aiuto da parte degli europei. L'apertura di Kiev Post invece nel paese è tutta, in realtà non solo l'apertura, tutta l'home page dedicata a questo 35esimo anniversario, con un tema comune: la necessità di entrare il prima possibile nell'Unione Europea. Questo è il titolo: a 35 anni l'Ucraina non ha più tempo per fallire. Un altro titolo, l'ultimo, che riguarda l'Ucraina, questa volta però arriva dal teatro di guerra, un titolo del New York Times: un drone ha ucciso 3 ucraini, era interamente guidato dall'intelligenza artificiale, la prima volta che questo accade, e preannuncia un futuro distopico in cui le armi saranno svincolate dall'intervento umano. E a questo punto, con l'aiuto di Danilo Solidani alla console, Giulia Nucci in regia, Giulia De Luca in redazione e la curatela di Anna Maria Giordano, passiamo alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato, iniziando proprio dalla questione iraniana, dall'articolo del Washington Post sulle nuove drastiche sanzioni annunciate contro il paese dal segretario al tesoro Bessent. Il Washington Post parla di un'ampia campagna di sanzioni finanziarie e pressioni diplomatiche volte a recidere i restanti legami dell'Iran con l'economia globale, ma Bessent si è rifiutato di specificare quali paesi saranno presi di mira o quando entreranno in vigore le nuove sanzioni contro i partner commerciali dell'Iran. Denominata Operazione Esclusi Economici, l'iniziativa mira a colmare le lacune nell'attuale rete di controllo finanziario statunitense sull'Iran e, secondo Bessent, a forzare una fase finale del conflitto avviato da Trump a febbraio. I funzionari del Tesoro hanno annunciato l'aggiunta di 5 nuovi settori dell'economia iraniana nella lista dei soggetti sanzionati, ma soprattutto Bessent ha affermato che Trump sta contattando altri leader mondiali per chiedere loro di sostenere gli Stati Uniti nel tentativo di asfissiare l'economia iraniana. Non ha rivelato i nomi dei leader contattati, né ha fornito una scadenza per un'azione. I principali partner commerciali dell'Iran però sappiamo essere Cina, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Iraq. Gli Stati Uniti si aspettano azioni concrete, ha dichiarato Bessent. Non abbiamo una pazienza infinita. Insomma, quello di ieri è sembrato una sorta di ultimatum ai partner dell'Iran: o tagliate i rapporti oppure arriveranno le cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono
i paesi o le entità economiche che hanno rapporti con il paese che è realmente nel mirino, ovvero l'Iran. Interrogato sul perché gli Stati Uniti non impongano immediatamente sanzioni generalizzate, Bessent ha risposto che l'amministrazione vuole dare ai paesi l'opportunità di porre rimedio ai comportamenti scorretti. Perché mai dovrei voler far saltare in aria il sistema finanziario globale, ha detto Bessent, ovviamente o chiaramente a questo punto consapevole dei rischi di questa svolta economica finanziaria. Riteniamo che un avvertimento e un insieme di aspettative realistiche siano appropriate. L'attenzione, sottolinea il Washington Post, è tutta concentrata su un partner in particolare, ovvero la Cina. Il punto interrogativo è questo: l'amministrazione è pronta ad affrontare la Cina un mese prima della visita di stato ufficiale del presidente Xi Jinping a Washington? Restiamo sul Washington Post per il commento, l'editoriale di apertura non firmato, che quindi esprime la linea del giornale, che riguarda proprio questo. Il titolo è: sta prendendo forma una strategia di contenimento dell'Iran, ma poi, questo è il cuore del pezzo, le minacce di Scott Bessent sembreranno vuote se gli Stati Uniti chiuderanno un occhio mentre la Cina continua a fare affari con il regime. Dopo sei mesi di bombardamenti intermittenti, intervallati da vani tentativi di negoziare un accordo globale con il regime, il presidente Trump sta tornando alla strategia più difendibile del contenimento economico. Anziché puntare su una svolta militare che richiederebbe l'invio di truppe, Trump ha deciso di mettere alle strette i mullah, isolandoli dal resto del mondo. Il Washington Post torna sulla dichiarazione di ieri di Bessent e però dice: per raggiungere l'obiettivo che ci si prefigge bisogna arrivare a uno scontro diretto con la Cina, il maggior acquirente di petrolio iraniano, e non è chiaro se Trump abbia la volontà e la forza di farlo e di trasformare questa strategia in un vero e proprio D-Day per quanto riguarda l'Iran. Dicevo delle risposte che arrivano dall'Iran, anche argute dal punto di vista mediatico: la risposta di Ghalibaf, il presidente del Parlamento, a Trump, che secondo la stampa iraniana, qui siamo su Mer News, aveva distorto una dichiarazione di Ghalibaf facendogli dire che l'Iran stava ormai in ginocchio, che il paese era alla fame e che non riusciva più a resistere alla pressione degli Stati Uniti. Allora Ghalibaf ha trasformato lo slogan più caro, più amato da Trump in Make America Hungry Again, e come dicevo prima su Kayhan, il quotidiano dei conservatori, questo diventa Make America Garbage Again, trasformiamola in spazzatura. E però accanto al botte risposta mediatico c'è anche la consapevolezza del peso che ha la Cina in questa partita, e uno dei principali pezzi di Kayhan è proprio dedicata alla risposta che arriva da Pechino, che troviamo sulla stampa iraniana in primo piano e non, curiosamente, o forse no, sulla stampa cinese. Il titolo del pezzo di Kahan è proprio: la Cina avverte gli Stati Uniti chiede agli Stati Uniti di non lanciare la guerra economica nei confronti dell'Iran. Questo è l'avvertimento arrivato ieri da Pechino. La Cina avverte che proteggerà i suoi diritti legittimi come alleato di Teheran e avverte: questa escalation non serve a nessuno. L'Iran nella giornata di ieri in realtà al di là appunto delle dichiarazioni ad effetto, promesso ritorsioni dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un'ondata di sanzioni economiche. Ne parla ad esempio diffusamente Al Jazeera in un lungo pezzo che riprende le dichiarazioni del ministro dell'economia iraniano Ali Madanizadeh, che ha detto: naturalmente i nemici intendono lanciare un attacco terroristico economico contro di noi, ma anche noi abbiamo i nostri strumenti e sappiamo come giocare. La nostra difesa non è più così difensiva. I nemici devono aspettarsi un attacco. Il ministro ha anche affermato che nella Cina e nella Russia hanno accettato le misure statunitensi e ha previsto che altri paesi si opporranno. Lasciamo l'Iran e restiamo però in Medio Oriente, nell'area del Golfo, facendo una tappa su Arab News, il principale quotidiano
saudita in lingua inglese che si pubblica a Jeddah, che dedica tutta l'apertura alla visita del principe Mohammed bin Salman a Parigi. Mohammed bin Salman si è incontrato ieri con Emmanuel Macron all'Eliseo. È interessante perché, ecco, tutto l'apertura di Arab News è dedicato al rilancio del partenariato strategico tra Arabia Saudita e Francia. I pezzi poi sottolineano che i due leader hanno concordato di intensificare la cooperazione nei settori della difesa, degli investimenti, dell'energia, dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie emergenti, della cultura e del turismo. La stampa francese si sofferma soltanto su quest'ultimo punto e in particolare su un progetto che sembra sia piaciuto molto Emmanuel Macron, ovvero l'intenzione dell'Arabia Saudita di investire 6 miliardi di euro in un parco a tema Dragon Ball nella regione della capitale. Ha detto entusiasta Macron, è un progetto che ha lo stesso peso, la stessa ampiezza di Euro Disney, è un progetto che sarà sostenuto dal fondo sovrano saudita PIF, creerà 22.000 posti di lavoro e darà impulso all'economia locale. È un progetto che in questo momento è in apertura sul principale quotidiano economico e finanziario transalpino, ovvero Les Echos, che appunto racconta il piano e poi dà anche una chiave personale. Il progetto, dice, è colossale e nasce da una discussione dal Presidente della Repubblica e il principe ereditario nel dicembre 2024 a Riyadh, quando hanno scoperto la loro passione comune per i manga e in particolare per Dragon Ball Z, ha aggiunto l'Eliseo. E arriva quindi questo grande progetto, un Luna Park per rafforzare il partenariato strategico tra Arabia Saudita e Francia. Ecco, resterei ancora un attimo prima di guardare le altre aperture che in parte ho anticipato delle testate francesi, resterei sul rapporto tra Francia e mondo arabo con un pezzo di Al Jazeera che racconta che quando tra poche settimane i piccoli algerini torneranno a scuola, per la prima volta le scuole primarie inizieranno a insegnare l'inglese prima del francese, segnando così la rottura del paese con la Francia. Un lungo pezzo di Al Jazeera che poi spiega, si tratta di uno dei primi passi della riforma linguistica per l'Algeria voluta dal presidente Tebboune, che l'aveva delineata per la prima volta nel 2022 con l'introduzione dell'inglese nelle scuole primarie. Il passaggio dal francese all'inglese come seconda lingua in Algeria è un cambiamento radicale e strutturale che avviene nel contesto della più grave crisi diplomatica tra i due paesi dall'indipendenza dell'Algeria dalla Francia nel 62, da quando il presidente francese, da quando è iniziata la crisi, da quando il presidente francese Macron ha appoggiato pubblicamente la rivendicazione di sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. In realtà questo annuncio che l'inglese supera il francese, diciamo così, nelle scuole algeria è già di alcune settimane, e già da alcune settimane c'è un dibattito molto forte in Francia, ma anche soprattutto in Algeria. Qui riprendiamo ad esempio un pezzo di pochi giorni fa di Le Matin d'Algérie che ha questo titolo: L'illusion dangereuse de l'Algérie, supprimer le français des écoles alors que la société le parle. Ecco, lo leggiamo volutamente in francese, denuncia questa illusione pericolosa, sopprimere il francese dalle scuole quando la società lo parla, continua a parlarla della sua indipendenza. L'Algeria è in preda a una sorta di lotta identitaria di Le Matin d'Algérie che ha questo titolo: L'illusion dangereuse de l'Algérie, supprimer le français des écoles alors que la société le parle. Ecco, lo leggiamo volutamente in francese, denuncia questa illusione pericolosa, sopprimere il francese delle scuole quando la società lo parla, continua a parlarla della sua indipendenza. L'Algeria è in preda a una sorta di lotta identitaria sotterranea accanita, in cui la lingua costituisce il principale campo di battaglia.

ideologica che confonde lingua e colonialismo e ignora una realtà tenace. L'Algeria resta di fatto un paese francofono e nessun decreto ministeriale potrà cambiare questa cosa. Dicevo che la stampa francese si dedica però oggi soprattutto ad altro, non solo quindi ai Luna Park regalati da Mohammed bin Salman, ma ancora soprattutto dalla corsa che è partita per le elezioni presidenziali che si svolgeranno, il primo turno lo ricordo alla fine di aprile, è partita in particolare a sinistra con la candidatura domenica di Guzman, leader della sinistra riformista. Dicevo del titolo d'apertura di Le Monde su questa battaglia a sinistra, che peraltro vi racconteremo oggi nel corso del nostro appuntamento delle 11. Vi diamo sul tema intanto anche un sondaggio arrivato ieri da RTL, ripreso con grande spazio da Politico, la testata paneuropea. Secondo un sondaggio, Mélenchon, esponente dell'estrema sinistra, sta guadagnando terreno nella corsa alla presidenza francese. I sondaggi mostrano che lo scontro tra estremi politici sta diventando sempre più probabile, quindi Mélenchon batterebbe i candidati della sinistra riformista, ma soprattutto, ecco, il sondaggio indica quello che è il vantaggio davvero impressionante che avrebbe Marine Le Pen nel primo turno: 16 punti percentuali rispetto a un gruppo di candidati in testa al momento ancora almeno c'è Edouard Philippe con solo il 16% degli intenzioni di voto. Dicevo anche che sulla stampa francese c'è molta attenzione sulla questione ecologica che sta o potrebbe diventare centrale nella campagna presidenziale. Libération ha dedicato la copertina, dedica la copertina al tema. C'è poi un lungo pezzo che ha questo titolo: incendi, siccità, ondate di calore, come la questione dell'acqua è entrata nella campagna presidenziale, con molte regioni della Francia devastate da incendi di vaste proporzioni e i terreni aridi in tutta Europa. La gestione delle risorse idriche è una preoccupazione per il governo e i candidati alle elezioni, e non solo per la sinistra. Questo avviene nella giornata, questo titolo lo riprendiamo nella giornata in cui invece la BBC dedica un lungo pezzo a un record storico e ahimè inquietante: gli oceani nel mondo hanno raggiunto la temperatura più alta mai registrata a causa dell'intensificarsi del fenomeno El Niño, ma anche a causa ovviamente delle attività umane, e le cose non possono che peggiorare, avvertono gli scienziati sentiti dall'emittente britannica. Lasciamo la BBC, andiamo in Spagna con l'apertura di El País, che segnala una svolta politica e strategica del governo Sanchez sulla crisi di Ceuta. Sanchez dà il via alla creazione di un comando unico per la crisi, segnala El País polemico quasi un mese dopo. Ci ha messo un po' di tempo, a quasi un mese dal più grande attraversamento di frontiera mai registrato a Ceuta, il governo ha compiuto un cambio di strategia nella gestione della crisi, accettando la creazione del comando unificato richiesto a più riprese ma finora ritenuto superfluo. Scrive poi El País che il comando unificato comprenderà un comitato specializzato di consulenza per l'uomo incaricato di gestirlo. La crisi assume così una nuova dimensione, il governo riconosce implicitamente una gravità maggiore di quella precedentemente ipotizzata. Questo su El País. Abbiamo tempo ancora per fare un salto in Germania. Dicevo prima del titolo d'apertura della FAZ dedicata alla necessità di aiutare Kiev, secondo la testata tedesca, e alla riunione della coalizione dei volenterosi di ieri, che hanno concordato di potenziare urgentemente le difese aeree, inasprire le sanzioni contro la Russia e preparare una forza multinazionale per un futuro cessate il fuoco. Il Kiev Post oggi dedica tutta la sua homepage al test di maturità dell'Ucraina, il test che non può fallire, quello del percorso verso l'adesione
adesione all'Unione Europea. Ma oggi vorrei chiudere questa rassegna dal campo di battaglia, da un articolo del New York Times che racconta dell'uccisione di tre civili in Ucraina. La giovane donna corre per salvarsi la vita,

0: Ma è troppo tardi, muore con altre due persone. Erano tra le migliaia di civili ucraini morti nei raid aerei russi, ma le circostanze della loro morte presentano un risvolto inquietante. Il drone che li ha uccisi, era guidato interamente da un sistema sperimentale di intelligenza artificiale e si è mosso in tutta l'azione senza alcun intervento umano. Una svolta che ci porta in un mondo in cui i robot assassini solcano i cieli prendendo decisioni di vita o di morte, riducendo i bersagli a semplici punti dati. Questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Vi lasciamo a questo punto in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana condotta questa settimana da Serena D'Anna. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna. Anche quest'anno Radio 3 ricorda Guido Zaccagnini con un ciclo dedicato alle musiche influenzate o derivate dall'opera shakespeariana.
2: Tchaikovsky, Duke Ellington, Richard Strauss, i Beatles, Liszt, Dire Straits, Debussy, Bob Dylan, ciascuno di loro adottando, impiegando una forma diversa.
1: Il cibo dell'amore, la musica è Shakespeare di Guido Zaccagnini alle 13 quando a Radio 3 suona Luna.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
5: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open.
8: Buongiorno e bentrovati qui a Prima Pagina, a chi ci ascolta in diretta e a chi ci ascolta in podcast. Questa mattina Amatrice, con la visita della Presidente Meloni all'Ucraina, con il vertice dei volenterosi e il ruolo dell'Italia, dominano le prime pagine dei giornali, con qualche eccezione che andremo a segnalare. Cominciamo dal Corriere della Sera, che titola appunto Armi e miliardi, l'Europa con Kiev. Sì di Parigi e Londra all'Ucraina per produrre missili, l'ira di Mosca, il vertice dei volenterosi, no di Meloni alle esercitazioni, perché appunto, come avete anche già sentito, Macron ha lanciato le esercitazioni militari congiunte, l'Italia non ci sarà, ma Meloni ha precisato che l'impegno italiano resta. Vedremo poi come in che cosa consisterà l'impegno italiano di questa ulteriore fase del conflitto. C'è un editoriale di Goffredo Buccini dal titolo Fandonie e Verità, dedicato al ruolo dell'Occidente e alla coalizione dei volenterosi. E poi nei diversi titoli che ha il Corriere della Sera oggi, con una prima pagina particolarmente ricca, ne ho contati 14, c'è un'intervista all'immunologo Mantovani di Silvia Turin, che torna sul caso di Palermo con la morte per difterite di una bambina di 4 anni che i genitori non avevano voluto vaccinare. L'immunologo dice: i bimbi vittime delle falsità, non c'è relazione vaccini-autismo. Ieri è arrivata lo stop dell'Unione Europea alla proposta, ricordate, ne avevamo parlato, di 6 paesi europei, tra cui l'Italia, per un intervento comune sugli extra profitti. La UE ha detto no, agiscano gli stati, e poi appunto le misure sulle accise. La fotonotizia del giornale è dedicata a Giulia, l'italiana del Chelsea: ora sogno il pallone d'oro. che è appunto questa ragazza di 19 anni, Giulia Dragoni, che è un talento del calcio italiano e che ha appena firmato per giocare nel campionato inglese con il Chelsea. Amatrice, Sisma Mattarella si ricostruisca, la premier in visita incontra i parenti e poi c'è un'intervista a Roberto Speranza. Ieri c'era Franceschini sulla Stampa che chiedeva l'ingresso di un nuovo soggetto per dipanare le questioni del campo largo e del centro-sinistra. Oggi anche Roberto Speranza sul Corriere della Sera si dice contrario alle primarie, così si perdono le elezioni, le definisce un errore politico, e l'intervista è di Monica Guerzoni. Andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano, che apre sull'Europa. L'Europa difende i cieli d'Ucraina, Italia niente armi. Ci sono due articoli su Amatrice, lacrime per Amatrice tra memoria e rabbia, il Col ricostruire subito, e poi c'è un racconto dell'inviato Mauro Evangelisti, quelle false ripartenze da cancellare. Segnalata in prima anche la notizia di La Vitola che tornerà dai giudici il 7 settembre e la RAI che oggi dovrebbe prendere una decisione sul futuro di Sigfrido Ranucci. Il Fatto Quotidiano, Meloni è poco volenterosa ma porta Leonardo a Kiev, affare da 21 miliardi, Giorgia evita i bellicisti ma il colosso italiano investe in armi. Il Fatto Quotidiano è anche uno dei pochi giornali che ha in prima la notizia del ripescaggio in extremis del film sullo sterminio, scrive Il Fatto Quotidiano, a Venezia il film sullo sterminio di Israele a Gaza. Parliamo di Nazza, che è diciamo il film che va un po' a completare il concorso della mostra del cinema di Venezia, e che appunto l'annuncio dell'inserimento in cartellone è arrivato appunto un mese dopo la presentazione del programma, e appunto Il Fatto Quotidiano ce l'ha in prima insieme a un'intervista a Cacciari che torna sulla questione, ne abbiamo già parlato, del WOC e della sinistra italiana. La sinistra riparta da Karl Marx e lascia andare il WOC. Avvenire. Le solite armi, il vertice dei volenterosi annuncia nuovi missili, fondi per la difesa ed esercitazioni militari a favore di Kiev, l'Italia offrirà generatori, l'inviato Vaticano Callagher arrivato a Mosca. Vi segnalo l'editoriale di Carla Collicelli, le tre priorità ineludibili, oltre agli slogan della politica che per Collicelli sono l'acuirsi della povertà, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la crisi climatica. Anche Avvenire torna sul dibattito estivo del WOC, se la pace non è WOC, e c'è una notizia su appunto non solo Sea Watch, 43 le navi fermate in porto, e poi andremo nello spazio sugli approfondimenti a Borgo Mezzanone con Avvenire che titola Dove i caporali uccidono ancora. Il Manifesto, poligono di tiro, editoriale di Francesco Strazzari, La guerra senza uscita rilancia se stessa. Il Manifesto dà anche ampio spazio alla questione dei carburanti e dello scontro con l'Unione Europea. Benzina, governo senza soldi né scuse. Su Amatrice il titolo del quotidiano è Niente fischi ad Amatrice, per Meloni era vuota, Meloni tenuta lontana dai cittadini. Andiamo sulla Stampa, perché la Stampa invece fa una scelta diversa e apre con l'annuncio di ieri del segretario al tesoro americano Bessent, che ha annunciato le sanzioni contro l'Iran. Ricorderete nei giorni scorsi l'annuncio di questo D-Day contro l'Iran. La stampa titola: puniremo chi fa affari con l'Iran. Gli Stati Uniti lanciano il D-Day della guerra economica. C'è un'intervista all'economista Rogoff: l'Europa rischia la stagflazione, con il commento del direttore editoriale Maurizio Molinari: Donald sfida la Cina e i Pasdaran. La fotonotizia è per Zelensky: mai sotto Putin, Kiev festeggia l'indipendenza, sì di Parigi e Londra, missili a lungo raggio, 6 miliardi dall'UE. C'è un'intervista che vi segnalo al presidente del Veneto Stefani, che annuncia un programma per la regione dedicato a anziani, teleconsulti e badanti di condominio, e il modello Veneto. E poi ancora c'è, sempre in prima, un racconto che proveremo a leggere negli approfondimenti di Massimiliano Caramazza, Io disabile in Sicilia, dove il calore abbatte le barriere. Andiamo su Repubblica: Kiev, passo indietro dell'Italia. C'è un'intervista di Tonia Mastrobuoni al vescovo luterano Bedford Strom, che dice: Roma bullizza chi salva vite in mare. E Repubblica va avanti con la sua inchiesta, con i suoi articoli dedicati al cambiamento climatico, e oggi in prima pagina c'è: l'oceano non è mai stato così caldo, temperatura record di 21,1 gradi. Poi c'è un'intervista di Van Reybroek: stop al conflitto tra noi e il pianeta. Infine, vi segnalo un'apertura completamente diversa, che è quella di Libero, che sceglie di mettere appunto in apertura di giornale la questione della famiglia nel bosco. Il titolo è: liberate i bambini del bosco, le lacrime della madre, dopo 9 mesi ancora non si sa neanche dove i figli andranno a scuola, la coppia ha accolto le richieste delle autorità, ma dal tribunale da giugno nessuna notizia. L'articolo è a firma Pietro Senaldi. Ancora il fogliettone di Libero è dedicato allo scontro tra donne sulle avance di Sigfrido, quindi appunto vediamo come da parte dei giornali di destra o centrodestra continui una campagna molto intensa contro il conduttore di Report. Oggi c'è anche un articolo di Giacomo Amadori sul mistero delle assicurazioni delle auto di Casa Ranucci, le auto che sono state distrutte nell'attentato. Stando a quanto scrive Amadori, non avevano un gran valore, una delle due era addirittura priva di assicurazione, non avrebbe potuto trovarsi su una strada pubblica, e questo è Libero. Concludo le prime pagine la lettura delle prime pagine dei giornali segnalando una notizia che riporta in prima pagina Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, che apre sulla notizia che Leonardo Maria Del Vecchio lascia Essilux Luxottica, si dimette appunto da manager del gruppo. In una lettera inviata al board e all'amministratore delegato Milleri, il figlio del fondatore spiega le ragioni di un addio clamoroso, ma come azionista difenderà l'indipendenza dell'azienda. Questa era lo sfoglio delle prime pagine dei giornali, e ci risentiamo tra pochissimo per gli approfondimenti.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
8: E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che vi ricordo saranno disponibili tra pochissimi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali. Dicevamo che in tanti, come dire, stamattina mettono in luce qual è e quale sarà il ruolo dell'Italia in questa fase del conflitto. E andiamo su La Repubblica, pagina 3, con Gianluca Di Feo, che scrive: l'Italia resta ai margini, niente armi ed esercitazioni, forniremo i generatori. Questo è stato l'annuncio della presidente Meloni ieri. Il governo Meloni, scrive Di Feo, si defila dal fronte dei volenterosi. La Gran Bretagna si unisce alla Francia nel concedere a Kiev la licenza per produrre i missili d'attacco Storm Shadow, l'arma che ha inflitto i danni più gravi alle forze russe. L'Italia invece manda generatori elettrici, destinati in particolare, dichiarano fonti di Palazzo Chigi, a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. Parigi e Londra annunciano esercitazioni militari della coalizione. Roma precisa subito che non parteciperà. C'è una piena intesa soltanto sul rafforzamento delle sanzioni al fine di indebolire ulteriormente la macchina bellica di Mosca, con la determinazione a operare a fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Proprio l'obiettivo per cui il gruppo dei volenterosi è stato fondato: garantire una forza multinazionale a tutela della sicurezza ucraina da schierare in Ucraina dopo il cessate il fuoco con la Russia. Certo, la Premier ha ribadito il fermo sostegno alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina, oltre ad esprimere profonda vicinanza per la sofferenza causata dai continui attacchi russi contro le infrastrutture civili. Ma il nostro Paese non sembra disposto a fare nulla di concreto per impedire la pioggia di missili e droni che ogni giorno fanno vittime a Kiev e nelle altre città. Macron promette aerei da caccia e batterie contro-aerei. Il primo ministro inglese Burnham esorta gli alleati a concedere Patriot dalle proprie scorte pur di proteggere la popolazione dai bombardamenti, e arriva al punto di fornire i sistemi di intelligenza artificiale per gli armamenti ucraini. Noi siamo due passi indietro, fermi sulla linea dell'aiuto umanitario. Una posizione che rischia anche di escluderci dalla grande partita della difesa europea, che vede Francia, Gran Bretagna e Germania, pure il cancelliere Merz ieri era a Kiev mentre Meloni si è videocollegata, come paesi leader insieme alla Polonia. Le dichiarazioni di Palazzo Chigi sembrano dettate dall'esigenza di mantenere la coesione della maggioranza, alle prese con le spinte leghiste contrarie a qualsiasi sostegno bellico a Kiev, e con la concorrenza a destra del generale Vannacci, ancora più determinato a contrastare gli aumenti della spesa militare e l'appoggio all'Ucraina. Resta però il dubbio sulla realpolitik del governo Meloni, che a parole nega le forniture militari, mentre mantiene un flusso di rifornimenti per la lotta contro gli invasori russi. Il ferreo segreto sulle cessioni di armamenti sembra una cortina fumogena dettata dalla priorità elettorale. L'ANSA riporta fonti informate che ipotizzano l'inclusione di mezzi contraerei nel 13° pacchetto per l'Ucraina, previsto, ricordiamo, per l'autunno. Pure a fine luglio un cargo Boeing dell'aeronautica ha raggiunto l'aeroporto polacco, l'hub da cui vengono smistate munizioni e mezzi di combattimento. Le aziende a controllo statale continuano a fare accordi con Kiev. Leonardo ha aperto una filiale nel paese destinata a occuparsi di droni e contraerei. Fincantieri è entrata nel programma europeo per lo sviluppo di velivoli senza pilota. Il consorzio europeo MDA, di cui Leonardo al 25%, ha siglato un accordo per realizzare missili a lungo raggio e scudi antidrone. Molti dei sistemi promessi dai volenterosi, come le batterie terra-aria SAMP-T e gli intercettori Aster 30 di cui ha parlato Macron, non possono essere dati senza l'autorizzazione italiana, cotitolare dei brevetti. Il grande discrimine pare riguardare la distinzione tra armi difensive e offensive, più volte sottolineate dai ministri Crosetto e Tajani. E infatti Palazzo Chigi nega che ci sia stato un via libera alla cessione della licenza per costruire gli Storm Shadow, armi indubbiamente d'attacco. Si tratta di missili britannici e Leonardo, questa è la versione, pur facendo parte di MDBA, non può interferire sulle scelte di Londra. Nel 2024 è stato il ministro della difesa inglese Shapps a rivelare che l'Italia aveva approvato la consegna degli Storm Shadow per l'impiego sulla Crimea, senza ricevere smentite. E questo era Gianluca Di Feo sulla Repubblica. Restiamo con il governo italiano però torniamo in Italia, in particolare ad Amatrice, dove appunto ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ieri è andata in visita per commemorare le vittime e incontrare i familiari delle vittime. E andiamo però sul Manifesto con Mario Di Vito, che è inviato ad Amatrice. Leggiamo qualche passaggio del suo articolo: il terremoto non è mai finito, Amatrice, cerimonia nel vuoto. La domanda che si pone poco prima dell'apparizione nel cielo dell'elicottero con a bordo Giorgia Meloni non trova risposta. Ma c'è qualcuno di Amatrice qui? Nel parchetto dove si commemora il decennale del terremoto, tra cui Arquata del Tronto e accumuli, ha fatto 299 morti e una quantità indefinibile di danni, la presenza più massiccia è di sicuro quella istituzionale. Comuni, province, regioni, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, esercito, guardia di finanza, protezione civile, pure le suore della carità. Quasi non ci si entra, segnalano a un certo punto una delegazione di familiari delle vittime. Se ne stanno sulle panchine sotto un gazebo, a media distanza dal monumento sotto al quale a un certo punto Meloni, insieme al commissario alla ricostruzione Guido Castelli e al deputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini, depone la tradizionale corona di fiori. Il tempo per un breve incontro con i familiari arriverà più tardi. 10 minuti in privato, dopo uno di loro dirà che è stato il momento più bello della sua vita. Al suo arrivo, per la cronaca, la premier è stata accolta da qualche applauso, scongiurato il rischio di un'altra contestazione dopo quella di Taranto qualche sera fa. A battere le mani però qui sono soprattutto gli esponenti delle istituzioni di qui sopra, con un po' di clac sistemata anche nel recinto dove sono stati ingabbiati i giornalisti e i cameraman. Il popolo si è visto poco più tardi al campo sportivo, dove il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha celebrato una messa. Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ha detto, ma riappare pezzo per pezzo in uno sforzo che ha proporzioni gigantesche. Giù applausi anche qui, c'è chi ha desertato, di chat in chat girava un messaggio già da qualche giorno. Lo storico orario della Santa Messa, sempre celebrata al mattino, è stato spostato per assecondare le agende e le esigenze della politica e delle autorità in arrivo. Tra gli assenti più notati, l'ex sindaco Sergio Pirozzi, tribuno della primissima fase del post-sisma, che a un certo punto è finito pure al Consiglio regionale del Lazio con una sua lista civica, ma ha avuto tutto sommato una vita breve. L'articolo continua mettendo in fila i ritardi della ricostruzione e le date di questa appunto ricostruzione mancata. Se volete leggerlo, lo trovate a pagina 7 del quotidiano Il Manifesto. Andiamo sul Riformista, che oggi con Gianluca Valenzise dedica un articolo interessante, no? Perché quando appunto poi si parla di responsabilità della politica rispetto alla ricostruzione dei luoghi, lo si fa sempre, soprattutto i giornali, ecco, questa è una rassegna stampa, quindi parliamo della responsabilità della politica, ma parliamo anche della responsabilità del giornalismo. E allora, ecco, spesso noi finiamo di occuparci dei temi solo nelle situazioni di emergenza, per cui ecco, è interessante ed importante invece andare a ricordare quali sono le origini di certe mancate responsabilità o di certe inazioni. E questo articolo del Riformista, dal titolo Robin Hood alla rovescia con il sisma bonus, leggiamolo, di Gianluca Valenzise, leggiamo qualche passaggio. Nel decennale dell'inizio della sequenza sismica che nel 2016 ha portato morte e distruzione ad Amatrice, Visto, Norcia e altre località dell'Appennino centrale, si è assistito al consueto florilegio di convegni, dibattiti e roboanti dichiarazioni sul tema della prevenzione sismica. illustri studiosi ci hanno spiegato che il problema dei terremoti sarebbe risolto se ricostruissimo tutto secondo tecnologie antisismiche avanzate, come se il nostro non fosse un paese di centri storici e beni artistici molto densamente urbanizzato e popolato, e come se questo non richiedesse risorse immense. Abbiamo sentito il governo vantarsi di aver accelerato la ricostruzione delle zone colpite 10 anni fa, dimenticando però che la vera prevenzione è quella che si dovrebbe fare, e che non si sta facendo, nelle tantissime zone d'Italia in cui i terremoti inevitabilmente accadranno nei prossimi decenni. Abbiamo sentito qualche politico vantarsi dei risultati conseguiti dal Sisma Bonus, un provvedimento varato nel 2016 e poi assorbito nel Super Bonus 110% nel maggio del 2020. Ma non abbiamo sentito quasi nessuno dire le cose come stanno veramente dal punto di vista della prevenzione sismica. Scusate. Con l'eccezione di un manipolo di attempati utopisti al quale mi vanto di appartenere, uniti da un moto che è in sé una dichiarazione di intenti, non questa prevenzione. Il superbonus 110% varato dal governo Conte 2, ma sostenuto da un'ampissima maggioranza bipartisan, è costato circa 170 miliardi, un contributo a fondo perduto che peserà per anni sulle finanze pubbliche. Ma mentre per la componente ecobonus l'Enea ha avuto da subito l'incarico di censire chi, come, dove e perché riceveva questo contributo, a distanza di oltre 6 anni incredibilmente non esiste un consuntivo nazionale dettagliato di come è stato speso il sisma bonus, né sappiamo in che misura ha inciso sul totale dei 170 miliardi stimati. Stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio parlano di 35 miliardi, un 20% circa del totale. Nonostante la generosa dotazione, il pagamento di lavori fino a 96.000 euro, oltre al riconoscimento delle spese di gestione, portando al paradosso giuridico ed economico del 110%, il sisma bonus ha funzionato poco. Non essendo un economista, mi limiterò a ricordare che le banche hanno smesso di accettare il trasferimento del credito da parte dei singoli proprietari di immobili, obbligati così ad anticipare l'intero costo dell'intervento e ad accettare il recupero del credito maturato in 10 anni. Sul piano tecnico annoto che l'esecuzione di interventi antisismici è per sua natura molto più complessa della realizzazione di un cappotto termico. Questa circostanza ha certamente limitato la platea degli aspiranti, finendo per selezionare quelli più versati nelle professioni tecniche e nelle pratiche amministrative complesse, e quindi verosimilmente con redditi più alti. Ma per me, che nella vita ho studiato i terremoti e i loro effetti, il peggio deve ancora venire. Infatti l'assenza di un consuntivo su come sono stati spesi i soldi del sisma bonus impedisce all'opinione pubblica di cogliere gli aspetti più deteriori di questo provvedimento. In primis è stato elargito il bonus ai residenti in tutti i comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, il 78% dei 7.894 comuni italiani, e poiché l'assegnazione avviene su base regionale, tra il 2014 e il 2020 quasi 1.000 comuni sono stati promossi da zona 4 a zona 3, senza che fosse intervenuta alcuna variazione nella mappa ufficiale della pericolosità sismica nazionale. Non solo, si è rinunciato in partenza a identificare come prioritarie le aree a maggior rischio sistemico del paese, ma si è scientemente aperto anche a comuni a bassa pericolosità. Sono stati così ristrutturati a spese dei contribuenti interi condomini delle grandi città, cumulando i benefici dell'eco e del sisma bonus. L'articolo continua con una serie di interrogativi: chi ha scritto le regole d'ingaggio del sisma bonus, a quali portatori di interesse, chi, diciamo, si è guardato nello stilare le norme, quale futuro sismico ci aspetta, ecco. E lo trovate a pagina 7 del quotidiano Il Riformista. Ieri ho ricevuto molti messaggi sulla questione degli extra profitti, di tante ascoltatrici, ascoltatori curiosi un po' di capire il funzionamento e di capire perché questa proposta ciclicamente torna a presentarsi sul tavolo della politica italiana ed europea. Mi fa piacere leggervi un articolo sulla Stampa di Alessandro Barbera, che mette insieme un po' gli ultimi tentativi del prelievo sugli extra profitti che è stato introdotto solo in alcuni paesi europei. E il titolo è Flop della legge Draghi e caso inglese. A Londra la stangata sarà fino al 2022. E scrive Barbera: l'ultimo tentativo per introdurre una tassa sugli extra profitti energetici fu di Mario Draghi. Era il marzo di 4 anni fa, la guerra in Ucraina era iniziata da poche settimane e il gas russo fluiva ancora abbondante nei tubi che attraversano le Alpi. Il governo dell'ex governatore della Banca Centrale Europea impose un prelievo del 25% calcolato sul saldo delle operazioni IVA, ma la norma fu scritta male e gli piovvero addosso decine di ricorsi. L'errore più marchiano, si racconta che lo stesso Draghi se ne lamentò ex post con gli estensori, fu quello di ricomprendere nella base di calcolo dell'extra profitto le accise pagate allo Stato sui carburanti. Andò a finire malissimo. La ragioneria calcolò un gettito superiore ai 10 miliardi, ne entrarono meno di 2 e alcune sentenze, una in particolare della Corte Costituzionale, di fatto disapplicarono la tassa. Ora il governo ci riprova con un'iniziativa europea al fianco alcuni paesi, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. In realtà il governo Sanchez è uno dei pochi paesi che una tassa del genere già la fa pagare e scadrà alla fine di quest'anno. Gli altri sono la Gran Bretagna, l'Ungheria, la Romania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Lituania. La tassa a Londra altro non è che un onere aggiuntivo del 38% imposto alle società del settore, ma prevede un meccanismo di salvaguardia se i prezzi scendono sotto una certa soglia. Introdotto nel 2022 per volontà dell'allora premier Sunak, nonostante le proteste dei petrolieri, è stata prorogata al 2029. Il problema della tassa più in voga in Europa è sostanzialmente uno, scrive Alessandro Barbera. Dove finisce l'utile legittimo e comincia la cosiddetta speculazione? Per i puristi del mercato una bestialità, per gli interventisti una questione di lana caprina. Vero è che oggi, per avere una risposta del perché i prezzi sono saliti, non è necessario avere vocazioni usuraie. Prima i bombardamenti americani e iraniani alle infrastrutture dei paesi del Golfo, sia petrolifere che di trasformazione del gas, poi il blocco della navigazione a Hormuz, da cui passa il 20% del greggio. La crisi di Hormuz sta sottraendo al mercato 9 milioni di barili al giorno. E gli analisti si stupiscono come un tale ammanco non abbia fatto salire il petrolio ben oltre $100 al barile, come erano le stime iniziali. Se non bastasse, ora sui prezzi si fanno sentire le conseguenze degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Secondo i calcoli di Bloomberg, solo ad agosto i droni di Kiev hanno preso di mira stabilimenti in grado di produrre 145 milioni di tonnellate di materie prime all'anno. E poiché nel 2025 il totale dei profitti raffinati è stato di 265 milioni di tonnellate, significa che gli ucraini hanno colpito un sito su 2. Questo è Alessandro Barbera sulla Stampa. Se volete continuare a leggere l'articolo è a pagina 5. E andiamo adesso sul quotidiano Avvenire, che dedica, appunto, abbiamo visto, non è l'unico quotidiano oggi ad avere un inviato nel ghetto di Borgo Mezzanotte, dove è stato ritrovato il corpo, ricordiamo, di un bracciante pakistano scomparso il 4 agosto, ed è solo l'ultimo caso, perché ricorda il quotidiano che dal 2018 a oggi nella baraccopoli del Foggiano ci sono stati almeno 40 decessi. E quindi in questo reportage di Antonio Maria Mira nel ghetto di Borgo Mezzanone, lo sfruttamento uccide ancora, si prova a descrivere la situazione di questo borgo tra Manfredonia e Foggia, che continua ad essere un ghetto di inciviltà e di degrado. Morire di ghetto, scrive Antonio Maria Mira. Questa per ora l'unica certezza sulla morte di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso 4 agosto. In seguito alla denuncia del fratello Nazim, il corpo senza vita del giovane è stato trovato dopo 18 giorni all'interno del portabagagli della sua auto, abbandonata nelle immediate vicinanze del ghetto di Borgo Mezzanone, nelle campagne tra Manfredonia e Foggia. Sarà l'autopsia ordinata dalla procura a indicare la modalità della morte, ma la pista seguita è quella dell'omicidio legato al mondo del lavoro, allo sfruttamento, al caporalato. L'immigrato con regolare permesso di soggiorno e da 4 anni in Italia, come racconta un amico, lavorava nelle campagne di Cerignola. Era impegnato anche nel trasporto di migranti con la sua autovettura da Borgo Benzanone alle campagne quando era necessaria la manodopera. Potrebbe aver toccato gli interessi dei caporali o non pagato a loro quanto dovuto. Una storia figlia del degrado nel quale vivono circa 5.000 braccianti nell'enorme ghetto della ex pista, il più grande d'Europa, senza acqua potabile, solo grandi cisterne riempite dalla regione. Prima tutti i giorni, oggi se va bene ogni 3, e non le puliscono mai, non ci fidiamo a berla, si sfogano gli immigrati. Così la prendono nel confinante Cara, dove invece è potabile. La diversità è evidente. Nel Cara vivono circa 500 immigrati, dal 2023 nei container, il villaggio realizzato dal governo. Voleva essere il modello da finanziare con i fondi del PNRR destinati al superamento dei ghetti. Ben 54 milioni solo per questa zona, ma non si è fatto nulla e sono stati persi. Il degrado è sempre più forte. È lunghissimo l'elenco delle morti drammatiche a Borgo Mezzanone. Lo dicevamo, più di 40 negli ultimi 8 anni, numero sicuramente in difetto. Il 28 marzo 2019 Daniel Gnarco, 51 anni, del Ghana, viene ucciso con 2 colpi di pistola mentre in bicicletta. Il 21 agosto 2025, in un casolare, viene trovato il cadavere del 27enne Faik Jesonski, scomparso dal 17 agosto. Il 28 settembre un africano di 30 anni viene ucciso con un colpo di fucile e abbandonato nei campi. Ci sono poi le morti legate alle condizioni di vita. Il 6 novembre 2018 Bagari Seka, 30 anni, del Gambia, muore nell'incendio della sua baracca. Così come il 26 aprile 2019 un altro gambiano, Samara Sao, di 26 anni, e il 12 giugno 2020 Ben Ali Mohamed, detto Bifal, 37 anni, del Senegal. Il 4 febbraio 2020 una donna rimane gravemente ustionata, muore dopo 3 giorni di agosto, il nome non si è mai saputo. Così la FAI CISL l'ha adottata dandole il nome di Hope, speranza, e promuovendo la sepoltura. E così questo articolo di Antonio Maria Mira va avanti e vi consiglio di leggerlo appunto fino alla fine, anche perché un elemento veramente drammatico di questi dibattiti, no? Quando si parla di migrazione e di migranti ne avete parlato tantissime volte qui a Radio 3, la deumanizzazione delle persone, e quindi ecco, trovare un articolo che metta in fila i nomi, l'età, le provenienze, le storie che in qualche modo ci aiutano a ricordarci che appunto i migranti non sono solo un problema da gestire con i numeri, i dati e le leggi, ma sono innanzitutto persone, ecco, forse può darci appunto uno spiraglio di umanità in questa fine estate. E ecco, parlando di umanità, andiamo sul Libero, perché insomma è stato presentato il programma di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, proposta sull'aborto, su insomma un programma estremamente reazionario. Però vi voglio leggere l'articolo di Libero a pagina 11 a firma di Fabio Rubini, perché proprio subito dopo la presentazione del programma sono iniziate le prime crepe all'interno di Futuro Nazionale. Infatti il titolo dell'articolo è: il programma di Futuro Nazionale divide i vannacciani. E scrive Rubini: l'aborto non è un diritto, no alle coppie di fatto, educazione militare a scuola sono solo alcune delle proposte contenute nella seconda parte del programma politico di Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci, proposte che fanno discutere non solo tra le forze politiche che gli si oppongono, ma anche all'interno dello stesso partito. A dar voce al malcontento interno è ancora una volta Luca Sforzini, presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale, che fin dalle origini si è posto come think tank di Futuro Nazionale. giornale che sintetizza così la situazione. Ci sono momenti nei quali il problema di un progetto non sono i suoi avversari, sono i suoi consiglieri. Una frase che fa sottendere che in questo programma il centro studi è stato tagliato fuori. Ogni leader, soprattutto quando cresce rapidamente, intorno a lui cominciano ad affollarsi aspiranti, strateghi, teologi improvvisati, reduci di battaglie perdute, custodi autoproclamati dell'ortodossia, dovrebbe ricordare una regola antica: i cattivi consiglieri sono assai più pericolosi dei buoni nemici. Ora, al di là di tutte queste velate minacce di Sforzini, il tema qual è? Che dice che il programma di Vannacci ha delle idee estreme che in qualche modo non rispecchiano una destra del futuro. Una destra che voglia governare una grande nazione occidentale dovrebbe avere l'ambizione di persuadere uomini liberi, non quelli di educarli sotto tutela. Il punto dunque non è essere più a destra, è capire quale destra. Esiste una destra liberale, risorgimentale, nazionale, occidentale, che considera la libertà individuale non una concessione dello Stato, ma il limite dello Stato. Esiste una destra che difende la famiglia senza entrare nelle camere da letto, che può sostenere la natalità senza istituire polizie morali, e poi esistono le cornacchie nere. Sono quelle che consigliano di rispondere alle inquietudini del XXI secolo con il prontuario del XIX secolo. E questo è l'articolo di Fabio Rubini su Libero, che appunto dà conto del neonato futuro nazionale, che già appunto mostra le prime divisioni e le prime crepe. Ieri abbiamo accennato e ho ricevuto anche un po' di messaggi su questo argomento alla questione dei data center, che è una questione di cui sentiremo sempre più parlare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Negli Stati Uniti sono già in corso da tempo delle proteste ferocissime contro la costruzione dei data center, e volevo segnalarvi due articoli, uno sul Foglio, un altro sul Messaggero, che affrontano la questione. Il primo sul Foglio, a firma di Filippo Lubrano, il titolo è "Non nel mio cortile, dall'America all'Asia i data center per l'intelligenza artificiale iniziano a influenzare le elezioni". Leggiamo velocemente qualche passaggio. "Il data center, è sempre più evidente, sta diventando la centrale nucleare del XXI secolo. Tutti sanno che serve, ma nessuno accetta di metterselo nel suo cortile. Solo che al nucleare ci sono voluti decenni per assurgere a tabù politico. Ai data center sono bastati 2 anni. Negli Stati Uniti il cambio di umore tra i repubblicani è arrivato con rapidità sorprendente. Il senatore John Husted, in Ohio, nel 2024 celebrava l'arrivo di un progetto Google come la prova che il suo stato sarebbe diventato un polo tecnologico. Quest'anno, con le elezioni di medio termine alle porte, ha presentato una proposta di legge per proteggere i cittadini dai costi dei nuovi impianti. Il Washington Post ha ricostruito il fenomeno analizzando migliaia di post e newsletter di politici di entrambi i partiti. Negli ultimi 6 mesi i toni repubblicani sui data center sono diventati nettamente più critici, inseguendo uno spostamento già avvenuto tra i democratici circa un anno prima". Ma appunto la questione riguarda anche l'Asia, dove si stanno bloccando le nuove domande per i data center privi di una componente legata all'intelligenza artificiale, in Indonesia, in Thailandia. L'Australia, con le sue riserve di terreno e di energia, è già diventato un banco di prova per l'edilizia informatica. Lubrano mette insieme un po' di informazioni e di notizie sparse per il mondo. L'articolo lo trovate a pagina 4 del Foglio, e lo accompagnerei all'analisi di Fabrizio Galimberti sul Messaggero a pagina 17, dedicato appunto anche questo ai data center, boom di investimenti, ma adesso l'economia USA rischia. Come sapete, gli investimenti in intelligenza artificiale sono quelli che hanno sostenuto maggiormente l'economia americana negli ultimi tempi, però ecco, diciamo, non anche questa rivoluzione industriale sta iniziando a creare non poche preoccupazioni. Le spese per i data center, scrive Galimberti, hanno ormai assunto dignità macroeconomica. Questa rivoluzione industriale mette il carro molto avanti ai buoi. Le precedenti rivoluzioni erano graduali nella loro messa in opera, l'innovazione si diffuse lentamente. Questo caso è diverso: per farla funzionare l'intelligenza artificiale bisogna dapprima spendere un sacco di soldi, ed è un po' come se fosse stato necessario per tornare alla rivoluzione industriale fabbricare 1 milione di macchine a vapore e poi distribuirle nello spazio. Galimberti appunto mostra come hanno diciamo come sono stati gli investimenti produttivi negli ultimi anni, e ecco, e la stazza gigantesca, come la chiama, di queste spese, ecco perché dovrebbe iniziare a far preoccupare gli analisti e i risparmiatori. E qui finisce la nostra rassegna stampa. Ci sentiamo tra pochissimo con il filo diretto.
9: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna. Anche quest'anno Radio 3 ricorda Guido Zaccagnini con un ciclo dedicato alle musiche influenzate o derivate dall'opera shakespeariana.
1: Tchaikovsky, Duke Ellington, Richard Strauss, i Beatles, Liszt, Dire Straits, Debussy, Bob Dylan, ciascuno di loro adottando e impiegando una forma diversa.
0: Il cibo dell'amore, la musica è Shakespeare di Guido Zaccagnini, alle 13 quando a Radio 3 suona Luna.
2: Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
3: Eccoci qua, benvenuti alla parte del filo diretto di prima pagina. Stanno arrivando diversi messaggi. Leggo Paolo da Cerveteri che fa una domanda sul clochard ucciso a Caserta. Parla di Guido Roviello, aggredito in piazza Sant'Anna per 50 euro e morto poi in ospedale, fermato dalla Guardia di Finanza, un quarantenne indicato come di origini ucraine e rumene. Insomma, dovrebbe essere rumeno. Scrive Paolo: nei primi lanci la nazionalità non c'era, poi ANSA e siti locali l'hanno riportata, poi la notizia è sparita dai grandi media. La mia domanda è: quali criteri usano i mezzi di informazione per decidere quando indicare la nazionalità in un grave fatto di cronaca? Non penso che la nazionalità sia colpa collettiva, vorrei solo capire se il criterio è davvero neutrale e uniforme, che valga per ucraini, russi, italiani e chiunque altro. Paolo, innanzitutto la ringrazio per questa domanda, che è una domanda importantissima all'interno delle redazioni dei giornali, e le posso dire molto velocemente che io ho lavorato in diversi giornali e si passa dai giornali dove si hanno delle regole molto chiare che, come dice lei, utilizzano il criterio della neutralità, il che vuol dire la nazionalità si mette sempre o la nazionalità non si mette mai. Diciamo che tendenzialmente la nazionalità bisognerebbe metterla sempre, però è chiaro, Paolo, che molto spesso c'è un utilizzo strategico, la nazionalità viene utilizzata in qualche modo per raccontare una storia diversa, per confermare degli stereotipi, è chiaro che quando ci sono tanti giornali che utilizzano la nazionalità per comunicare altro ai propri lettori. Quindi è verissimo che è un tema molto molto sensibile all'interno delle redazioni, dove, ripeto, c'è chi prova a farlo in maniera neutrale, quindi usando semplicemente i principi giornalistici che sono gli stessi da secoli, e chi invece ne fa un utilizzo funzionale anche ad altre cause e ad altre battaglie. In questo caso devo dire, Paolo, io non ho letto, ma la vicenda era ancora richiamata tanto sui giornali, qualche giornale ce l'aveva anche in prima pagina, e c'era anche un'intervista al prete che si è ritrovato subito dopo sul luogo della vicenda. Adesso non ricordo il giornale, dopo l'andrò a vedere, ecco perché appunto si segnala molto la cosa che è venuta fuori, al di là di questa questione macroscopica dei video, no, e dei social, è anche un po' l'indifferenza che circondava appunto questo atto terribile. Ma andiamo subito alle telefonate. Pronto, chi c'è in linea?
4: Pronto, buongiorno, Federico.
3: Buongiorno Federico.
4: Senta, io vorrei dire tre punti sull'anniversario della ricorrenza del terremoto.
3: Sì.
4: Allora, se mi consente, la prima è che sono molto infastidito del fatto che giornalisti e politici parlino esclusivamente di Amatrice. Senza nulla togliere alla comunità di Amatrice, il terremoto ha devastato comuni di tutte le Marche interne, l'Umbria interna, ma si parla esclusivamente di Amatrice. Oggi i giovani che non hanno più memoria pensano che il terremoto sia stato solo ad Amatrice. Io ricordo un borgo meraviglioso come Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo, non se ne parla affatto, e questo secondo me non è giusto. Secondo punto, per la ricostruzione stenta, anzi in certi casi non è neanche avviata, perché sono stati fatti due errori madornali. Dal terremoto dell'Aquila in poi, seguendo la teoria del rischio zero, la popolazione è stata allontanata, spostata di decine, anche 100 chilometri, e sono rimasti paesi disabitati. I paesi disabitati, fantasma, non si ricostruiscono da soli. Bisogna che le comunità, come era una volta, rimangano sul posto. E allora il falegname, l'idraulico, il muratore, anche quello che abita nella casa, che magari mette una potrella, mette un sostegno, e magari dorme nel magazzino vicino e ogni giorno si dà da fare. Svuotare i paesi significa non ricostruirli mai più, anche perché i giovani trovano lavoro, magari a Sant'Elpidio, a Fermo, a Civitanova, e a quel punto non torneranno più nel paese. I vecchi invecchiano e muoiono e i paesi rimangono paesi fantasma. La gente deve rimanere sul posto. Terzo, ultimo punto e chiudo. Secondo me un altro errore è quello di voler di avere sfiducia nei cittadini e pretendere di ricostruire le case esattamente come prima. Siccome nei borghi, spesso medievali, non è possibile, anche perché non ci stanno le carte, non ci stanno i documenti, e il municipio è venuto giù tutto, ma fate ricostruire. Se poi uno si allarga la finestra di 10 centimetri, pazienza, ma almeno il comune vive, la comunità vive, il paese continua a sopravvivere, altrimenti è condannato inesorabilmente a morire. Ecco, questi tre punti, magari cosa ne pensa anche lei?
3: Guardi, Federico, la ringrazio per...
4: Il municipio è venuto giù tutto, ma fate ricostruire. Se poi uno si allarga la finestra di 10 centimetri, pazienza, ma almeno il comune vive, la comunità vive, il paese continua a sopravvivere, altrimenti è condannato inesorabilmente a morire. Ecco, questi tre punti, magari cosa ne pensa anche lei?
3: Guardi, Federico, la ringrazio per questa telefonata. Peraltro le ricordo che ieri a tutta la città...

0: vostra telefonata, perché ieri abbiamo provato ad affrontare proprio questo problema enorme, no? Della comunità, di questi luoghi che si sono svuotati, e quindi la ringrazio per aver ricordato ancora una volta, ecco, qui a Radio 3, quanto poi, appunto, al di là dei numeri della ricostruzione, eccetera, il vero problema è che questi luoghi non hanno più persone, o ne hanno pochissime, e quindi di provare a ragionare insieme sulle cause. Insomma, in questi giorni ci sono un po' di testimonianze sulle responsabilità, in qualche modo, della politica. Lei dice che le persone dovrebbero restare. È chiaro che le persone, come dire, in qualche modo, al di là delle gigantesche questioni di sicurezza, è evidente che, come dire, spostarle temporaneamente è una soluzione che può funzionare nel momento in cui la ricostruzione ha dei tempi sostenibili, ragionevoli, altrimenti è evidente che c'è un problema, perché poi, come, quando ritornano queste persone, quando un paese riprende la vita, quando può tornare a una vita normale, no? Abbiamo visto nel caso di Amatrice che si continua a ritardare l'apertura di una dell'ospedale, che c'è solo una scuola, che non ci sono, come dice lei, gli artigiani, i professionisti, quindi è chiaro che c'è un problema di funzionamento, c'è un problema di strategia. E la ringrazio anche per aver ricordato come, appunto, quello che è successo non ha riguardato ovviamente solo Amatrice. Stamattina negli articoli abbiamo provato a citare anche altri luoghi, no? Come, diciamo, sia nell'Umbria che nell'Abruzzo, perché, appunto, ricordiamo che è stato a volte sono anche un po', tra virgolette, delle semplificazioni giornalistiche, no? Che so che è un tema che vi piace anche tanto, giustamente, di quanto poi il linguaggio giornalistico, allora poi per fare un titolo, per fare un sommario, tutto diventa Amatrice e quindi si dimentica, no? Il Lazio, no? Tutti i comuni coinvolti, di tutte le regioni che sono state coinvolte da quella tragedia, e quindi ha fatto bene a ricordarle. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, io sono Monica, telefono da Milano.
0: Buongiorno,
1: e condivido
0: Monica.
1: Condivido completamente quello che ha detto Federico prima di me. E io ero rimasta colpita dall'articolo sul Manifesto, mi sembra, che parlava del perché, del fatto che la Premier Meloni ha scongiurato, diciamo, i fischi, come era successo a Taranto, e parlava del CLAC distribuita nel reparto dei giornalisti, alcuni tra il pubblico, eccetera.
0: Perché, beh, speriamo che la CLAC non fosse tra i giornalisti, Monica.
1: No, non dei giornalisti.
0: No, no, certo, certo. No, mi perdoni, no, allora, mi perdoni.
1: Sì. No, perché questa, secondo me, è l'ennesima riprova, cioè la mancanza di strategia di cui parlava anche Federico prima, e lei, è l'ennesima riprova del fatto che questo governo cerca soprattutto il consenso, che significa poi i voti, e non si occupa del governare. Io mi ricordo che quando ho studiato educazione civica, eccetera, cioè i governatori, chi governa dovrebbe occuparsi dell'interesse della popolazione, dei cittadini, del popolo, eccetera, mentre, e quindi tutte le iniziative che vanno prese nell'interesse del bene comune, mentre invece qualsiasi tipo di intervento è solo volto alla ricerca del consenso, dell'allargare la possibilità di avere voti. Io mi ricordo con orrore, per esempio, quando c'è stato il terremoto, di quell'imprenditore che era stato poi intercettato, che diceva: ah, che bello, lavoreremo di più, avremo un profitto maggiore perché dovremo ricostruire. E la lentezza nella ricostruzione, secondo me, è dovuta proprio soltanto a questo. Volevo sapere condivideva.
0: Grazie Monica per il suo intervento. Cosa penso di quello che dice? Penso che in parte ha ragione, nel senso che sicuramente questo, allora, mettiamola così, in generale il consenso è diventato sempre di più un

0: un obiettivo, come dire, cioè sembra quasi che nell'epoca, no, del narcisismo dei social, anche i politici abbiano in qualche modo disimparato ad avere a che fare con il dissenso. E quindi questo secondo me è una cornice un po' generale, cioè se io penso ai politici attuali, italiani e no, vedo una fatica maggiore nell'avere a che fare con il dissenso, no? Nel caso del governo Meloni e nel caso della presidente Meloni non c'è dubbio che comunque l'abbiamo vista più volte, e abbiamo visto più volte il governo, ma in particolare devo dire lei l'abbiamo vista più volte infervorarsi particolarmente rispetto al dissenso, un po' diciamo per la sua natura, mi viene quasi da dire caratteriale, nel senso che è un, mi sembra, diciamo, una politica che è abituata sempre a controbattere, no? Ha sempre una, come dire, un atteggiamento molto in qualche modo aggressivo, difensivo rispetto alle accuse che le vengono poste, però appunto accuse, critiche, e ecco, adesso dico una banalità, il sale della politica, quindi è evidente che se ci sono appunto fischi, guardi, proprio qualche giorno fa mi è passato davanti dopo anni un discorso di Obama, il presidente americano, che fu gravemente contestato, perché appunto veniva gravemente contestato durante questi comizi che faceva, eccetera, e mi ha molto colpito la risposta, che veniva accusata di essere troppo largo, mettiamolo così, cioè di non difendere nello specifico i diritti solo di alcuni, ma di voler difendere troppi. Ecco, e lui aveva risposto, mi ricordo, innanzitutto le aveva detto fatelo parlare, non provate neanche a zittirlo, e poi aveva dato una risposta ma così precisa, punto per punto, alle critiche, che ho provato anche io, Monica, una sensazione strana, perché un po' ci siamo disabituati a questa gestione del dissenso, a questa gestione delle critiche. L'Italia, come dire, se dobbiamo poi ricordare una cosa, è stata anche richiamata dalla Commissione europea perché diciamo per la mancanza di progressi nella riforma della diffamazione, nella tutela del segreto professionale. Ricordiamo che cioè, credo che sia ora, non controllo da qualche mese i dati, però è uno dei paesi con il numero maggiore di slap, che sono le cosiddette cause o minacce di cause che vengono usate in modo pretestuoso o sproporzionato per scoraggiare giornalisti, attivisti e appunto chiunque intervenga nel dibattito pubblico. Tant'è vero che l'Unione Europea ha adottato una direttiva anti-slap e la Commissione sta cercando di vigilare gli stati per l'adozione, e quindi ecco, c'è un problema, come sappiamo, come dire, la Premier ha fatto ampio uso di contestazioni e denunce nei confronti di attacchi, quindi sono d'accordo con lei che c'è un problema di gestione del dissenso, e la ringrazio per questa telefonata. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Massimo dalla provincia di Cremona.
0: Buongiorno. Io chiamavo
1: Massimo. Buongiorno, l'argomento era un po' il discorso delle persone che lavorano nei campi, sfruttate, sappiamo che vengono sfruttate in condizioni, sì, praticamente non umane, vivono in posti assolutamente senza servizi, in ghetti di cui si conosce tutto, sappiamo che non hanno i servizi, non sanno niente, lavorano nei campi. Io mi chiedo come mai non si è mai parlato di chi sono i proprietari dei campi, cioè questi campi saranno di qualcuno. Sembra sempre che il campo su cui lavorano queste povere persone non siano di nessuno, cioè loro sembrano quasi che la colpa è loro che lavorano lì sopra sfruttati con paghe da paghe, insomma paghe è una parola grossa, è assurda, e quindi cioè, come mai non vengono mai fatte indagine su di chi sono questi campi, per chi lavorano? Io non ho mai sentito nessuno che venga arrestato perché sfrutta questa la manodopera in questi termini. Questo era un po' il mio tema, diciamo.
0: Grazie Massimo per aver, insomma, per essere tornato sul tema che appunto abbiamo affrontato stamattina con la lettura del reportage. Allora, è evidente che ecco, lei anche qui pone una questione legittima, no? Parliamo giustamente delle vittime, parliamo dei luoghi, si fa un po' più fatica a parlare dei responsabili, cioè a mettere in fila i nomi delle aziende, i nomi, diciamo, di... però allora è evidente che, come dire, che ci siano delle, che le responsabilità appunto non sono di chi, come dire, o non sono solo di chi si fa sfruttare e sottopagare, di chi appunto vive in quelle condizioni. Non per niente, come dire, il caporalato è è un sistema, no? È un sistema che recluta i lavoratori per, diciamo, con il fine ultimo di sfruttarli, ed è un sistema dove appunto non c'è neanche solo il capo dell'azienda, perché c'è un intermediario, c'è chi li fa lavorare, c'è chi recluta i braccianti, chi li manda alla, no? Abbiamo sentito appunto in questo ultimo caso che si preoccupava, diciamo, la vittima era anche colui che doveva portare poi i migranti da una parte all'altra nei campi, e quindi la legge da questo punto di vista, come dire, punisce, e non punisce soltanto il caporale, ma punisce anche l'imprenditore agricolo che utilizza i lavoratori in condizioni di sfruttamento. Quindi, ecco, da un punto di vista legale viene riconosciuta tutta la catena di responsabilità. E lancio insieme a lei un appello ai miei colleghi, alle mie colleghe, per diciamo, provare a raccontare meglio e di più queste catene. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Mentre arriva l'altra. Eccoci.
2: Pronto?
0: Noi la sentiamo.
2: Oh, buongiorno, scusatemi, ma mi si era riconnesso l'auricolare in automatico.
0: Non si preoccupi.
2: Buongiorno, io sono Piera e chiamo da Pero, in provincia di Milano.
0: Buongiorno.
2: Allora, buongiorno, grazie di cuore. Davvero importante. Allora, io...
0: Non l'ho sentita, ma la ringrazio.
2: Grazie. Io, perdonandomi per l'emozione, anche perché sono coinvolta abbastanza personalmente, perché mio figlio ha partecipato ad un documentario come operatore, che è stato dedicato nel 2022 alla Borgo Mezzanone. Ok, da lì, da questa esperienza, che è un documentario che prendeva come spunto la storia di Fatoma, ecco il nome della scuola, Scuola Fatoma, di Thomas, che era un ragazzo subsahariano che cercava in questa desolazione di imparare a leggere da solo e a scrivere il proprio nome. E quindi dedicarono questo documentario, che ovviamente prendeva poi tante altre storie, includeva molte storie, e in quell'occasione scoppiò un incendio devastante che veramente fece forse qualche vittima, perché non si sa quanta gente effettivamente vive in quel luogo. Morale della favola, morì Fatoma e nacque la scuola Fatoma. Che cos'è? Intanto vive assolutamente di donazioni. Se si va sul sito di Scuola Fatoma si vede che per ora la sua sopravvivenza è assicurata sino al prossimo 24 dicembre. Ok? E che cosa si fa? Adesso si è allargata a tutto il territorio, ma all'inizio erano ragazzi di Milano, tra cui Olmo Parenti, mio figlio e altri, che andavano giù. E che cosa facevano? Hanno cominciato a fare innanzitutto scuola di italiano per includere queste persone, sviluppavano la scuola d'inglese per coloro che già lo sapevano, per essere sempre più integrati, poi hanno cominciato con attività didattiche, alfabetizzazione, e adesso si stanno allargando perché il territorio ha risposto in maniera incredibile, così che a volte nelle attività extrascolastiche ci sono i bambini del territorio, i bambini della zona, del circondario. Ora fanno corsi sulla sicurezza perché lì mancano presidi medici, fanno scuole d'arte, scuole di danza, insomma è una bellissima realtà nata dal volontariato che, viva Dio, in Italia sostiene tante delle attività del territorio e del tessuto connettivo sociale. E quindi io volevo dire, non c'è solo tanto degrado a Borgo Mezzanone, c'è anche tanta umanità.
0: Grazie. Tantissima. Grazie Piera. La ringrazio tanto per la sua telefonata e per aver ricordato un principio, no? Molto importante, cioè il fatto che non in questi luoghi, non, no, per aver ricordato come l'esistenza poi di presidi come quello che ha descritto lei, siano poi fondamentali, no? A maggior ragione in quei luoghi, perché fanno una cosa decisiva, cioè dimostrano che l'abbandono non è inevitabile, che abbandonarsi al degrado e a una situazione di degrado non è inevitabile. Quindi ecco, la ringrazio Piera per aver in qualche modo dato un elemento, come dire, non di speranza, perché questa è tutto concreto, no? È un progetto che va avanti, che è andato avanti e che prova, appunto, con l'aiuto di ragazzi e ragazze come suo figlio a portare in luoghi che vengono giustamente descritti come luoghi di disperazione anche ad offrire delle alternative concrete allo sfruttamento, perché poi è chiaro che le persone che diciamo che vengono sfruttate, se hanno poi la possibilità di incontrare sulla loro strada delle alternative in questi presidi, ecco, magari la loro vita potrebbe anche prendere delle direzioni diverse. Quindi grazie Piera. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Sì, salve, buongiorno, sono Giuliano che parlo dalla Toscana, dalla provincia di Lucca, ma sono trentino.
0: Buongiorno,
3: e partirò verso il 15 per fare la raccolta delle mele su in Trentino, in Val di Nonne. Il consorzio è quello della Melinda, naturalmente, ed è ormai sono 4-5 anni, ho 63 anni, è un lavoro faticoso, ti prendono solo per salire sulle scale, non certo per raccogliere le mele dal basso. Cosa succede? E naturalmente ti domandano sempre: vuole fare a nero o vuole assicurato? Siccome salgo sulle scale, dico io assicurato. L'anno scorso la paga nazionale era 9,10 euro l'ora. Allora mi viene da dire, siamo un po' sempre la solita retorica, la solita ipocrisia italiana, che è quella di dire, ma come mai lassù, tutti pensano che lassù siano, sono trentino, sia ben chiaro, che sia un'isola d'oro, cosa che non lo è. Ma dico io, ma se dessero la stessa paga, senza ipocrisia, a questi poveri ragazzi che raccolgono arance, kiwi, mele, perché naturalmente ci sono anche gli extracomunitari in Trentino, i rumeni così, c'è chi anche lì chi vuole essere assicurato e chi no, ma sempre l'anno scorso era 9 euro l'ora a nero, sicché neanche 10, i rumeni che lavoravano accanto a me prendevano 9 euro. Se dessero per raccogliere i pomodori, ma chi se li permette pomodori al supermercato? Intendiamo, ma siamo ipocriti, ma vogliamo essere un pochino più, cioè quando la Danimarca ha deciso di mettere 15 euro l'ora come paga minima, ma di che si parla? Ma di che cosa parliamo? Io dico, ma io vado su per prendere aria fresca, diciamo così, e per farmi schiavizzare dai miei connazionali. Ma siamo italiani o siamo semplicemente schiavisti?
0: Cioè, io Giuliano, sono io... Mondo, così tanto. Cioè, no, raccolgo il suo... giustamente la sua denuncia, anche piuttosto precisa, ecco, perché poi giustamente, ecco, ha voluto in qualche modo condividere con noi anche i dettagli di questa esperienza, e ecco, la ringrazio per permetterci di allargare ancora di più quello che mi sembra che appunto stia diventando un po' il tema, diciamo, anche dominante delle nostre telefonate, perché ecco, se lei, diciamo, se poi dobbiamo parlare di lavoro irregolare, guardi, prima, dopo mi vorrei recuperare c'era un messaggio che mi era arrivato, che appunto a proposito delle azioni di governo, no? Diceva, poi al di là di tutta una serie di operazioni di bandiera, poi che cosa sta facendo il governo, cosa ha fatto il governo per contrastare proprio nel concreto i nostri problemi? Allora, se pensiamo ovviamente al lavoro irregolare, all'economia sommersa, questo resta uno dei grandissimi problemi italiani, e lei giustamente diceva, ah, non è che dobbiamo per forza, no? la solita ecco, il solito stereotipo duro a morire, che questi sono problemi che appartengono solo ad una parte d'Italia. Sono problemi che appartengono a tutta l'Italia. Anche io vivo a Milano, ho avuto a che fare spesso da privata cittadina con manodopera, e con, è chiaro che continua ad esserci una parte di paese che vive prevalentemente di economia sommersa, quindi questo accade appunto dal Trentino fino alla Sicilia, quindi è evidente. Ora vado a memoria, ma ricordo che i dati dell'economia sommersa italiana, l'ultimo dato che ricordo, che appunto mi aveva colpito, cioè parliamo circa del 10% del PIL, quindi non c'è dubbio che c'è un problema di enorme che non viene risolto. Quindi insomma, la ringrazio, Giuliano, per aver ricordato come, ecco, come questo sia un problema che non riguarda solo una parte del paese. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Sono Marina.
0: Buongiorno Marina.
4: Buongiorno, telefono dalla provincia di Cremona. Io volevo semplicemente far notare che certi lavori durissimi e al limite della schiavitù in alcuni luoghi fortunatamente sono già stati sostituiti dalla meccanizzazione, il che non vuol dire perdere lavoro, ma qualificare il lavoro sia degli immigrati sfruttati sia degli italiani. Ecco, quindi si parla tanto di industria 4.0, 5.0, c'è anche un'agricoltura, penso al parmense, penso al bresciano, penso al cremonese, in cui tutta questa raccolta si fa in maniera molto più moderna, anche con l'aiuto degli immigrati trattati in modo incredibilmente diverso. E mi chiedo anche come mai non ci si accorga che la disumanità che noi abbiamo visto anche in questi giorni si presenti costantemente negli stessi luoghi. Parlo del Foggiano, parlo della zona di Latina, quindi sono chiaramente zone dove si tratta veramente di un traffico di esseri umani, non tanto di raccolta agricola. Ecco, volevo solo esprimere questo: nella modernità c'è anche la dignità dei lavoratori. Grazie.
0: Grazie Marina, quindi lei va un po' in, diciamo, a differenza di quanto ci diceva Giuliano prima, lei appunto ritiene che ci sia poi una particolare concentrazione di questi problemi in certe zone d'Italia. Io devo dire, penso di più con come Giuliano che siano fenomeni particolarmente diffusi. Poi non c'è dubbio che ci sono dei luoghi abbandonati dallo Stato e che questi luoghi sono spesso e volentieri nel meridione. Io, diciamo, sono campana di origine, quindi è la mia terra e conosco bene alcune problematiche, quindi non ho diciamo, timore di dire che sicuramente continuano ad esserci, in particolare in una parte d'Italia, dei luoghi abbandonati. Però ecco, penso che a differenza, penso come Giuliano, che poi ecco, ci perdiamo un pezzo importante del racconto se continuiamo a pensare che ci sia che il problema appartenga solo a una parte d'Italia, quando invece è diciamo, è molto interessante anche la parte che sottolineava sull'innovazione nell'agricoltura, e perché ecco, questo è anche un argomento, adesso vediamo se nei prossimi giorni magari riusciremo ad approfondire un po' di più anche questo tema, perché ecco, spesso quando si parla di no, per esempio di intelligenza artificiale, spesso si parla, no, tendiamo un po' ad associarla a ChatGPT, agli utilizzi anche, se volete, un po' più, come dire, superficiali in qualche modo, quantomeno quelli che riguardano solo proprio insomma, il nostro utilizzo quotidiano. Ma invece, ecco, l'agricoltura, come giustamente faceva notare Marina, è uno di quei settori dove da tempo l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione hanno introdotto delle innovazioni veramente importanti. Quindi ecco, grazie per aver ricordato. Poi è chiaro che anche lì ci sono no, delle conseguenze negative, perché non c'è chiaro, è chiaro che poi una certa automazione produce chiaramente anche perdite lì nel settore, diciamo, nel mondo del lavoro. Però ecco, vediamo se magari nei prossimi giorni riusciremo ad approfondire la questione. Continuano ad arrivare tanti messaggi. Elisabetta dalle Marche ringrazia Federico, che ha ricordato che il terremoto non è stato solo ad Amatrice, l'epicentro marchigiano, ricordatevi di Pescara del Tronto. E Jerry, buongiorno, come si conciliano le roboanti parole di Meloni sul rilancio dell'Appennino centrale con il piano per le aree interne e l'espressione sullo spopolamento? Fa riferimento a una bozza, a un passaggio del piano strategico nazionale delle aree interne discusso a metà 2025, che citava accompagnare all'estinzione, allo spopolamento irreversibile i piccoli borghi, si chiede Jerry. E quindi continuano ad arrivare, insomma, diversi messaggi su questo tema. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, salve, sono Luigi e chiamo da Sepino, un piccolo paese della provincia di Campobasso, un'area interna. A proposito di Amatrice, senta, io sono un po' disgustato, lo dico, da questa retorica della celebrazione. Si aspettano i 10 anni per, come dire, riempire le colonne di giornali e le trasmissioni di articoli, di commenti, di analisi, e poi per 10 anni il silenzio più tombale. Aspetteremo il 2036 per ritornare a parlare del terremoto del centro Italia. Nel frattempo ci saranno altri 10 anni di silenzio, 10 anni di silenzio complice, perché è vero, sì, le istituzioni sono chiaramente ipocrite, a tutte quante, perché non fanno 10 anni, per 10 anni non fanno niente, e poi si presentano tutti in pompa magna a fare diciamo la celebrazione, ecco. Ma su questo mi pare che i giornalisti, la stampa e i media in generale siano abbastanza complici. Perché non se ne parla ogni tanto di questa realtà? Perché non c'è un ritornare in quei territori ogni tanto a vedere com'è la situazione? No, ci si ritorna soltanto all'anniversario a cifra tonda. Ecco, questa cosa sinceramente è insopportabile, è veramente, anche io penso per le persone che di quei territori, è anche doloroso dover affrontare poi ogni 10 anni questo teatrino veramente ipocrita e assurdo. E grazie. Questo poi è il motivo per cui di fatto la gente si allontana non solo dalla lettura dei giornali, ma anche poi dalla politica, soprattutto noi cittadini delle aree interne, di queste aree interne. Certo. Guardi, io probabilmente fra qualche decennio noi ci troveremo nella stessa situazione di Amatrice, perché il mio paese è costruito praticamente nei pressi di una faglia sismica. Il Matese è tutta una zona sismica. E succederà. Avremo lo stesso destino triste. La ringrazio.
0: Grazie,
5: e buona giornata.
0: No, ringrazio lei, e non c'è dubbio che, ecco, è un tema che in questi anni di Prima Pagina abbiamo affrontato tante, tante volte insieme, no? Di quanto poi appunto l'agenda dei giornali spesso sia dettata appunto solo da, no, come appunto da anniversari, da emergenze, da urgenze, e un giornalismo molto spesso di reazione a quello che accade, ma che accade nell'immediato, che non va a scavare, no? Che non crea dei punti tra un evento e quello che succede dopo, e sicuramente questa è una colpa. Poi è chiaro che ci sono anche qui delle eccezioni, perché non c'è dubbio che ci sono colleghi e colleghe che provano e continuano a occuparsi di temi che vengono facilmente trascurati dai giornali, perché appunto perché non c'è la notizia, no? Oppure perché non, come dire, non c'è l'urgenza, perché qual è ecco la domanda, qual è il legame con l'attualità? Il legame con l'attualità spesso, ecco, noi dovremmo creare il legame con l'attualità, no? Con le nostre inchieste, con i nostri articoli. Quindi ecco, capisco la sofferenza e la frustrazione di Luigi, immagino che sia condivisa da tanti ascoltatori e ascoltatrici, perché appunto continuano ad arrivare tanti messaggi. C'è anche Maggie che dice: bella l'emozione di Piera, bello anche sentire parlare di iniziative positive. C'è Umberto da Roma che parla del sisma bonus, chi glielo dice ai terremotati veri che con il sisma bonus hanno buttato decine di milioni di euro per condomini di Roma che non è zona sismica, anche in condomini primo 900 e di lusso, stabile da non toccare. Chi fa una bella inchiesta, Umberto, stamattina ho letto appunto un articolo che c'era sul Riformista proprio sulla questione del sisma bonus, speriamo sia il primo di una serie. Forse abbiamo tempo per un'ultimissima telefonata. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Claudio Camodaffano.
0: Buongiorno Claudio.
6: Cambio argomento, anche se quelli affrontati stamattina sono molto importanti. Ieri leggevo una notizia che praticamente il ministro della difesa Cassa ha ordinato di colpire tutti quei siti e quelle persone da cui provengono gli aquiloni, perché a quanto pare sono caduti 4 aquiloni in un kibbutz in Israele, e questi aquiloni sembrano che sia una minaccia. Quindi adesso a Gaza sono proibiti pure gli aquiloni, e chi lancia aquiloni rischia di essere colpito ed annientato. Ricordo che ormai sono circa 21.000 i bambini uccisi da Israele, e non sono stati uccisi a caso, sono spesso colpiti direttamente con dei proiettili alla testa, al torace o al basso ventre. E questa cosa è una strategia, a mio avviso, del genocidio, perché un popolo si preclude il suo futuro, il futuro del popolo palestinese, uccidendo i bambini o creando dei bambini meno mati, a cui mancano gli arti, o due o tre arti, a cui bambini a cui manca completamente la famiglia, perché sono stati uccisi tutti, e che soffriranno di disturbi mentali per il resto della vita. Ecco, colpendo l'infanzia a Gaza si colpisce il futuro di un popolo, questo voglio dire.
0: Grazie,
6: mi sembra una dimostrazione di crudeltà infinita. Che non vedo pari, insomma, in questo momento nel mondo. Ecco. Grazie
0: Claudio, grazie per averci anche dato la possibilità appunto di parlare di un tema che in questi primi due giorni non abbiamo avuto ancora modo di affrontare, e lei si riferisce a quella che, appunto, torniamo un po' alle semplificazioni giornalistiche, viene chiamata la guerra degli aquiloni, no? Perché appunto nel fine settimana l'esercito israeliano ha individuato questi aquiloni che diciamo venivano utilizzati per trasportare da parte israeliana ordigni e simili, e diciamo, come spesso accade poi con l'obiettivo di individuare l'aquilone che trasporta l'ordigno o la bomba, poi si finisce con il catturare, ecco, gli aquiloni, e con l'arrivare alla degenerazione appunto che stiamo vedendo adesso. Quindi la ringrazio per aver ricordato ancora una volta come i bambini poi si ritrovano ancora una volta al centro di questo orribile conflitto, e vediamo appunto nei prossimi giorni se ci sarà modo di sicuramente ci sarà modo di tornare sul tema. E io vi saluto, ci fermiamo qui, ringraziamo Paola Brai a Roma e Davide Tenti a Milano per la parte tecnica, in redazione Giulia Nucci e Arianna Scarnecchia. Vi ricordo che dopo il giornale radio Luca Mastrantonio conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. E noi ci sentiamo domani. Grazie.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 3.
1: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: I volenterosi armi e sostegno economico all'Ucraina, da Londra e Parigi via libera, i missili prodotti da Kiev, esercitazioni congiunte a ottobre, l'Italia non parteciperà. L'offensiva di Trump contro l'Iran, ha annunciato un pacchetto di sanzioni, nel mirino anche chi commercia con la Repubblica Islamica, compresa la Cina. Extra profitti, l'Europa, la tassazione è di competenza degli Stati membri. Caro carburanti, il governo valuta ogni ipotesi possibile, le opposizioni dall'esecutivo solo misure tampone. Cambiamento climatico, allarme di Copernicus, oceani mai così caldi. Buongiorno da Andrea Donato. In Ucraina il vertice dei paesi dei volenterosi alleati di Kiev in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Unione Sovietica. I leader concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. L'Unione Europea stanzia altri 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. Nella notte due morti in Russia e Ucraina.
3: La festa per l'indipendenza dell'Ucraina si trasforma nella vetrina della nuova guerra tecnologica. In parata sfilano robot corazzati, sorvolati da droni da combattimento, mentre sul fiume della capitale navigano droni marini. Gli ucraini non saranno mai ciottoli sotto gli stivali dello zar e non rinunceranno al sogno di vivere liberi, scandisce Zelensky davanti ai leader alleati, tra i quali spicca l'assenza di rappresentanti ufficiali dell'amministrazione Trump. Il presidente chiede nuovi sistemi per la difesa aerea, di cui Kiev è ormai sguarnita, come prova il numero delle vittime degli ultimi attacchi russi. Londra e Parigi danno il via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera, un annuncio che fa infuriare Mosca. Londra in guerra, la pagherà, tuona il portavoce del Cremlino Peskov. Macron annuncia inoltre esercitazioni congiunte dei volenterosi in Polonia tra ottobre e novembre, ma la festa è ostaggio dei raid russi. Le sirene costringono i leader a correre nei rifugi sotterranei. Nella notte, in appena a mezz'ora, Mosca colpisce Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro e l'Ucraina risponde, colpita una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Giorgia Meloni ha partecipato da remoto alla riunione dei volenterosi sull'Ucraina. La premier è presente ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione a 10 anni dal terremoto nel centro Italia.
4: È in videocollegamento con i volenterosi, con Kiev, che la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno al percorso di pace per l'Ucraina. Mezzi per la difesa antiaerea e generatori di corrente potrebbero essere nel prossimo pacchetto di aiuti italiano, ma, chiariscono fonti di governo, nessun nostro soldato parteciperà alle esercitazioni annunciate dal Presidente francese Macron. Poi la Premier vola in elicottero da Amatrice a 10 anni dal sisma che ha devastato il centro Italia. È accolta così Giorgia Meloni dalla folla radunata intorno al monumento in memoria delle vittime. Dopo la deposizione di una corona di fiori, la Premier incontra alcuni parenti di chi ha perso la vita sotto le macerie. È visibile la sua commozione, anche quando si ferma ad accarezzare il volto di chi, ancora oggi, non trattiene le lacrime e descrive così la sua emozione.
5: È grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte.
4: Questo è l'impegno del governo, ribadito alla fine della Santa Messa celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi. Sui social Giorgia Meloni scrive «Siamo con voi, oggi e ogni giorno», rivendica l'accelerazione imposta alla ricostruzione del territorio, sottolineando che molto è stato fatto, ma altrettanto è ancora da fare. Da Amatrice, con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR3.
6: Finite le commemorazioni, Amatrice resta la stessa, con i suoi cantieri, con una ricostruzione ancora lenta, con i suoi oltre 2000 sfollati, che ancora vivono nelle case prefabbricate. Ieri sera quei 142 secondi di devastazione sono stati ricordati anche con la prima ad Amatrice di un concerto, un requiem scritto per questa occasione dal maestro Richard Sigmund. Le sue parole.
7: La gente non esce più dalle case. Ogni momento che riusciamo a creare per vivere comunità con loro li fa bene e li porta avanti.
6: Anche il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nella sua messa aveva prima ripercorso quella notte di morte e poi dato speranza a una popolazione così provata.
8: La matrice non c'è più e non c'è ancora. Pezzo per pezzo riappare.
6: Secondo le stime del commissario straordinario, la ricostruzione è al 40%. Il dato contiene però anche i progetti avviati e quelli soltanto approvati.
9: Ci ho lasciato 5 persone e per quanto amo stare a Maso, ho ricomprata la casa.
6: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR3.
2: Torniamo all'estero con la guerra tra Stati Uniti ed Iran. Il segretario al tesoro americano Bessent ha annunciato una pesante offensiva economica per tagliare i fondi ai Pasdaran e ha ribadito sanzioni per chi commercia con Teheran. Il corrispondente da New York.
9: The clock just started ticking.
10: È iniziato il conto alla rovescia. Il segretario del Tesoro Bessent fa capire che gli Stati Uniti non aspetteranno a lungo prima di avviare le iniziative più devastanti di quello che Trump ha definito il D-Day economico contro l'Iran. Si parte con nuove sanzioni subito su 60 tra individui, entità e navi, poi il blocco di ogni traffico, anche illegale, di petrolio iraniano o di riciclaggio di denaro, soprattutto la minaccia di espandere le sanzioni secondarie a partire da 5 settori economici iraniani: asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Uno strumento molto potente, lo chiama Bessent, per colpire paesi, aziende, individui non americani che fanno affari con l'Iran. Su quest'ultimo punto, per il responsabile dell'amministrazione Trump, si concederà ai paesi un po' di tempo per adeguarsi, così da non far saltare in aria il sistema finanziario mondiale. Trump, rivela Bessent, ha iniziato a telefonare ai leader del pianeta con richieste specifiche e alcuni effetti sono già visibili, dice. A chi gli chiede se le nuove misure investiranno anche la Cina, primo partner economico della Repubblica Islamica, Bessent replica: nessuno è al di sopra di queste sanzioni. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Immediata la replica di Teheran, la risposta affidata al ministro dell'economia Madanizadeh, che prevede un'altra sconfitta per Washington e annuncia un piano biennale per contrastare le nuove misure. La Cina da parte sua si limita ad affermare che tutelerà i propri interessi. Caro carburanti, doccia fredda dall'Europa per Bruxelles, un'eventuale tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere spetta ai singoli stati membri. Respinta la richiesta dell'Italia e di altri 5 paesi di un prelievo comunitario. Intanto il prezzo del gasolio ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 al litro.
11: Tocca agli stati membri tassare gli extra profitti delle società energetiche, non certo a Bruxelles. A mettere fine alla richiesta dell'Italia e di altri 5 paesi membri è stato un portavoce della Commissione europea, che respinge al mittente la lettera in cui si chiedeva all'esecutivo comunitario una misura coordinata per ridistribuire i ricavi straordinari che le compagnie petrolifere incassano per il caro greggio. La Commissione, si precisa in una nota, resterà dunque nella sua parte di campo, offrendo solo assistenza e buone prassi alle misure nazionali. Intanto il prezzo dei carburanti vola e entro il 26 agosto, giorno in cui scade la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, bisognerà decidere come intervenire. Si valuta anche un eventuale contributo concordato con i petrolieri. Da ricordare però l'unico precedente italiano sulla tassazione degli extra profitti. Il governo Draghi la introdusse nel 2022, sempre per coprire le misure per il caro energia. Ci si aspettava di incassare 11 miliardi, ne furono reperiti solo 2,7. Gelsomina Testa, GR3.
2: Il caro carburanti e temi economici al centro del dibattito politico.
12: Il governo Meloni ha tagliato le tasse e continuerà a farlo. La rassicurazione di Fratelli d'Italia, che con Galeazzo Bignami respinge le accuse di una sinistra, dice il capogruppo, che ha come unica ricetta economica quella di colpire il patrimonio dei cittadini.
13: La sinistra, con il vizio di mettere le mani nelle tasche degli italiani, vorrebbe una patrimoniale per colpire il ceto medio. Il governo Meloni invece solo nell'ultimo anno ha restituito oltre 21 miliardi di euro di tasse.
12: Linea sposata dall'intera maggioranza, con la Lega che ricorda i no della sinistra quando il Carroccio chiedeva un contributo dagli extra profitti, e Forza Italia che ribadisce c'è solo la libertà di impresa. Le opposizioni attaccano, specie dopo che la Commissione UE ha attribuito ai singoli stati le scelte sugli extra profitti. Subito una norma per tassare colossi bancari, energetici e produttori di armi, incalza il 5 Stelle Stefano Patuanelli. Il PD punta il dito sul caro carburanti, chiedendo alla Premier Meloni, con la segretaria Elly Schlein, un consiglio dei ministri ad hoc. Andrea Casu.
14: Meloni smetta di prendere in giro gli italiani e abbia il coraggio di seguire la proposta Schlein: tassare gli extra profitti energetici per restituire subito risorse a famiglie e imprese.
12: Da Verdi Sinistra, Angelo Bonelli lancia l'allarme anche sui rincari delle bollette. Francesco Macaro, GR3.
2: La politica si confronta anche sull'immigrazione. La maggioranza ribadisce che non c'è un caso Dublinanti. Si parla di poche decine, sottolinea da Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, che aggiunge non potranno esserci ricollocamenti unilaterali automatici, ma procedure concordate tra gli stati e una verifica individuale da parte dell'Italia. Critiche le opposizioni, con il PD che accusa l'esecutivo Meloni di aver rotto la solidarietà europea sulla gestione della vicenda migratoria. Clima, oceani mai così caldi, lo rileva il servizio satellitare Copernicus, una delle conseguenze dei cambiamenti climatici, come le ripetute ondate di calore estivo, in Italia ce n'è in vista una nuova a breve.
11: Tregua dal caldo, ma breve e solo al centro-nord, questo indicano le previsioni meteo in Italia. Palermo resta bollino rosso per AFA e il termometro domani risale ovunque, con picchi di 40 gradi a sud almeno fino a venerdì. Dal giorno per giorno al quadro globale, l'Europa continua a fare i conti con un'estate da incubo. Il Giappone ha una parola nuova, giorni di caldo crudele. I climatologi guardano già al 2027 con timore. Il programma Copernicus ha rilevato sabato un nuovo record nella temperatura media superficiale degli oceani, sempre più caldi, quindi forieri di nuovi estremi climatici e meno capaci di assorbire CO2. Questo perché il fenomeno El Niño, ricorda Copernicus, si innesta sul riscaldamento globale causato dall'uomo, che richiede tutela delle comunità e taglio drastico dei gas serra, in particolare da combustibili fossili. Politiche tanto urgenti quanto purtroppo ancora inadeguate. Sonia Filippazzi, GR3.
2: In chiusura il teatro, al via il Ginesio Fest con spettacoli, prime nuove drammaturgie a San Ginesio nelle Marche. Assegnato a Maria Pagliato insieme a Valerio Binasco il premio Remo Girone all'arte dell'attore. L'abbiamo intervistata.
15: E io come mi chiamerei se dovessi diventare re?
16: Disciplina, coraggio, generosità. Cosa conta di più nell'arte dell'attore?
17: Tutte queste robe qua, ingredienti che assolutamente devono andare insieme. Poi ci metterei anche tanta pazienza, non tirarsi indietro davanti a niente.
16: Ed è stata la prima donna in Italia a interpretare Riccardo III, un sogno e una sfida?
17: Senza dubbio un sogno, perché è una trentina d'anni che ci fantasticavo dietro, così ingenuamente avevo cercato di costruire l'evento teatrale, ma non c'ero mai riuscita, e poi alla fine il desiderio era tanto, quella scrittura e quel personaggio mi catturava e mi sono messa in questa sfida e in buona parte l'abbiamo abbastanza vinta, insomma.
16: Che idea ha del suo lavoro?
17: Mi piace che il mio lavoro sia un'operaia del teatro, cioè sono una lavoratrice.
16: Un'artigiana.
17: Le cose non sono solo l'arte, ma anche proprio la costruzione delle cose.
16: Francesca Cosentino, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Daniele Antelmi e Fernando Conti. Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Meteo Radio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 25 agosto. La perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno, dalle 6 del mattino, in diretta, le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda, con voi.

0: Pagina 3.
1: Buongiorno da Luca Mastrantonio, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, nel web raccontata a Radio 3. Sono le 9 di martedì 25 agosto e oggi intrecceremo alcune letture sul rapporto che abbiamo con la tecnologia e anche forse il rapporto che la tecnologia ha con noi, come ci sta cambiando, come ha cambiato la natura, il paesaggio umano e come forse dobbiamo prenderci cura anche del paesaggio cosiddetto naturale, cioè l'ambiente in cui viviamo. Partiamo da una long form, un ampio un saggio che parla di un libro, di un saggio da Il Tascabile .it a firma di Marco Inguscio sul nuovo saggio di Vittorio Gallese, un grande scienziato legato alla scoperta dei neuroni specchio, il sé digitale. Poi racconteremo, c'è un ricordo dell'artista Plessi che è scomparso di recente sul Manifesto, e scomparso 30 anni fa, ma la lezione è molto attuale di Antonio Cederna su Repubblica, è molto attuale anche perché ieri, ascoltando Tutta la città ne parla, il tema del pensare il paesaggio, ricostruire, riparare le comunità, ecco, è una lezione veramente molto molto attuale quella di Antonio Cederna. E sul Giornale leggeremo dei saggi di George Orwell, uno scrittore che ieri è stato citato più volte con i vostri messaggi per quanto riguarda gli scrittori profetici, e poi una novità, forse il film che farà discutere sicuramente il documentario alla Mostra del Cinema di Venezia, annunciato ieri, NASA. E vi dicevo, il corpo vivo del sé digitale. Ho trovato molto interessante questo articolo che parla di questo saggio pubblicato da Raffaello Cortina, editore, perché ci fa un po' uscire da quell'angolo in cui sembriamo destinati ormai dalla forma di pensare, intanto di comunicare, forse anche di pensare, cioè essere pro o contro, terrorizzati dalla tecnologia oppure considerandola una nuova religione liberatoria. Il corpo vivo del sé digitale. Che cosa accade al corpo quando l'esperienza del mondo passa sempre più spesso attraverso schermi, interfacce e conversazioni con sistemi artificiali? Partiamo appunto con la lettura di questo articolo di Marco Inguscio. I dispositivi digitali non restano mai solo davanti a noi, ci addestrano, lavorano sul corpo, producono i piccoli automatismi percettivi, riscrivono la soglia tra presenza e simulazione, materia e virtuale. È da qui che prende avvio il sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica, di Vittorio Gallese. Il libro arriva in un momento in cui il discorso pubblico sull'intelligenza artificiale oscilla tra due cattive scorciatoie. Da un lato la tecnofobia apocalittica, che legge il digitale come una post-realtà allucinatoria e programmata al dominio. Dall'altro l'entusiasmo ipervirtualista e transumanista, che immagina la tecnica come liberazione definitiva dal peso della carne. Gallese le rifiuta entrambe e propone una tesi più interessante. Il digitale non ci disincarna, ma riconfigura le condizioni dell'incarnazione, non abolisce il corpo, lo rieduca dentro nuovi regimi di percezione, azione, risonanza affettiva. Ora, brevemente ricordare Vittorio Gallese, uno dei nomi più importanti delle neuroscienze cognitive. Il suo lavoro è legato alla scoperta della teoria dei neuroni specchio, ossia quei neuroni che si attivano sia quando compiamo un'azione, sia quando osserviamo qualcun altro compierla. Da qui nasce l'idea che la comprensione dell'altro non passi soltanto da un'inferenza mentale, da una traduzione concettuale, ma da una forma primaria di risonanza corporea. Vediamo un gesto, una postura, un volto? Qualcosa nel nostro sistema motorio affettivo risponde. Prima ancora di spiegare l'altro, in qualche misura lo simuliamo sentendolo. Ecco, scrive Marco Inguscio, il sé digitale parte da questa lunga traiettoria scientifica e la colloca nel presente. Il libro prova a rispondere a una domanda. Che cosa accade al corpo e quindi alla nostra identità quando l'esperienza del mondo e delle nostre relazioni passa sempre più attraverso schermi, interfacce, avatar, immagini sintetiche e conversazioni con sistemi artificiali? Ora, il sé non è una cosa nascosta dentro di noi, ma la forma soggettiva di organizzazione dell'esperienza, il modo in cui un corpo situato si riconosce, si orienta, entra in relazione e mantiene continuità nel tempo. La tesi del libro è che il digitale non elimini il corpo, ma lo riconfiguri portandolo dentro un nuovo regime di incarnazione mediale. In questo regime di percezione il sé continua a costituirsi attraverso azioni, abitudini, percezioni, attese soprattutto e risposte affettive, anche quando l'ambiente in cui si muove è mediato da dispositivi algoritmici. Toccare uno schermo, parlare con un'intelligenza artificiale, abitare un ambiente virtuale, per Gallese non sono esperienze meno corporee solo perché passano da una macchina, sono pratiche che coinvolgono il nostro sistema percettivo e motorio, orientano la nostra attenzione, modificano il modo in cui ci sentiamo presenti, esposti, coinvolti. Ognuno di noi può un po' attingere la sua esperienza personale da quelli che si illudono di poter essere calciatori da Serie A perché magari muovono un piede quando c'è da metterla dentro e così forse esorcizzano il gol mancato, oppure quando guardiamo un film dell'orrore abbiamo a volte sudorazione, delle reazioni un po' anche catartiche se vogliamo, però questi sono i neuroni specchio, cioè è stato spiegato le neuroscienze, quello che in fondo René Girard nel desiderio mimetico aveva accennato con la grande letteratura, ma qui facciamo un passo ulteriore dentro di noi e usciamo da questa polarizzazione che mi sembra è peraltro un effetto nocivo anche del dibattito politico e culturale. Qui cerchiamo un altro punto di vista, e quindi uno dei meriti, continua in guscio su Il Tascabile, del libro di Gallese è in questa operazione di naturalizzazione della tecnica. Non tratta il digitale Gallese come un regno separato dall'umano, ma come una nuova ecologia di mediazioni in cui il corpo resta il punto di partenza. Il ragionamento incrocia vari ambiti, dal linguaggio, l'immaginazione, l'arte. Anche i simboli sono trattati come dei dispositivi semantici che non cadono dall'alto, quasi una proprietà misteriosa della cultura, ma una pratica, si sedimentano in pratiche corporee. Prima c'è un gesto, poi la sua ripetizione. Prima una forma di coordinamento, poi la possibilità di attribuirle senso. Prima un corpo esposto al mondo, poi un mondo che diventa abitabile. Mentre molta discussione pubblica sull'intelligenza artificiale resta schiacciata sulla domanda metafisica se le macchine pensino oppure no, Gallese chiede: che tipo di soggettività produce un ambiente tecnico che intercetta il nostro corpo prima ancora delle nostre opinioni? La questione quindi non riguarda la coscienza delle macchine, ma in un certo senso la trasformazione della nostra. Il digitale, come ogni tecnica, lavora sulle soglie della percezione, sulle microabitudini dell'attenzione, sulla fiducia che concediamo alle immagini e alle parole generate. Dobbiamo guardare la transizione algoritmica come un fatto corporeo, non come un semplice aggiornamento dell'intelligenza. Gallese innesta questo discorso anche sul modello della mente estesa, cioè sull'idea che i processi cognitivi non si esauriscono dentro il cranio, ma possono includere ambienti, supporti tecnici, pratiche e materiali. In fondo un quaderno, una mappa, un bastone, uno smartphone non sono semplici oggetti esterni che usiamo dopo aver pensato. In certi casi partecipano alla forma stessa del pensiero, quindi anche la tecnologia analogica, diciamo, no, faceva questo effetto. Perché quella digitale non dovrebbe esattamente andare in questa direzione? È la domanda che soggiace a questo sguardo di un umanesimo molto largo. L'umano è già tecnico, perché è corporeo e perché ha bisogno di mediazioni e di strumenti per abitare il mondo. La differenza oggi è che queste mediazioni non sono più soltanto utensili maneggiabili o immagini contemplabili. Ecco, c'è poi un approfondimento, ho trovato molto suggestivo, anche in ambienti virtuali, di fronte a soggetti infetti, si intuisce una certa reazione potenziale del sistema immunitario. Quindi questo fa veramente capire quanto le immagini di uno schermo possono andarci nel profondo, e quindi questi ambienti algoritmici che rispondono, selezionano, profilano, anticipano, non stanno più nella mano come un martello, ma entrano e regolano da fronte a soggetti infetti, si intuisce una certa reazione potenziale del sistema immunitario. Quindi questo fa veramente capire quanto le immagini di uno schermo possono andarci nel profondo, e quindi questi ambienti algoritmici che rispondono, selezionano, profilano, anticipano, non stanno più nella mano come un martello, ma entrano e regolano da agenti autonomi le condizioni della stessa percezione, come in fondo un bastone.

0: E stiamo ascoltando il brano di oggi a pagina 3, Mountain, nell'interpretazione di Chick Corea e Bella Fleck dall'album The Enchantment del 2007, un disco che celebra l'incontro tra il pianista jazz statunitense Corea e il virtuoso del banjo di origini ungheresi Bella Fleck. E ci ha raggiunto in studio Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
1: Caro Luca, buongiorno. È stato ritrovato il corpo di Saddam Hussein, 32 anni, un bracciante pakistano di cui saranno perse le tracce il 4 agosto. È successo nei pressi di Borgo Mezzanone, posto nominato spesso questa mattina prima pagina. Sapete cos'è? È il più grande ghetto d'Europa, la più grande baraccopoli per braccianti agricoli, una vergogna fatta di miseria, sfruttamento, sofferenza inaudita nella sostanziale omertà. Siamo di tutti, delle istituzioni, dell'opinione pubblica, siamo a Manfredonia, siamo in Puglia. E questa è la quarta morte di un bracciante in quel luogo, dove la vita è un inferno d'estate per le temperature che arrivano a 60 gradi, ed inverno dove si soffre tra fango e lamiere, per fare un lavoro che poi però serve a portare spesso a basso prezzo sui nostri scaffali dei supermercati la frutta e la verdura che compriamo. Ci siamo dentro dunque anche noi in termini di responsabilità. Parliamo dunque ancora una volta uno dei, come dire, dei leitmotiv di tutta la città, ne parla da quando esiste la legge, cioè da 10 anni, contro il caporalato. Di tutto questo partendo dal racconto di Borgo Mezzanone. Ci siamo in diretta dalle 10. Grazie.
0: Il sangue della terra. Grazie Pietro. Allora poi dopo ascolteremo questo approfondimento. Vi ricordo che potete mandarci messaggi al 335-56-34-296, forse un tema da questa prima lettura tratta dal Tascabile. Insomma, ci stiamo rendendo conto che più che essere pro o contro la tecnologia o chiederci se le macchine pensano, sta cambiando il nostro modo di pensare, prima ancora di comunicare e poi di pensare, perché noi siamo pensati dalle parole e dai meccanismi, dalle conversazioni. E questo è un tema che non era certo alieno all'ultima stagione di un artista che ha avuto varie fasi, che è scomparso di recente, Fabrizio Plessi, a cui il Manifesto dedica un ampio ritratto a firma di Bruno Di Marino. Elegia della materia liquida, l'artista è morto a 86 anni, l'immagine elettronica era il cuore della sua opera. Però una materia liquida, un'immagine che poi si fa liquida, era nato a Reggio Emilia nel 40, ma Venezia è stata la città d'adozione di Fabrizio Plessi e non poteva essere altrimenti, visto che l'elemento chiave al quale ha consacrato gran parte della sua attività è stata l'acqua. Basti ricordare alcuni titoli: Mare orizzontale, Waterfall, Water Wind, Mare di marmo, Tempo liquido e poi Mari digitali del 2011. A Venezia aveva studiato, si era diplomato e poi aveva intrapreso tra i primi uno studio sui video, la videoarte negli anni 70 per il Centro Videoarte di Palazzo dei Diamanti. Poi a Ferrara c'era stato uno dei primi laboratori italiani di produzione di videotape d'artista negli anni 70. Poi negli anni 80 si dedica alle installazioni del momento della fama anche internazionale. Diventa famoso anche grazie a molte biennali di Venezia, dal 70 al 2005 realizza centinaia di personali in tutto il mondo. Ma è l'ultima fase, forse quella che ci può interessare, dialoga con la lettura di apertura. La tecnologia, il video in quanto oggetto che usava non era inglobato in un contesto ambientale, veniva mostrato come un video, uno schermo, potesse influenzare e determinare

adolescente avevo una visione spirituale della tecnologia, perché gli schermi, i video erano in fondo qualcosa che dialogavano, diceva l'artista, con la parte più atavica, barbarica e primordiale del nostro immaginario, manifestazione dell'energia emanata dalla terra madre, per esempio con le immagini della lava che venivano mostrate. Lava è fuoco, non è acqua, ma è sempre liquida prima di tornare solida, e questo è uno squarcio sull'arte di Fabrizio Plessi, ricordato da Bruno Di Marino sul Manifesto.

Ci scrive Paolo con una divertente sintesi del resto dello stesso animale, l'uomo culturale, che ha trasformato un osso in un bastone e oggi dà un comando vocale per accendere un fornello a induzione. Decisamente è stimolante questo sguardo, credo, di Gallese, no? Io ho appreso letto tardi l'importanza del pollice opponibile, no? Nell'evoluzione, già usavo lo smartphone e mi sono chiesto se l'uso del pollice per scrollare all'infinito fosse più simile a un criceto, appunto, che non all'evoluzione dalla scimmia all'essere umano. Renato, senza rifiuti preconcetti delle novità tecnologiche, ma come corollario di un'età avanzata, anche per una forma di pigrizia, non chiedo che le mie pratiche corporee siano state significativamente modificate dai moderni ritrovati. Già in questa locuzio direi che c'è tanta cultura, anche forse involuta, per difenderci dalla tecnologia, e la pigrizia si può essere un buon antidoto. Ma c'è una frase di Vincenzo molto dura ma chiara: il caporale è un nostro mercenario, a sillogi dell'anticipazione di Pietro del Soldà, del tema del Tutta la città ne parla. Noi andiamo, ma anche è andata in risonanza questa scelta da Repubblica con la puntata di ieri dedicata ad Amatrice e agli altri paesi funestati dal terremoto, una ricostruzione che non avviene come dovrebbe, anche perché non abbiamo una visione del paesaggio. Quindi sì, la tecnologia quanto ci sta cambiando, ma quanto noi rischiamo di cambiare il paesaggio se non lo tuteliamo, se non ci tuteliamo attraverso la tutela del paesaggio, che è innanzitutto visione. Manca un dibattito su questo, e invece era in agenda politica, nelle prime pagine, grazie anche ad Antonio Cederna, Repubblica, firma di Serenella Iovino, lo ricorda: tutto sarebbe più brutto senza Antonio Cederna. La foto va descritta, è quella dell'Appia Antica, perché una delle grandi battaglie di Antonio Cederna, che collaborò dal Mondo, poi anche ad altri giornali, con titoli dei suoi articoli che erano i gangster dell'Appia, appunto perché lui pattugliava l'Appia Antica, la trova asfaltata, saccheggiata, ricorda Serenella Iovino su Repubblica, preda dei nuovi ricchi che costruiscono ville inglobandovi frammenti di lapidi e altri pezzi da museo. Si parla di costruirci uno stadio, e qui la lotta è dura, è meno clamorosa di altre battaglie di Cederna, però vincente, perché oggi se abbiamo un parco dell'Appia Antica e non uno stadio, lo dobbiamo alla sua ostinazione, alla sua campagna e anche alla politica che lo ascoltò. Ma partiamo, l'articolo parte con una narrazione che è tratta da Arsenale di Roma distrutta di Aurelio Picca, che trovo suggestiva. Quando la vidi non sapevo fosse Roma, era domenica e nell'aria non volava un grammo di polvere. L'autobus ci lasciò sulla via Appia, a 50 metri da via del Quadraro. Sulla destra l'acquedotto proseguiva obliquo, un lungo treno di catrame e un pezzo di legno carbonizzato. E questa è la visione un po', appunto, noir o viscerale di Aurelio Picca, con cui inizia questo ricordo di Antonio Cederna, che è una lezione importante. È scomparso 30 anni fa, diede vita a Italia Nostra con le sue battaglie. Viene ricordata anche quella di non aver distrutto l'area che da Trinità dei Monti a Piazza del Popolo avrebbe investito via Vittoria, via Veneto e via Del Corso per farci una ricostruzione, che Cederna scrisse così: Goti, vandali, lanzichenecchi e nazisti sono dei dilettanti al nostro confronto rispetto a quello che si voleva fare, mettendo le mani non solo sulla città, ma anche dentro la sua anima, dentro la sua storia. E questo era Serenella Iovino, un ricordo di Antonio Cederna da Repubblica.

Altro che pollice opponibile, qui si usano tutte le dita. Beh, insomma, bisogna avere la mano di Corea o anche di Bela Fleck e un banjo ben accordato. Sono tanti messaggi sul tema, ma intanto richiedete il titolo. Beh sì, una gran bella lettura, il titolo dell'articolo da Il Tascabile con cui abbiamo aperto pagina 3, Il corpo vivo del sé digitale, e fa riferimento questo articolo sul Tascabile ad un saggio uscito di recente da Raffaello Cortina Editore, il cui titolo è Il sé digitale, dai neuroni specchio e la mediazione tecnologica, di Vittorio Gallese. Molto nutriente, dove ecco sì, la più formidabile invenzione del capitalismo che salta ogni confine. Sì, non demonizziamo, la dimensione, gli ambienti digitali permettono anche a volte di far conoscere, far sentire non sole comunità fragili, di anche far viaggiare notizie di crimini, guerre, insomma, non demonizziamo ovviamente questo ambiente. La cosa interessante è come questo ambiente ci stia cambiando mentre noi ci facciamo delle domande, forse un po' la fantascienza scaduta. In realtà la tecnologia, questa algoritmica nuova dimensione ci ha cambiato. Max, credo che nello scarto tra tecnologia e natura materiale vi sia un elemento di catalizzazione poco considerato: la velocità dei processi in atto, la loro accelerazione. Forse si possono superare e gettare via equilibri innati, fisiologici, secolari, millenari? Quello che non si può fare è cancellarli in 10 o 20 anni. È quello che sta accadendo adesso. Sì, ecco, credo che questa velocità, la diversa velocità, l'illusione che si possa accelerare. Settimana scorsa si è parlato molto del WOC, oggi c'erano diversi articoli, non li ho citati anche perché appunto è stato dato ampio spazio. E poi un dibattito politico-culturale, qui andiamo un po' a capire come ci sta cambiando nel profondo l'ambiente digitale, anche nella radicalizzazione delle posizioni. Credo che questo sia molto interessante, altrimenti si sviluppa ognuno nella sua area politica, culturale, quella schizofrenia di cui parla Orwell. Nei saggi raccolti e pubblicati da Ultima Spiaggia, i socialisti possono essere felici? Punto interrogativo, ne parla Stenio Solinas su Il Giornale, dove si dà conto della posizione politica, dell'identità complessa, ricca di George Orwell, ovviamente autore di La fattoria degli animali in 1984, che ieri abbiamo ricordato come scrittore profetico. Ma forse Solina ci risponde alla domanda di ieri, che più che profetico è andato così a fondo nell'animo umano e nelle contraddizioni dell'ideologia che anche lui aveva, da darci una lezione che all'epoca era valida per il futuro, futuro che ora stiamo abitando. Era un socialista, ma in un'epoca in cui il socialismo inglese, il laburismo, era all'interno di un sistema imperial capitalista di cui vedeva le contraddizioni ma soffriva la concorrenza del socialismo russo di matrice bolscevica. Era però anche un internazionalista, partecipò alla guerra civile in Spagna nel nome della solidarietà senza confini di classe operaia. Era andato in guerra per sparare i fascisti e si trovò costretto a scappare, perché fare marcia indietro, perché a spararli addosso non c'erano solo i suoi nemici dichiarati fascisti, ma anche i compagni comunisti, per cui socialisti, anarchici e fascisti erano comunque nemici, seppure in maniera diversa. Ma si arriva poi all'intuizione di una schizofrenia morale della sinistra, scrive Orwell, che all'inizio l'intera ideologia di sinistra, scientifica e utopica, fu sviluppata da persone che non avevano alcuna prospettiva immediata di conquista del potere, quindi avevano un grande disprezzo di strutture di governo monarchiche ovviamente, ma anche democratiche, quindi governi, leggi, ma anche le strutture di contenimento sociale, eserciti, bandiere, frontiere, confini, patria, religione, morale convenzionale, una tabula rasa che era un paradiso artificiale sul piano storico. L'assunto era che una volta abbattuta una tirannia che sembrava invincibile, il capitalismo, il socialismo ne sarebbe seguito trionfante. Ma era poi, dopo questa sconfitta, o già con le viste questa sconfitta, la sinistra, questo è un pensiero di Solinas, che però ci porta un po' al sostrato del dibattito di questi anni che c'è stato sul WOC, il radicalismo si è portato poi su altro, sull'identità e quindi non più sulla coscienza di classe, la lotta di classe, o quantomeno la dialettica, come se ormai fosse tutto un ceto aspirazionale. Ovviamente l'economia, la crisi, le guerre e anche le catastrofi, i cambiamenti climatici stanno ribattendo in faccia quanto siamo divisi in classi e quanto la tecnologia, in realtà tecnologia i cui rischi Orwell aveva già visto col Grande Fratello in tempi decisamente non sospetti. Questi sono alcuni spunti che ci arrivano dall'articolo dedicato agli saggi di Orwell a firma di Stenio Solinas sul Giornale di oggi.

0: E abbiamo ascoltato Mountain, l'interpretazione di Chick Corea e Bela Fleck, che ci ha accompagnato in questa passeggiata tra i giornali culturali italiani, e concludiamo con una lettura. In realtà diamo, cioè, una notizia, nel senso che spesso sono approfondimenti, ma è una notizia su cui è facile prevedere diciamo anche gli esiti, perché il Fatto Quotidiano dà conto dell'annuncio last minute della Biennale del Cinema di Venezia. Gaza tornerà al centro, al cuore di Venezia, con il documentario Nazza, destinato a diventare un caso, ne scrive Federico Pontigia. Per ora c'è una scheda, ecco, non molto di più. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film rivela in dettaglio i sistemi alla base della calcolata uccisione di massa di civili palestinesi da parte di Israele a Gaza. Questa è la sinossi di Nazza, che completa il concorso della 83esima mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. È l'unico documentario per il Leone d'Oro diretto dagli israeliani Yuval Abram e Rachel Sor, coautori con i palestinesi Basel Hadra e Hamdan Balal, autori, ricorderete, del documentario premio Oscar 2025 No Other Land, sulla resistenza della comunità di Masafer Yatta all'occupazione di Tel Aviv in Cisgiordania. Quindi si sa ancora poco. Ecco, giusto il nome, che cos'è Nazza? Fa riferimento a un termine che ricorre nel corso del documentario, è l'acronimo militare per indicare il numero di civili che si prevede verranno uccisi in un attacco aereo. Ecco, il quotidiano britannico Il Guardian, che ha anche prodotto il documentario, dice che è usato quale eufemismo dall'intelligenza israeliana per parlare appunto di vittime collaterali, d'altronde effetti collaterali civili, no? In modo cancellare le tracce anche nel nome, l'azione, l'uccisione dei civili, chiamati con un acronimo e con appunto una parola che ci allontana dalla realtà dei fatti. Ecco, il ritardo, o meglio, il fatto che sia stato annunciato last minute, viene precisato da Federico Pontigia. Bisogna capire anche che la dilazione, più che un vezzo editoriale, probabilmente è dovuta a ragioni di sicurezza e segretezza, visto che il tema è ipersensibile e creerà non solo dibattito, ma insomma alza il livello di attenzione sulla manifestazione. Però ecco, è un titolo che farà discutere, che però porterà l'arte a Venezia, dove in passato si è dibattuto forse in negativo sui boicottaggi, qui riporterà l'attenzione al dramma, alla tragedia che sta avvenendo a Gaza. E io vi saluto e ringrazio il tecnico Danilo Solidani, Davide Lernen in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Vi ricordo che seguirà Onda Verde, poi Primo Movimento con Luca Damiani. Un saluto da Luca Mastrantonio.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno, dalle 6 del mattino, in diretta, le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa. Tutta la città ne parla e Fahrenheit. I festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda, con voi.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
6: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 53 secondi, martedì 25 agosto, caratterizzato da flussi veicolari vivaci condizionati dalla pioggia soprattutto sulle strade e autostrade della Toscana. E la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta meteo per temporali su ben 8 regioni del centro-nord. Molto trafficati i valichi di confine. Abbiamo code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di 15 minuti per varcare il confine di Stato verso l'Italia in direzione di Courmayeur. Sulla statale della Betone del Brennero, code sviluppate a seguito di un incidente indicato tra ospedale e Trento Sud in direzione del Brennero. Anche sulla statale del Lago di Como dello Spluga, corsia chiusa per un incidente a Bellano. Segnalazioni di un incidente anche sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra la diramazione Stroppiana Santià e Vercelli Est in direzione di Gravellona Toce, coinvolta un'auto in questo incidente. E sulla strada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno, un incidente tra Empoli e Empoli Est in direzione di Firenze. Code per lavori sul tratto capitolino della 24 tra Portonaccio e Tangenziale Est. Mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
7: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Lamiani al microfono, qui a Primo Movimento su Radio 3. Con noi oggi è Danilo Solidani in console, accanto a lui Gianluca Diana in regia. Ricordo che il programma è a cura di Giorgia Franceschi. Numero a cui potete inviare i vostri messaggi è il 335-5634-296, e sono tre le novità che presentiamo oggi, iniziando da un disco Delos che riguarda la musica da camera, in particolare l'Isidore String Quartet. Si tratta di una serie di composizioni di Joseph Haydn, Simon Barber, Florence Price, che ricordo essere una delle prime e più importanti musiciste e compositrici afroamericane, e Felix Mendelssohn Bartholdy. Iniziamo intanto con questo gruppo di giovani e bravi musicisti, vincitore del 14° concorso internazionale per quartetto d'archi di Banff nel 2022, poi altri premi, borse di studio. Si sono formati alla Juilliard School, che è sicuramente una delle più importanti istituzioni musicali statunitensi. Il nome è dedicato a un leggendario violinista che era Isidore Cohen, un musicista che ha influenzato moltissimo la musica statunitense, in particolare proprio la musica da camera. Era nato nel 1922 ed è morto nel 2005. Dal ritorno della Seconda Guerra Mondiale si è dedicato completamente alla musica e si capisce che sia una figura di riferimento. Peraltro nell'album c'è un'altra dedica a un altro musicista violoncellista della Juilliard, che è Joel Krosnick. Ci ha insegnato a non avere paura ed è stato un importante faro per la nostra carriera, così scrivono i membri di questo quartetto, che tra l'altro sono Phoenix Avalon e Adrian Steele ai violini, Devin Moore alla viola, Joshua McLennan al violoncello. Si tratta di un album che si intitola Adorations e che appunto è una celebrazione, così si può leggere nelle note di copertina, della musica da camera nella sua essenza, che appunto vede il protagonista l'Isidore String Quartet, un arazzo di gioia, connessione umana e risonanza duratura di vite intrecciate. Ci sono, abbiamo detto, opere di Haydn, in particolare l'opera 20, ma noi ci concentreremo sull'ascolto che riguarda il quartetti dell'opera 44. Si tratta di una serie di composizioni che si sono sviluppate in un numero di anni, un paio, dal 37 al 39, pubblicati da Breitkopf e Hertel a Lipsia. In particolare il quartetto che ascolteremo è il numero 3 in Mi bemolle maggiore, che porta la data del 6 febbraio 1938. Sappiamo l'importanza che dava Mendelssohn Bartholdy a questa forma musicale, peraltro aveva studiato a lungo i predecessori, in particolare Beethoven, e in particolare dice: gli allievi vogliono subito comporre e teorizzare, mentre io credo che la cosa principale, l'unica che si può e si deve insegnare, da cui poi derivano tutte altre, sia una diligente pratica, il suonare con impegno costante, con la massima diligenza, tutte le opere. Il resto, cioè l'essenza della musica, non è frutto dell'apprendimento, ma è frutto di Dio. Quindi dando anche una, un'aura così divina alla musica. Spero che l'ascolto di questa musica susciti le medesime emozioni che da me, per due ragioni, ha avuto: l'incedere percorso da una maggiore vivacità di spirito, mentre tutt'altro che minore per gli esecutori è la sua eufonia, la sua grazia. Questo ha scritto Mendelssohn rivolgendosi all'amico Ferdinand David. E David, ed ecco quindi il quarto movimento, molto allegro, con fuoco, da questo quartetto Mi bemolle maggiore, opera 44, numero 3, di Felix Mendelssohn Bartholdy, ed è il quartetto Isidore.

di Felix Mendelssohn Bartholdy, quartetto in mi bemolle maggiore, opera 44, numero 3, ed era il quarto movimento, molto allegro con fuoco, nell'esecuzione del Isidore String Quartet in questo album appena uscito della Delos, dal titolo Adorations. Abbiamo già detto quali sono gli autori trattati. Seconda novità qui su Radio 3, all'interno di Primo Movimento, viene da un disco Lean ed è dedicata alla musica di Nico Malli. No Resting Place, The Tallis Scholars, diretti da Peter Phillips. Allora, iniziamo a dire che la collaborazione fra Nico Malli e i Tallis Scholars è non recente, ha avuto già un episodio precedente con un album peraltro molto interessante che lo vedeva appunto come primo esempio Recordare Domine, basata sulle lamentazioni, e in questo caso invece si intitola No Resting Place. No Resting Place è una serie di composizioni che si basano invece sui salmi, in particolare quella che ascolteremo, Marrow, sul Salmo 63. Nico Malli è un autore molto interessante che vi permetto di consigliarvi. A parte le collaborazioni con Björk in Medalla, fra l'altro, e con Philip Glass, direi che è molto interessante anche una sua pubblicazione del 2008, Mother Tongue, cioè Lingua Madre, veramente molto interessante sempre per voce. La sua è una musica che assomiglia, si avvicina molto a quella di David Lang, e naturalmente questo è un complimento. Nico Malli è nato nel 1981, anche se poi dall'originale Vermont si sposta a Rhode Island. La famiglia era comunque interessata all'arte, e quello che ascolteremo, appunto, l'abbiamo detto, Salmo 63, è Davide che paragona il profondo bisogno di Dio a una terra arida, vuota, senza acqua. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cercherò fin dal mattino, l'anima mia ha sete di te, la mia carne ti desidera in una terra arida e assetata. Ecco dunque The Tallis Scholars, diretti da Peter Phillips, per la composizione di Nico Malli, Marrow.

Ed era la musica di Nico Malli, Marrow, tratta da questo Not Resting Place, The Italian Scholars, diretti da Peter Phillips, disco Lean, che riporta appunto le composizioni di Nico Malli, abbiamo detto statunitense, giovane. Questa è una composizione del 2017 che vagamente ricorda I Lie di David Lang, che peraltro del 2001, e abbiamo già ricordato le sue molte collaborazioni anche, diciamo, extra classiche. Ricordiamo che i Italian Scholars sono uno dei più importanti ensemble vocali britannici, che è stato fondato da Peter Phillips, peraltro mettendo insieme i membri di due cori delle cappelle di Oxford e Cambridge, forse una delle formazioni più interessanti. Questa era la seconda novità oggi per Primo Movimento qui su Radio 3. E arriviamo dunque alla terza e ultima, che peraltro è un disco Naxos e che ci riporta la musica di Theodor Kullak nell'esecuzione di Roman Fedyurko. Si tratta di una serie di composizioni, una in particolare è una prima registrazione assoluta, quella che ascolteremo. Ma innanzitutto diamo qualche notizia su Theodor Kullak, musicista e compositore tedesco 1818-1882, che aveva iniziato i suoi studi come allievo di Albrecht Achte a Poznan, ma poi per un periodo si è dedicato agli studi di medicina a Berlino. Molte storie di musicisti hanno delle devianze per un periodo anche sul piano, diciamo, giuridico. In genere mi rimane in mente Telemann. Poi a 24 anni decide di approfondire le sue conoscenze musicali e diventa allievo di Karl Czerny. A metà degli anni dell'Ottocento fonda il Tonkünstlerverein di Berlino e è uno dei fondatori di quello che è considerato il Conservatorio di Berlino, che all'inizio si chiamava Conservatorio Stern, essendo stato fondato insieme appunto a Julius Stern. In questo caso ascolteremo appunto l'Impromptu Caprice in Mi bemolle maggiore, opera 97, pubblicato nel 1856, ed è una delle composizioni contenute appunto in questo disco Naxos, che vede protagonista un giovanissimo pianista, perché Roman Fedyurko è nato a Kiev nel 2004, è stato allievo di Galina Kotsuba e nel 2021 ha studiato poi con molti altri insegnanti, è diventato poi una delle figure più interessanti del panorama, diciamo, musicali. A 18 anni vince la medaglia d'oro per il premio Horowitz, è sicuramente appunto un pianista da tenere presente. In questo album, che si intitola Piano Works, ovviamente sono raccolti tutte le composizioni per pianoforte di questo musicista tedesco Theodor Kullak, che adesso ascolteremo proprio in questa prima registrazione assoluta, Impromptu Caprice, in Mi bemolle maggiore, opera 97, Theodor Kullak, Roman Fedyurko al pianoforte.

0: Theodor Kullak, Impromptu Caprice in Mi bemolle maggiore, opera 97, prima registrazione assoluta, e verrebbe da dire che il fantasma di Chopin aleggiava sopra questa composizione, non solo per, diciamo, la caratteristica dell'improvviso, ma proprio si capiva un amore deciso. Ed era l'esecuzione affidata a Roman Fedyurko, pianista ucraino, che in questo caso si presenta con un disco Naxos, che è la terza novità discografica di oggi. Ricordo le altre: Nico Malli, molto interessante, No Resting Place della Lin, e prima ancora Adoration dell'Isidore String Quartet, con un disco Delos dedicato a vari musicisti. Noi abbiamo ascoltato Felix Mendelssohn Bartholdy. Siamo arrivati in conclusione, dunque a questo punto non mi resta che passare la linea a Pietro del Soldà, e tutta la città ne parla. Ringraziare Danilo Solidani, che è stato con noi in console, e accanto a lui Gianluca Diana in regia. Il programma è a cura di Giorgia Franceschi. L'appuntamento, se volete, è alle 12 per il concerto del mattino, che oggi vedrà la musica di Janacek, Bartok e altri. E naturalmente grazie e a presto.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ore 10.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Tutta la città ne parla.
6: Buongiorno, io sono Piera e chiamo da Pero in provincia di Milano. Io, perdonandomi per l'emozione, anche perché sono coinvolta abbastanza personalmente, perché mio figlio ha partecipato ad un documentario come operatore che è stato dedicato nel 2022 alla Borgo Mezzanone. Da lì, da questa esperienza, che è un documentario che prendeva come spunto la storia di Fatoma, ecco il nome della scuola, Scuola Fatoma, di Thomas, che era un ragazzo subsahariano che cercava in questa desolazione di imparare a leggere da solo e a scrivere il proprio nome. E in quell'occasione scoppiò un incendio devastante che veramente fece forse qualche vittima, perché non si sa quanta gente effettivamente vive in quel luogo. Morale della favola: morì Fatoma e nacque la Scuola Fatoma. Che cos'è? Intanto vive assolutamente di donazioni. E che cosa si fa? Adesso si è allargata a tutto il territorio, ma all'inizio erano ragazzi di Milano che andavano giù, e che cosa facevano? Hanno cominciato a fare innanzitutto scuola di italiano per includere queste persone, e adesso si stanno allargando perché il territorio ha risposto in maniera incredibile, così che a volte nelle attività extrascolastiche ci sono i bambini del territorio, i bambini della zona, del circondario. E quindi io volevo dire, non c'è solo tanto degrado a Borgo Mezzanone, c'è anche tanta umanità.
7: Buongiorno, sono Massimo dalla provincia di Cremona. L'argomento era un po' il discorso delle persone che lavorano nei campi, sfruttate. Sappiamo che vengono sfruttate in condizioni praticamente non umane, vivono in posti assolutamente senza servizi, in ghetti di cui si conosce tutto. Sappiamo che non hanno i servizi, non sanno niente, lavorano nei campi. Io mi chiedo come mai non si è mai parlato di chi sono i proprietari dei campi, cioè questi campi saranno di qualcuno. Sembra sempre che il campo su cui lavorano queste povere persone non siano di nessuno, cioè loro sembrano quasi che la colpa è loro, che lavorano lì sopra sfruttati con paghe, insomma, paghe, è una parola grossa, è assurde, e quindi cioè, come mai non vengono mai fatte indagine su di chi sono questi campi, per chi lavorano? Io non ho mai sentito nessuno che venga arrestato perché sfrutta questa, la manodopera in questi termini.

0: minuti 47 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla, che oggi torna ad occuparsi di caporalato, di braccianti, di sfruttamento. C'è una notizia terribile di qualche giorno fa: è stato ritrovato il corpo di un uomo, un bracciante pakistano, aveva 32 anni, Saddam Hussein si chiamava, di cui il 4 agosto scorso si erano perse le tracce nei pressi di Borgo Mezzanone, questa frazione del comune di Manfredonia, un ex aeroporto militare. L'ultimo utilizzo è stato non molto tempo fa, nel 98, durante la guerra in Kosovo. Poi adibito a meno una parte, ci sono ancora dei container, a Kara, centro d'accoglienza per richiedenti asilo, e oggi di fatto la baraccopoli più grande d'Europa. Abbiamo anche questo primato, ce l'abbiamo in Puglia, dove vivono 4-5 mila persone, per lo più braccianti agricoli impiegati nella raccolta di prodotti locali, pomodori in primis. Anche Hussein lavorava lì, ci faremo spiegare in quali condizioni. Era arrivato in Italia 5 anni fa con un permesso di soggiorno per protezione speciale. Viveva non nel borgo ma in un appartamento lì vicino, ma lì lavorava perché non aveva alternative. C'era anche il fratello, collaborava alla raccolta. C'è la notizia terribile della sua morte, che ne segue delle altre, ce ne sono state almeno 4 soltanto in quel posto nel 2026. Ma ci siamo trovati più volte in questa trasmissione a commentare la morte di braccianti, la più celebre forse quella di Satram Singh. Commenteremo anche l'andamento del suo processo nell'Agropontino. È stato condannato sul datore di lavoro per omicidio volontario a 16 anni, sarà dai nostri tra poco anche Marco Mizzolo, che è uno dei più grandi esperti soprattutto di quel territorio. Noi però oggi vogliamo partire da Borgo Mezzanone. Avete sentito quella telefonata così accorata di una signora che, attraverso l'esperienza professionale del figlio, è venuta a conoscere quella durissima realtà che fa parte della nostra quotidianità. Questo è il punto, perché da quei luoghi, dal lavoro di queste persone, da questo sfruttamento, da questa migrazione che magari nasce regolare con i decreti flussi e poi diventa irregolare, deriva anche gran parte dell'ortofrutta che noi acquistiamo nei supermercati, nei mercati, spesso a basso prezzo, senza domandarci com'è possibile che certa frutta costi così poco, ad esempio. Cominciamo innanzitutto con voi. Vi do il mio nostro recapito, che è 335-5634-296, partecipate, scriveteci sms, whatsapp e whatsapp audio. E poi, ringraziando i nostri primi due ospiti questa mattina, che sono la collega giornalista della TGR Puglia Tatiana Bellizzi, che sta seguendo la vicenda. Buongiorno e grazie della disponibilità.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ed Antonio Ligorio, il segretario generale di Fly CGL Puglia, il braccio agricolo della CGL, al quale avremo molte cose da chiedere su questa realtà che si continua a tollerare e contro cui peraltro erano stati stanziati anche un sacco di soldi del PNRR, pare non utilizzati. Ma partiamo dal principio: che storia è, cosa sappiamo di questa morte, del contesto in cui è avvenuta, Tatiana Bellizzi?
1: Partiamo dalle ultime notizie. È in corso proprio in questo momento l'autopsia sul corpo senza vita del giovane pakistano Saddam Hussein, di 32 anni, arrivato in Italia, come dicevi bene tu, nel 2020, aveva un regolare permesso di soggiorno. Lui è stato ritrovato morto sabato pomeriggio all'interno del portabagagli della sua autovettura, proprio in una zona vicino al grande insediamento di Borgo Mezzanone. E adesso gli inquirenti stanno facendo tutte le indagini del caso per cercare di risalire a chi potrebbe aver commesso questo crimine così atroce. Saddam Hussein era regolare, come dicevo, sul territorio italiano, lavorava per un'azienda di Cerignola, qui nel Foggiano, raccoglieva pomodori, ma è emerso proprio in queste ultime ore che lui era un po' un intermediario. Quando c'era bisogno di manodopera da utilizzare nei campi del Tavoliere, lui si recava a Borgo Mezzanone e coinvolgeva alcuni suoi connazionali nella raccolta di ortaggi, li accompagnava direttamente lui nelle aziende. E in una serie di appunti che ci ha consegnato personalmente il fratello della vittima di Saddam, si legge chiaramente che questi braccianti li pagava lui perché faceva da intermediario proprio con le aziende agricole, e quindi c'è l'ombra del caporalato in questa morte terribile.
0: Cioè, probabilmente, senza entrare nelle ipotesi investigative, non è il nostro mestiere, non lo facciamo mai, un conflitto tra caporali, si è forse inserito in un contesto di intermediazione, di gestione del lavoro agricolo, che da quelle parti peraltro è spesso contiguo alla presenza della criminalità organizzata. Tatiana Bellizzi.
1: Esattamente, esattamente così potrebbe essere una delle piste investigative seguite nelle ultime ore proprio dagli inquirenti. È una pista che hanno battuto sin da subito gli inquirenti proprio grazie a questi appunti che ha consegnato il fratello di Saddam agli investigatori. Quando li ha consegnati? Li ha consegnati 2 giorni dopo la scomparsa di Saddam, perché lo ricordiamo, Saddam è scomparso il 4 agosto. Il 7 agosto il fratello si è presentato dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Il cellulare di Saddam era attivo fino al 5 di agosto, quindi il giorno dopo la sua scomparsa. Lui si era recato regolarmente in azienda, aveva lavorato nei campi, in gergo si dice da sole a sole, cioè dall'alba al tramonto, e aveva detto al fratello: ci rivediamo a casa quando termino le mie ore di lavoro. Ma a casa a quanto pare non c'è mai arrivato. Lui abitava in un piccolo appartamento ad Ippocampo, una zona vicina. Lui si era recato regolarmente in azienda, aveva lavorato nei campi, in gergo si dice da sole a sole, cioè dall'alba al tramonto, e aveva detto al fratello: ci rivediamo a casa quando termino le mie ore di lavoro. Ma a casa a quanto pare non c'è mai arrivato. Lui abitava in un piccolo appartamento ad Ippocampo.

0: da cui Saddam non si separava mai.
1: Tatiana Bellizzi, un'ultima domanda che è anche per Antonio Ligorio di Fly CGL Puglia. Poi nel frattempo do il benvenuto anche a Marco Mizzolo che si è collegato. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a voi.
1: Sociologo, ricercatore Eurispes, che da anni, direi anche per primo, ha avuto il merito di raccontare all'opinione pubblica italiana come una parte importante della nostra agricoltura si basi su questo tipo di sfruttamento, dell'immigrazione, del lavoro di persone che danno la vita per pochi euro al giorno in un contesto di totale illegalità, negazione dei rifiuti, in particolare nell'Agropontino, poi ne parleremo ritornando alla vicenda processuale di Satnam Singh. La domanda a Tatiana Bellizzi, ma ripeto anche a Antonio Ligorio, entrambi, descriveteci questo posto, perché la signora che ha chiamato stamani l'ha dato un po' per scontato. Borgo Mezzanone è un luogo che tutti gli italiani dovrebbero conoscere perché abbiamo questo primato della baraccopoli più grande, l'insediamento informale più grande. Lo ripeto, era un aeroporto militare, c'è una zona chiamata La Pista. Le descrizioni sono di un luogo invivibile dove si raggiungono temperature elevatissime d'estate. Pensiamo in questo agosto infernale cosa può essere successo. E al contrario, poi d'inverno tra fango e lamiere si sopravvive come si può. Che cos'è Borgo Mezzanone? Anche per le persone che ci vivono vicino, perché poi ci sono località, c'è cioè Manfredonia, Ippocampo, luoghi dove vivono le persone, cittadine e cittadini italiani, con quale rapporto con questa realtà?
0: È una distesa infinita di lamiere e di rifiuti. Credetemi, è veramente difficile e complicato raccontare che cos'è Borgo Mezzanone, perché è proprio percepibile il degrado, anche a livello olfattivo. È proprio difficile raccontarlo, perché vivono in condizioni disumane questi ragazzi, questi braccianti. Sono oltre 5.000 braccianti che vivono in quella che è l'insediamento abusivo più grande, a quanto pare, d'Europa. Vivono in baracche di lamiere, di fango. Vivono tra il fango, vivono tra i rifiuti, non ci sono servizi igienici, non c'è una rete fognaria, non c'è assolutamente nulla, manca anche l'acqua potabile. Molto spesso li vediamo arrivare proprio a Borgo Mezzanone, nell'insediamento, con queste taniche di acqua per rinfrescarsi dopo aver lavorato un'intera giornata nei campi, e lì si raggiungono temperature proibitive. Io vi racconto questo dettaglio giusto per farvi percepire che temperature si raggiungono lì a Borgo Mezzanone. Pensate che la macchina all'interno della quale è stato ritrovato il corpo senza vita di Saddam era parcheggiata lì, a quanto pare, a quanto ci raccontano voci del borgo, dell'insediamento. Era parcheggiata lì già da qualche giorno, e la macchina era coperta da un telo verde. Poi in questi giorni c'è stato un forte vento qui in Puglia, e il vento ha sollevato questo telone. Lì si sono accorti della presenza dell'autovettura di Saddam. Ma ci dicevano gli esperti che all'interno dell'abitacolo le temperature hanno raggiunto oltre 70 gradi, quindi questo ha accelerato anche il processo, purtroppo è brutto a dirlo, di decomposizione del cadavere. Ma tutto questo proprio per farvi percepire la realtà di Borgo Mezzanone, la difficoltà di vivere e di sopravvivere in quell'insediamento.
1: Antonio Ligorio, segretario generale Fly CGL, questa vergogna la tolleriamo, l'abbiamo lasciata crescere, nonostante siano stati stanziati soldi parecchi, a partire dal PNRR, per superare questi ghetti informali di cui Borgo Mezzanone è l'esempio più eclatante, no? Di cui leggo 200 milioni di euro, di cui 82 per il Foggiano, ma non sono stati spesi. Cos'è successo?
2: Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo quella che è la situazione lì a Borgo Mezzanone è stata descritta benissimo da Tatiana. Purtroppo è una situazione in cui le condizioni di vita sono assolutamente inaccettabili, a partire da quelle igienico-sanitarie. Da un punto di vista di un insediamento, noi da anni stiamo denunciando come Fly CGL che c'è la necessità di superare questi insediamenti informali, i ghetti. Allora, erano stati previsti 200 milioni dal PNRR per il superamento degli insediamenti informali attraverso l'inserimento socio-lavorativo all'interno del territorio in cui si trovano i lavoratori immigrati. Purtroppo devo denunciare che non c'è, coscientemente da parte del governo non c'è una volontà, non c'è stata una volontà nell'utilizzare queste risorse, perché di queste sono stati utilizzati solo il 10% dei 200 milioni e per progetti minori. Progetti importanti come quello di Borgo Mezzanone, come quello di Torretta Antonacci, che insiste sempre

0: sempre nella provincia di Foggia, che ahimè sarebbe il secondo ghetto più grande d'Europa, perché noi abbiamo complessivamente a Foggia 17 ghetti. Non è solo Borgo Mezzanone. Borgo Mezzanone è quella che sta alla ribalta della cronaca, è quella che si tratta del ghetto più grande d'Europa e che durante il periodo della raccolta dei pomodori arriviamo a una presenza di quasi 5.000 lavoratori, ma durante tutto l'anno lì ci sono all'incirca 2.500 lavoratori. Quindi, come dicevo, dei 200 milioni, 54 erano destinati al comune di Manfredonia, e purtroppo quelle risorse sono tornate indietro, non sono state utilizzate. Era stato individuato anche nominato un commissario da parte del governo, ma alla fine queste risorse sono state perse. Nella migliore delle ipotesi vedeva l'acquisto di prefabbricati, ma io ritengo che non è quella la situazione di uscire dai ghetti solo attraverso un'immagine visiva completamente diversa, ma c'è una necessità che è quella dell'integrazione dei lavoratori all'interno del nostro tessuto. Lì purtroppo a Borgo Mezzanone, a differenza anche di altri ghetti, c'è una percentuale altissima di lavoratori senza un permesso di soggiorno. Quindi sarebbero gli invisibili degli invisibili. Nel caso di Saddam aveva un permesso di soggiorno, quindi era regolare, ma ci sono tante situazioni in cui non hanno un permesso di soggiorno e sono lavoratori fortemente soggetti al ricatto da parte dei caporali, non avendo quindi un permesso di soggiorno. E quindi questo, in uno Stato civile come quello italiano, non è assolutamente accettabile. Noi come Fly CGIL infatti chiediamo che il superamento dei ghetti, che è assolutamente necessario, bisogna vedere attraverso quali progetti, attraverso quale percorso bisogna portare avanti per superare i ghetti. Non si può pensare che si va lì, si smantella il ghetto e risolto il problema, perché sì, quei lavoratori si sposteranno da un'altra parte. Invece è qui che c'è la necessità del percorso. Noi come Fly CGIL lì a Borgo Mezzanone, tra l'altro, abbiamo un presidio, la Casa del Popolo della Fly CGIL, dove facciamo anche dei corsi d'italiano per quanto riguarda la certificazione propedeutico, poi per il permesso di soggiorno. Ecco, qui bisogna cercare di creare quelle condizioni affinché emerga quella che la situazione che lì vivono purtroppo quotidianamente. L'altra cosa che denunciamo e che abbiamo appreso attraverso il social pubblicato da parte del sindaco di Manfredonia, che c'è stato un incontro l'altro giorno a Roma in cui era stato coinvolto il sindaco di Manfredonia, quello di Foggia, la regione Puglia, però non siamo stati convocati come organizzazione sindacale, e io ritengo che non è assolutamente accettabile, perché attraverso un percorso c'è la necessità di coinvolgere chi realmente sta lì, che riceve anche da parte dei delegati che noi abbiamo lì quella che è la vera situazione, come cercare di uscirne da questa da quella situazione. Hanno detto che verrà avviato un percorso di superamento del ghetto nei prossimi 5 anni. Non sappiamo con quali risorse, non sappiamo attraverso quale percorso e non sappiamo attraverso quali risorse, tenendo in considerazione che quelle che erano i 54 milioni di euro sono state mandate indietro, quindi non sono stati utilizzati.
1: La grande domanda poi è perché Andrea Ligorio, segretario generale Fly CGIL, stiamo Puglia, stiamo cercando di
0: D'accordo.
1: capire cosa c'è dietro e cosa racconta anche la morte di questo bracciante pakistano di 32 anni, Saddam Hussein, il cui corpo è stato ritrovato l'altro giorno dopo 2 settimane dalla scomparsa. È in corso, come ci ha spiegato molto bene Tatiana Bellizzi della TGR Puglia, l'autopsia per cercare di capire, ma le circostanze di questa morte vanno allargate al territorio intero, a questa che è la baracca più grande, più scandalosa d'Europa, ma non è certo l'unica, è una delle vergogne d'Italia, contro cui troppo poco si fa, pur avendo noi una legge contro il caporalato approvata nel lontano 2016. La raccontammo e commentammo, ricordo, era Tito Boeri presidente dell'INPS, quando in una puntata in diretta di Tutta la città ne parla da Matera, dedicammo un grande spazio a quella legge appena approvata. E però poi, caro Marco Mizzolo, vengo da te, sociologo, grande esperto di caporalato, questa legge stenta ad essere applicata, o comunque rimangono delle sacche di illegalità enorme. Tra l'altro, stamani ha chiamato un ascoltatore dal Trentino, perché poi non dobbiamo commettere l'errore di pensare
2: Certo.
1: che queste realtà si diffondano solo nell'Agro Pontino, di cui Mizzolo è grande esperto, oppure in Puglia, in Calabria, vale per il Piemonte, l'Astigiano, in Trentino, in Emilia Romagna. E chiedeva poi: ma chi sono i proprietari? Perché si parla sempre di caporali e braccianti, sfruttamento e intervento delle forze dell'ordine, controlli, sindacati. sindacati, ma i beneficiari veri, i proprietari, a parte la vicenda di Satram Singh di cui parleremo, perché in quel caso il datore di lavoro è stato condannato per omicidio volontario, ma in una realtà come quella di Borgo Mezzanone, per esempio, a chi fanno capo questa realtà? In mano di chi sono?
2: Beh, questo è un passaggio fondamentale. Noi troppo spesso ci siamo concentrati soltanto sull'intermediario, il caporale, cioè colui che seleziona e recluta persone, spesso immigrati, da portare a lavorare dentro un sistema di aziende, ma dovremmo accendere un focus esattamente su quelle aziende che a volte addirittura nominano, eleggono quella certa persona caporale con l'obiettivo di reclutare persone. Sono i primi, come dire, responsabili di questo sistema verticistico che prevede, ci tengo a sottolinearlo, l'uccidibilità. Cioè ciò che noi quotidianamente da decenni, come dire, sottolineiamo, e il primo fra tutti sicuramente Alessandro Leogrande, sta nel fatto che ci sono persone che non sono soltanto sfruttate, illegalizzate ed uccidibili, cioè la loro vita vale pochissimo perché sostituibile da altre persone che possono essere reclutate dai caporali per essere impiegati dentro questo sistema che definiamo padronale. Per distinguerlo da quello degli imprenditori seri che stanno nelle regole, in Calabria, in Puglia, nell'Agropontino, ma come avete spiegato anche nel nord del paese, ma direi in Europa, il referente, colui che è al vertice, è colui che trae il maggiore profitto da questo sistema, è colui che fa saltare le norme a sicurezza del lavoro, come è accaduto nel caso di Satnam, per ottenere maggiori profitti. E badate bene, la 199 del 2016, sono 10 anni dalla sua entrata in vigore quest'anno, riconosce la responsabilità penale del datore di lavoro. In questo è un elemento di avanzamento, ma c'è un tema. Noi in questo paese, come sosteneva già Ferrarotti, mio grande maestro, siamo malati di ottimismo normativo, cioè pensiamo, presupponiamo che a fronte di una legge che pure ha degli aspetti avanzati eccetera, per questa stessa ragione noi risolviamo il problema. Se manca la volontà politica, se manca un coordinamento anche da parte di tutte le procure rispetto a quel certo tema per l'applicazione di quella specifica legge, se manca, come dire, una tensione sociale, il sindacato fa il suo ruolo, se volete anche le università fanno il loro ruolo, i media fanno il loro ruolo, ma manca quella tensione sociale anche coordinata che permette al tema di restare al vertice dell'agenda politica, noi rischiamo sempre e soltanto di rincorrere il dramma, di rincorrere la cronaca, di commentare la cronaca, ma di non avviare quei processi di ristrutturazione del sistema economico produttivo, che è agricolo, ma non soltanto. Il caporalato noi lo troviamo nella produzione del tessile, pensate al pratese, nella cantieristica navale, anche di quella di altissimo livello, nell'edilizia, cioè un sistema molto più vasto di quello che noi immaginiamo, dove troviamo all'interno senza alcun dubbio interessi e soggetti legati alle mafie, ma non dobbiamo commettere l'errore di immaginare che tutto questo è direttamente coordinato da una sorta di vertice, da una cupola generale. C'è un sistema molto frammentato, molto diviso, dove la vita delle persone, non solo in quanto immigrati ma anche in quanto braccianti, c'è un tema di classe dentro questa dimensione, vale meno del prodotto che queste persone coltivano e raccolgono quotidianamente. È un tema secondo me anche etico, non soltanto politico, non soltanto economico, e soprattutto non è soltanto attinente all'attività investigativa delle forze dell'ordine.
1: E questo è chiaro, e riguarda tutti, e poi verremo tra poco anche le responsabilità nostre di singoli cittadini, consumatori, certo, acquirenti di frutta e verdura, spesso della grande distribuzione. Ha ricordato Alessandro Leogrande, Marco Mizzolo poco fa, che è stato, sì, molti lo sanno, insomma, un grande intellettuale tarantino, scrittore, ricercatore sociale, giornalista, teneva insieme tutte queste qualità nel racconto, talvolta fu il primo a farlo, di realtà come, sì, questa. Tra i tanti libri di Alessandro, è scomparso a 40 anni nel 2017, ricordo Uomini e Caporali, Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud, poi c'è un'intera sezione su Rai Play Sound, sulla nostra parte, Radio 3, di cose che lui fece per questa radio. E a proposito di memoria, c'è un messaggio molto bello di Paola che da Rovigo ci scrive, ci ricorda che oggi 25 agosto è anche l'anniversario della morte di Jerry Maslow, il rifugiato sudafricano che denunciò il caporalato e le condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari a Villa Literno, è morto ormai da 27 anni. Il tavolo della pace di Rovigo ricorda questa sera, proprio in una piazza a lui dedicata, il sacrificio di tanti lavoratori nei nostri campi, quindi una storia che dura quasi 30 anni, Marco Mizzolo, e forse di più in realtà, questo intreccio perverso tra immigrazione e sfruttamento del lavoro agricolo. Ci sono anche persone che si sono ribellate, nomino anche un libro di Marco Mizzolo, è uscito in una nuova edizione, credo per People, Il mio nome è Balbir, che è la storia vera di un uomo in rivolta contro ogni forma di razzismo, fascismo, violenza, sfruttamento e schiavismo, ed era un bracciante indiano che si è ribellato ai propri padroni nel lago Prontino, quel lago Prontino dove Mizzolo ha anche lavorato, anche come, diciamo così, non so se la parola è giusta, insider, infiltrato, no? Cioè ha fatto il bracciante vicino a tanti altri per capire come funziona quel sistema criminale, dentro cui è avvenuta anche la morte di Satnam Singh. Nello scorso mese di luglio, se non sbaglio, o giugno, c'è stata la sentenza di primo grado di condanna, omicidio volontario, 16 anni per il suo datore di lavoro, ora c'è anche un altro processo per sfruttamento. A che punto è quella storia, Marco Mizzolo?
2: Intanto riconosciamo, come dire, finalmente giustizia, anche se per ora attraverso una sentenza fondamentale come quella emessa appunto dal Tribunale di Latina in seguito a quel drammatico omicidio del 17 giugno del 2024. C'è ancora il processo per caporalato e vedremo come andrà a finire. C'è però, ed è importante sottolinearlo, il caso di Satnam è stato quasi catalogato come una eccezione. Nell'Agro Pontino, un mese prima e un mese dopo di quel 17 di giugno, ci sono stati molti altri omicidi, morti e forme molto gravi di sfruttamento. Si è acceso un faro su un caso specifico straordinariamente importante ed impattante, ma c'è ancora uno straordinario lavoro da fare. Badate che tutto questo però deriva, e secondo me è importante sottolinearlo, non soltanto dall'auto-organizzazione dei sistemi criminali o dalle volontà di sfruttamento di alcune imprese agricole, non soltanto agricole, ma anche dal coordinamento che purtroppo è determinato da un quadro normativo nazionale che fa in particolar modo, ma non esclusivo riferimento, alla legge Bossi-Fini e al sistema quote. Satnam era arrivato attraverso le quote e ci sono molte altre persone, immigrati, braccianti, che sono arrivati attraverso le quote, che sono anche un grande sistema per determinare quelle condizioni di vulnerabilità e ricattabilità dove precipitano lavoratori e lavoratrici per poi ritrovarsi a lavorare come schiavi. Satnam era uno di questi, e tant'è che doveva nascondersi nello spazio pubblico dall'attività, come dire, di controllo da parte delle forze dell'ordine, e dentro invece quell'azienda Agrilovato dover accettare gli ordini del padrone senza alcuna possibilità di rivendicazione, sindacalizzazione, disobbedienza di alcun genere. Tanto è vero, ed è per me, che sono uno studioso di questo, un passaggio fondamentale, l'interruzione del lavoro di quel macchinario, che peraltro non era stato regolarmente acquistato dal proprietario, ma costruito all'interno del suo magazzino da lui stesso, quindi senza i mezzi e le cautele necessarie per tutelare la salute delle persone che lavoravano. Ecco, quando si è interrotto quel macchinario, il padrone non è andato lui a mettere il braccio, ha obbligato Satnam ad infilare il braccio dentro quel macchinario, esponendolo, come dicevo all'inizio, all'incidente e alla sua uccidibilità, per poi riportarlo in seguito a quello strappo straordinariamente, come dire, emotivamente forte di quel braccio, portarlo nella casa di Satnam e abbandonarlo lì insieme alla compagna e al braccio strappato. Ed è la dimostrazione del fatto che c'è un sistema padronale che non è in collegamento con la legalità e neanche con l'etica, ma prevede la morte delle persone, il nascondimento della morte stessa di questi uomini, di queste donne, come fuga dalla propria responsabilità e, dal mio punto di vista, anche dai principi costituzionali fondamentali.
1: Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore, grande esperto, forse uno dei più noti, insomma, di questa storia, soprattutto del sfruttamento del lavoro agricolo nel Lazio, nella provincia di Latina, nell'Agro Pontino. Grazie. Voglio ancora ricordare quel libro che è davvero una storia emblematica, Il mio nome è Balbir. perché ora vogliamo fare un passo in più per cercare di capire un punto che ogni volta emerge, ma è delicato da affrontare e da capire, quello della responsabilità di noi consumatori. Io prima ho fatto cenno in maniera molto rapida al fatto che anche noi saremmo responsabili, e una signora, Maria, al 3355634296 dice: noi responsabili di questa situazione dello sfruttamento dei braccianti, ma sapete cosa vuol dire vivere con 630 euro al mese? Il punto che lo Stato dorme, si sveglia solo quando c'è il morto e poi riprende a vivere tranquillamente, intanto la baraccopoli è là, quella e tante altre. Abbiate il coraggio di dire che a tutti va bene così, cittadini comuni provano solo vergogna. Su questo sono arrivati diversi messaggi, li voglio leggere prima di presentare due nuovi ospiti. Marco da Padova chiede, a tutta la città ne parla, come distinguere frutta e verdura coltivate senza ricorso a manodopera irregolare? È possibile? E come fare pressione sulla grande distribuzione per certificare filiere libere da caporalato? E poi ancora vi leggo un altro messaggio di Cecilia, questo è un tema che davvero solleva reazioni, domande, riflessioni. A proposito della morte, scrive Cecilia, del bracciante di Borgo Mezzanone, da cui abbiamo preso spunto noi qui stamattina a Radio 3, a tutta la città ne parla, non credo che le condizioni di lavoro siano strettamente collegabili alla vendita a basso costo di prodotti agricoli e che i consumatori siano davvero corresponsabili allo stesso modo dei produttori. La responsabilità è di chi non impone il rispetto delle regole, non vigila sui contratti di lavoro e ancora di più su chi continua con le politiche sciagurate sull'immigrazione a favorire la permanenza nell'ombra e nella precarietà dei lavoratori. Aggiungo tra parentesi che molte delle persone che oggi vivono, sopravvivono a Borgo Mezzanone sono entrate regolarmente, magari con i decreti flusso, poi non hanno più trovato il contratto di lavoro promesso e si sono persi nel territorio. Io consumatore, conclude Cecilia, consumatrice con una bassa pensione, sono obbligata a controllare i prezzi e a comprare in base a questi. Vorrei conoscere la filiera, anche lei, dei prodotti che acquisto, ma questo non mi è davvero consentito. E allora dove sono i veri responsabili? Federica Ferrario, responsabile campagna dell'Associazione Terra, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: E benvenuto a Radio 3 anche a Giovanni Ferrarese, un altro grandissimo esperto di caporalato, ricercatore presso l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR, autore tra gli altri di un libro uscito per Carocci che si intitola Il caporalato, una storia. Giovanni Ferrarese, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
1: Ferrario, chiederei a lei in primo luogo di rispondere ai messaggi che ho letto su quello che può fare o non fare una persona che ha pochi soldi in tasca e va al supermercato a comprare frutta e verdura.
3: Sì, diciamo che è un po' limitativo provare a scaricare la responsabilità solo appunto sul consumatore finale, termine orribile, sul cittadino finale, perché a maggior ragione in un paese come il nostro, dove abbiamo, sappiamo benissimo, i salari fermi da 30 anni e dove diventa sempre più complicato fare la spesa e arrivare a fine mese. Il punto è che non dovremmo trovare sugli scaffali di vendita prodotti che sono frutto di caporalato, e qui forse è il ragionamento che dovremmo fare più ampio. Adesso siamo di fronte sostanzialmente a filiere che sono poco trasparenti, per non dire completamente opachi in alcuni contesti, e quindi così è difficile anche poter fare una scelta consapevole e giusta nel momento in cui una persona va a fare la spesa, tutti i giorni andiamo a fare la spesa. Sicuramente filiere più corte, etichette narranti sono temi che abbiamo nel corso degli anni sollevato più volte come elementi di necessità, aiuterebbero molto da questo punto di vista, ma c'è poca volontà dal nostro punto di vista ad andare in questa direzione. Anche perché, appunto, anche come è stato detto negli interventi precedenti, attenzione a puntare il dito contro il caporale. Il caporale è un pezzo di un ingranaggio che va a servire altri scopi, altri interessi. Perché quando abbiamo delle filiere dove appunto si va a schiacciare spesso e volentieri sul produttore primario, tutti i costi, e stiamo parlando anche di un momento storico dove i costi di produzione indubbiamente stanno aumentando, i costi legati anche alle incertezze legate anche ai cambiamenti climatici, quindi allo stravolgimento legato ai cambiamenti climatici. Vediamo quello che è successo semplicemente quest'anno con delle temperature estremamente elevate, con scarsità d'acqua, con fenomeni temporaleschi, appunto fenomeni meteo estremi che poi vanno ad alternarsi a questi contesti. Sono tutti elementi che vanno a rendere sempre più complesso e sempre più costoso la gestione delle filiere. Ora, quando succedono questo genere di contesti, cosa succede in questo modello? Che si va a tagliare sostanzialmente su due elementi, o appunto sui costi ambientali, è quello che stiamo vedendo direttamente, o sui diritti, e quindi sui costi del lavoro. Faccio un esempio recente. Tra l'altro quest'anno anche nel Mantovano abbiamo avuto gli ennesimi purtroppo esperienze di persone, un ragazzo di 19 anni che è morto mentre raccoglieva con il caldo infernale di 40 gradi di quest'estate anguri e meloni. Abbiamo visto, diciamo così, anche dal punto di vista di esponenti di sindacati agricoli, associazioni di categoria, la volontà di dire sì, con questo caldo dovremo andare a organizzare direttamente il lavoro, quindi dovremo anche ipotizzare sempre più lo spostamento, allontanarci dal lavoro durante il giorno e spostarlo in orario serale o addirittura notturno. E qui l'alert però è stato subito lanciato. Sì, però questo non deve portare maggiori costi sull'imprenditore. E allora su chi deve andare il costo? Sul lavoratore anche in questo caso? Quindi sono tutti elementi che ci fanno pensare che il lavoro da fare è molto più ampio e va a prendere l'intero sistema. Faccio un altro esempio. Non riguarda, questi qui sono esempi che non riguardano solo magari il piccolo, la piccola azienda agricola che è in difficoltà e fa fatica a stare a galla. È un sistema conclamato. Poche settimane fa sono stata denunciata un'altra per l'ennesima volta il tentativo di fare aste al doppio ribasso in una centrale di acquisto europea. Una centrale di acquisto europea vuol dire che sono dimensioni di acquisto enormi dove grosse aziende si mettono assieme per cercare di portarsi a casa il prezzo migliore per un prodotto. In quel caso si parlava di pomodoro, appunto. In questo caso il produttore di pomodori italiano di fronte a una centrale d'acquisto e quindi una serie di aziende che chiedono il prezzo ribassato più volte, che potere può avere? Quindi serve anche in questo caso un intervento più mirato e più dall'alto dal punto di vista politico per riorganizzarlo questo sistema, altrimenti diciamo, possiamo accusare il caporale o l'azienda XY di volta in volta, ma il modello, diciamo, non andrà a cambiare, ci troveremo sistematicamente con nomi diversi, ma in pratica con gli stessi fenomeni. Quindi il lavoro da fare è veramente di avere normative che impediscono questo genere di contrattazione a ribasso che, come dicevamo prima, poi vanno a impattare sui diritti, sui lavoratori, sull'ambiente, quindi diciamo così, sulle parti più povere di questa filiera e andare invece a riorganizzarlo e diciamo così, puntare il dito verso i veri responsabili.
1: Federica Ferrario dell'Associazione Terra, grazie. Spero che gli ascoltatori e ascoltatrici che hanno chiesto lume intorno alle responsabilità piccola, che magari c'è però anche in noi come consumatori, acquirenti e come cittadini che devono stare accorti, attenti, sensibili a questa storia dello sfruttamento del lavoro agricolo, possano ritenersi almeno in parte soddisfatti. Giovanni Ferrarese, nel suo libro, uscito per Carocci, lo ricordo, Il caporalato, una storia, lei ci invita giustamente a ricordare che noi oggi ne parliamo intrecciando il fenomeno con quello dell'immigrazione, perché così è da 20 anni, la maggior parte delle persone che lavora nei campi avviene dall'Asia o dall'Africa, anche se per esempio la morte di Paola Clemente, bracciante pugliese morta per il troppo caldo, fu a sua volta una rivelazione. Tuttavia questa vicenda è molto più antica, risale ancora, diciamo così, almeno al dopoguerra, quando l'Italia non era affatto una meta di immigrazione, anzi era un paese di gente che se ne andava altrove per cercare una vita migliore.
5: Sì, buongiorno. In realtà risale ancora prima. La prima legge che cerca di intervenire sui caporali, sulla mediazione di manodopera è del 1908, è la legge sulla risaia. Nel secondo dopoguerra noi assistiamo ad un cambiamento di questo fenomeno che lo avvicina alle forme che conosciamo oggi, quindi al caporalato così come lo conosciamo oggi. Prima aveva forme diverse ed in particolare a partire dal secondo dopoguerra noi osserviamo a quello che si potrebbe definire una meridionalizzazione del fenomeno. Con l'investimento della Cassa del Mezzogiorno nella trasformazione delle aree agricole che oggi sono al centro del dibattito, penso ad esempio appunto alle aree del Meridione, alla Piana del Sele, alla Piana di Metaponto, con questa trasformazione quindi vediamo che il fenomeno cambia, ma il cambiamento più importante è che il fenomeno si meridionalizza e si femminilizza. Sono soprattutto donne nel secondo dopoguerra che lavorano sotto caporale. Nel 1979 la Federbraccianti, insieme agli organi dello Stato, in particolare all'INPS, cerca di censire di capire quante persone sono coinvolte in questo fenomeno e individua 18 aree in tutto il paese, di cui 16 nel Mezzogiorno, 2 nel Nord Italia, e conta 700, quasi 700.000 donne, per la stragrande maggioranza, sotto caporale. Quindi è un fenomeno che cambia, che mantiene alcuni elementi costanti. Uno di questi è che chi è sotto caporale è il segmento più debole del mercato del lavoro. Prima c'erano i braccianti, gli uomini, che non avevano altre possibilità di lavoro. Nel secondo dopoguerra, quando con il boom economico nelle regioni del nord e con l'emigrazione nelle regioni del sud, gli uomini si liberano, si affrancano dal lavoro della terra, l'agricoltura sotto caporale diventa la porta d'ingresso per tantissime donne che non avevano alternative occupazionali. L'ultimo passaggio da questo punto di vista lo osserviamo intorno ai primi anni 90, quando fortunatamente le donne, anche quelle meridionali, anche quelle delle aree interne, riescono ad accedere ad altre possibilità lavorative e quello spazio lasciato vuoto viene occupato da persone che stanno arrivando da altri paesi o da altri continenti.
1: E poi si intreccia, esplode con il fenomeno migratorio che in fondo cambia un po' la fisionomia e la demografia del nostro paese a partire in realtà forse dai primi anni di questo secolo, no? Abbiamo ricordato l'anniversario della morte di Jerry Maslow, era a fine degli anni 90, comunque insomma è lì che il discorso cambia in maniera strutturale e radicale. E il punto è, l'abbiamo già chiesto a Marco Mizzolo, ma faccio la stessa domanda anche a lei. L'industria agroalimentare, in particolare il settore ortofrutticolo oggi in Italia, Ferrarese, potrebbe fare a meno di questo sfruttamento?
5: Questa è una domanda molto complessa. In realtà sicuramente non potrebbe fare a meno della manodopera migrante e soprattutto al momento avrebbe difficoltà senza una compressione dei costi, perché diciamo che il caporalato è anche un modo per comprimere il costo del fattore lavoro. È da sempre un modo per comprimere il costo del fattore lavoro. Quindi sì, dovrebbe fare a meno. Per fare questo però bisognerebbe che ci siano alcune politiche abbastanza precise. La prima, se noi guardiamo questo fenomeno con l'occhio storico, notiamo, tra tante altre cose, delle mancanze da parte appunto dello Stato. La prima è quella difficoltà di far incrociare in modo legale domande e offerta di lavoro. I caporali da sempre storicamente svolgono questa funzione. La seconda, ancora più complessa, è che i caporali hanno avuto un ruolo laddove sono mancati e mancano ancora servizi da parte dello Stato. Penso ad esempio al trasporto. La maggior parte delle volte che noi parliamo di morti per caporalato nel corso di questa lunga storia sono gli incidenti con gli autobus, con i pulmini, con le macchine che trasportano queste persone al lavoro. Con l'arrivo dei migranti si aggiunge un'altra grande mancanza, che è quello dei servizi abitativi, degli alloggi. Abbiamo assistito proprio con l'arrivo della manodopera migrante alla nascita di quelli che noi chiamiamo insediamenti informali, che sono delle gigantesche baraccopoli come Borgo Mezzanone, dove queste persone che lavorano nel settore agricolo, che garantiscono appunto la produzione alimentare del nostro paese, vivono in vere e proprie baracche di qualche metro quadrato, fatte di lamiera, nel migliore dei casi di qualche mattone. Quindi per risolvere questo problema è necessario un intervento non solo di natura repressiva, ma un intervento che vada anche a colmare quei vuoti nei servizi che rappresentano il terreno appunto dove il caporalato prolifera e dove ha la possibilità di controllare anche la vita di queste persone.
1: Grazie Giovanni Ferrarese, ricercatore CNR, storico del caporalato, per essere intervenuto stamani qui a Tutta la città ne parla, partita, lo ricordo, dalla notizia del ritrovamento del corpo di un bracciante pakistano, Saddam Hussein, un cognome importante, nella zona, nei pressi della più grande baraccopoli d'Europa, che è Borgo Mezzanone, 5.000 braccianti che vivono in condizioni miserevoli a due passi da Manfredonia. Roberta scrive: il caporalato tocca le nostre vite di consumatori quotidianamente, non solo per ciò che riguarda frutta e verdura fresche, ma anche olio, vino, passata di pomodoro, tutte queste filiere, l'ha detto poco fa anche Federica Ferrario dell'Associazione Terra, sono poco trasparenti, talvolta connesse alle agromafie. È necessario, scrive Roberta, sostenere le realtà che lavorano ad esempio sui terreni confiscati e pongono la dignità del lavoro al centro. Il Consorzio Equo e Solidale Altro Mercato da tanti anni lotta contro il caporalato e propone e distribuisce prodotti socialmente puliti, distribuisce per esempio prodotti di cerignola coltivati, quindi a due passi dal luogo di cui ci stiamo occupando oggi, dalla cooperativa sociale Pietra di Scarto, che lotta da anni contro lo sfruttamento con progetti inclusivi. Gli esempi virtuosi in Italia ci sono e vanno tutti sostenuti. Roberta ha ragione a scrivere questo messaggio. Tutta la città ne parla, continua in musica con un brano della band veneta Grace and Chaos, che ha vinto anche il premio Voci per la Libertà di Amnesty International, un brano di forte impegno civile sul caporalato, scritto per l'esigenza di denunciare, dice la band, una forma diffusa e illegale di organizzazione e sfruttamento del lavoro in nero, da cui il titolo del brano, Nero.

0: Buongiorno. Noi continuiamo a sfruttare queste povere persone. Al supermercato continuano ad esserci limoni sudafricani, perfino dell'insalata tedesca, nient'altro. Gianna, provincia di Torino.
1: È la voce di Gianna che apre la nostra piazza, di tutta la città ne parla su Radio 3. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Ci sono molti materiali sul nostro sito, abbiamo già ricordato le playlist di Alessandro Leogrande. Su Rai Play Sound potete riascoltare una puntata del nostro programma Il Tuffo, che si intitola La terza generazione. La storia è quella di Herdep Kaur, prima sindacalista italiana di origine indiana. Lei e i suoi colleghi della FLAI-CGIL di Frosinone Latina ogni giorno vanno in giro per i campi dell'Agropontino a bordo di un furgone e cercano di capire quali sono le richieste dei lavoratori. Sentiamo chi è collegato in diretta con noi. Annibale, buongiorno, da dove chiama?
2: Sì, buongiorno. Allora, io sono Annibale, chiamo a proposito di un'esperienza che mi ha portato in contatto col Borgo Mezzanone di 13 anni fa, ormai nel 2013. Da un articolo del Manifesto raccontavano il problema dei lavoratori del campo di raggiungere i campi di lavoro con mezzi propri e non con i passaggi dei furgoni dei caporali che chiedevano una buona parte della giornata di lavoro per pagare il viaggio. E quindi all'interno del campo operava una straordinaria persona, purtroppo morta, padre Arcangelo Maira, che chiedeva aiuto per creare una ciclofficina, per creare una modalità di assistenza, quindi un parco bici efficiente che permettesse a questi braccianti di raggiungere i campi. E siccome io con tanti altri facciamo parte di una rete di ciclofficine che operano, noi eravamo a Viale Ortles Milano, quindi poi no, l'esperienza è stata chiusa dal comune di Milano, però ce ne sono tante altre, insomma, e allora ci aiutammo sia sul piano economico sia sul piano proprio della creazione di questo spazio di riparazione biciclette e veramente trovammo che l'esperienza di usare la bicicletta non solo per vacanza o altro, ma proprio per liberare lavoratori dalla schiavitù di un banalissimo problema di mobilità interna a questo luogo incredibile che è il borgo che avete bene descritto voi, era veramente un buon modo di usare le nostre energie. E sono sempre rimasto veramente molto affezionato. Mi piacerebbe sapere se continua perché non sono più stato lì.
1: Grazie Annibali, tra
2: E
1: l'altro
2: comunque,
1: vediamo,
2: grazie.
1: lo cercheremo, tra l'altro è proprio un esempio che mostra come il caporalato sia una filiera, così come devono essere le azioni di contrasto.
3: Buongiorno, mi sembra che ci siano migranti che servono e migranti invece che vanno rimpatriati. Ci sono i migranti che fanno pubblicità, cioè quelli che bisogna riempire i titoli dei giornali, parlare di remigrazione, di corsi di italiano, CPR, eccetera, eccetera. E poi ci sono i migranti invece che servono, ma di cui si fa ampiamente finta di niente. Chiaramente servono questi migranti nei campi perché è un lavoro che in Italia non vuole più fare nessuno.
1: E su Facebook state commentando sul nostro profilo La Città di Radio 3. Bruno dice: perché non si ammette che questa situazione illegale viene tollerata per motivi di equilibrio economico? Ha ragione l'ascoltatore, nessuno viene mai arrestato.
4: Buongiorno, questa è la leggenda del santo consumatore, pellegrino infaticabile sul sentiero del risparmio. Tutti siamo andati, nessuno può dire di non esserci stato, di non aver visto la baraccopoli a Manfredonia, dove è accampato il raccoglitore. Il caporale è un nostro mercenario, Vincenzo Sora.
1: Grazie anche a Vincenzo, ancora in rete, dai campi agli scaffali, cosa si nasconde dietro il cibo che mangiamo, è un articolo di Maria Panariello, potete leggere sul sito della Fondazione Feltrinelli, ci spiega anche il nostro ruolo di consumatori e spiega che su 100 euro di spesa che facciamo all'agricoltura va 1,50 euro, che arriva a 7 se si parla di cibo fresco, quello che paghiamo va soprattutto a trasporto e logistica e non a chi lavora la la terra. Prima abbiamo ricordato i morti di Amendolara, sono stati al centro di una puntata di 30 minuti che andò in onda 4 giorni dopo quella morte orribile e di cui ora ascoltiamo un frammento che apre l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
5: Io sono venuto qua in dicembre 2022 con il decreto Flossi, ma nessuno mi è venuto a prendere, non ho trovato nessun lavoro, era una truppa. Lavoravo in nero nei campi, girato tutta Italia.
6: Quanto ha dovuto pagare per arrivare in Italia?
5: Ho pagato quasi più di 10.000 euro. Non ho altra dove di andare, non ho una strada. Quando tu sei senza documenti, sei regolare, tu sei nessuno, sei invisibile, tu non puoi lavorare, non hai nessun diritto, sai.
6: Ma lei adesso ha un contratto regolare, è vero?
5: Adesso ce l'ho un contratto regolare, sì, adesso lavoro 8 ore, mi faccio le ferie, i riposi, lavoro 5 giorni a settimana.
7: Ecco, questo era l'estratto di una trasmissione di Radio 3, Radio 3 30 minuti dello scorso 6 giugno, avete riconosciuto la voce in conduzione di Loredana Lipperini, pochi giorni dopo l'uccisione dei 4 braccianti arsivivi ad Amendolara, l'ha appena menzionata Rosa Polacco, dedicammo una puntata, devo dire, straziante, di Tutta la città ne parla, la vicenda è ai limiti dell'incommentabile. La voce è quella di Thor Kulwant, un cittadino indiano arrivato in Italia grazie al decreto flussi e che poi si è ritrovato a lavorare nei campi sfruttato dai caporali. La stessa storia dei tanti di cui abbiamo parlato questa mattina, Tutta la città ne parla, raccontando la vicenda, la storia incredibile di Borgo Mezzanone, dove 4-5 mila persone lavorano in quello stato, così come ci lavorava Saddam Hussein, il bracciante pakistano ritrovato morto l'altro giorno. Molti entrati in maniera regolare, anche loro col decreto flussi, e poi abbandonati, persi per strade, ritrovatisi per pochi euro a sopravvivere malamente nel caldo estivo, nel freddo invernale, a raccogliere pomodori o altra frutta. Per tanto tempo è stato costretto Thor Kulwant a lavorare moltissime ore al giorno in condizioni disumane, sfruttato e costretto a dormire nei campi per evitare i controlli delle forze dell'ordine. Poi ne è uscito, come ha raccontato ai microfoni di Radio 3, in quella puntata di 30 minuti, 6 giugno 2026, che potete andarvi a recuperare per intero. C'è un ultimo ospite a cui do il benvenuto, il bentornato, perché sono molti anni che non lo sentiamo ai nostri microfoni, però ci aveva aiutato davvero con il suo impegno, il suo lavoro, la sua esperienza personale a capire quella lotta contro il caporalato che aveva portato anche all'approvazione della legge già citata nel 2016. Di origini camerunensi, è arrivato in Italia 20 anni fa per studiare, ma ha anche lavorato come bracciante, si è fatto poi portavoce soprattutto nella zona di Nardò di tanti lavoratori sfruttati. Il suo nome è Ivan Sagné. Ivan, buongiorno e bentornato a Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno e grazie per lo...
7: La domanda, noi abbiamo ascoltato già questa mattina anche grandi esperti come Marco Mizzolo, Giovanni Ferrarese, la domanda è, rispetto all'impegno che ha portato anche lei, forse possiamo darci del tu, perché ricordo una puntata di Materaio, certo, anche in cui ospitammo Ivan Sagné, Ghetto Italia, il libro che ha scritto con Leonardo Palmisano, I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, era il 2015, uscito per Fandango, quindi un anno prima della legge. E realisticamente, dal suo tuo osservatorio, è cambiato qualcosa nel nostro paese, anche in termini di sensibilità delle persone, dei cittadini, dei singoli che, lo ricordiamo, vanno a comprare frutta e verdura ai supermercati? Abbiamo affrontato anche questo tema oggi, la responsabilità dei consumatori. Ivan.
8: Allora, posso dire sì e no. Sì, nel senso che se ne parla un po' di più, c'è un po' più di attenzione rispetto a 20 anni fa, una decina di anni fa, quando abbiamo iniziato. Questo è l'unico piccolo aspetto positivo. Per quanto riguarda gli aspetti pratici in termini di risoluzione del problema, purtroppo c'è l'amareggiamento che nonostante la legge sul caporalato, nonostante alcuni interventi, nulla si è cambiato, semplicemente perché lo Stato su questo non ha mai voluto andare in profondità su questa questione, mettendo a disposizione degli strumenti concreti e reali che possano davvero incidere su questo fenomeno.
7: Ma perché, Sagné? Perché?
8: ma perché secondo me conviene a un sistema, il sistema produttivo italiano, mai come in questo momento è in difficoltà, in crisi, quindi per lottare contro l'inflazione mai come in questo momento qualcuno chiude gli occhi, quindi non si disturba il sistema imprenditoriale, quindi il Made in Italy, i numeri contano, questo, l'export, i numeri, il resto, tutto ciò che viene dopo, per loro, cioè i diritti, la legalità non conta poco, e questo è un problema. Poi dall'altra parte il territorio, abbiamo delle istituzioni locali che vivono su di questo. Poi l'altra aggravante è che siccome questo purtroppo è un'altra aggravante, sono cittadini di serie B e quindi c'è poco riguardo, se fossero dei stati degli italiani sicuramente ci sarebbe stato un intervento decisamente decisivo, e parliamo, questo è stato mai come gli altri, c'è stato un ecatombe nelle campagne, contiamo già una trentina di morti in tutta Italia, le voi avete ricordate alcuni, e quindi questo sarebbe l'ennesima in quest'estate della morte.
7: Ivan Sagné, la sua esperienza personale l'ha portato molto lontano poi, però ancora se ne occupa, credo che presieda ancora l'associazione No Cap, no?
8: Esatto.
7: Oggi come va? Come vede quel suo passaggio invece personale nei campi a raccogliere pomodori, in particolare a Nardò, se non ricordo male?
8: Ma io sono molto ottimista, abbiamo fatto un percorso notevole dalla protesta, dallo sciopero del 2011 a una proposta concreta, quella di No Cap. Ci sono tantissimi cittadini, consumatori in particolare, che stanno partecipando. Bisogna ricordare che dietro a tutto ciò c'è la cultura del profitto, il cibo, e quindi sensibilizzare il popolo, la cittadinanza, i consumatori, 60 milioni di italiani, su ciò che portano a casa è molto importante. Quindi questo fa No Cap. Noi curiamo tutta la filiera, dalla raccolta alla produzione, facciamo molto inserimento lavorativo. Tenete presente che a Borgo Mezzanone da 6 anni noi abbiamo reclutato più di 2.000 persone, lavoratori, che abbiamo inseriti in diverse aziende in tutta Italia. E quindi questa è una soddisfazione personale, che bisogna continuare ad andare avanti. Noi cerchiamo di concorrenziare, far concorrenza ai caporali.
7: Questo è il punto, Ivan Sagné. Io invito gli ascoltatori e ascoltatrici ad andare a vedere il sito associazionenocap.it, dove presieduta da Ivan Sagné, con tutte le attività molto concrete sul campo per contrastare lo sfruttamento, il caporalato, di cui ci siamo noi occupati stamani a Tutta la città ne parla, che finisce qui. Grazie a Ivan Sagné. C'era Paola Brai alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldaro, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Antonio Santaniello, Arianna Scarnecchia. Vi danno appuntamento a domattina alle 10:00.

0: Da Costanza Spocci sono le 11:31 secondi e questa è Radio Tremondo su Rai Radio 3. Noi oggi vi portiamo su un parco divertimenti in Francia, vi facciamo proprio viaggiare tra Europa e Golfo e cominciamo però dalla corsa presidenziale francese del 2027 che si è accesa soprattutto a sinistra. Infatti abbiamo Raphaël Glucksmann, leader di Place Publique, che è sceso in campo per rappresentare l'area socialdemocratica e propone una primaria aperta agli iscritti del PS, il Partito Socialista, di Place Publique e dei simpatizzanti. Primo turno delle presidenziali è previsto per aprile 2027 e intanto la sinistra cerca ancora una volta di trovare un candidato e una linea comune, mentre a destra il Rassemblement National rimane in testa ai sondaggi e sullo sfondo abbiamo una Francia alle prese con un debito pubblico sempre più pesante e con conti pubblici decisamente sotto pressione. C'è però una buona notizia, perlomeno per tutti i fan di Dragon Ball Z, perché proprio in Île-de-France l'Arabia Saudita costruirà un mega parco a tema del manga giapponese, di cui sia Macron che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman sono grandissimi fan. I due tra l'altro si sono incontrati ieri proprio a Parigi e hanno deciso la costruzione di ben 3 parchi divertimenti, un'operazione enorme che non si vedeva dai tempi di Disneyland e che creerà almeno 20.000 posti di lavoro. Poi chiaramente Macron e Mohammed bin Salman non hanno parlato solo di cartoni animati, hanno parlato anche di investimenti, trasporti, energia, tanto che la visita di MBS ha portato anche all'annuncio di 6 miliardi di euro di investimenti sauditi in Francia. Una somma notevole che ha valso il tappeto rosso al principe saudita, un'accoglienza però che Reporter Senza Frontiere non ha gradito e anzi RSF ha ricordato l'omicidio di Jamal Khashoggi e ha ribadito come la patria dei diritti dell'uomo stia commerciando con un paese, l'Arabia Saudita, che al momento è al 176esimo posto su 180 per libertà di stampa. Io vi ricordo che potete sempre mandarci domande, richieste e commenti sui nostri profili social oppure potete scriverci SMS o WhatsApp al numero 335-56-34296.
1: 6 milliards d'euros, c'est la somme que l'Arabie Saoudite va investir pour construire en France 3 gigantesques parcs d'attractions à une trentaine de kilomètres au nord de Paris, près de Cergy. L'accord a été signé ce soir à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron et du prince héritier saoudien. Ce projet va bouleverser les paysages, l'économie et l'emploi dans les communes alentours.
2: Ce qu'on sait, c'est que ce que j'ai eu moi de sources saoudiennes, c'est que le contrat de gestion du site nabatéen d'Alula dans le nord de l'Arabie Saoudite qui a été confié
0: stiamo ascoltando prima un servizio di TF1 che parla proprio di questi 6 miliardi di euro che l'Arabia Saudita investirà per costruire questi 3 giganteschi parchi di divertimento e poi questa voce in sottofondo invece è su France Inter, è andata in onda e la persona che parla è Georges Malbruno che dice che ha 2 fonti saudite che dice che di mezzo c'è anche il contratto per la gestione del sito nabateo di Al-Hula proprio in Arabia Saudita e la voce di Georges Malbruno con noi l'hanno sentita anche Anna Bonalume, docente di filosofia politica a Sciences Po Parigi e dottoressa in filosofia all'ENS di Parigi, anche giornalista. Buongiorno Anna.
3: Buongiorno a voi.
0: E con noi l'ha sentita anche Corrado Cioc, analista presso lo European Council on Foreign Relations e anche della Fondazione Medor. Buongiorno Corrado. Corrado è con noi, proviamo a ricollegarlo. Nel frattempo Anna Bonalume, dicevamo, sentivamo Georges Malbruno che parlava e che diceva appunto sì, ci sono questi parchi a tema, questi 3 grandi parco giochi, abbiamo 2 grandi fan di Dragon Ball Z, però appunto Malbruno, che è specialista di Medio Oriente per Le Figaro, parlava di insomma diverse contropartite tra Riyadh e Parigi. Dunque Anna Bonalume, cos'è andato a fare il principe ereditario dell'Arabia Saudita in Francia?
3: Beh, innanzitutto bisogna ricordare una cosa, si tratta di questo incontro avvenuto appunto ieri e l'altro ieri a Parigi avviene in un contesto che è quello della finale delle campionati di eSports, che è una grandissima manifestazione sportiva di giochi online che doveva aver luogo in Arabia Saudita, mentre per la prima volta ha luogo a Parigi. Ma questo è diciamo il sintomo di una relazione diplomatica che si è costruita negli anni tra l'Arabia Saudita e la Francia. È stato citato appunto il tema dell'accordo su Al-Ula, che è questo sito del nord-ovest dell'Arabia Saudita, che è una, insomma, è un progetto emblematico di una della Vision 2030 dell'Arabia Saudita, che è questo progetto di valorizzazione di un patrimonio preislamico nel quale, rispetto al quale la Francia è diventata partner. E c'è stato un accordo intergovernativo del 2018, quindi gli accordi diplomatici di collaborazione sono iniziano nel 2018, che è poi anche l'anno dell'assassinio di Khashoggi e di tutta la problematica legata alla libertà di opinione di stampa che, rispetto alla quale l'Arabia Saudita viene attaccata. E da questo momento in poi, quindi dal 2018 fino ad oggi, ci sono una serie di contatti e di relazioni che sono sia economiche che diplomatiche tra la Francia e l'Arabia Saudita. Quindi ci sono stati diversi incontri. Il primo è stato senza dubbio quello del 2021 di Macron in visita nel quadro di un tour del Golfo, ed è stato il primo grande leader diciamo occidentale a incontrare Mbes, quindi il principe erede dell'Arabia Saudita dopo il 2018, ed è stato diciamo il primo incontro che rompe l'isolamento diplomatico dell'Arabia Saudita, ed era già stato molto criticato all'epoca. Nel 2022 Mbes viene in Europa, primo viaggio in Europa e fa questo incontro all'Eliseo, una cena di lavoro a Parigi, e anche questo dà un po' il tono e della relazione diplomatica fra i due paesi, fino a che non si arriva appunto all'ultimo incontro a Parigi domenica e lunedì, che è l'inizio di questa collaborazione su questo grande progetto. Però bisogna fare delle precisazioni, perché innanzitutto è un protocollo d'accordo e non un contratto, quindi al momento non c'è un calendario e due parti su tre sono senza tema, quindi questo è un aspetto importante da sottolineare. Certo. E arriva questo accordo in un momento importante per la Francia dal punto di vista della politica interna. Cosa certo. significa? L'attrattività economica è diventata in Francia a 8 mesi dalle elezioni presidenziali l'ultimo spazio diciamo di sovranità di un presidente Emmanuel Macron bloccato, perché questo è un po' il prezzo che di questa scelta che è stata fatta nuove elezioni nel 2024 che hanno un po' sconvolto l'ordine dell'Assemblea Nazionale, del Parlamento, per cui ci sono tre grandi blocchi oggi in Francia, che quindi sinistra, centro e estrema destra,
0: che non riescono a trovare una quadra economica. Esatto. E tra poco ci torniamo nella buona lume, perché faremo proprio un tuffo nella politica interna francese. Io intanto però ne approfitterei del ritorno di Corrado Cioc in linea con noi, che è esperto appunto di golfo. Vorrei capire perché l'Arabia Saudita va in Francia e investe, insomma, o promette di investire 6 miliardi di euro, e mi chiedo anche, insomma, in che strategia rientra questa visione verso l'Europa. Europa, magari lo fa anche in altri paesi europei, non solamente in Francia, Corrado Cioc.
4: Allora, i rapporti tra Arabia Saudita e diciamo l'Europa in senso esteso sono migliorati, in particolare nel 2022, a partire dal 2022, quindi con la crisi, con la guerra in Ucraina e la crisi energetica. Dal lato europeo si è vista la necessità di diversificare un po' quelle che sono le proprie partnership, di trovare anche nuovi terreni di investimento, avendo perso l'Europa in senso esteso, sono migliorati in particolare nel 2022, a partire dal 2022, quindi con la crisi, con la guerra in Ucraina e la crisi energetica. Dal lato europeo si è vista la necessità di diversificare un po' quelle che sono le proprie partnership, di trovare anche nuovi terreni di investimento, avendo perso la Russia e diciamo, avendo bisogno.

0: quello che fu l'accordo pochi mesi dallo scoppio della guerra tra l'Unione Europea proprio e il Consiglio dei Paesi del Golfo, quindi il Consiglio che racchiude le sei principali monarchie, tra cui svetta ovviamente l'Arabia Saudita. Era un accordo ovviamente che aveva al centro che le risorse energetiche in quel momento erano già tornate a essere un argomento chiave per la sicurezza europea. E allo stesso tempo, visto dal lato dell'Arabia Saudita, c'era anche lì una necessità di diversificare le proprie partnership al di là di quelli che erano, di quelli che sono i due. Se vogliamo, i due attori principali, cioè Stati Uniti e Cina, per avere una maggiore disponibilità appunto di investitori esteri nei programmi come quello di diversificazione economica della Vision 2030 e allo stesso tempo anche per riuscire ad avvicinare quello che è un po' il know-how industriale europeo, che è sempre visto come un po' un fiore all'occhiello a livello mondiale in tanti piccoli settori.
1: Ad
0: E se
1: esempio,
0: vogliamo, questo si aggiunge.
1: in quali settori l'Arabia Saudita sta puntando di più in Europa?
0: Ci sono ovviamente settori in cui l'Arabia Saudita cerca di puntare in Europa. Allora, lì abbiamo visto circa 100 miliardi che l'Arabia Saudita ha investito dal 2017 ad oggi, e principalmente nel settore energetico, dato che quello rimane poi anche il settore in cui il paese ha maggiore know-how, però anche se vogliamo una certa diversificazione in altri asset, singoli asset remunerativi, come possono essere ad esempio l'aeroporto di Heathrow in Inghilterra, e sempre più anche cooperazione nel settore della difesa, che negli anni, soprattutto in questi ultimissimi anni, è diventato molto strategico. Ricordiamo che, ad esempio, l'Arabia Saudita aveva richiesto di entrare nel consorzio GCAP, che è quello per la costruzione del caccia di sesta generazione, di cui è parte anche l'Italia, insieme al Regno Unito e al Giappone.
1: Certo, guardando
0: Quindi
1: ciò
0: c'è
1: che
0: questo, poi.
1: questo effettivamente, soprattutto nel settore della difesa, ad esempio anche con la Francia c'è questa infinita partita per un eventuale acquisto dei Rafale, e però appunto si sta ancora aspettando di capire se invece i sauditi comperanno nuovi F-35 o F-15 dagli americani. Dicevi risorse energetiche, investimenti nel settore della difesa, perché chiaramente l'Arabia Saudita sta nel Golfo, c'è una guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, ci sono gli Houthi che si fanno sempre più pressanti, la guerra nello Yemen è ripartita, purtroppo i combattimenti sono ripartiti qualche settimana fa, e ti chiederei, la scorsa settimana ad esempio Riyadh ha siglato un patto di difesa con Pakistan e Turchia, quindi come si sta muovendo nel Golfo nello specifico in questo momento, quali sono gli obiettivi dell'Arabia Saudita perlomeno sul corto e medio termine?
0: L'Arabia Saudita ha indubbiamente bisogno di trovare nuove garanzie di sicurezza, soprattutto dal momento che il partner, se vogliamo, principale, cioè gli Stati Uniti, non dimostrano più quell'affidabilità che hanno dimostrato per decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale in poi. E in questo sicuramente c'era stato anche un tentativo di avvicinare la Cina, che però non si è mai dimostrata particolarmente interessata a investire in sicurezza nella regione medio orientale. La Russia non ha mai avuto le particolari capacità per agire nel territorio, e in più ha sempre avuto un profondo legame con l'Iran. E da questo punto di vista, ovviamente, anche l'Europa è tornata, se vogliamo, un po' ad essere attenzionata, in particolare anche per il know-how industriale della difesa che le industrie europee detengono. Quello che tuttavia è emerso abbastanza chiaramente è che poi, al lato pratico, se vogliamo, gli europei possono dare un contributo, come abbiamo visto anche da parte di singoli paesi europei, a sostenere le difese dei paesi del Golfo nei confronti degli attacchi iraniani, però non ad offrire garanzie più ampie. E per questo l'Arabia Saudita ha cercato di diventare un po' il perno di una nuova alleanza medio orientale tra paesi che appunto allo stesso tempo vogliono proteggersi da quella che è la minaccia iraniana legata alla sua capacità balistica e di droni, e allo

0: Stesso tempo temono anche quello che è la politica israeliana aggressiva nei confronti dei propri vicini. E così
1: Chiaramente.
0: è venuta a formarsi questa alleanza qui.
1: Quindi Corrado Ciò, che potremmo riassumere molto, molto, molto, sì, riassumendo, grande realpolitik nel Golfo, realeconomic, diciamo, verso l'Europa. Ci scrivono in tanti ascoltatori che appunto vediamo che lo straniero non è un problema quando è zeppo di soldi, ma poi appunto dicono anche che Mohammed bin Salman è un dittatore, che l'Arabia Saudita è governata da un'elite religiosa. Allora, tu, in quanto esperto di Golfo, ti chiederei di fare un attimo un tuffo nella politica interna saudita. Prima di tornare in Francia, c'è una questione, cioè, rimane al centro l'assassinio di Jamal Khashoggi. La magistratura francese ha aperto un'istruttoria, l'unica ancora attiva al mondo, tra l'altro, però appunto non si è parlato nell'incontro con Macron di politica interna, di repressione e questione dei diritti umani, quindi lo facciamo noi qui adesso. Qual è la situazione interna in questo momento, Corrado Ciok?
0: Allora, la situazione interna è sostanzialmente stabile, è mutata tra l'arrivo di Mohammed bin Salman, diciamo, al potere in quanto sovrano di fatto, sempre principe ereditario, ma ormai sovrano di fatto del paese, a partire dal 2016-17 in particolare. E è una situazione che ha visto un accentramento dei poteri da parte del principe ereditario. Una riduzione dell'influenza dell'elite religiosa, questo sì, quindi non si può più parlare come in passato, diciamo, di un paese a forte influenza da parte dei chierici, come fu in passato, e sempre di più, diciamo, di un regime con un potere accentrato nelle mani di Mohammed bin Salman, appunto. È una situazione, appunto, come dicevate anche voi, di real economic, cioè anche l'Europa non ha così tanti partner a disposizione, soprattutto diciamo, dallo scoppio della crisi in Ucraina e date le tensioni poi via via crescenti con gli Stati Uniti e le difficoltà ad intrattenere rapporti commerciali con la Cina. Non ci sono molti partner con anche disponibilità, ovviamente, finanziarie, progetti e stabilità, diciamo, interna
1: Che possono
0: in
1: aiutare
0: giro per il mondo
1: un'Europa sempre più in crisi,
0: che possono
1: certamente, perché
0: rappresentare, sì,
1: appunto ce la, ne
0: partner solidi.
1: parlavamo anche con Anna Bonalume, nel senso c'è una Francia in questo momento che si sta preparando alle elezioni presidenziali, una Francia però che è fortemente in crisi. Infatti abbiamo aperto proprio questa pagina, Corrado Ciok, con questa collaborazione nuova tra Arabia Saudita e Macron, che appunto aspetta questi 6 miliardi di euro. Allora, intanto ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Corrado Ciok, ricordo analista presso l'European Council on Foreign Relations, e invece chiedo ad Anna Buonalume di restare
0: Grazie
1: con
0: a voi.
1: noi. Perché? Grazie. Perché ci facciamo un altro giro di giostra, sempre a Parigi, e ci tuffiamo nella politica francese che si prepara alle presidenziali.
2: Je suis candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, je ne prends pas cette décision à la légère, surtout pas dans le moment qu'on est en train de traverser. Je ne sors pas, moi, du moule politique classique. J'étais pas attaché parlementaire à 20 ans au cadre d'un parti politique. J'étais aux côtés des rescapés du génocide au Rwanda, ou des résistants à l'impérialisme russe en Géorgie puis en Ukraine. Pour moi, la politique, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas non plus une carrière. Et si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour relever la France. Parce que vous savez, on a tous une boule
1: Per
2: dans
1: me
2: le
1: la
2: ventre.
1: politica non è
2: Quand on
1: un
2: regarde ce qui
1: gioco,
2: est
1: non è nemmeno una
2: derrière,
1: carriera, e se
2: si on
1: oggi mi
2: pense qu'il
1: candido
2: pourrait
1: è
2: devenir
1: per
2: un mouvement,
1: risollevare la
2: nous sommes dans la
1: Francia.
2: guerre.
1: Queste sono le parole di Raphaël
2: 2027,
1: Glucksmann,
2: nous
1: che ha
2: sommes dans le
1: annunciato
2: jeu.
1: su TF1 al TG delle 20 domenica la propria candidatura alle prossime elezioni presidenziali. Anna Bonalume, Glucksmann sta cercando di costruire un po' un'alternativa a Mélenchon, l'abbiamo visto in questi giorni. Inizia a guardare un po' agli ecologisti, però vorrei capire da te quanto è difficile oggi per la sinistra francese costruire un fronte comune, perché storicamente ha sempre faticato a farlo.
3: Sì, allora l'annuncio di Glucksmann era atteso ed è questa, per la prima volta si propone come appunto figura presidenziale, incarnando questo progetto di ricostruzione di una socialdemocrazia autonoma, diciamo, sganciata da quella che è oggi l'egemonia di Mélenchon, di Jean-Luc Mélenchon, dunque il leader della France Insoumise, sulla sinistra francese. Questa, diciamo, è la chiave di lettura di questo annuncio. E questo però avviene in una situazione di frammentazione totale delle sinistre, che è un fenomeno, diciamo, più antico, ecco, perché abbiamo già verificato nelle ultime presidenziali, la sinistra francese nelle ultime presidenziali, quindi 2012, 2017, 2022, è stata trasformata profondamente, cioè il Partito Socialista è crollato in questi ultimi 15 anni, e si è passati da Hollande al 28,6% e la vittoria nel 2012 a, nel 2017, Hamon al 6,4%, Hidalgo nel 2022 che ottiene solo l'1,75%, sì, mentre nello stesso momento Mélenchon e la France Insoumise diventano egemoni. Passano dall'11% nel 2012 al 22% nel 2022 e così sostituiscono in qualche modo la socialdemocrazia di gestione con una forma di populismo di sinistra un po' ecologico e di rottura, ecco. Il problema strutturale oggi, a 8 mesi dalle elezioni, è appunto la frammentazione, come dicevamo, perché quello che avviene è che il Rassemblement National rimane diciamo primo partito secondo i sondaggi ad oggi, nel senso che attualmente gli ultimi sondaggi danno Jordan Bardella al 34%, eventualmente, se tutte le sinistre, tutti i leader delle sinistre dovessero unirsi, si presuppone di arrivare allo stesso livello, quindi 34% più o meno, cosa che appunto sembra impossibile, perché nonostante questa situazione complicata per la sinistra di arrivare anche al secondo turno, quindi la difficoltà di arrivare al secondo turno, non sembrano esserci desideri di unione, di unificazione. Ricordiamo che il sistema francese a doppio turno premia la candidatura unica, quindi, e la sinistra non riesce mai a disegnarla, nonostante nel 2017-2022 avesse avuto la possibilità di avere i voti giusti per arrivare al ballottaggio. Oggi quello che succede è che appunto nella situazione attuale abbiamo da una parte Glucksmann che viene che cerca sia Glucksmann che ormai si oppone dichiaratamente a Mélenchon, sia Glucksmann che Mélenchon cercano l'aiuto degli ecologisti del partito dei Verdi per, diciamo, in qualche modo avere una legittimità maggiore nel porsi appunto in campagna presidenziale.
1: Anna Bonalume, tra l'altro ecologisti che però, insomma, già con Glucksmann abbiamo visto, c'è già una prima crepa, perché sul nucleare gli ecologisti dicono nucleare no, Glucksmann dice nucleare sì, in un paese in cui il nucleare è fondamentale per l'energia nazionale. Dicevi, intanto Rassemblement National è in testa nei sondaggi, non c'è più Macron che fa il grande ammortizzatore, diciamo, al secondo turno, sì. Quindi il rischio che l'estrema destra possa arrivare davvero all'Eliseo, insomma, sembra abbastanza concreto. Ci sono però anche delle fratture interne all'estrema destra, Anna Bonalume.
3: Beh, sicuramente l'annuncio della volontà di Marine Le Pen di volersi candidare oggi alle elezioni presidenziali, nonostante il processo e la condanna, è molto significativo all'interno del partito, perché il suo delfino Jordan Bardella era già, diciamo, in qualche modo pronto a prendere le redini della campagna presidenziale e in qualche modo, ricordiamo, Jordan Bardella è il presidente del Rassemblement National dal 5 novembre 2022 e quindi ha la funzione di presidente, però appunto si stava preparando, l'ultimo anno è stato l'anno di preparazione di Jordan Bardella per le presidenziali per presentarsi come candidato al posto della Marine di Marine Le Pen, appunto, che appunto fa fronte a questo, a questo, a questo, ha fatto fronte a questo processo per détournement de fonds publics, e insomma per
1: aver utilizzato fondi pubblici, diciamo,
3: e quindi e per vari altri capi di accusa. Comunque, detto questo, il vero tema sono le tensioni all'interno del Rassemblement National che possono emergere in questi mesi, perché appunto ci sono fazioni all'interno del Rassemblement National che seguono più che altro la candidatura di Jordan Bardella, mentre, e quindi un rinnovo, una nuova energia giovane, che è quella che Marine Le Pen aveva intravisto in Jordan Bardella e appunto promosso, che però non viene, come dire, lasciata emergere in qualche modo, perché Marine Le Pen ci tiene ancora oggi ad essere candidata ufficiale del partito.
1: E diciamo che Marine Le Pen ci ha provato.
3: Caso di vittoria,
1: di
3: vittoria con un primo ministro, Jordan Bardella.
1: Sì, diciamo che Marine Le Pen ci ha provato tantissime volte a diventare Presidente della Repubblica, chissà se ci riuscirà questa volta. Intanto però c'è una questione fondamentale, ti chiederei, Anna Bonalume, in questi ultimi due minuti di farci un po' un resumé, no? Come si dice in Francia. C'è la questione dei conti pubblici, che è fondamentale in queste elezioni, no? Sarà un grande terreno di scontro, e Rassemblement National ha presentato un suo progetto di bilancio, però non sembra avere grandi fondamenti. Questo come impatta sulla campagna elettorale?
3: No, assolutamente. Allora, c'è da dire una cosa, che se si guardano le preoccupazioni dei francesi attualmente, oggi, ci sono tre temi importanti che sono... la criminalità e violenza, primo, ma secondo c'è il tema dell'inflazione e il tema del potere d'acquisto, quindi che è un tema importante, diciamo, che preoccupa i francesi. Quello che però e ricordiamo che la Francia è in deficit, diciamo, pubblico da più di 50 anni, quindi coi conti in rosso da più di 50 anni, e questo deficit cresce ogni anno. La cosa interessante è che, se andiamo a vedere il primo partito secondo i sondaggi, quindi l'Assemblement National, e il suo contro budget, ovvero contro legge finanziaria che è stata proposta nel 2025, c'è un tema importante, che è quello delle coperture, cioè vedere il progetto di legge finanziaria dell'Assemblement National ci mostra che ci sono dei buchi proprio riguardo al tema delle coperture, cioè vengono stimati dei punti di budget come quello dell'immigrazione, a 11,9 miliardi di euro il tema dell'immigrazione, la spesa per l'immigrazione, quando in realtà le vere spese dello Stato non ammontano a questa cifra. Quindi si vede come il piano di budget proposto dall'ARN spesso sia molto ideologico e proponga dei punti di spesa pubblica che sono molto gonfiati rispetto a quello che poi, se andiamo a vedere, i conti pubblici rappresentano nel concreto.
1: E vedremo Anna Bonalume. Infatti, se questo effettivamente, come sempre, l'economia ha un ruolo fondamentale, ma poi nelle campagne elettorali è molto poco presa in considerazione dagli elettori. Intanto grazie Anna Bonalume per essere stata con noi a Radio Tremondo.
3: Grazie a voi.
1: E grazie anche a Antonio Santagnelli in regia, Aldo Pantaloni alla console, Giulia Di Luca in redazione, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Adesso passiamo il microfono a Radio 3 Scienza.

0: Dal Monte Bianco al Cervino, dall'Adamello alla Marmolada, è un'estate difficile per gli ghiacciai alpini. Lo scioglimento del permafrost aumenta il rischio di crolli e rende anche più pericolosa la fruizione dell'alta montagna. Andiamo alla scoperta di un paesaggio in rapida trasformazione. Buongiorno da Marco Motta, sono le 11:31, mancano pochi secondi, bentornate e bentornati a Radio Trescenze. Allora, ci state ascoltando circondati da un paesaggio alpino oppure siete stati in vacanza in montagna nelle scorse settimane e avete ammirato magari da vicino un ghiacciaio? Raccontateci la vostra esperienza, se e come avete visto cambiare i ghiacciai, quali ghiacciai nel corso degli anni, con un messaggio al 335-5634-296. E mentre aspettiamo le vostre storie, le vostre testimonianze sui ghiacciai, in questi primi minuti ci dedichiamo invece a un altro tema, la causa intentata già nel 2023 da ben 29 stati americani contro Meta, la società che raccoglie, diciamo, Facebook, Instagram e WhatsApp, accusata di aver progettato i propri social per creare forme di dipendenza, soprattutto tra i più giovani. La scorsa settimana a Oakland, in California, siamo proprio nell'area della Baia di San Francisco, nelle vicinanze della Silicon Valley, dove è nata la rivoluzione digitale, si è aperto il processo, di cui parliamo con Ernesto Belisario. Buongiorno e bentornato a Radio Trescenze.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a lei per essere con noi, avvocato esperto in diritto digitale, autore della newsletter settimanale Legge Zero, che affronta le sfide giuridiche e sociali legate alla diffusione dell'intelligenza artificiale. Allora, Ernesto Belisario, insomma, negli ultimi mesi, forse nell'ultimo paio d'anni, le notizie ci hanno raccontato di come Meta sia coinvolta in realtà in diverse cause legali che l'accusano a vario titolo di aver appunto progettato, disegnato i propri social per generare delle forme di dipendenza. Allora, innanzitutto partiamo dalla peculiarità di questa causa e dall'avvio di questo processo, perché qui ad aver avviato la causa sono stati in realtà più di metà degli stati americani, 29 stati americani. Su cosa si basa l'accusa?
1: Sì, Meta da anni ormai si difende da decine di azioni promosse da famiglie, distretti scolastici. In questo caso però il processo di Oakland è di un'altra scala, 29 stati, come diceva, più della metà, è una coalizione bipartisan, agiscono in modo coordinato. Vale la pena specificare che in questo momento in aula è partita l'azione di 4 stati capofila: California, Colorado, Kentucky e New Jersey, gli altri seguiranno nel 2027. Però c'è quindi un interesse pubblico, gli stati si muovono non per il singolo, e questo rende simile il fenomeno giudiziario a quello che accadde negli anni 90 delle grandi cause contro l'industria del tabacco, che portarono a un accordo all'epoca da oltre 200 miliardi di dollari che cambiò per sempre quel settore. Queste azioni poggiano su due pilastri dei 29 stati. Il primo, documenti interni. In aula è già stata mostrata un'email del 2016 che indicava come obiettivo aziendale di Instagram fosse il tempo speso dai teenager, con uno studio interno dal titolo eloquentissimo "I giovani sono i migliori", cioè più prima un ragazzo inizia a usare i social, più a lungo resta e più ricavi genera, no? Quindi se un cinquantenne, un quarantenne inizia a usare i social, un tredicenne inizia a usare i social, l'utente più profittevole per la piattaforma, secondo il loro studio, è il ragazzo. Secondo, i whistleblower, cioè ex dipendenti, ex ingegneri della sicurezza. C'è una prima testimonianza del 2021 e ce n'è una che si è aggiunta adesso, di personale ex di Meta che racconta di aver avvertito i vertici, qualcuno dice di aver avvertito direttamente Mark Zuckerberg, dei danni agli adolescenti senza però ricevere risposte. Quindi la tesi degli stati è: Meta sapeva e non ha cambiato la propria piattaforma per evitare questi rischi, anzi pubblicamente diceva altro, rassicurando i ragazzi, le loro famiglie e l'opinione pubblica.
0: Quindi, diciamo, documenti queste testimonianze che sembrano piuttosto eloquenti delle intenzioni di Meta rispetto alle finalità e all'utilizzo da parte soprattutto dei più giovani di questi strumenti. Ernesto Belisario, c'è da immaginarsi che nelle prossime settimane, dovrebbe durare dalle 6 alle 8 settimane questo processo, la battaglia si concentrerà soprattutto sulla dimostrazione dell'effettiva dipendenza generata tra gli adolescenti dall'utilizzo di questi strumenti.
1: Questa è esattamente la tesi difensiva di Meta. La difesa di Meta lo ha messo al centro della propria strategia, il suo avvocato lo ha detto nella prima dichiarazione, no? Se abbiamo visto almeno un film americano sappiamo che questi processi con la giuria si aprono con delle dichiarazioni molto eloquenti degli avvocati delle parti, e ha sostenuto in aula che non esiste sufficiente consenso scientifico sul fatto che una dipendenza da social media sia possibile in senso clinico. Ed effettivamente oggi la dipendenza da social, secondo molti studi, non è ancora riconosciuta, a differenza per esempio del disturbo da gioco d'azzardo, no? Il capo di Instagram, Mosseri, in un altro processo sentito, ha parlato di uso problematico. Attenzione, questo è molto importante, perché l'uso problematico è del singolo, ci sono i genitori che non hanno vigilato, non è responsabilità della piattaforma. Ma in realtà gli stati che hanno ben presente questo aspetto della letteratura scientifica, letteratura medica, hanno costruito il caso in modo da non dover vincere su questo punto, perché le accuse si fondano sulle leggi a tutela dei consumatori e della legge federale sulla privacy dei minori. Quindi ciò che dovranno dimostrare, almeno nella loro tesi difensiva, non è tanto che i social creano dipendenza in senso medico, ma che Meta ha progettato deliberatamente funzioni per massimizzare il tempo dei più giovani, come lo scroll infinito, le notifiche e gli algoritmi, sapendo dei rischi e ingannando il pubblico sul punto. Quindi è un caso sulla trasparenza prima ancora che sugli effetti neurologici, che pure secondo alcuni studi ci sono. E quindi Meta sarà chiamata a difendersi dai suoi stessi documenti interni che parlano di uso compulsivo, di danni ai teenager, e questa è la seconda similitudine che c'è con le cause del tabacco degli anni 90, che i più anziani come me ricorderanno. Anche in quel caso la svolta non fu la prova scientifica del danno, che all'epoca non era ancora dimostrato, ancora sottolineiamo, ma la prova di ciò che le aziende sapevano e tacevano.
0: C'è, diciamo, una strategia che anche dalla procuratrice generale è stata sintetizzata, se non vado errato, Ernesto Belisario, con quattro termini inglesi: hook, agganciare gli utenti; hold, trattenerli; harvest, raccoglierne i dati; e hide, nascondere la verità. Che tipo di conseguenze potrebbero profilarsi per Meta e soprattutto per il funzionamento e eventuali limitazioni o riprogettazioni, diciamo, dei social?
1: Secondo me abbiamo tre livelli di possibili conseguenze, ripeto, anche nel caso in cui non si arrivasse a sentenza, anche nel caso in cui si arrivasse ad un accordo come nel caso del tabacco, accordo che però è reso un po' più difficile essendo i promotori di questa azione pubblici, no? Quindi non perseguendo tanto un interesse economico ma un interesse di un interesse pubblico. Il primo livello è sicuramente economico, si è parlato di un massimo di 1.400 miliardi di dollari di sanzioni, ma è una cifra che è irragionevole. Lo scenario realistico, sia pure importante, è dell'ordine di 200 miliardi comunque di dollari, comunque uno scenario enorme. Il secondo livello, a mio avviso, è il più strutturale. Gli stati chiedono, vedremo se la otterranno, una ingiunzione, cioè un ordine del tribunale che imponga di modificare il design delle piattaforme, rimuovendo lo scroll infinito, l'autoplay dei video, i like visibili, i filtri di bellezza, e quindi sono modifiche che, in quanto imposte nello stato in cui questa piattaforma ha la sua sede principale, evidentemente ridisegnerebbe l'architettura del social network su larga scala. Anche in New Mexico c'è stata, nella recente sentenza del New Mexico ci sono state delle piccole riforme, ma quella sentenza è soggetta ad appello. Il terzo livello è sistemico. Questo caso è un caso pilota, comunque finisca però, orienterà le decine di cause pendenti che abbiamo detto ci sono e sicuramente orienterà il processo degli altri stati che è fissato per il 2027, ma orienterà anche le azioni contro le altre piattaforme che sono state promosse, TikTok, YouTube, Snapchat, ed è probabile che poi anche sulle leggi degli altri paesi come l'Unione Europea, in cui Francia, Italia, da tempo si discute dei limiti per i minori e dell'età minima per l'accesso ai social media.
0: E quindi un processo particolarmente importante, continueremo a seguirne l'evoluzione. Grazie Ernesto Belisario per averci aiutato a capirne, leggerne la portata. Lo ricordo, Ernesto Belisario, avvocato esperto in diritto digitale, autore della newsletter settimanale Legge Zero. Grazie e buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: E noi adesso però voltiamo pagina, andiamo sulle Alpi per raccontare un'estate difficile per i ghiacciai. Scriveteci, come state già facendo, al 335 56 34 296.

0: Ho gestito un rifugio alpino a 2747 metri di quota in alte Valle di Susa negli anni dal 2012 al 2021 e ancora ogni estate ci vado per qualche tempo. Il soprastante ghiacciaio dell'Agnello sul versante nord del Monte Niblè, la cui estensione e cui spessore risultavano nei primi anni già fortemente ridotti rispetto ai decenni precedenti, non è mai stato così contenuto e profondamente crepato e scuro come quest'estate. I controlli periodici non sono più stati effettuati da sopralluoghi eseguiti di persona, ma temo che presto verrà dichiarato estinto, come quelli delle zone circostanti nello stesso massiccio. È la testimonianza che ci manda il 335-5634-296 Giulia Fiorillo, che ringraziamo, e diamo subito il buongiorno a Luigi Perotti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Docente di geomatica all'Università di Torino, segretario della Fondazione Glaciologica Italiana. In questi giorni ha tra l'altro preso parte alla 7ª edizione della Carovana dei Ghiacciai di Legambiente, che potete seguire online, che sta compiendo una serie di tappe in diversi ghiacciai dell'arco alpino per monitorarne la condizione e naturalmente attirare l'attenzione su quelle che vengono spesso definite come sentinelle della crisi climatica. Insomma, come diceva il messaggio di Giulia poco fa, i ghiacciai che si ritirano, che perdono volume, che si frammentano, è un processo, Luigi Perotti, in corso da decenni, innescato dall'innalzamento delle temperature, conseguenza della crisi climatica. L'estate del 2026 però è stata caratterizzata da intense e prolungate ondate di calore che in alta quota hanno significato un'accelerazione di questi fenomeni, uno zero termico a altitudini sempre più elevate e un cambiamento del paesaggio. Cominciamo dalla tappa in cui lei è stato protagonista della carovana di ghiacciai, il ghiacciaio del Miage. Siamo nella zona del Monte Bianco. Ci racconta com'è andata e soprattutto come è fatto questo ghiacciaio, che è piuttosto peculiare rispetto all'immagine comune che abbiamo dei ghiacciai.
1: Sì, il ghiacciaio del Miage è appunto un apparato glaciale tra quelli che compongono tutto la zona del Monte Bianco, e un ghiacciaio particolare chiamato ghiacciaio nero. In Italia ne abbiamo due, l'altro è il ghiacciaio del Belvedere, invece le pendici del Monte Rosa, e sono dei ghiacciai caratterizzati da una completa copertura di detrito, che quindi ne coprono tutta la superficie glaciale, per cui il ghiacciaio non è visibile come ce lo immaginiamo, come vediamo anche nelle fotografie in televisione, ma è in alcuni punti addirittura invisibile il ghiaccio, e c'è questa copertura detritica che ne preserva dalla fusione. Quindi diciamo l'effetto della fusione che avviene su ghiacciai tradizionali, su questi ghiacciai è mitigata, e quindi l'effetto è quello di avere dei ghiacciai, in questo caso il Miage e il Belvedere, ancora diciamo così come fossero a metà dell'Ottocento, quindi dei ghiacciai vallivi molto lunghi,
0: che quindi non sono arretrati diciamo rispetto a tanti altri.
1: L'impatto visivo è quello di non vederli arretrare, ma di vederli sgonfiare. Quindi quello che vediamo è quello che ovviamente la fusione è attiva e continua anche su questi apparati glaciali, però quello che vediamo è che rimangono contingentati all'interno delle loro morene, quelle che hanno edificato, e però non li vediamo arretrare come gli altri, ma li vediamo sgonfiarsi. Quindi nel caso del ghiacciaio del Miage, quello che vediamo anno dopo anno è proprio uno smagrimento del ghiacciaio, quindi vediamo abbassarsi la superficie anno dopo anno, e in questo periodo siamo a un rate annuale di 1,5 metri, quindi immaginiamoci 1,5 metri ogni anno di abbassamento della superficie.
0: Luigi Perotti, prima di continuare un po' la nostra esplorazione dei ghiacciai alpini, c'è un elemento che forse va chiarito, perché spesso abbiamo un'idea dei ghiacciai come dei corpi immobili. Invece voi che appunto per esempio collaborate alle attività di cui tra poco parleremo della Fondazione Glaciologica Italiana, sottolineate sempre che sono diciamo dei corpi in perenne movimento. Ci aiuta a capire meglio cosa significa?
1: Sì, una massa di ghiaccio per essere definita appunto ghiacciaio deve avere un movimento, ovviamente per effetto della gravità. Quindi se abbiamo delle masse di ghiaccio ferme, immobili, normalmente noi le chiamiamo ghiaccio morto, e questo non è più possibile, diciamo così, nominarlo come ghiacciaio vero e proprio, ma normalmente viene chiamato appunto ghiaccio morto oppure ghiaccio nevato. Quindi il movimento a valle della massa di ghiaccio è fondamentale per definirlo ghiacciaio. E questo è un po' controintuitivo perché se io mi vedo che il ghiacciaio arretra, magari non riesco a immaginarmi il fatto che lui stia avanzando. E diciamo che il bilancio annuale dell'avanzamento per gravità e della fusione del ghiaccio in questi ultimi anni ci dà un bilancio negativo, quindi l'effetto finale è lo vediamo arretrare.
0: E Luigi Perotti, voi appunto lei è il segretario della Fondazione Glaciologica Italiana, che magari è sconosciuta alla maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando, ma ha una storia molto antica che nasce, prende le mosse del 1895 e che ci aiuta a capire anche l'importanza che riveste oggi nel confronto, diciamo, dei dati. Che attività svolge la Fondazione Glaciologica Italiana?
1: Allora, la Fondazione Glaciologica nasce in seno, su proposta del Club Alpino Italiano nel 1895 come commissione sullo studio dei ghiacciai e nel 1914 nasce un vero e proprio bollettino del Comitato Glaciologico che diventa un'associazione scientifica a parte rispetto al CAI e fino all'anno scorso si chiamava Comitato Glaciologico Italiano e dall'anno scorso è diventata Fondazione Glaciologica Italiana. E a partire da fine 800 fino ai primi anni del 900 l'idea era quella di sensibilizzare i fruitori della montagna a fare osservazione anche sui ghiacciai. Poi a partire dal 1927, con continuità, abbiamo un record di monitoraggio su molti dei ghiacciai italiani, comprese alcuni atlanti e catasti, ovvero un elenco completo di caratteristiche di tutti i ghiacciai italiani. Noi abbiamo più o meno in Italia circa 900 ghiacciai. In questo momento il numero è abbastanza stabile rispetto anche a quello che c'era 100 anni fa, perché il problema oggi è il fatto che l'arretramento dei ghiacciai in realtà, come conseguenza, può portare alla frammentazione. Quindi ci troviamo magari con un unico ghiacciaio 100 anni fa che adesso è diventato, magari, si è diviso in 3 parti. Per cui diciamo il numero, il conteggio dei ghiacciai è un aspetto un po' particolare.
0: E c'è
1: Però
0: anche
1: quello
0: una
1: che si fa.
0: questione. Prego, concluda Luigi Perotti.
1: Quello che facciamo è che su questo migliaio di ghiacciai circa 200 sono osservati e quindi regolarmente ogni anno vengono osservate, fatte fotografie e si va a vedere un po' cosa sta succedendo nell'ambito di quel ghiacciaio e circa un centinaio vengono misurati.
0: Un centinaio vengono misurati. Quando l'abbiamo chiamata, lei ci diceva che si pone anche con questa evoluzione, con questo cambiamento nella consistenza, nei volumi dei ghiacciai, anche delle questioni di definizione. Lei citava, per esempio, il ghiacciaio del Calderone, siamo negli Appennini, nella zona del Gran Sasso, e lo cita e lo ricorda anche Vincenzo in un messaggio al 335-5634-296. Cosa è successo al Calderone e che problema vi ha posto dal punto di vista della definizione di ghiacciaio?
1: Il calderone è proprio uno di quei casi in cui da massa glaciale in movimento fino a, diciamo, una ventina di anni fa è diventato oggi e continuamente monitorato un luogo, un bacino, un piccolo bacino glaciale dove si accumula tanta neve durante l'inverno e quindi si forma anche, diciamo così, del ghiaccio, anche se non ha molto tempo per poterlo fare, però rimane comunque contingentato in un'area di bacino in cui il movimento non è presente. Per cui è uno di quei casi in cui, nonostante diciamo sia un caso particolare, perché sarebbe ovviamente il ghiacciaio più a sud d'Europa, purtroppo diciamo non possiamo tecnicamente chiamarlo vero e proprio ghiacciaio, ma lo chiamiamo ghiaccio nevato. Negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 20 anni, ha appunto cessato, diciamo così, il movimento che lo caratterizzava come ghiacciaio.
0: Allora c'è un messaggio che ci è appena arrivato al 335-5634-296 da Rodolfo e dice: ricordo che la perdita di compattezza dei ghiacciai è stata la causa delle recenti frane e alluvioni in Val Camonica e in Val Brembana. Quali sono, oltre al resto, le problematiche relative alla sicurezza del loro arretramento? E effettivamente, Luigi Perotti, quest'estate è stata caratterizzata da diversi crolli in alcune zone di montagne, anche per esempio nella zona del Monte Bianco, che ha reso pericolosi le vie di ascesa appunto alle vette, i sentieri alpinistici, con la questione di cui si è parlato del permafrost, che vorrei chiedere di ricordarci di cosa si tratta. E poi, visto che un ascoltatore o ascoltatrice mi ha ripreso perché nel lancio del tema della puntata ho detto scioglimento, noi sappiamo che per i ghiacciai dobbiamo dire fusione, per il permafrost dobbiamo dire fusione, scioglimento, qual è la parola corretta?
1: Partiamo dalla parte di monitoraggio. Effettivamente una delle conseguenze di questo innalzamento delle temperature e quindi anche dell'instabilità delle aree montane deriva, e qui una di queste cause è appunto il fatto che i ghiacciai stanno arretrando velocemente e in alcuni casi appunto possono avere dei momenti di forte instabilità e per questo appunto si cerca di capire proprio delle osservazioni quali potrebbero essere i ghiacciai più pericolosi e più rischiosi soprattutto per la presenza dell'uomo. Uno di questi, per esempio, sul Monte Bianco, il ghiacciaio di Plan Pincieux, che si sta monitorando ogni anno proprio perché il suo forte movimento, che può arrivare anche a 1,5 metri al giorno in alcuni casi, può portare per esempio dei crolli improvvisi, e quindi in quel caso ci sono anche delle abitazioni, diciamo, a valle che possono essere raggiunte. Quindi questo è una delle conseguenze che riguardano direttamente il ghiacciaio. Poi tutto intorno, soprattutto nelle zone di alta quota, il terreno, la roccia, il suolo può essere durante l'anno tutto l'anno congelato. Quindi la situazione in cui un terreno, una roccia o un suolo sono congelati per almeno 2 anni consecutivamente viene chiamato permafrost. Nel caso del permafrost normalmente noi chiamiamo il degradamento del permafrost, quindi non parliamo di scioglimento o di fusione, ma di degradamento, perché in realtà non è implicito il fatto che ci sia del ghiaccio, ma che comunque questa massa sia comunque congelata. E il problema è che la distribuzione di questa roccia, terreno, suolo perennemente ghiacciata è un qualcosa che alle nostre latitudini, quindi nelle zone alpini, non è continua ma è molto frammentata, e soprattutto abbiamo il problema che nella stagione estiva quello che viene il problema è quello dello strato attivo, ovvero la parte superiore del suolo, diciamo così, della roccia, durante la stagione estiva può decongelare. Quindi ci sono dei cicli di congelamento e scongelamento annuali che abbiamo notato negli ultimi anni stanno arrivando a profondità sempre più elevate. Quindi mentre mediamente fino a qualche decina di anni fa questa profondità era di qualche metro, circa 5 metri, 5-6 metri, adesso le profondità stanno aumentando fino a 7-8 metri, in cui c'è questo ciclo di cielo disgelo, e in questo caso al cui al di sotto noi troviamo ancora il permafrost, però è proprio questo strato superficiale che diventa instabile, degrada e può provocare, ovviamente nel caso delle rocce o dei versanti del Monte Bianco per esempio o del Monte Rosa, può portare a provocare dei crolli della roccia, perché non è più appunto tenuta insieme da queste temperature molto basse.
0: Grazie della spiegazione così dettagliata, Luigi Perotti. Stanno continuando ad arrivare messaggi al 3355634296. Maurizio ci dice che il comune di notizia di oggi, il comune di Randa in Vallese, mette in guardia da un possibile crollo nei prossimi giorni del ghiacciaio sospeso sulla parete est del Weisshorn. Vorrei chiederle anche della sua esperienza personale, perché lei è da 25 anni che monitora i ghiacciai, li studia, li osserva, e le vorrei chiedere come li ha visti cambiare sotto i suoi occhi, se ce n'è qualcuno in particolare il cui mutamento l'ha colpita nel corso di questi anni lungo tutto l'arco alpino.
1: Ma quello che ho visto anche personalmente in questi anni la forte crescita del numero di ghiacciai che noi appunto definiamo ormai estinti. Quindi ghiacciai che sono o completamente spariti oppure sono passati alla fase di ghiaccio nevato, quindi non sono più in movimento, sono diventato ghiaccio morto, ovvero una parte della lingua del ghiacciaio si è staccata dalla zona di accumulo e quindi non funziona più. Il ghiacciaio rimane, diciamo così, nello stesso luogo per qualche anno, con la fusione che va avanti, e quindi questo, per esempio, il ghiaccio dell'Iss sulla valle di Gressoney, per esempio, uno di questi casi, o il ghiacciaio della Brenva che è di fianco al ghiacciaio del Miage. Ecco, questi ghiacciai che avevano, diciamo, una fronte, una lingua che arrivava a quote molto basse, per molto basse, voglio dire sotto i 2000 metri, sono quelli che negli ultimi anni ci hanno veramente fatto vedere un cambiamento incredibile, quindi da ghiaccio a niente, a nulla. I ghiacciai invece con una quota un pochino più alta li abbiamo visti arretrare tantissimo e uno degli effetti che stiamo vedendo è anche quello di vedere questi ghiacciai anche a quote elevate, quindi diciamo anche intorno ai 3000 metri, che durante l'estate si scuriscono, diventano un pochino più colorati, diciamo così, e quindi vengono invasi da polveri, anche da alghe che possono crescere sulla superficie, e questo li fa sembrare meno bianchi, quindi meno ghiacciai, e li fa sembrare un po' malati, ecco, se vogliamo proprio dire. Questo è un po' l'effetto che chi frequenta la montagna sta vedendo in questi anni.
0: E tra l'altro con questo oscurimento si rischia di accelerare anche, no? In qualche maniera trattenendo più calore il processo di
1: Assolutamente,
0: fusione.
1: assolutamente sì, la fusione si incrementa tantissimo e quindi quello è anche un aspetto negativo, il fatto che ci sia questa colorazione, diciamo, un po' più scura. Quindi non dimentichiamoci che negli ultimi anni quello che succede è che durante l'inverno diciamo, l'apporto di neve a quote, diciamo, elevate non è cambiato negli ultimi anni, quindi ci troviamo sempre con magari qualche metro di neve, mediamente potrebbero essere sui 3-4 metri di neve che noi ci ritroviamo ad aprile-maggio sul ghiacciaio. Poi durante l'estate tutta questa neve va via e in più va via anche del ghiaccio. Quest'anno in particolare abbiamo avuto delle abbondanti nevicate anche a fine stagione, quindi ci siamo trovati ad aprile con 3-4 metri di neve a quote elevate, ma con l'ondata di calore di fine maggio, già a giugno, più o meno la neve andava via con una velocità di circa 20 centimetri al giorno.
0: E questa è la caratteristica, la dinamica che ha caratterizzato questa estate in alta quota nei ghiacciai alpini. Ringraziamo Luigi Perotti per averci aiutato un po' a capire quello che sta succedendo sulle nostre Alpi. Luigi Perotti, lo ricordo, docente di geomatica all'Università di Torino, segretario della Fondazione Glaciologica Italiana. Andate a cercare anche la carovana dei ghiacciai di Legambiente. Noi adesso ci fermiamo qui e lasciamo il microfono al concerto del mattino. Da Marco Motta, buona giornata a tutti.

0: Rai Radio 3.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, al concerto del mattino. Saluto e ringrazio Gianluca Diana che è in regia, accanto a lui Aldo Pantaleoni in console. Vi ricordo il programma di questo programma è a cura di Giovanna Natalini, che oggi ci porterà a Praga ai concerti di primavera 2026. 335-5634-296 è sempre per i vostri messaggi. Protagonista dunque sarà la Filarmonica Ceca, diretta da Jakub Ruscha, con composizione di Janacek, Béla Bartók e una sorpresa di cui non vogliamo anticipare nulla. Parliamo del direttore d'orchestra, ovvero Jakub Ruscha. Si tratta di un direttore ceco nato nel 1981, ha studiato pianoforte e trombone. In questo caso, dopo essere stato tra l'altro direttore musicale della Royal Opera House di Covent Garden a Londra, e anche appunto in questo caso collabora con la abbiamo detto Filarmonica Ceca per un programma molto interessante. Indubbiamente Bartók e Janacek sono due dei miei compositori preferiti, ha detto lo stesso Ruscha. Entrambi erano profondamente consapevoli della forza insita nell'autenticità della musica popolare dei loro paesi d'origine, eppure ciascuno la interpretava a modo suo. Il più anziano, Janacek, con l'animo artistico di un romantico, fu catapultato dal suo pensiero radicale nel mondo modernista di compositori molto più giovani, tra cui Bartók. E poi c'era Bartók stesso, che si rivolgeva alle emozioni degli ascoltatori con la stessa urgenza, pur avendo un carattere più sobrio e un approccio più razionale ai principi costruttivisti. Questo dunque è una presentazione sia del direttore sia delle sue intenzioni e in parte anche di questo programma, che inizia con una composizione poco frequentata di Leos Janacek. Si tratta infatti di Osud, ovvero Dissolvenza, una composizione scritta tra il 1903 e il 1907. Avrebbe dovuto essere rappresentata a Brno, ma in realtà preferì il compositore una produzione a Praga. Quando questo progetto non si concretizzò, venne messa da parte e ripresa soltanto nel 1958. In quell'occasione František Gyilák, direttore d'orchestra, ha portato delle modifiche particolarmente drastiche, soprattutto alla cronologia dell'azione. La trama è abbastanza curiosa e pare che si derivi da un incontro che ebbe in una città termale in cui incontrò appunto una donna sposata da tempo che si lamentò del fatto che un suo ex amante, il compositore, l'avesse ritratta in modo sfavorevole. Quindi questa doveva essere una specie di riscatto della protagonista di Osud e del compositore Shivani, che trasforma appunto una tragica storia d'amore in un'opera. È ambientato per l'appunto nel parco di una città termale dove appunto i due si incontrano. Ascoltiamo questa prima composizione, Osud, Dissolvenza, suite orchestrale dall'opera Leos Janacek, František Gyilák, con l'Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Jakub Ruscha.

Leos Janácek, František Gyilak, cosa O Sud di Solvenza, era una suite orchestrale dall'opera appunto O Sud e della Filarmonica Ceca diretta da Jakub Ruscha, che abbiamo già presentato. Questo è un concerto che si è svolto il 19 maggio di quest'anno nella sala Dvorak del Rudolfinum a Praga. Il Rudolfinum è un auditorium che si trova nel quartiere di Josefov ed è anche la sede dell'Orchestra Filarmonica Ceca, un palazzo che è stato costruito tra il 1876 e il 1884 e ovviamente dedicato al principe Rodolfo ad Asburgo-Lorena. Protagonista ancora dunque l'orchestra, ma in questo caso con l'ausilio di una violinista, tra l'altro veramente molto simpatica, si chiama Patricia Kopaczynskaja. In un'intervista, a proposito degli errori che si possono fare, ha detto una cosa davvero interessante, ha detto: adoro gli errori, e ha citato l'arte giapponese di aggiustare vasi e oggetti in ceramica rotti con l'oro, che si chiama Kintsugi. Lei è figlia di cantanti popolari, quindi è molto legata anche alla parte, diciamo, appunto popolare della musica. È nata una famiglia di musicisti, la madre era una violinista e il padre suonava il cimbalo, che è quel meraviglioso strumento dell'Europa orientale. E spesso i genitori erano fuori per delle tournée, lei viveva con i nonni, ha iniziato a suonare il violino a 6 anni e nel 1989 si è trasferita con tutta la famiglia a Vienna, dove ha studiato ovviamente violino e composizione. Gira per tutto il mondo e in questo caso dunque è presente in questo concerto a Praga del 19 maggio con una composizione di Béla Bartók, ovvero la Rapsodia numero 2 per violino e orchestra 90. Si tratta di una delle composizioni, due per l'esattezza, del 1928, orchestrata poi nel 1929, perché in realtà era stato scritto per violino e pianoforte. La versione orchestrale è del 1935, ha una dedica, come spesso succede per questo materiale, la dedica a un violinista, Zoltán Csekály, che poi diventerà il primo violinista della Hungarian String Quartet del 1937. È chiaramente anche questa, come molte delle composizioni di Bartók, ispirata alla musica popolare, e anche la successione dei movimenti accoppiato lento e veloce, la su Fris, lo testimonia. Ecco dunque la Rapsodia numero 2 per violino orchestra, 90, lassù, moderato, Fris, allegro moderato, violino Patricia Kopaczynskaja e naturalmente l'Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Jakub Ruscha.

0: Rapsodia numero 2 per violino orchestra di Béla Bartók, Lassù e Friss, ed era Patricia Kopaczynskaja allo strumento solista, naturalmente filarmonica ceca, diretta da Jakub Ruscia. A proposito del rapporto fra Patricia Kopaczynskaja e il compositore appena ascoltato, credo di comprendere il suo linguaggio. In ogni caso è molto vicino alla mia anima, non solo per ragioni geografiche, visto che entrambi proveniamo dalla stessa parte di mondo, ricordiamo che la Kopaczynskaja è moldava di origine, ma per il suo autentico amore per la vita rurale, per la musica popolare, per la sua dedizione a questa cultura, che dà un senso anche alla mia vita. La musica popolare è la terra da cui sono cresciuta, è il mio suolo, i miei profumi, le mie piante, è la mia storia, mi sento a casa con la sua musica. Leggo questo anche per introdurre questo brevissimo bis che ci ha regalato e che vale la pena di essere proprio ascoltato e che tra l'altro, se volete, è presente in una pubblicazione Naive del 2010 della stessa Kopaczynskaja, una pubblicazione che si intitola Rapsodia e che contiene appunto questa brevissima composizione di Jorge Sánchez Chong. È un compositore e turntablist, cioè che usa il giradischi, diciamo, di origine cubano-cinese, nato nel 1969, ma vive a Vienna dal 1988. Allora, quello che sentirete è un duetto, diciamo, fatto con il violino e la voce dalla bravissima Patricia Kopaczynskaja e che ricorda un po' Strips di Katy Berberian, anche se non ha il testo. Ecco dunque Crin.
1: Sánchez Chong. This is the composer, and the title is Crin.

veramente molto divertente e comunque anche di una certa difficoltà tecnica. Questo Crin lo ha ripetuto anche la stessa Patricia Kopaczynskaja, di Jorge Sanchez Chong, cubano, ma vive appunto a Vienna. Ed era il brano Crin che ci fa salutare Patricia Kopaczynskaja, ospite di questo concerto, che riprende con un'altra composizione di Béla Bartók, forse una delle più note, il balletto Il mandarino miracoloso. Si tratta di una composizione creata nel 1926, la sua prima a Colonia, e sappiamo che fu un, dire insuccesso sarebbe usare un eufemismo, molto peggio, uno scandalo. Tanto è vero che abbiamo tra l'altro dei resoconti del direttore d'orchestra Eugen Schenker. Il tumulto fu così assordante e prolungato che si dovette abbassare il sipario tagliafuoco. In parte questo era dovuto al fatto che il tema era abbastanza scabroso. Era la storia di una prostituta e di tre complici che uccidono il mandarino miracoloso in tre modi diversi, il quale muore solo dopo aver soddisfatto il suo desiderio sessuale. Fu uno scandalo totale e l'allora sindaco di Colonia, che era Konrad Adenauer, che poi molti ricorderanno come cancelliere della Germania Ovest nel dopoguerra, fece in modo da ritirare immediatamente quest'opera. Dunque si tratta di una composizione particolarmente importante nella produzione di Béla Bartók ed è anche una delle più conosciute. Ascoltiamo dunque Il mandarino miracoloso, suite da concerto 73, Béla Bartók, che ancora una volta dunque la Filarmonica Ceca con Jakub Ruscha a dirigerla in questo concerto del 19 maggio 2026 nella sala Dvorak al Rudolfinum di Praga, che oggi viene offerta da Radio 3 all'interno del concerto del mattino.

0: Il mandarino miracoloso, suite da concerto 73, Béla Bartók, che ci hanno scritto, fu rappresentato come pantomima e balletto, non come opera sinfonica la prima volta, per questo fu uno scandalo. Abbiamo spiegato perché lo scandalo, e questa è la versione che lo stesso Bartók scrisse nel 1927, dopo ben 26 anni in cui non fu rappresentata quest'opera che ha chiuso il concerto di oggi, registrato il 19 maggio di quest'anno nella Sala Dvořák del Rudolfinum di Praga, e che ha visto protagonista la Filarmonica Ceca, diretta da Jakub Rusch, con la partecipazione nella composizione Rapsodia numero 2 per violino orchestra dello stesso autore anche Patricia Kopaczynskaja, molto interessante e anche divertente il bis che ha concesso. Vi ricordo che stasera all'interno di Radio 3 Suite potrete alle 22.30 ascoltare un concerto che ha protagonista Johannes Brahms con due suoi quintetti, l'opera 88 in fa maggiore e l'opera 111 in sol maggiore, registrazione avvenuta al Teatro Carlo Felice di Genova il 13 aprile di quest'anno, e quindi questo è l'appuntamento che mi sento di ricordarvi per questa sera. Dunque, abbiamo ascoltato Janáček, Béla Bartók, un piccolo bis di Jorge Sanchez-Schong, ed è tutto dunque per il concerto di mattino di oggi. A me non resta che ringraziare Riccardo Bruno, che ha sostituito Aldo Pantaleoni, e naturalmente Gianluca Diana, che è stato con noi in regia, e come sempre a questo punto anche ricordarvi che Suona Luna vedrà protagonista una replica dei bellissimi programmi che sono stati fatti negli ultimi anni, e che forse questo è uno dei più interessanti. L'appuntamento è per domani, come sempre, da Luca Damiani.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.
2: Rai Radio 3.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Suona Luna.

0: Il cibo dell'amore. La musica e Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: Eccoci qua, sono le 13, 2 minuti e 31 secondi quando inizia la seconda puntata di questo ciclo e la seconda puntata è ancora dedicata a Romeo e Giulietta. Abbiamo alla console Vittorio Vitiello, in regia Federico Vizzaccaro, io sono Guido Zaccagnini e iniziamo con una citazione. Giulietta è nata nella mia mente una ventina circa di anni fa. Un'opera che al contenuto di poesia aggiungeva le qualità di un richiamo, se non di sfida, che voleva in un clima di smarrimento indicare la via della salute, il ritorno alle nostre più pure forme del melodramma. Così lo stesso Riccardo Zandonai ricordava in un articolo intitolato apparso sull'Arena il 1 agosto del 39, la prima volta in cui pensò di comporre un'opera ispirata al celebre dramma di Shakespeare e per il cui libretto si era rivolto a Giuseppe Adami. Però la collaborazione tra i due durò pochissimo, dal momento che il librettista decise di rinunciare a favore di Arturo Rossato. Compositore e librettista lavorarono sodo fino all'autunno del 1921 e finalmente il 9 novembre il compositore poté annunciare: evviva, Giulietta è finita, se Dio vuole, e mi pare finita bene. Dalla montagna sono tornato quasi subito per la mancanza assoluta di caccia. Lui, come Puccini appunto, condivideva questa passione per la caccia, ma il tempo è stato splendido. Appena tornato mi sono messo all'intermezzo che ho finito oggi di fissare. Non è lungo, 6 minuti di musica, ma vi assicuro, e l'intuito di buon latino non mi inganna, che è quello che deve essere. La prima ebbe luogo il 14 febbraio 1922 al Teatro Costanzi di Roma, sotto la direzione dello stesso autore, e fu un vero e proprio trionfo, che peraltro ebbe anche la sua eco, la sua riverberazione sui giornali dell'epoca. Ecco, per esempio, il Corriere della Sera, 16 febbraio, si legge: in Giulietta e Romeo la musicalità del maestro Zandonai si è come sciolta e chiarificata. L'estro melodico vi si snoda dai ceppi di quella perenne sinfonia orchestrale caratteristica delle sue opere e si abbandona facile, caldo, appassionato al cantabile. E la sinfonia orchestrale, che tuttavia non abbandona mai il campo, si fa discreta, limpida, leggera, trasparente, pronta a riprendere il dominio nelle più potenti espressioni del dramma. Ecco, sembra di leggere una di quelle recensioni che venivano pubblicate sul Corriere della Sera, ma in tempi molto più recenti, firmate da Duilio Curir quando recensiva una prima avvenuta alla Scala. E Zandonai, Giulietta e Romeo. Beh, non è un modo di dire, né un modo per, diciamo così, banalizzare quella che è stata la stagione operistica italiana tra Verdi e Puccini, o anche contemporanea all'ultimo Verdi e al primo Puccini. Vale a dire quella che vede una serie di compositori passati alla storia per un titolo, o magari al massimo due. Zandonai, Giulietta e Romeo, più se vogliamo i Cavalieri di Echebù. Ma poi possiamo pensare a Respighi, La Fiamma, a Pizzetti, Assassino nella Cattedrale, Alfano, Cyrano de Bergerac, Giordano, Andrea Chenier, se vogliamo Fedora, Chilea, Adriana Lecouvreur, ma anche se vogliamo Mascagni, Cavalieri Rusticana, Leoncavallo, Pagliacci, La Gioconda di Ponchielli. Insomma, un nome, un autore, cioè, e un titolo, però in alcuni casi, poi c'è, cioè, Catalani, evidentemente La Vallì e così via. Dicevo, al dunque, ci troviamo ancora una volta nella cripta dei Capuleti. Romeo ha ingerito il veleno, ma prima di morire farà in tempo ad abbracciare un'ultima volta Giulietta. E Zandonai, come Berlioz, non può rinunciare all'effetto teatrale garantito da un ultimo abbraccio tra i due, dall'estrema dichiarazione d'amore. Giulietta, son io. Così inizia l'aria di Romeo che ascoltiamo tra poco, intonata da Jonas Kaufmann, e che coincide appunto con il ritorno alla vita, purtroppo non di lunga durata, di Giulietta. Jonas Kaufmann, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.

Giulietta son io, dal finale di Giulietta e Romeo di Riccardo Zandonai, tenore Jonas Kaufmann, orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano. Giriamo pagina, al 335-5634-296 cominciano ad arrivare i messaggi. Mauro ci chiede se quando parleremo di Amleto manderemo in onda anche Ofelia di Francesco Guccini. Io veramente, Mauro, non l'avevo previsto, però posso dire che manderemo le Ofelia Lieder di Richard Strauss cantati della signora Schwarzkopf. Nel cambio ci può stare, forse. Va bene, giriamo pagina. I Dire Straits. I Dire Straits sono stati un gruppo rock britannico fondato nel 1977 da Mark Knopfler, voce, chitarra e autore di tutti i brani, insieme al fratello David Knopfler, chitarra, John Ilsey basso e Pete Withers batteria. Le musiche dei Dire Straits si basano sulle strutture fondamentali, se vogliamo, del blues rock. Knopfler, voce, chitarra e autore di tutti i brani, insieme al fratello David Knopfler, chitarra, John Ilsey basso e Pete Withers batteria. Le musiche dei Dire Straits si basano sulle strutture fondamentali, se vogliamo, del blues rock, mostrando peraltro influenze del country, del folk, del jazz,

trasgressivi e fonicamente, se vogliamo, violenti dei gruppi contemporanei. Romeo and Juliet è un brano contenuto nell'album Making Movies, cioè facendo cinema, del 1980. Il tema centrale del brano, diversamente dalla tragedia shakespeariana, è l'amore perduto, non corrisposto. Il protagonista della canzone rappresenta l'archetipo dell'innamorato. Archetipo si fa per dire, insomma, le cose nascono circa 4.000 anni fa. Dell'innamorato sincero i cui sentimenti sono stati traditi oppure non vengono ricambiati. Il testo del brano fu ispirato a Knopfler dal fallimento della sua relazione sentimentale con la cantante statunitense Holly Beth Vincent. E la canzone è in gran parte incentrata su un dialogo molto realistico tra un uomo e una giovane donna, chiamati rispettivamente Romeo e Juliet. E il narratore descrive un Romeo sconvolto dall'amore mentre si accinge a cantare una malinconica serenata sotto la finestra della ragazza, che però lo accoglie ostentando distacco, indifferenza. Ecco, la canzone del film, che è citata più volte nel testo di questa canzone dei Dire Straits, è Somewhere, tratta dal musical West Side Story di Leonard Bernstein, che ascolteremo più tardi al termine della puntata odierna. E il brano si apre con un arpeggio di chitarra suonato dallo stesso Knopfler, e questi i primi versi: A love-struck Romeo sings the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Finds a streetlight steps out of the shade, says something like you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. Un Romeo pazzo d'amore canta una serenata dalla strada, lasciando tutti tristi per la canzone d'amore che ha scritto. Trova la luce giusta nella strada, qualche passo fuori dall'ombra, e dice qualcosa del tipo: tu e io, piccola, che ne dici? Giulietta dice: oh, sei Romeo? Per poco non mi fai venire un infarto. Lui è sotto la finestra e lei sta cantando: il mio ragazzo è tornato.

0: Romeo and Juliet e Dire Straits, quanto suonava bene la chitarra Mark Knopfler, veramente. È una canzone del 1980, erano passati poco più di 10 anni da che i Beatles si erano sciolti. You've Got to Hide Your Love Away è un brano musicale dei Beatles composto da John Lennon ma accreditato anche a Paul McCartney. È contenuto nell'album Help e fu pubblicato il 6 agosto 1965. Il testo presenta tra le righe riferimenti all'omosessualità, essendo indirettamente dedicato al manager del gruppo Brian Epstein. Indirettamente. Nel 65 erano passati solo 9 anni dal suicidio di Alan Turing, uno dei più grandi matematici del XX secolo, condannato alla castrazione chimica in quanto omosessuale e incapace di sopportare tale umiliazione. Nel registrare la canzone, Lennon fece un errore, cantando 2 foot small invece di 2 foot tall, cioè piccolo 2 piedi anziché alto 2 piedi. Quando gli venne fatto notare lo sbaglio, si dice che abbia risposto: ma lasciamola così, tutti quegli pseudo intellettuali impazziranno. E beh, ci aveva preso. Che c'entra Shakespeare? C'entra perché negli Stati Uniti, nello Shakespeare Theater di Chicago, è andato in scena uno spettacolo intitolato As You Like It, come vi piace. Anche se il titolo è uguale a quello della commedia del bardo, la trama è alquanto diversa. Personaggio centrale è Rosalind, cioè Rosalina, ovvero il primo amore di Romeo, che ben poca parte ha nella tragedia dei due amanti veronesi. Rosalind è una ragazza che si veste con abiti maschili, è omosessuale e chiede aiuto al suo amico Orlando per conquistare la donna che ama. Il problema è che Orlando è innamorato di Rosalind. Oltre a ciò si aggiunge una trama che ha a che fare con la tempesta shakespeariana, dato che il padre di Rosalind è il duca Senior, alias Prospero, spodestato dal fratello il duca Frederick, alias Antonio. Come se non bastasse, ai personaggi si aggiunge il pastorello Silvius, che è innamorato di Febe, la quale però è innamorata di Rosalind, da lei ritenuta un maschio. Insomma, non ci si capisce niente, è tutto un andirivieni di ruoli on travestì e di omosessuali. I dialoghi della pièce sono in buona parte sostituiti da canzoni dei Beatles preesistenti, come per esempio Fool on the Hill, When I'm 64, While My Guitar Gently Weeps, in cui il duca Senior si lamenta delle proprie sventure, e You've Got to Hide Your Love Away, intonata da Rosalind, che intende nascondere appunto la propria identità sessuale. Here I stand head in hand, turn my face to the wall, if she's gone I can't go on, feeling 2 foot small, everywhere, questa è la parola che aveva sbagliato appunto John Lennon, small invece che tall, everywhere people stare, each and every day I can see them laugh at me and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Me ne sto qui con la testa tra le mani, la faccia rivolta al muro. Se lei se n'è andata, io non posso andare avanti. Mi sento basso mezzo metro, un paio di piedi, insomma. Ovunque la gente mi fissa, ogni giorno e tutti i giorni, io li vedo ridere di me e li sento dire: ehi, devi nascondere il tuo amore lontano da qui.
1: Ok. One, oh, you ready?
2: Ma che?
1: One, two, three, one, two, three.

Hey, You've Got to Hide Your Love Away, canzone di John Lennon eseguita dai Beatles, l'anno, come ho detto, era nel 1965. Andiamo una quarantina d'anni indietro e restiamo comunque nell'Europa settentrionale, ma ci spostiamo, andiamo in Svezia con Wilhelm Stenhammar, nato a Stoccolma nel 1871 e morto a Jonsered nel 1927. Pianista, direttore d'orchestra, compositore, scrisse nel 1922 le musiche di scena per il Romeo e Giulietta, per uno spettacolo del regista Per Lindbergh. A Shakespeare Stenhammar si accostò più volte, scrivendo le musiche per As You Like It, Come vi piace, che poco fa ho citato, King Lear e Amleto. Per quanto riguarda Romeo e Giulietta, andato in scena il 7 febbraio 1922, esattamente quindi 100 anni fa, Stenhammar optò per una serie di brani per lo più basati sul ritmo di danza. Nella suite poi arrangiata da Hilding Rosenberg sono presenti una pastorale, una corrente, una gavotta, la Petterspipa, che sarebbe una canzone intonata da un solo strumento a fiato, la pipa, che ha un suono piuttosto simile a quello dell'oboe, e poi una sarabanda. Allo scopo di mettere lo stile di Stenhammar a confronto con quello di Prokofiev, autore del successivo esempio musicale, ho scelto la gavotta, che si inaugura abbastanza festosamente con un pizzicato degli archi. Tra l'altro abbiamo anche ascoltato poco fa, durante il concerto del mattino, la gavotta di Prokofiev inserita nella sua sinfonia classica. Ecco, una piccola curiosità che può interessare a qualcuno forse: nella parte centrale del pezzo l'autore cambia il ritmo, che da 3 passa insolitamente a 2/4, ma no, insomma, non è niente di trascendentale. E allora la gavotta dalle musiche di scena di Wilhelm Stenhammar la esegue l'Orchestra Sinfonica di Helsingborg, diretta da Arvo Vollmer.

Ed era questa la gavotta dalle musiche di scena di Wilhelm Stenhammar, scritte per Romeo e Giulietta nel 1922 per uno spettacolo teatrale firmato da Per Lindbergh. L'abbiamo ascoltato questa gavotta nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica di Helsingborg diretta da Arvo Folmer. Ecco, sembra che per quanto riguarda i compositori scandinavi, Stenhammar, ma mettiamoci anche Sindig, Sibelius, ecco, tutto quello che succedeva un po' nella Mitteleuropa a sud non esistesse, cioè Mahler, l'impressionismo, il simbolismo, l'espressionismo, la politonalità, proprio gli scorreva sopra con una tranquillità estrema, non gli scusciva un ricco baffo. Sergei Prokofiev, per esempio, ecco, prima ascoltavamo nel concerto del mattino la sinfonia classica. Sergei Prokofiev aveva però una coscienza del passato, sapeva di non poter osare più di tanto, stava nell'Unione Sovietica anni 30, anni 40, e insomma doveva anche fare i conti, no? Con una situazione poco agreeable. Però Prokofiev dimostra di sapere cos'è il passato e dimostra di anche essere in grado di lavorare sopra questo passato. Nel 1936 compose le musiche per il balletto Romeo e Giulietta. Il libretto venne scritto, adattando la tragedia shakespeariana a 8 mani, dal drammaturgo Adrian Piotrowski, Sergei Radulov, regista e amico di Prokofiev, dal coreografo Leonid Lavronsky e dal musicista stesso. E insieme crearono un balletto in 4 atti e 10 scene. La collaborazione andò abbastanza bene, salvo che il regista Radulov si impuntò alla fine volendo un finale lieto, anche perché, parole sue, i vivi possono danzare, i morti no. Beh, è difficile essere più scemi. Ma poi il compositore, fortunatamente, l'ebbe vinta. Anche se la prima era prevista al Teatro Bolshoi di Mosca, la cosa andò a monte in quanto la musica di Prokofiev fu giudicata troppo difficile a causa dei continui cambiamenti di tempo. Figuriamoci cosa avrebbero detto se avessero dovuto coreografare la Sagra della Primavera di Stravinsky. La prima si ebbe quindi al Teatro Mayen di Brno, in Cecoslovacchia, il 30 dicembre 1938. Nel secondo atto è descritta la festa in casa Capuleti con il susseguente commiato degli ospiti, e per questo congedo Prokofiev scrisse appunto una gavotta. Come poco fa annunciato, ho scelto questa gavotta insieme a quella di Stenhammar proprio per mettere in parallelo i due approcci dei rispettivi compositori. L'approccio di Prokofiev è notevolmente diverso da quello esibito dal collega scandinavo. Qui il tardo barocco si fa sentire in misura molto maggiore, con buona pace della Verona tardo dugentesca, e forse, aggiungo io, si fa sentire anche una mano compositiva più sicura e consapevole. Orchestra di Cleveland, sul podio Lorin Maazel.

Era questa la gavotta dalle musiche per il balletto Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione della Cleveland Orchestra diretta da Henri Mazel. Alla signora Franca, che cerca e non trova la barcaccia, posso rassicurarla che tornerà la barcaccia nel lunedì dopo Pasqua, nel lunedì dell'Angelo. Mentre invece Monica, che ci dice ci sarà un biondo pop che compose Juliet anni 80, ma se si riferisce a Lou Reed, sì, la posso rassicurare, ci sarà Lou Reed che canta a proposito di Romeo e Giulietta, mentre invece Monica, a lei non la sconquinquerano i Beatles, noi diciamo sconfinferano, comunque a me mi sconquinquerano, però comunque de gustibus, come si dice. Bene, per finire la più celebre versione di Romeo e Giulietta in un'ambientazione moderna e subspecie musical, West Side Story, scritto da Jerome Robbins, regia e coreografia Arthur Lawrence, libretto Leonard Bernstein, musiche, e Stephen Sondheim, testi. Al soggetto ideato da Robbins poi contribuirono con modifiche e suggerimenti anche gli altri autori. West Side Story debuttò al Winter Garden Theater di Broadway il 26 settembre 1957 e fu replicato 732 volte prima di partire per una tournée che riscosse un enorme successo. Nel 1961 la United Artists ne realizzò una versione cinematografica per la regia di Jerome Robbins e Robert Wise, che debuttò nelle sale il 18 ottobre. Il film vinse 10 Academy Awards, cioè gli Oscar cinematografici, tra i quali quello per il miglior film. Mai un film musicale aveva ricevuto così tanti riconoscimenti. Tra le canzoni che si ricordano Something's Coming, Maria, America, Somewhere Tonight, I Feel Pretty, One Hand, One Heart e Cool. E nel 1984 Bernstein decise di registrare di nuovo il musical dirigendo una sua composizione in prima persona per la prima volta. E nota anche come versione operistica, vide la partecipazione di Kirite Kanawa, Maria, e José Carreras, Tony, ma anche di Tatiana Troiano, Sanita, e Kurt Oldman nei panni di Riff. E prima dicevo, appunto parlando di Dire Straits, che il brano a cui si riferisce il testo della loro canzone è Somewhere, e proprio Samuel siamo, quello che stiamo per ascoltare. Siamo alla fine dell'opera, il finale è alquanto diverso da quello concepito da Shakespeare. Non muoiono entrambi gli amanti, ma solo Tony alias Romeo, e sul suo cadavere Maria Giulietta imporrà la pace tra gli Sharks, Capuleti e i Jets Montecchi. Però è indubbio che la vicenda e il senso e la sua conclusione siano perfettamente coerenti con l'assunto del drammaturgo inglese. Allora da West Side Story, Somewhere.

0: E questo era Somewhere da West Side Story di Leonard Bernstein, con cui si conclude la puntata odierna. Stanno arrivando moltissimi messaggi. C'è qualcuno che dice Oscar, dice perché c'è il recente musical del 2001 Romeo e Juliette con la musica affascinante e aggressiva di Gerard Presgurwitz. E per me, io lo conosco, è una musica aggressiva, affascinante un po' di meno dal mio punto di vista, Oscar. Un altro ascoltatore, che adesso non vedo il nome, dice però non avete citato Vaccai, ma troppi non abbiamo citati, l'ho detto all'inizio della puntata di ieri, ma lo continuerò a ripetere, su Romeo e Giulietta e su Shakespeare in generale ci stanno milioni di pagine, milioni di ore di musica, una selezione era dolorosamente necessaria. Comunque continuate a volerci bene, 335 563 4296. Sì, la registrazione è famosa per la bestemmia di José Carreras in West Side Story, sì, l'ho sentita pure io, comunque grazie per avermelo ricordato, Delia. 335 563 4296. Ringrazio chi si è adoperato al di là del vetro, Vittorio Vitiello per la parte tecnica e Federico Vizzaccaro alla regia. Domani terza puntata ancora su Romeo e Giulietta di Shakespeare. A risentirci e buona prosecuzione di giornata da Guido Zaccagnini. Ma sono stanchi di suonare.
1: Rai Radio 3. Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta prossimamente Rai 3.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Taglia sui Pasdaran, gli Stati Uniti 10 milioni di dollari per informazioni su Khamenei Junior e i vertici dei Guardiani della Rivoluzione. Offensiva di Washington per isolare l'Iran, sanzioni e minacce ai partner commerciali. Pechino non ci sta, tuteleremo i nostri interessi. Niet, il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky, il Donbass è russo. Diplomazia Vaticana al lavoro, a Mosca l'inviato di Papa Leone Gallagher incontra Lavrov. Speriamo di trovare soluzioni positive e attuabili, dice il ministro russo. Caro carburanti, domani al Consiglio dei Ministri la proroga sul taglio delle accise, poi un intervento mirato per contenere i prezzi. Stamane riunione di governo con la Premier Meloni, sfiorata la soglia dei 3 euro al litro sull'auto Brennero. Una visione diversa. Leonardo Maria Del Vecchio si dimette dall'Essilor Luxottica. Il manager critica la nuova gestione dell'azienda ereditata dal padre 4 anni fa. Sullo sfondo anche la battaglia per la successione. Una buona giornata da Maria Rosaria Villiva. Il conflitto nel Golfo Persico in primo piano dopo aver lanciato la stretta economica sull'Iran e sui paesi che lo sostengono. Gli Stati Uniti annunciano ora misure contro i vertici della Repubblica Islamica.
3: Ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sulla guida suprema Ali Khamenei e sui leader militari dei Guardiani della Rivoluzione. È quanto offrono gli Stati Uniti all'indomani dei dettagli forniti dal responsabile al tesoro Bessent sulle misure volte a strangolare economicamente il regime. Sarà un'asfissia economica, promette. Washington punta a colpire asset digitali, oro, aviazione, trasporti marittimi, ma anche i canali attraverso i quali l'Iran continua a procurarsi denaro e tecnologia. Una sessantina le entità inserite nella lista statunitense tra individui, banche e imbarcazioni. Sanzioni secondarie anche verso chi continuerà a fare affari con Teheran. Nessuno escluso, ha detto il segretario di Stato al Tesoro, dunque nemmeno la Cina, che replica. Pechino tutelerà i propri interessi, le sanzioni unilaterali sono illegali. Anche Teheran controbatte, già pronto un piano biennale per contrastare la strategia americana, per Washington sarà un'altra sconfitta, mentre i Pasdaran minacciano ritorsioni. Valentina Isa, GR3.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino ha fatto sapere di respingere il piano di pace di Zelensky. Intanto a Mosca incontro tra Monsignor Paul Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, e il ministro degli esteri Lavrov. Questa guerra deve finire, ha affermato Gallagher al termine del colloquio, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. La nostra corrispondente.
4: Il mondo ha più che mai bisogno di diplomazia. Con queste parole, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, ha aperto l'incontro con il ministro degli esteri russo, primo appuntamento di questa missione umanitaria e diplomatica di 3 giorni a Mosca. Lavrov ha ricordato che sono passati 5 anni dall'ultima visita in Russia dell'arcivescovo, anni di stravolgimenti planetari nei quali, ha detto, ora è importante ritrovare la via del dialogo. Un dialogo basato su fiducia e rispetto mai venuto meno col Vaticano. Da Lavrov l'auspicio di trovare soluzioni utili a tutte le questioni che verranno affrontate insieme. Gallagher, lieto di poter parlare di pace e diplomazia, ha detto: siamo qui perché crediamo nel dialogo e apprezziamo questo invito. Negli ultimi anni i canali aperti tra Russia e Vaticano hanno permesso di ottenere risultati importanti sul fronte umanitario. Ma intanto, mentre si parla di diplomazia, il Cremlino ha respinto la proposta del piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si prevede una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Il Donbass è territorio russo, ha detto il portavoce. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: E intanto un aereo da trasporto militare degli Stati Uniti, un Boeing C-17A, è atterrato in mattinata a Mosca. L'aereo, decollato dalla base militare di Andrews, vicino Washington, via Riga, è arrivato nella capitale russa intorno alle 10 ora locale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto ai giornalisti di non avere informazioni in merito. Veniamo al caro carburanti. Domani scadono gli sconti sul diesel mentre il costo al litro continua a salire. Il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi. È previsto domani un consiglio dei ministri per una breve proroga delle misure in vigore e per studiare interventi più mirati.
5: I margini di intervento sono stretti perché tagliare le tasse sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso.
6: Ci stiamo confrontando e come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori e soprattutto sull'inflazione.
5: Resta il fatto che i carburanti continuano a salire in modalità self, 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito sfiora i 3 euro e raggiunge i 3,15 euro sulla A22 Brennero Modena. Cosa fare adesso? L'opinione di Andrea Monticini, economista.
7: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose. E non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
5: Paola Nania, GR3.
2: Dibattito politico ancora sui temi economici che vengono discussi anche al meeting di Rimini. Ci colleghiamo con il nostro inviato Lucio Bondì.
8: Uno scostamento di bilancio da almeno 20 miliardi lo ha chiesto Matteo Salvini poco fa proprio qui dal meeting in vista della prossima manovra. Non serve l'ok di Bruxelles, ha ricordato, dobbiamo far fronte sia al caro energia ma anche al caro materiali ed evitare lo stop dei cantieri. L'altra proposta del vice premier rimane un'imposta su grandi banche e società energetiche.
9: Nella prossima legge di bilancio chiederemo che chi più ha più dia. Le banche in questi anni hanno guadagnato 160 miliardi di euro, spesso con le garanzie dello Stato.
8: Una proposta questa che invece non piace agli alleati di Forza Italia, la tassazione dei cosiddetti extra profitti, è una richiesta portata avanti invece anche dalle opposizioni e soprattutto dal PD. Il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale poco fa qui dal meeting ha anche però chiesto al governo di accelerare sulle rinnovabili.
10: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, due mesi in più di sconto, e non aggrediamo il problema alla radice, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
8: In sei mesi gli italiani hanno pagato 12 miliardi in più per i carburanti, ricordano i 5 Stelle, molto più di quanto tagliato con 8 inutili decreti. Con Sergio Ciani da Rimini è tutto, di nuovo a voi.
2: Terremoto nel colosso italo-francese Essilor Luxottica, nato nel 2018. Ha annunciato le dimissioni da tutti gli incarichi Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del fondatore dell'azienda italiana di Agordo in Veneto. All'origine della decisione il contrasto con il management e la questione del riassetto della finanziaria Delfin.
11: Le dimissioni riguardano in particolare la guida della controllata Ray-Ban e l'incarico di Chief Strategy Officer di Essilux, decisione presa in polemica con il vertice del colosso italo-francese che produce occhiali, lenti e apparecchi ottici e in particolare con il presidente Francesco Milleri, a capo anche della finanziaria della famiglia Del Vecchio, la Delfin, che comunque mantiene il suo ruolo come azionista di riferimento. Leonardo Maria parla di gestione distante e impersonale, ma all'origine del passo indietro potrebbe esserci la mancata definizione dell'eredità del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, morto più di 4 anni fa e sulla quale gli 8 eredi non hanno ancora trovato un accordo. Soprattutto pesano le prospettive e l'assetto futuro di Delfin, che Leonardo Maria non è riuscito a scalare, rilevando le quote dei fratelli Luca e Paola, a causa dell'opposizione del management della finanziaria. Oltre a Essilux, Delfin ha altre partecipazioni strategiche nel panorama finanziario italiano, a stretto contatto, tra l'altro, con le manovre del cosiddetto risico bancario, da Monte dei Paschi a Generali fino a Unicredit. Fabio Comini, GR3.
2: Il colpo al Museo di Messina, indagato uno dei custodi per false dichiarazioni.
12: Il furto messo a segno la notte di Ferragosto al Mume è stato possibile grazie ad una talpa interna o ad aiutare i ladri a impossessarsi in pochi minuti di preziose opere di Antonello da Messina è stata solo una svista nei controlli? Centrali nell'inchiesta della procura sarebbero le dichiarazioni dei custodi ascoltati dai magistrati, uno di loro da persona informata sui fatti e adesso indagato per falsa testimonianza. Era stato convocato nei giorni scorsi insieme ad altri 3 colleghi che erano in servizio insieme a lui la sera del furto, ma ascoltato dai PM l'uomo avrebbe riferito una versione piena di contraddizioni. Secondo quanto ricostruito finora, quando la sirena è scattata nella sala, un custode l'avrebbe disattivata credendo in un falso contatto per poi riattivarla pochi minuti dopo senza però effettuare controlli né avvisare le forze dell'ordine. Un'altra custode invece avrebbe dichiarato di non avere sentito nulla. Le versioni degli addetti insomma sembrano non coincidere. Gli inquirenti stanno quindi verificando la loro condotta concentrandosi sulle modalità con cui i ladri sono riusciti a raggiungere le opere senza essere immediatamente fermati o segnalati. Michela Mancini, GR3.
2: In Italia, in vista una nuova ondata di caldo, già oggi Palermo resta bollino rosso per afa. Al centro nord invece la pioggia porta una tregua, ma sarà breve. Da domani le temperature tornano a salire su tutta la penisola e resteranno elevate almeno fino a venerdì, con picchi di 40 gradi a sud. Oceani mai così caldi, lo rileva il servizio satellitare Copernicus, una delle conseguenze dei cambiamenti climatici come le ripetute ondate di calore. E il Giappone inventa una parola apposita.
3: Un sondaggio pubblico l'aveva votata, ora l'agenzia meteorologica giapponese l'ha ufficialmente introdotta. Kokushobi significa giornata di caldo crudele, un neologismo chiaro sull'impatto del riscaldamento globale sulla vita quotidiana. Finora nel dizionario giapponese c'era Moshobi, cioè giornate estremamente calde, oltre i 35 gradi, quasi fresco si direbbe, ora non basta più. Kokushobi sono quelle oltre i 40 gradi che anche in Giappone sono aumentate con morti e malori. Descrive meglio e comunica i rischi, spiega l'agenzia meteorologica giapponese, che sicuramente conta di doverla usare parecchio in futuro. C'è poi chi dalle parole passa ai fatti e sempre in Giappone si inventa una specie di box refrigerante, grande come una cabina telefonica. 300, dice il produttore, quelli già comprati da aziende per i propri dipendenti che a turno entrano per una boccata di fresco, quasi una barzelletta, con tutti ben consapevoli che i fatti che servono davvero sono proteggere le persone e tagliare drasticamente i gas serra, fatti questi che restano invece in gran parte ancora solo parole. Sonia Filippazzi, GR3.
2: L'Elba riscopre le sculture realizzate da Gio Pomodoro nell'isola 30 anni fa, con un percorso tematico che lega le quattro opere, una mostra e un video di testimonianze. Inaugurazione oggi alle 18.30 a Poggio, nella chiesa di San Nicolò.
13: Invitato nell'estate del 1996 per il progetto di una mostra, Gio Pomodoro lavorò nella cava di San Piero, soggiornando a Poggio e realizzando opere di arte pubblica. Nel borgo sono rimaste due sculture in granito, il pilastro Dioniso e la fontana Okeanos, mentre a Pomonte c'è il sedile per due e una tavola degli antenati si trova attualmente nella cava di San Piero in attesa di restauro. Rossella Farinotti, direttrice esecutiva Archivio Gio Pomodoro.
14: Le opere sono tutte state create in maniera site specific, ovvero in relazione al territorio dell'Elba, non solo da un punto di vista paesaggistico, ma anche da un punto di vista proprio poetico nei confronti di chi quei luoghi li ha vissuti. In particolare le opere sono state realizzate in granito, un materiale che Gio Pomodoro ha indagato all'Elba, e infatti sono proprio un tributo ai cavatori di granito.
13: E sempre a Poggio, nella chiesa di San Nicolò, una mostra raccoglie disegni, foto, acquerelli, note di diario di Gio Pomodoro, testimonianze inedite della sua estate creativa all'Elba nel 1996. Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Rosaria Vilivacchi ha condotto in studio, in regia Francesco Ciafardini e Fernando Conti. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 13.58 minuti. Segnaliamo un traffico intenso in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code per incidente tra Latisana e l'allacciamento all'A28 la Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Venezia. E sempre in A4 code per incidente anche tra San Donà di Piave e Stintino di Livenza in direzione di Trieste. In A1 nel tratto Milano-Bologna, code a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. In A10 la Genova-Ventimiglia, code a tratti tra confine di Stato e barriera di Ventimiglia in direzione di Genova. Ci spostiamo in A14 nel tratto Ancona-Pescara, 1 chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. In Toscana, sulla Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa. Ci spostiamo al sud, sulla tangenziale di Potenza, traffico rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata, svincolo Potenza Est in direzione della stessa. E sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato a incrocio Bari, svincolo Barese in direzione di Bari. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Memoria fotografica.
3: Gli italiani si voltano, con Alessandra Mauro.
4: Milano, 1953. La foto è in bianco e nero. Una donna cammina di spalle. Indossa un abito bianco che le arriva al polpaccio. L'ampia scollatura che lascia la schiena scoperta mette in risalto le forme prosperose. I capelli neri sono raccolti in un'alta acconciatura sulla nuca. Scarpe bianche con tacco alto, borsetta bianca che ciondola alla sua destra. Di fronte alla donna, 40 uomini la osservano. In alto a destra, l'insegna del caffè Zucca.
5: In questa foto gli uomini disposti a raggiera, come un muro che sembra chiudere il percorso, osservano la donna vestita di bianco. Alcuni ammirano tanta bellezza, altri sorridono, altri ancora la guardano seduti sulla lambretta, altri hanno una sigaretta tra le dita e pregustano già quella che pensano possa essere, ma che non è e non sarà mai, una facile preda da abbordare. Conosciamo la fotografia, l'abbiamo vista tante volte ed è una fotografia che sempre ci attrae, ci incuriosisce. E gli italiani si voltano, realizzata da Mario De Biasi nel 1953.
6: Da un giro alla domenica con questa macchina fotografica, sviluppavo in casa su due tazzine, avevo una tazzina con lo sviluppo e una tazzina col fissaggio e ho incominciato poi a mandare delle fotografie dei concorsi e vincere dei premi. La passione è sempre aumentata e finché un giorno sono entrato a Epoca.
5: Cominciamo dall'inizio, cominciamo da Mario De Biasi. Nel mondo del giornalismo e della fotografia, lui è veramente l'uomo dei record. Centinaia le copertine realizzate per Epoca, la rivista per cui lavora quasi in esclusiva per tutta la sua vita. Migliaia i chilometri percorsi per gli scoop giornalistici, i reportage e le inchieste che gli affidano. E poi decine di migliaia, addirittura i negativi del suo archivio, che custodiscono e di fatto poi dimostrano una vita avventurosa, un'energia incontenibile, una grande curiosità. È una capacità straordinaria di raccontare per immagini l'Italia, Milano e poi il mondo.
6: Le prime fotografie le ho fatte a Norimberga. Ho trovato una rivista che parlava di fotografie, un libro, la tecnica fotografica, sempre sotto le macerie, e lì ho incominciato a fare le primissime fotografie. Ho fotografato la Norimberga distrutta, appunto, quando c'è stato questo grande bombardamento. E c'è una mia fotografia nell'album di Norimberga che sono seduto nel giardino della casa e quando c'erano gli allarmi io non andavo mai in cantina. E una delle prime fotografie fatte con l'autoscatto e durante un bombardamento una scheggia ha trapassato la rivista, che ce l'ho ancora in qualche posto, con un buco. perché così si vede che c'è una certa protezione da qualche parte e non mi ha colpito e sono ancora qua.
5: Ultimo di 5 figli, Mario De Biasi nasce in una famiglia di umili origini a Sois, vicino Belluno, il 2 giugno 1923. Terminate le scuole elementari, trascorre l'infanzia e parte dell'adolescenza in montagna, tra Borgo Piave e Monte Serva, e consolidando quelle smaglianti qualità montanare, come di lui poi verrà scritto, che gli serviranno, e gli serviranno poi veramente, per il suo lavoro. A 10 anni rimane orfano di madre e qualche anno dopo una sorella più grande che lavora a Milano lo invita a raggiungerla. Qui tutto è nuovo per lui, arrivato direttamente dalle valli del Bellunese nel traffico della grande città. Mario si incanta di fronte al dedalo di strade e non capisce come sia possibile non perdersi in quel labirinto. La sorella gli trova un impiego, prima in un ufficio e poi in una fabbrica di trasformatori. Un corso serale di radiotecnico e nel 1939 De Biasi viene assunto alla Magneti Marelli. Intanto la sorella abbandona Milano per la Svizzera e il ragazzo, a soli 17 anni, resta solo nella metropoli. Mentre il mondo scende in guerra, mentre l'Italia vive una delle sue più grandi tragedie, il ragazzo passa la sua vita in solitario, tra la fabbrica, il tram da prendere al volo, la pensione dove tornare la sera. Diventato in poco tempo un radiotecnico eccellente, evita il servizio militare perché è più indispensabile per il suo lavoro, come si legge nella dispensa. Rimane in città e nel 1944 si trova intrappolato in un rastrellamento tedesco a Piazzale Loreto. Ma in un campo di lavoro in Germania dove viene portato, le sue doti di elettrotecnico sono subito utilizzate e viene inviato in lavoro coatto alla Siemens, dove lavora e tra l'altro impara il tedesco. Alla fine della guerra è a Norimberga e mentre si aggira nella città distrutta dai bombardamenti, tra le macerie di una casa ormai in sfacelo, il suo occhio è attirato da un oggetto che spunta tra i calcinacci. È un manuale di fotografia in tedesco. Mario lo prende, lo sfoglia, lo legge incuriosito. Poi torna, nei giorni seguenti, nella casa distrutta e fruga ancora. Dove era il manuale, trova anche l'apparecchiatura del fotografo. Un torchietto per la stampa a contatto, pacchi di carta fotografica e prodotti chimici per lo sviluppo. Sembra proprio una sfida e lui la coglie. Rimedia una fotocamera, una Velta 6x6, e comincia a scattare. Un apprendistato in piena regola, potremmo dire. De Biasi poi torna a Milano e riprende il suo posto alla Magneti Marelli. Ma le cose sono cambiate. Lui adesso con sé ha la fotografia, che è una passione. Cerca quindi degli amici, dei possibili colleghi, dei fotoamatori con cui condividerla. Si avvicina al circolo fotografico milanese, però la sua è una fotografia molto diversa da quelli che potevano essere i canoni tipici del mondo amatoriale. Lui, come dirà più tardi, è per la immediatezza della notazione, piuttosto che per la ricercatezza dell'immagine. Insomma, più attento alla vita, alla cronaca e, se vogliamo, al giornalismo. Dopo una mostra di fotografia alla Triennale, pensa che sia per lui arrivato veramente il momento di fare il grande salto e far sì che la sua passione possa diventare una professione. Vuole diventare fotografo. Viene a sapere che in quel periodo alla Mondadori stanno per lanciare una nuova rivista. Una rivista che dovrebbe essere sul modello di Life. Quindi una rivista dove la fotografia non è solo riempimento, una sorta di compendio piacevole per dei testi più o meno lunghi, ma invece proprio un elemento fondamentale di informazione. La rivista si chiamerà Epoca. E sembra proprio, così almeno lui viene a sapere, che stiano cercando un fotografo per cominciare le pubblicazioni. E lui si fa avanti, si presenta al direttore Renzo Segala e a quello che era il redattore capo Enzo Biagi e mostra loro le sue foto. Gliene comprano 10, è già un buon risultato, ma soprattutto pochi giorni dopo lo chiamano e gli propongono addirittura di entrare a far parte della famiglia di Epoca come fotografo. E il binomio De Biasi-Epoca diventa uno dei classici del fotogiornalismo. Come ha scritto Attilio Colombo, Mario De Biasi in pochi anni riuscirà a dimostrare che il fotogiornalismo e il grande reportage di illustrazione italiano non hanno nulla da invidiare all'estero.
6: Quando sono tornato dalla Germania ero in una pensione, un parente in via Palestrina aveva un negozio di frutta e lì incominciavo a fare le fotografie. Ho trovato un amico Tonani che cominciavamo a sviluppare nel sottoscala della sua casa e poi andavo in casa di questi amici che avevano la camera oscura nel soggiorno e lì pigliavo i negativi e la carta che avevo trovato poi a Larar, c'erano della carta degli americani scaduta e alcune delle fotografie della mia prima mostra fotografica l'ho fatta con quella carta. Mi permetto di presentarmi. Ho cominciato a fotografare 2 anni fa e non pretendo mettermi in gara con gli assi dell'obiettivo. Voglio solo dare testimonianza della mia passione per la fotografia. Tutti gli ingrandimenti qui esposti derivano da negativi 4,5x6 eseguite con una comune macchina da dilettanti, senza telemetro, senza obiettivo dal nome famoso, senza artifici di luce e di laboratorio. Perciò, più che la perfezione tecnica, pur tanto pregevole, ma non sempre ottenibile con i mezzi a mia disposizione, cerco l'immediatezza della notazione e la sincerità del sentimento. Apprezzo chi con la fotografia conduce difficili ricerche di composizione e di stile, ma credo che anche altre tendenze siano legittime. Così io penso che la fotografia abbia un suo campo particolare nella riproduzione di quegli aspetti, di quei momenti della vita reale che la pittura non sempre può cogliere. Ecco, questo era esposto assieme alle fotografie della mia prima mostra personale al Circolo Fotografico Milanese in via Zebedia 9 nel dicembre 1948.
5: In realtà però il primo incarico non è un successo. Viene inviato in Olanda per raccontare e testimoniare le conseguenze di una terribile inondazione. Ma De Biasi in realtà non riesce a riportare le immagini piene di dolore, piene di pathos che tutti quanti speravano.
6: Un giorno ero da Ezio Croci che faceva una rivistina di 4 pagine chiamata Fotografia.
5: Viene inviato in Olanda per raccontare e testimoniare le conseguenze di una terribile inondazione. Ma De Biasi in realtà non riesce a riportare le immagini piene di dolore, piene di pathos che tutti quanti speravano.
6: Un giorno ero da Ezio Croci che faceva una rivistina di 4 pagine chiamata

0: alcune mie fotografie, le ho fatte vedere e ho detto che desideravo diventare fotoreporter e se lui mi poteva aiutare. Mi ha fatto una lettera per Alberto Mondadori. E sono andato alla Mondadori, Alberto Mondadori non c'era, mi ha ricevuto Sergio Polillo, che allora era amministratore di Epoca. E mi hanno comperato alcune fotografie per 100.000 lire, che allora era già una certa cifra. E dopo una settimana Epoca mi ha chiamato e mi ha detto se volevo andare a fare la prova come fotoreporter. La Magneti Marelli non mi dava l'aspettativa, io ero già sposato, ho deciso di licenziarmi. Io non avevo mai fatto servizi di attualità e il primo servizio è stato l'inondazione in Olanda. L'epoca al mio ritorno era abbastanza deluso perché non c'era il dramma. Io sono arrivato in Olanda 2 giorni dopo l'inondazione e non c'era più quella tragedia. Gli olandesi poi sono molto più freddi dei nostri, il napoletano urla, piange, eccetera. Lì invece parlava con una donna, dice sì, ho perso il marito e 4 figli, però la cosa era passata e non c'era più. E poi sono entrato a Epoca nel gennaio del 53. E sono rimasto più di 30 anni.
1: Ma si rifarà presto. Nel 1954, ad esempio, dimostra già di avere il fiuto del bravo giornalista. Viene inviato ad Alamein per una celebrazione italiana e lì decide di restare qualche giorno in più. Vuole cercare di fotografare il giovane Nasser, il primo ministro e futuro presidente dell'Egitto. Certo, non sa bene come muoversi, è appunto abbastanza alle prime armi. Le vie ufficiali gli precludono ogni possibilità. Sta per tornare in Italia, ma poche ore prima della partenza, in un bar, incontra un giovane ufficiale della cerchia di Nasser. Lo conosce, ci parla e lui accetta di introdurlo nella residenza del capo. Più tardi Mario saprà, capirà che il giovane ufficiale è poi Sadat, altro grande politico che a sua volta diventerà il terzo presidente del paese. Ma in quel momento, grazie a lui, Mario realizza un ritratto particolarmente interessante, riesce a entrare nella casa di Nasser, di riprenderlo con la sua famiglia e nel suo luogo di vita. Stessa cosa avviene un anno dopo, a New York. Anche lì De Biasi è stato mandato per lavoro e anche lì decide di trattenersi qualche giorno in più. C'è molto da fare in quella città. Infatti segue e ritrae Ray Sugar Robinson, il pugile che proprio nel 1955 si riprende per la seconda volta il titolo dei pesi medi. Ma poi non solo, incontra anche Aristotele Onassis, incredibilmente disponibile e sorridente con il giovane fotografo, al punto da concedergli addirittura un'intera mattinata del suo tempo. Intanto poi in Italia, a Epoca, Enzo Biagi è diventato direttore e la rivista si caratterizza sempre più per un taglio giornalistico preciso, per le grandi inchieste che il direttore promuove. E infatti sarà Biagi a inviare Mario De Biasi nel 1956 a compiere il reportage che più di tutti segna una grande svolta nel lavoro del fotografo e lo farà conoscere al mondo intero. De Biasi parte per l'Ungheria per documentare la rivolta del paese.
2: Tutta la popolazione scende in piazza. Gli operai affluiscono dalla periferia. Si chiede l'autonomia delle fabbriche, l'espulsione dello stalinista Rakoczy dal partito, l'evacuazione delle truppe sovietiche, la fine dei modelli stranieri, elezioni con più partiti. Attorno all'edificio della radio, la polizia perde la testa. Spara. Così divampa l'insurrezione popolare.
1: De Biasi arriva a Budapest quando la città è nel pieno dell'insurrezione. Tra le pallottole, i carri armati, si ferisce una scheggia, lo ferisce a una spalla. Si muove rapido, documenta vendette e atrocità. De Biasi testimonia in una sequenza che veramente fa la storia del fotogiornalismo, un gruppo di uomini che inveisce contro il corpo senza vita di un avversario. Un giornale clandestino lo intervista e lo definisce l'italiano pazzo. Le fotografie realizzate in quei giorni fanno il giro del mondo e mostrano il coraggio, lo sguardo del fotografo, dell'italiano pazzo, ma anche dimostrano la violenza in una delle sue forme più temibili. Ma accanto a queste immagini di atrocità, Mario De Biasi trova anche spazio per una storia che più di amore.

0: d'amore e di speranza, una giovane famiglia che tenta di abbandonare il paese per raggiungere clandestinamente l'Austria. Mario li segue, documenta la loro fuga, il passaggio del fiume, il salto oltre la frontiera e il bacio finale della coppia ormai in salvo. È una grande sintesi visiva quella che lui realizza in questo racconto, con poche ma molto eloquenti immagini. Ormai la vita di Mario Di Biasi è un continuo di lavori per raccontare il mondo.
1: Ecco un asso della macchina fotografica al lavoro, Mario De Biasi. Non si allena a scalare una parete rocciosa. Cerca in una città giapponese le inquadrature più suggestive per il primo servizio di una nuova grande serie a colori, Le meraviglie del mondo. Non è facile il lavoro di un cacciatore di immagini. Oltre ad una tecnica perfetta, la sua opera richiede anche una buona dose di pazienza e di resistenza fisica. Inoltre, per cacciare in questa giungla di paesaggi e di monumenti, bisogna avere agilità e coraggio. Le meraviglie del mondo sono i fantastici viaggi che ciascuno di noi ha sempre sognato. E De Biasi realizza per milioni di lettori questo sogno proibito, superando difficoltà di ogni genere, dal clima alla lingua. Il primo servizio della serie è ultimato. Vediamo ora come entra nel corpo della rivista che lo pubblicherà e come viene realizzato tipograficamente in uno dei più moderni e grandiosi stabilimenti grafici del mondo.
2: Le fotografie del Giappone sono pronte?
1: Appena arrivate, le foto scelte dal direttore passano agli impaginatori. I redattori intanto preparano i testi e le didascalie del nuovo eccezionale reportage.
0: Lunghi viaggi lo portano in Brasile, Iraq, Kuwait, Argentina. E nello stesso tempo lavora molto anche in Italia, di cui sembra conoscere tutto. Con gli anni 60 poi la determinazione a dare maggior spazio alla fotografia e all'inchiesta diventa una pratica consolidata, con una serie di inserti speciali, e De Biasi diventa capo dei servizi fotografici di Epoca. È un ritmo formidabile, realizza reportage su tutto, dall'Europa meravigliosa ai grandi della musica, alla missione dell'Apollo 11, oppure magari all'artigianato dei piccoli borghi italiani. Per arrivare molto vicino al soggetto da riprendere, Mario De Biasi, come predicava Robert Capa, non esita a correre dei rischi. Sull'Etna in eruzione rischia il soffocamento. In Kenya, riprendendo degli elefanti, cade dal tetto di un camioncino. In Ruanda, un soldato bantu lo minaccia con tanto di mitragliatrice in mano. In Siberia, a meno 65 gradi, rischia di perdere un orecchio per il congelamento. Però lui non si atteggia ad eroe. Chiunque gira il mondo sopporta disagi, scriverà. E se non si vogliono correre rischi, meglio diventare ragioniere invece che fotoreporter. E fino alla fine, morirà nel 2013, Mario De Biasi rimarrà sempre fedele al suo lavoro, così come alla curiosità e all'entusiasmo che lo guidano. Mario De Biasi poi ama molto la sua città d'adozione, Milano, e quando può la percorre e la racconta in immagini. A volte sono fotografie di una quotidianità minuta, di una Milano splendida, brumosa, un po' raccolta, tipica degli anni 50. L'arrivo dei pendolari alla stazione di Porta Romana, un vetturino che sonnecchia in attesa di clienti in Piazza Castello, il viavai delle persone in galleria, visti dall'alto, e che con tutti quei cappotti scuri, quei cappelli neri, sembrano muoversi a passo di danza. Altre volte invece realizza proprio delle sequenze narrative, come poi appunto Life insegnava in quel periodo. È il caso del reportage della ragazza del 56, la ricostruzione di una giornata qualsiasi di una giovane milanese. O ancora La donnina di Milano, una statua femminile di pietra calcare che lui trova abbandonata in un deposito. Mario la recupera, ne ricostruisce le vicende e grazie al suo lavoro viene riconosciuto in questo modo un'opera che sembrava perduta di Marino Marini. E anche l'immagine da cui siamo partiti, Gli italiani si voltano, ha una lunga, bellissima storia. L'idea nasce all'interno della redazione di Bolero, la rivista dedicata al cinema e alle sue stelle del gruppo Mondadori, lo stesso gruppo di Epoca. Per dare un impulso nuovo alle pagine della rivista, il direttore di Bolero chiede al collega di Epoca di prestargli, per così dire, Mario De Biasi per realizzare un esperimento editoriale. Un reportage che mostri in una città ormai già abbastanza lontana dal dopoguerra e proiettata in una dimensione futura, nuova, Cosa accade quando una bella donna, magari vestita in modo disinvolto come i tempi impongono, cammina per la città e inevitabilmente, sembrerebbe, attrae gli sguardi e l'interesse degli uomini. Insomma, quando una donna passa, gli italiani, e soprattutto gli uomini in genere, si voltano? Il soggetto non era nuovo. Un anno prima, nel 1953, nel film corale L'amore in città, Alberto Lattuada firma l'episodio chiamato appunto Gli italiani si voltano, in cui per le strade, questa volta di Roma, una Roma ormai quasi del tutto ricostruita, ragazze in pantaloni attillati, camicette aperte, vestiti scollati o anche gonne aderenti, attirano gli sguardi, suscitano commenti e sorrisi di un esercito di maschi, cacciatori pronti a seguire e a stanare la preda di turno, in quel che sembrerebbe un rituale un po' ormai antico e anche frusto. A metà tra fiction e documento, questo breve, fulminante, bellissimo episodio di Lattuada, il quale è stato un grande regista ma prima ancora un grande fotografo, racconta così il malcostume dell'epoca. Si tratta fondamentalmente di fare delle inchieste nate sull'esempio ancora dei grandi reportage di Life. Life, in una serie di saggi fotografici, noi potremmo chiamarli anche fotoracconti, in quegli anni sondava per il pubblico americano la vita quotidiana e in qualche modo anche il grado di moralità delle grandi capitali europee. Ad esempio, sarà poi vero che a Parigi ci si bacia in strada come se niente fosse? A questo interrogativo, tra pruderia e scandalo, nel 1950 rispondeva proprio sulle pagine di Life il francese Robert Doisneau, con la sua memorabile serie dei baci scambiati da una coppia di giovani attori, reclutati per l'occasione, che si lasciavano riprendere dal fotografo mentre si baciavano nei luoghi culto della città, tra cui l'Hôtel de Ville, confermando in questo modo l'immagine, se vogliamo lo stereotipo, di Parigi come la città dell'amore per eccellenza. In modo simile, un anno dopo, nel 1951, viene realizzato un primo racconto fotografico molto vicino a quel che sarà poi Gli italiani si voltano. Una ragazza, questa volta americana, passeggia nel centro di Firenze, città ormai tornata ad essere meta dei turisti anglosassoni, e passeggia tra gli sguardi curiosi e insistenti dei ragazzi italiani. Infatti, proprio in quell'estate 1951 a Firenze, la fotografa Ruth Orkins aveva incontrato Nina Lee Allen Craig, una giovane americana che, terminati gli studi in patria, si era concessa un lungo viaggio in Europa. Le due diventano amiche e nasce l'idea del racconto fotografico a metà tra finzione e documento. An American Girl in Italy, così è ricordato il reportage, ci mostra Nina Lee in sandali, gonna ampia svolazzante, scialle lungo, borsa a tracolla, mentre si aggira tra Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, si ferma ad osservare i monumenti, si riposa alla Fontana del Nettuno, e tutto sempre sotto gli occhi attenti dei giovani maschi italiani, eccitati dalla presenza di una bella straniera sola e apparentemente disinibita. Le immagini usciranno poi nel settembre 1952 sulla rivista Cosmopolitan, a corredo di un pezzo dal titolo When You Travel Alone, quando viaggi da sola, in cui si dispensano consigli su come muoversi sicure ed evitare molestie in un'Europa tentacolare e affascinante. Quindi i reportage di Life, i baci di Doisneau, la ragazza americana a Firenze, il breve film di Lattuada. Insomma, la strada è proprio un luogo di incontro, di relazione, di inchiesta, ma è anche un luogo di verifica per comprendere quanto e come si evolva un paese nel rapporto tra i sessi, senz'altro cambiati dal progresso e dal nuovo ritmo che avanza. E così lavora anche De Biasi, realizzando la nostra foto e la serie da cui è tratta, Gli italiani si voltano. Quando arriva la proposta, Mario De Biasi, come sempre, si getta nell'impresa con grandissimo entusiasmo. Bisogna selezionare una modella e la scelta cade su una giovane, prorompente e bellissima Moira Orfei, la stella del circo. Lei incarna la bellezza mediterranea per eccellenza, i capelli neri, il fisico statuario, le forme generose. È il fotografo a chiedere che possa vestirsi di bianco per spiccare meglio nel traffico e poterla seguire facilmente, quasi come farebbe una spia con la sua preda. Come impone il gusto dell'epoca e l'esempio di Cesare Zavattini, che dell'inchiesta fotografica è stato una specie di grande regista, De Biasi segue Moira nel suo cammino per la città e documenta la reazione autentica che la sua presenza suscita. Se si osservano gli sguardi dei passanti, li vediamo tutti quanti visibilmente eccitati, pieni di una spontaneità che sarebbe veramente molto difficile da ricreare in studio. È molto interessante osservare la sequenza completa di queste immagini, perché foto dopo foto, Moira a volte di viso, a volte di profilo, altre di spalle, come nella foto simbolo di tutto il reportage, continua a camminare con il suo passo flessuoso, sale i marciapiedi, attraversa i binari del tram, passa di fronte alle stazioni ferroviarie e lascia attoniti gli uomini e lascia accigliate le donne, ma tutti folgorati da questa presenza. Mentre lei percorre le piazze, incontra tram, lambrette, moto gilera, automobili decappottabili, i diversi simboli di una città pronta a vivere il suo effimero boom economico. Una città e un paese che ancora non lo sanno, ma dovranno affrontare presto una rivoluzione epocale gigantesca, un nuovo equilibrio tra i sessi. E di tante immagini, di tanti reportage straordinari realizzati in Italia, ma anche veramente nel mondo, questa foto di De Biasi col tempo diventa la sua icona più conosciuta, in qualche modo anche più emblematica. Non a caso il critico d'arte Germano Celant la sceglie come una delle immagini guida della celebre mostra Italian Metamorphosis, aperta al Guggenheim Museum di New York nel 1994. Una mostra che presenta tutta la fioritura culturale e visiva di un paese, dalla fine del fascismo e della guerra fino agli anni 60, e che trova in questa fotografia il senso di un cambiamento, la transizione da un'Italia tradizionale a una più dinamica, dove la donna ora vive con indipendenza la sua identità, mentre gli uomini devono trovare nuovi ruoli, e dove la fotografia, la grande fotografia, riesce a sintetizzare la necessità e il desiderio di un tempo nuovo da vivere.
3: Alessandra Mauro ha raccontato la fotografia Gli italiani si voltano, realizzata da Mario De Biasi nel 1953.
4: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
5: Realizzazione di Loredana Rotundo.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay, Sun.
6: Rai, Radio 3.

0: Le puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista.
2: Ben trovati da Valerio Corzani. Questo è appunto l'idealista. Il tecnico del suono quest'oggi è Mauro Tonini. Pino Zingarelli in regia. Numero di sms 335-5634-296. Dunque, apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Ci siamo fatti innanzitutto una domanda. Le copertine dei dischi jazz del secolo scorso sono spesso belle. Perché? Perché pur essendo evidentemente un tipico prodotto del music business, ci hanno lavorato grandi artisti come Andy Warhol, ad esempio, e perché in altri casi le opere di altri pittori storicamente fondamentali sono state riprese sui vinili, come è capitato a De Chirico, Rousseau per i dischi di Thelonious Monk o a Miró, del quale è in corso una mostra a Napoli fino al 19 aprile, per quelli di Dave Brubeck. L'ibridazione tra arti visive e jazz è dunque stata molto profonda e noi oggi vogliamo mettere in fila 5 album jazz con dei quadri in copertina. Non le opere di grandi fotografi o di grandi grafici, neppure le copertine disegnate appositamente per i vinili da artisti come Warhol o fumettisti come Krepax, ma proprio opere d'arte che sono nate come tali e successivamente sono diventate copertine di dischi jazz. Tra l'altro, come probabilmente sapete, in queste ore se n'è andato il grande Gino Paoli, che ricorderemo a Fahrenheit per tutto il pomeriggio con 5 brani da un suo album del 1974. E poi ancora stasera nella copertina di Radio 3 Suite. In una puntata pittorica dell'idealista vogliamo anche ricordare che Gino Paoli si è distinto anche come pittore. Nel 2013 ha presentato le sue opere nella mostra intitolata Vita d'artista, a conferma del suo legame con il mondo della pittura. Dunque, come dicevamo, fino al 19 aprile 2026 le sperimentazioni artistiche del pittore catalano Juan Miró sono in mostra alla Basilica di Santa Maria Maggiore, alla Pietrasanta. Tra grafica, parola e tecniche di stampa, l'esposizione, curata da Achille Bonito Oliva con Vittoria Mainoldi, approfondisce il rapporto del pittore catalano con la grafica, la parola e le tecniche di stampa. Delle 7 aree tematiche in cui è suddivisa in musica e teatro, il focus è l'interesse per le sperimentazioni musicali e teatrali, le collaborazioni con musicisti e la realizzazione di copertine discografiche. Ebbene, nell'album che presentiamo ora si tratta in realtà di un interesse del jazzista che si ispira all'artista e non viceversa. Si tratta di Time Further Out, Miró Reflections del 1961. All'opera c'è Dave Brubeck, che descrisse questo album come un'interpretazione jazz del dipinto di Miró utilizzato nella prima copertina e come fonte di ispirazione per una tradizione che unisce arte visiva e jazz. Insieme a Dave Brubeck, Paul Desmond al sax alto, Gene Wright al contrabbasso, Joe Morello alla batteria e naturalmente appunto Brubeck al pianoforte. Ascoltiamo.

Nel secolo scorso i momenti di incontro tra il jazz e le arti visive, nobili e meno nobili, alti e basse, sono stati moltissimi. Picabia, Man Ray, Gianco sono stati sicuramente tra i primi artisti ad accogliere con entusiasmo la nascente musica afroamericana. Henri Matisse nel 1947 pubblicò una raccolta di tavole dal titolo Jazz, e anche Mondrian era un grande appassionato e frequentatore di jazz club. Il jazz, tuttavia, non infiamma solo gli artisti neri del Rinascimento nero, ma diventa una fonte di ispirazione rivendicata da molti pittori modernisti americani degli anni 20 e 30. Andy Warhol invece, un po' più tardi, ad inizio carriera, ha disegnato decine e decine di copertine per album jazz. Negli anni 50 infatti la sua produzione è dedicata all'illustrazione per registrazioni di jazz di Count Basie, Monk, Kenny Burrell, Artie Shaw, J.J. Johnson, Jerry Mulligan e molti altri. Ma noi restiamo ligi al filo rosso che ci porta a scegliere album con quadri in copertina, non copertine semplicemente disegnate o progettate da artisti. Così arriviamo a Misterioso, un album dal vivo del pianista e compositore statunitense Thelonious Monk con l'American Jazz Ensemble e il Thelonious Monk Quartet, pubblicato nel 1958. Per capitalizzare sulla popolarità di Monk, la Riverside a un certo punto appunto pubblicò Misterioso e riedizioni dei suoi vecchi dischi, inserendo copertine con opere d'arte del XX secolo. Nella copertina dell'album Misterioso compare la riproduzione del dipinto del 1915 di Giorgio De Chirico, Il Veggente. Nella tela il veggente è raffigurato come un manichino senza braccia con la testa bianca a forma di uovo ed è seduto su un plinto di legno davanti a una lavagna sulla quale è raccontata in maniera ermetica l'avventura creativa di De Chirico. Il quartetto di Monk è formato da Monk al piano, Johnny Griffin al sax tenore, Ahmed Abdul Malik al contrabbasso, Roy Haynes alla batteria. Da quel disco ascoltiamo Nutty.

Il rapporto privilegiato tra jazz e arte si intensifica ulteriormente nel secondo dopoguerra, spesso senza il minimo intento illustrativo. I pittori astratti tentano di ritrovare sulla tela la spontaneità e l'improvvisazione propria dei musicisti. È il caso, per esempio, di Jackson Pollock, i cui drippings sono spesso eseguiti con la musica jazz in sottofondo. E infatti ci è arrivato giusto appunto un messaggio che dice: spero non mancherà Free Jazz di Ornette Coleman con un quadro di Pollock. Luca che ci scrive: molto spesso quando nel secolo scorso si è cercata un'analogia espressiva tra arte e jazz, in particolare quando si è fatto ricorso all'arte per illustrare il jazz, si è individuata una relazione immediata fra l'improvvisazione afroamericana e le varie esperienze artistiche che dagli anni 50 in poi si sono sviluppate sotto il segno della gestualità e dell'informale, dell'action painting americana ad esempio, fino alle esperienze più materiche europee. Si pensi poi appunto, giusto appunto, all'uso che dell'arte, quella più accattivante e velleitaria, si è fatto sulle copertine di album e CD, dopo che nel 1960 la riproduzione di White Light di Jackson Pollock comparve sulla copertina di Free Jazz di Ornette Coleman, costituendo una sorta di imprimatur, di prototipo legittimante che poi ha permesso di fare man bassa di immagini un po' informali, un po' astratte, dal cromatismo acceso. Fra le aggressioni di un Pollock che disponeva la tela sul pavimento facendo sgocciolare il colore con la sua tecnica e le improvvisazioni free jazz di Ornette Coleman c'era sicuramente grande affinità. Andiamo allora a quel disco del 61, un doppio quartetto in azione. Nel canale stereo sinistro ci sono Coleman con Don Cherry, Scott LaFaro e Billy Higgins. Nel canale stereo destro Eric Dolphy, Freddie Hubbard, Charlie Eden, Ed Blackwell.

Free Jazz Part 1, un brano che dura quasi 20 minuti, di cui naturalmente abbiamo potuto ascoltare solo uno stralcio, comunque molto indicativo. E tocca ora al secondo pittore italiano dopo Di Chirico, che mettiamo nella nostra sequenza di immagini e di ascolti. In realtà si tratta di Lucio Fontana, che è stato un pittore, ceramista e scultore argentino, naturalizzato però italiano, nato in Argentina da famiglia italiana. A Milano frequentò l'Accademia di Brera, dedicandosi alla scultura. Rientrato poi a Buenos Aires, redasse il Manifiesto Blanco, con cui pose le basi del movimento spazialista. Ma nella sua vita ballonzolò continuamente tra Sud America ed Europa, per scegliere infine in particolare l'Italia, dove morì nel settembre del 68. Uno dei tagli di Lucio Fontana campeggia nella copertina di un album del pianista tedesco Steve Kuhn, Watch What Happens, uscito proprio nel 1968, l'anno della morte di Fontana. Ci sono Steve Kuhn al pianoforte, Paul Danielson al contrabbasso, John Christensen alla batteria. Noi da quel disco ascoltiamo la title track, una composizione di Michel Legrand, spesso considerata una ballad, che invece Kuhn si diverte ad approcciare con i suoi due compari scandinavi con una cadenza più veloce e allegra.

Secondo Pierre Boulez, la nozione di tempo in musica è a senso unico, lo spazio in pittura invece è multidirezionale. La tessitura ritmica del jazz, tuttavia, rompe i canoni tradizionali, si costituisce attraverso accadimenti, intrecci, sovrapposizioni, accelerazioni, contrazioni e implosioni, proponendosi costantemente come opera aperta, in un senso che sarebbe piaciuto ovviamente a Umberto Eco. La relazione fra pittura e musica, dice, sembra emergere soprattutto nel XX secolo. Fra i tanti esempi ricordiamo anche le vicende artistiche di Stravinsky e di Picasso, non prive di analogie. Gli studi, ad esempio, di John Cage e degli Happening e ancora Fluxus. Abbiamo però citato Picasso, l'ultimo tassello pittorico e musicale che vogliamo segnalare in realtà ha a che fare e ci porta alla congiunzione tra il grande pittore spagnolo e un sassofonista afroamericano, decano dell'avanguardia, David Murray. Picasso è appunto un album del David Murray Octet, pubblicato dall'etichetta giapponese DIV nel 1993. Nella tracklist la Picasso Suite è un omaggio sia a Pablo Picasso che al tributo di Coleman Hawkins allo stesso Picasso nel pezzo omonimo del 1948. Noi dunque, appunto, in chiusura dalla Picasso Suite ascoltiamo la Reprise Catalonian Vents.

0: Dunque oggi vi abbiamo presentato 5 album jazz con dei quadri in copertina, copertine che potete vedere sul nostro sito Facebook e che potreste aggiungere ad esempio a delle segnalazioni dei nostri ascoltatori, Tino Tracanna e Andrea Pellegrini con un progetto sui Macaioli, Daniel Humer che invece ci consiglia Stefano che è un batterista, Daniel Humer ma anche pittore. Bene, adesso la linea va a Fahrenheit con la colonna sonora di Gino Paoli.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15 e 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
5: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi martedì 25 agosto, io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Giovanna Savignano in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è Riccardo Bruno. Io vi ricordo i contatti. Se volete mandarci dei messaggi via WhatsApp o SMS potete farlo al 335-5634-296, oppure se volete mandarci una mail fatelo a fare con lhalcentro@rai.it. Consueto piccolo sommario di puntata, apriamo parlando di scrittura, di letteratura della natura malata, come si racconta la natura nella contemporaneità, e poi con Vittoria Malinconia. Un saggio analizza come 20 parole russe hanno cambiato di significato e come sono finite a servizio della propaganda putiniana. Ancora ambiente, ricorderemo insieme Antonio Cederna, giornalista, padre dell'ambientalismo italiano, a 30 anni dalla sua morte. E poi festa della letteratura per l'infanzia, si chiama Bimbi a bordo. Infine il libro del giorno di Fahrenheit, avremo ospite Giosuino Nemus, La bambina che vide gli occhi di Dio, pubblicato da Edizioni Elliot. Comincio con una citazione, eccola. O il diluvio, o i venti, e le saette, o fragore di cielo, o commovimento di terra, o muggito di mare, o ululato degli uomini. Francesco Petrarca era davvero scosso il 26 novembre del 1343, in cui scrisse al cardinale Giovanni Colonna del maremoto a Napoli, probabilmente scatenato da un collasso dello Stromboli, del vulcano. Allora, perché apriamo con queste parole di Petrarca e con questo sconvolgimento naturale? Oggi in apertura delle pagine culturali del Corriere della Sera c'è un lungo articolo che racconta come gli autori del passato descrissero come eccezionali le catastrofi naturali, catastrofi che con la crisi climatica in realtà sono diventate sempre più frequenti e noi le conosciamo molto bene. A parlarne con noi c'è Nicolò Scaffai, benvenuto, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
5: Scaffai insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Siena, dirige il centro di ricerca Franco Fortini e vi ricordo alcune sue pubblicazioni sotto l'inesauribile superficie delle cose, il paradigma della profondità nell'immaginario dell'antropocene, pubblicato da Edizioni Aboca, e letteratura ed ecologia, forme e temi di una relazione narrativa, pubblicato da Carocci. Allora, abbiamo cominciato con Petrarca, ma possiamo risalire a Omero, Virgilio, ma anche Defoe, che narrò la bufera che nel Settecento scoperchiò una chiesa, Mark Twain che raccontò il tracimare di un fiume. Nicolò Scaffai, che parole ha trovato la letteratura nei secoli per raccontare le catastrofi naturali?
6: Sì, sicuramente la parola, il concetto, quella costellazione di immagini che si riferiscono al disastro è una delle modalità a cui più spesso la letteratura vera e propria, ma in fondo anche quella forma di espressione che è stata la letteratura, il mito, la religione, ha fatto ricorso nei secoli per rappresentare probabilmente dei disastri davvero verificati. Non è escluso che scrittori del passato abbiano effettivamente assistito a delle manifestazioni estreme. In certi altri casi poi magari quei racconti di disastri sono l'eredità di una memoria mitica, per così dire, quindi non necessariamente veramente personale. È quindi un tema molto frequente, molto fortunato, se così si può dire, che arriva certamente fino ad oggi con delle significative differenze.
5: Differenza. Ecco, Scafai, questo volevo chiederle. Ecco, prima venivano raccontati dei disastri come degli eventi unici o comunque straordinari. Oggi invece come la letteratura può raccontare la crisi ambientale? Quali sono le differenze? Ecco.
6: È proprio così. Mentre generalizzando un po', ma credo che sia una generalizzazione efficace, nel passato veniva raccontato l'evento in quanto eccezionale, appunto, in quanto qualcosa che si verificava con estrema rarità e che quindi portava su di sé appunto questa aura mitica. In tempi recenti, ahi noi, eventi estremi sono molto frequenti. È capitato a molti di noi, se non a tutti, di assistere a fenomeni meteorologici come conseguenza del cambiamento climatico di particolare forza. Allora, qual è se non il compito, però certamente la possibilità che la letteratura ha di fronte a questo cambiamento, che non solo climatico ma anche appunto di paradigma rispetto alla conoscenza del mondo circostante? La possibilità è quella non soltanto di raccontare l'evento in quanto tale, come il fenomeno straordinario, ma proprio invece come il fenomeno comune, come qualcosa che rientra ormai nella nostra quotidianità, nel nostro orizzonte di esperienza, e sottolineo nostro, cioè condiviso, non più soltanto appannaggio della visione o dell'immagine di un singolo narratore o di un singolo eroe che si trova a confrontarsi con un paesaggio sconvolto. È qualcosa che ci riguarda tutti, e la letteratura, nel raccontarlo, può avere la funzione di ricucire delle ferite. Al cambiamento climatico probabilmente non troveremo il modo di rispondere efficacemente, certo non nell'arco di pochi anni e neanche di una sola generazione. Quel che si può fare è rafforzare le nostre strutture, sociali innanzitutto, e la letteratura in questo senso può dare un contributo. Il suo contributo non è pratico naturalmente, ma è simbolico, perché può ricucire le ferite, raccontare gli ambienti come erano e come possono diventare, tornare a essere, qual è il nostro posto dentro questi luoghi, qual era e qual è adesso, così che la frattura che si è procurata attraverso il disastro possa essere, se non sanata, almeno raccontata, capita, portata alla luce, affrontata, in qualche modo elaborata, anche proprio a livello psicologico. Esiste una psicologia climatica, esiste un inconscio climatico con cui dobbiamo cominciare a fare i conti.
5: Allora, Scafai, lei parlava di ricucire delle ferite di inconscio climatico. La sua ricerca si sviluppa intorno al rapporto anche tra ecologia e poesia contemporanea. Ecco, come può la poesia riflettere sulle crisi ambientali?
6: Molti poeti e molte poete
5: Se ci fa anche qualche esempio, ecco.
6: Sì, hanno preso in considerazione l'aspetto ecologico, la dimensione ambientale, le offese recate all'ambiente. Ecco. Mi viene in mente per esempio una poesia celebre anche per i riferimenti letterari che contiene, di Fabio Pusterla, uno dei nostri maggiori poeti in lingua italiana, italo-svizzero, che in una poesia intitolata L'anguilla del Reno riproduce la forma della famosa poesia di Montale, L'anguilla, ma la riporta dentro un evento ecologico disastroso, appunto lo sversamento di sostanze chimiche nel Reno, e quindi fa sì che la letteratura più alta, la letteratura della tradizione del Novecento, si confronti con un tema attuale. Un'altra autrice, sempre restando nell'ambito della letteratura italiana contemporanea, che ha una grande sensibilità nei confronti degli ambienti, dei paesaggi sia naturali che sociali, le categorie sono inscindibili, è Antonella Anedda. Penso al suo libro Geografie, penso a un dialogo con un'altra autrice, Elisa Biagini, e con un critico, Riccardo Donati, di qualche anno fa, Poesia come ossigeno, in cui il tema dell'ambiente e dell'ecologia è centrale. Beh, la poesia ha questa possibilità di fermare attraverso immagini particolarmente evidenti, particolarmente icastiche, il ruolo di dell'io, che non è più soltanto io col suo, circondato dal suo mondo sentimentale, esistenziale, ma può andare incontro a noi, all'altro, a quella, se vogliamo, a quella soggettività diffusa che dalla nostra interiorità si trasferisce anche all'ambiente. E quanto fanno autori e autrici, oltre al, andando al di là della dimensione italiana, sicuramente un'autrice importantissima da questo punto di vista è la poeta americana Joni Graham, premio Pulitzer, che nei suoi libri, anche i libri molto recenti, affronta questi temi con grandissima maestria stilistica e formale.
5: Senta Scaffai, le giro una piccola provocazione che ci è arrivata, in realtà è arrivata più a noi come redazione. C'è un WhatsApp, non c'è la firma, che dice ma perché chiamare sempre letterati o filosofi a commentare eventi catastrofici naturali? Allora, dal punto di vista, diciamo così, di Fahrenheit, i libri e le idee è un po' la nostra vocazione, quello di chiamare letterati, scrittori o critici letterari o filosofi per guardare gli argomenti da un altro punto di vista, invece magari l'attivista eccetera, ma tutta la città ne parla la mattina. Però questa, diciamo, provocazione mi permette di chiederle un'altra cosa che in realtà ci siamo chiesti stamattina leggendo questo articolo di Luvi, Disastri e parole per dirli. Ecco, perché secondo lei la scrittura narrativa o poetica, quella di cui abbiamo trattato, forse può contribuire, non lo so, alla coscienza pubblica, ai lettori e alle città ne parla la mattina, però questa, diciamo, provocazione mi permette di chiederle un'altra cosa che in realtà ci siamo chiesti stamattina leggendo questo articolo di Luvi, Disastri e parole per dirli. Ecco, perché secondo lei la scrittura narrativa o poetica, quella di cui abbiamo trattato, forse può contribuire, non lo so, alla coscienza pubblica, a lettori e lettrici, con più impatto rispetto alla saggistica scientifica, quindi scritta

0: a una maggiore consapevolezza ambientale e a una riflessione critica sull'antropocene, in che modo questi linguaggi differenti e non scientifici e non saggistici possono in realtà avvicinare le persone a questi argomenti?
1: Io credo che la letteratura nelle sue varie manifestazioni abbia questa possibilità, se non altro, e ce l'ha, perché come ha scritto peraltro un autore, insomma, uno scrittore americano, Jonathan Safran Foer, la letteratura può aiutarci a credere in ciò che sappiamo. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, noi se siamo attenti alle questioni che riguardano l'ambiente e non solo quello, sappiamo sempre, possiamo sempre sapere in teoria quanto grave sia la crisi climatica e a quale punto siamo, un punto per molti versi da cui non si torna indietro. Ecco, però il saperlo in teoria, il conoscere statistiche, numeri, grafici, non sempre rende percepibile ciò che quei grafici e quei numeri esprimono, il disastro appunto presente e imminente. Ecco, la letteratura trasforma, per così dire, quei dati in esperienza, un'esperienza per l'interposta persona delle figure letterarie, dei personaggi, ma pur sempre un'esperienza in cui possiamo più facilmente riconoscerci, medesimarci. È questa, direi, la forza della letteratura, che fa il suo mestiere in questo, non è che come si occupa tematicamente di ecologia deve venir meno alle sue caratteristiche di forma, anche di ambiguità del messaggio. Non è detto che la letteratura debba essere così piattamente fiancheggiatrice di una sola istanza, ma soltanto rappresentando come si muovono dei personaggi reali, concreti, che ci somigliano sulla scena di un oggi minacciato dalla crisi climatica, ecco, questo ci aiuta a capire, ci aiuta forse anche a trovare delle soluzioni temporanee, provvisorie magari, ma comunque efficaci. Aggiungo, per dar posto a questa provocazione molto sensata, ecco, dell'ascoltatore, che la scrittura non sempre segna una barriera tra ciò che chiamiamo letteratura più tradizionalmente e ciò che chiamiamo scienza. Cioè, esiste una scrittura scientifico-letteraria, è sempre esistita. Siamo partiti da esempi antichi, pensiamo appunto a Plinio, pensiamo ancora prima in fondo a Lucrezio, ed è esistita anche nel Novecento, pensiamo a Primo Levi, a certo Calvino. Ecco, la dimensione che vede troppo separate scienza e letteratura in fondo è un nostro errore di prospettive. E se vogliamo affrontare le sfide del presente, tra cui la crisi climatica, forse è il momento di lavorare in modo che i diversi saperi, e la letteratura è un sapere, collaborino tra di loro e non si oppongano o non vengano visti come opposti.
0: Grazie Nicolò Scaffai per essere stato con noi.
1: Grazie a lei e a tutti e tutte.
0: Buon pomeriggio. Allora, io vi saluto prima di cominciare ad ascoltare insieme l'album del pomeriggio di Fahrenheit. Vi saluto, siccome Scaffai aveva citato Antonella Nedda, abbiamo trovato una poesia che si intitola proprio Clima, isole, scorie, una poesia di Nedda che vi leggo. Quanta pioggia che dorme tra la mandria di nubi, quanti sciami di api pronti a fendere l'estate, e intanto l'isola slitta schiacciata contro il cielo, senza sorgenti e prati, senza colline di mandorli e noccioli, senza mai fiori se non questi dolcemente radioattivi anemoni di mare. E questo, abbiamo questa riflessione su letteratura e poesia che parla e che racconta l'ambiente. Adesso cominciamo il nostro ascolto musicale pomeridiano con Chamber Music, che è un album del 2009 di un duo molto interessante, Balakessi Soko e Vincent Segal.

E abbiamo ascoltato il primo brano di Balaké Sissoko, che proviene da una famiglia di griot del Mali, griot, poeti cantori che hanno il compito di conservare la tradizione orale degli antenati, e insieme a lui c'è Vincent Zagal, violoncellista francese che proviene da una formazione classica. Questo album comune, Chamber Music, proprio unisce questi due opposti. Ecco che dice Sissoko di questo incontro: abbiamo costruito una complicità reciproca passo dopo passo. Oggi, quando suoniamo, ci capiamo senza dover dire una sola parola, basta uno sguardo e i nostri cuori sono uniti. E infatti è un incontro straordinario tra due musicisti che, pur provenendo da esperienze molto diverse e quasi opposte, si integrano alla perfezione. E vi leggo qualche messaggio che ci è arrivato sul tema, diciamo, di apertura della puntata di Fahrenheit sulla letteratura e l'ambiente. Allora, anzitutto Francesco via WhatsApp ci ricorda Antonia Pozzi, la sua poesia meravigliosa e dolente alla ricerca di ogni bellezza. Grazie Francesco. E poi due messaggi che sembrano non rispondersi. Prima ci ha scritto Renato dicendo: temo che sia stato che chi sia stato esposto a calamità naturali si trovi prevalentemente in ambiti sociali distanti dalla confidenza e dalla conseguente consolazione della letteratura e delle poesie. Ci scrive Renato. E in realtà poi c'è Giuseppe che dice: dalle letterature, libri si impara sempre, ma al di là dell'imparare ci servono a ragionare, a riflettere, ecco, e più prendere coscienza che necessariamente a consolare. E adesso è arrivato il nostro momento della caccia al libro.

0: favorite things.
1: È bellissima questa versione di My Favorite Things, jazzata, è molto piacevole, che accoglie la caccia al libro 0636865666, il numero della caccia al libro. Se cercate qualcosa, qualche libro, qualche testo che non trovate da nessuna parte, nelle librerie, nei mercatini, né online, potete chiamare la comunità di Fahrenheit, ci sarà senz'altro qualche lettore o qualche lettrice che lo possiede ed è disposto, per una sua ragione di generosità, a cederlo. Allora io do il benvenuto al primo cercatore, il primo cacciatore di libri, Ranier, che chiama da Malta. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, ma lei quindi ci segue da Malta?
2: Sì, sì, dall'auto, abbiamo tanto traffico, allora tanto tempo per seguire.
1: Vabbè, mi dispiace Radio per 3, il traffico, però almeno.
2: No, sono è un divertimento di seguire Radio 3.
1: Bene, traffico anche a Malta. Allora, lei, Ranier, sta cercando un libro dal titolo Elementare Wittgenstein, filosofia del racconto poliziesco di Renato Giovannoli, pubblicato da Medusa nel 2007. Come mai lo sta cercando?
2: Beh, ho saputo della sua esistenza proprio la settimana scorsa da una recensione di Umberto Eco, che era molto entusiasta. Io sono un'appassionata del giallo, ma quando leggevo la recensione ho pensato che forse anche ho un interesse professionale, perché l'argomento del libro è che i paradigmi dei gialli sono sviluppati come genere passo passo con i paradigmi epistemologici della filosofia. Io insegno l'antropologia culturale all'Università di Malta e il pensiero antropologico ha molto da che fare con i paradigmi epistemologici.
1: Perfetto, allora Ranier, ci auguriamo di trovare presto per lei questo libro. Grazie per averci chiamato.
2: Mille grazie. Allora, ciao, arrivederci.
1: Ciao, allora io ripeto il titolo: Elementare Wittgenstein, filosofia del racconto poliziesco di Renato Giovannoli, Medusa Edizione, un libro del 2007. Do il benvenuto alla seconda cacciatrice, Rossella da Napoli. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Ah, che allegria. Allora, Rossella, lei sta cercando La rivincita degli sgraffignoli di Mary Norton, sì, pubblicato da Salani. Secondo lei è sgraffignoli, sì?
3: Sgraffignoli. Ecco. Sì, esatto.
1: E come mai sta cercando questo libro?
3: Allora, questo libro è l'ultimo capitolo di una saga di 5 tomi dedicati appunto alla saga degli sgraffignoli e io voglio sapere come va a finire questa saga dal 1997, perché questo è un libro per bambini che io ho letto quando ero bambina con la mia famiglia, solamente che ho avuto la sfortuna di fermarmi al terzo capitolo di questa saga e quindi da allora sto cercando disperatamente di sapere come andrà a finire questa storia.
1: Ma La rivincita è l'ultimo, quindi è il quarto?
3: Sì, è il quinto capitolo.
1: È il quinto capitolo e lei si è fermata al,
3: esatto,
1: quarto. Al terzo.
3: Certo.
1: E quindi
3: sto cercando,
1: pure,
3: diciamo, di raccogliere tutti i pezzi, però il quinto è proprio molto complicato da trovare perché appunto l'ultima stampa italiana è quella del 1997 per Salani, dopodiché niente, si sono perse le tracce.
1: E gliela dovevano comprare i suoi genitori, mannaggia, vedi, bisogna comprare tutte le serie.
3: Sì. Infatti ne parlerò in terapia di questa cosa.
1: Che non le hanno comprato l'ultimo. Ma
3: certo.
1: Vabbè, ma magari pensavano che non le interessasse, cioè non tutti abbiamo la serie di tutto. Non
3: è
1: per,
3: vero,
1: giustificare i suoi genitori,
3: vero,
1: non, però
3: è vero.
1: Magari uno
3: è
1: dice
3: vero,
1: poi si
3: no,
1: ferma.
3: Diciamo che li ho perdonati. Diciamo che un po' li ho perdonati, ma spero sempre di sapere come andrà a finire questa bellissima storia, anche perché sono diventata genitore anch'io, sono mamma.
1: Bellissima.
3: E vorrei tanto poter raccontare tutta la storia a mia figlia.
1: E mamma mia, soprattutto non gliela racconti fino alla terza, altrimenti...
3: No, assolutamente no.
1: Allora, le auguriamo di trovarlo, boh, magari chiedendo anche a Salani, chissà se, se ripubblicano. E non, nessuna biblioteca, non l'ha trovata da nessuna parte per ora.
3: No, per il momento non sono riuscita a trovarla, ho mandato anche una mail a Salani, ma per il momento ancora niente, ma io non mi arrendo.
1: Brava, no, nemmeno noi, guardi, mi ha convinta, speriamo di trovarlo presto, Rossella. Grazie sì. per averci chiamato. Allora, io ricordo... Il titolo è La rivincita degli sgraffignoli di Mary Norton, pubblicato da Salani negli anni 90. Per favore, cerchiamolo per la signora Rossella, per i suoi figli, per la psicanalisi e tutto quanto. Va bene, grazie, grazie mille per averci chiamato. Grazie Rossella.
3: Grazie.
1: Allora,
3: ciao, ciao.
1: Io invece vi leggo qualche titolo che state cacciando. Vediamo quanto sono tutte richieste così personali e meravigliose a volte. Allora, Parole non consumate di Chiara Zamboni, pubblicato da Liguori nel 2001, è un libro che state cercando. E poi La resilienza del bosco, Giorgio Vacchiano, Mondadori 2019. E poi un altro titolo, Madri, voglio vederti danzare, di Antonia Chiara Scardicchio, NFC Edizioni, un libro del 2015. E poi Dan Lungu, Sono una vecchia comunista, Isara 2007. E poi Naked di Kevin Brooks, pubblicato da PM nel 2016. E infine state cercando Una lontana città, sentimenti e immagini nel Medioevo di Chiara Frugoni, un libro di Einaudi del 1983. Allora, io però vi dico, io ve lo dico, se vi va fatelo, così ci teniamo compagnia il pomeriggio. Allora, ci sono alcuni di voi che ci stanno mandando, come prima Francesco ci ha suggerito Antonia Pozzi, poi c'è Lorenzo da Padova che ci dice Andrea Zanzotto, inestimabile la sua poesia dal punto di vista ambientale ed ecologico, e ancora Patrizia, la poesia Adesso di Mariangela Gualtieri è un meraviglioso invito alla consapevolezza ambientale. Se vi va di farlo, mandateci qualche riga di queste poesie che ci state suggerendo, qualche verso, e io magari lo leggo, così facciamo una nostra piccola raccolta poetica, diciamo, su questo tema. E noi proseguiamo ascoltando Oscar Heine, tratto dall'album del pomeriggio di Fahrenheit.

0: Allora, c'è Ale che ci ha mandato questo messaggio. La storia di Rossella, che è l'ascoltatrice che ci ha appena chiamato alla caccia al libro, mi ricorda di quando scoprì, oltre 20 anni dopo, che la serie di volumi di fiabe dei fratelli Fabbri Editori era composta di 8 volumi e non dei 4 che avevo. Ancora ci penso. Quindi questo è uno shock, questa cosa dei più volumi e di più episodi. E bisogna comprare tutte le collane. E poi Leo ci suggerisce Vivere Semplice, un altro libro, Vivere Semplice, edito da Castelvecchi, mi pare che sia di Antonio Mazza, Antonio Mazza sia l'autore. E poi un altro suggerimento di lettura da Marina da Bologna: la mia generazione crede da sempre nella consapevolezza. Vi segnalo un bellissimo libro, si intitola Maestri Silenziosi di Rick Sarriet, edito dal Saggiatore. Grazie per i vostri commenti, insomma ci aiutate a ad ampliare anche quello da cui siamo partiti, insomma il discorso da cui siamo partiti. Adesso è il momento del riascolto di fare estate, no? Le interviste che abbiamo selezionato, perché secondo noi vale la pena di riascoltare. C'è Graziano Graziani che intervista Fabio Chiusi, è un'intervista dell'anno scorso, 9 settembre 2025, sulla fortezza automatica, e questo è il titolo del suo libro, pubblicato da Bollati Boringhieri.
1: Il saggio di cui vogliamo raccontare parla invece della realtà e di una serie di dispositivi finanziati dai soldi pubblici, nello specifico dall'Unione Europea, per fortificare i propri confini. La fortezza automatica è il titolo di questo libro che esce per Bollati Boringhieri. L'autore è Fabio Chiusi, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico e che saluto. Buon pomeriggio.
2: Grazie dell'invito.
1: Grazie per essere con noi, giornalista, ricercatore e professore aggiunto che si occupa delle conseguenze sociali delle nuove tecnologie. Fabio Chiusi si interroga su, appunto, l'automazione dei meccanismi di ingresso e appunto presidio dei confini, anche e soprattutto a partire da un nuovo strumento a disposizione dei governi, ovvero l'intelligenza artificiale. Se l'intelligenza artificiale decide chi può varcare i confini, è segnatamente il sottotitolo di questo saggio che esce per Bollati Boringhieri. Si tratta di tecnologie che sperimentiamo un po' tutti, Fabio Chiusi, negli aeroporti, ovvero il bioscan, la possibilità in qualche modo di varcare i confini con maggiore velocità. Ecco, questo è forse l'aspetto dove la disparità diventa evidente. Per una parte della popolazione questa strumentazione serve a diminuire i tempi d'attesa, a snellire il movimento dei corpi, e per un'altra parte della popolazione mondiale serve a negare in maniera forse permanente l'accesso. Allora, come nasce lo studio La fortezza automatica?
2: Ma sì, assolutamente. In realtà poi questa la questione è che quello di cui stava parlando ci finisce per riguardare tutti, perché per poter discriminare e selezionare chi ha diritto di entrare e chi no, naturalmente bisogna conoscere molti, moltissimi dati personali e molto privati anche di molte persone, di tutti fondamentalmente, di tutti i viaggiatori. Quindi l'idea è rendere la mobilità automatica. E io ho cominciato a studiare questo tema ad Algorithm Watch, che è una NGO tedesca per cui lavoro, e all'interno di questo progetto che si chiama Automation on the Move, dove appunto cerchiamo di guardare alle forme di automazione e di intelligenza artificiale che riguardano la mobilità, la gestione delle migrazioni, ma anche della mobilità umana in genere. E quello che lo studio è nato perché ci siamo accorti, e mi sono accorto studiando nell'Unione Europea in particolare, ma anche fuori, negli Stati Uniti, in Asia, in Africa, veramente ovunque c'è questa intenzione molto chiara, che è molto più chiara dei fatti che si vedono in realtà poi, però l'intenzione è molto chiara di automatizzare tutto fondamentalmente, quindi di rimuovere il giudizio e l'imperfezione, no? E la lentezza umana dai controlli di frontiera, fondamentalmente tramite le tecnologie, tramite l'automazione, che dovrebbe dare questa promessa. Questo è il punto cruciale secondo me del libro, che ha poco di tecnologico, dovrebbe dare attuazione a questa promessa di sicurezza assoluta ai nostri confini, no? Cioè il libro verte su questo doppio binario, diciamo, dell'automazione come tecnologia che risolve i problemi, ma anche sul tentativo di analisi del problema. E il problema per me non sono le migrazioni, è il terrore che abbiamo sviluppato verso l'altro in generale, che è un terrore che ha una radice, diciamo, molto chiara, la guerra al terrore, no? E via dicendo. Per cui è un modo di gestire la paura, intelligenza artificiale in questo caso.
1: Ecco, si tratta di un rapporto con l'altro che effettivamente sembra non soltanto orientato alla paura, ma anche reso, diciamo così, asettico dalla strumentazione che toglie l'arbitrio della persona per affidarla ad un algoritmo, ad un'intelligenza artificiale, a strumenti sempre più sofisticati, ma sono davvero privi di errore. Ad esempio, nell'interpretare, ci sono dei passaggi in cui si parla del fatto che magari un semplice movimento facciale può essere interpretato come un segnale del fatto che la persona sta mentendo. E se ci fossero, come dire, segni facciali di tipo diverso a seconda delle culture? Ecco, le chiedo, sono davvero così infallibili questi sistemi?
2: No, e anche se dovessero diventarlo, cosa che in una qualche misura è probabile, è molto probabile che miglioreranno dal punto di vista dell'accuratezza, non sarebbero per questo migliori dal punto di vista democratico dell'eseguire, diciamo, dell'esercitare i propri diritti, perché appunto il problema è sicuramente che sono inaccurate, che sbagliano, che alcune di queste tecnologie, diciamo, non ci sono ancora, quindi vengono promesse ma ancora non ci sono, ma in alcuni casi, cioè in tutti i casi in realtà sappiamo che a meno che queste tecnologie non siano, queste intelligenze artificiali non siano addestrate con i dati giusti, controllate nei modi giusti e con tutti i criteri di trasparenza e democraticità che oggi non ci sono e che peraltro non ci saranno neanche dopo la normativa europea entrata in vigore, diciamo, l'anno scorso e che verrà applicata. Nonostante tutto questo, diciamo, sappiamo che queste tecnologie hanno una serie di pregiudizi perché riflettono i pregiudizi sociali. Per cui se noi costruiamo, diciamo, un database, un'intelligenza artificiale che è abituata ad andare a cercare il criminale che è fatto in un certo modo, i crimini sono fatti in un certo modo, no? E via dicendo, in certe aree geografiche e via dicendo, tutto questo comporta naturalmente delle cattive rappresentazioni della realtà e un accanimento su forme di popolazione già naturalmente marginalizzate. Quindi c'è questo aspetto e poi c'è l'aspetto del fatto che se dovessero funzionare perfettamente avremmo realizzato effettivamente un sistema di controllo assoluto perfetto. E di nuovo la domanda del libro è ha senso illudersi, diciamo, che si possa eliminare la paura dell'insicurezza di quello che non conosciamo, di quello che è ignoto, di quello che non ci somiglia, mettiamola così, no? In cambio della fine, diciamo, della tutela dei diritti umani, in cambio della distruzione delle convenzioni di Ginevra, della distruzione del diritto d'asilo, della distruzione del principio di non refoulement, cioè tutti i principi che il diritto internazionale ha garantito e stabilito come essenziali di ogni essere umano, che sia bianco, nero, ricco, povero, profugo o imprenditore, no? Abbiamo veramente deciso di sacrificare tutte queste libertà, queste conquiste di civiltà nel nome della soluzione impossibile a mezzo tecnologia di questo problema?
1: Ecco,
2: io spero di no. Ecco, spero di no.
1: Come fa l'Unione Europea, che peraltro di quei diritti non solo si interpreta, si racconta come difensore, come appunto luogo culla anche, no, di questa concezione che riguarda i diritti umani, a giustificare appunto invece questa progettualità? Ci sono nel saggio Fabio Chiusi alcune risposte in questo senso. Da un lato si parla, ma sono solo progetti allo studio, non c'è niente ancora di deciso.
2: Certo.
1: E dall'altro c'è un tema che ancora una volta contraddice quello che dovrebbe essere lo spirito di servizio nell'utilizzo di risorse pubbliche, perché questi sistemi sono finanziati da risorse pubbliche, va ricordato, ovvero l'opacità. C'è poca trasparenza da parte delle istituzioni rispetto a chi, come Fabio Chiusi e altri ricercatori, reporter, cercano di approfondire attraverso la consultazione di documenti quello che sta avvenendo sulle nostre frontiere. Raccontiamo questo aspetto.
2: Sì, io le rispondo con un argomento tipico con cui mi hanno risposto i fautori della sorveglianza nella storia, no? Cioè, se uno non ha niente da nascondere, non ha niente da temere, no? Per cui perché nascondono? Questo è usiamo gli argomenti del nemico, no? Per una volta. No, a parte le battute, voglio dire, c'è sicuramente tutta un'impalcatura normativa che altrove è assente, e di regole, di procedure, di controllo etico, di indipendenza, no? Ci sono progetti di ricerca che cercano anche di avere usi umanitari di queste tecnologie, quindi non c'è soltanto quello. Dopodiché la cosa molto difficile da capire è se tutta questa impalcatura regge qualcosa o è messa lì per sviarci, perché noi non abbiamo modo di capirlo, perché ogni volta che cerchiamo di arrivare nel merito, cioè chiediamo dei documenti tramite sistemi, diciamo tramite la legge, quello che ci concede la legge, no? E chiediamo di avere i documenti ufficiali di questi progetti di ricerca che verranno un giorno forse applicati ai confini dell'Unione Europea, ciascuno per 4, 5, 6 milioni di euro, per capirci, non proprio progettini, no? E ci viene sempre detto c'è la privacy delle persone coinvolte, non possiamo dirti chi era coinvolto, non possiamo dirti neanche a che scuola, università, ricerca, centro di ricerca c'è solo riferimento. Ci sono gli interessi commerciali dei soggetti privati che sono dentro questi consorzi che creano questi progetti, quindi no, non si può dire che cosa fanno queste tecnologie, che risultati hanno, con che metodi vengono valutati, perché altrimenti si corrode il loro vantaggio commerciale, diciamo. E poi c'è la sicurezza nazionale, che è il passepartout, fondamentalmente. Quando tu vuoi nascondere qualcosa, dici è sicurezza nazionale, non si può dire niente. E questo purtroppo rimarrà vero anche dopo l'AI Act, che questa norma europea sull'intelligenza artificiale, che purtroppo ha una caterva, è un groviera per quanto riguarda, diciamo, in quantità di buchi, per quanto riguarda le migrazioni e l'intelligenza artificiale. Per cui lo scenario è molto strano. Uno si può chiedere perché ci sono tutte queste eccezioni di trasparenza per i sistemi usati nelle migrazioni, no? Perché non si dicono non si condividono i fatti più essenziali, non si dice come sono andati i test, per esempio, pilota di queste tecnologie, non si riesce a capire mai quali sono gli esiti, no? E non si capisce mai quando vengono applicate. Addirittura abbiamo scoperto che l'Unione Europea fa fatica, addirittura probabilmente nemmeno traccia le applicazioni reali sul mercato di queste tecnologie che finanzia, no? Perché poi i brevetti e i progetti derivati, le tecnologie reali derivate da queste cose sono in realtà di proprietà dei contraenti di questi progetti e non dell'Unione Europea. Quindi c'è tutta una serie un po' di cose un po' tricky che uno dice, ma insomma la trasparenza è un'altra cosa, cioè la trasparenza è tu stai facendo, presentando una tecnologia, mi dici come funziona, che obiettivi ha, cosa fa, come sono andati i test nel dettaglio. E poi saranno loro a doversi gestire, cioè capisco che c'è un limite nella trasparenza, ovviamente l'interesse commerciale, all'interesse pubblico si oppongono, però bisogna conciliarli in qualche maniera, non è che nell'interesse dei contraenti, della difesa, della sorveglianza, no? Si può, della sicurezza, si può evitare di far sapere alle persone queste cose, perché poi il problema è che quando io parlo di queste cose tra i colleghi, diciamo, sono cose abbastanza note da molto tempo anche, quando ne parlo fuori le persone non hanno la più pallida idea. Perché? Perché tutto questo mondo si è sviluppato senza alcun dibattito democratico, nell'opacità più assoluta e senza mai realmente coinvolgere le persone che poi anche dovranno subire queste cose, cioè i viaggiatori ma anche le persone in movimento, i migranti, no? Quindi non si capisce bene quale sia, cioè si capisce la logica, ma è una logica imprenditoriale che fa gli interessi delle persone che producono queste tecnologie piuttosto che non di quelli che le usano.
1: Ecco, c'è un aspetto, Fabio Chiusi, lei lo mette in evidenza fin dalle prime pagine del suo saggio, La fortezza automatica, voglio ricordare il titolo, esce per Bollati Boringhieri. Si tratta di un certo determinismo che accompagna l'applicazione di questi, lo sviluppo e l'applicazione di questi strumenti, l'incapacità di immaginare soluzioni alternative. Lei cita anche Mark Fisher e il realismo capitalista, che appunto metteva l'accento proprio con questa locuzione sull'impossibilità di immaginare nuovi sistemi economici. E lei conia un altro termine, il realismo soluzionista, a cui dedica l'ultima parte del saggio, intitolata Contro il realismo soluzionista. Allora, raccontiamo a chi è l'ascolto di Fahrenheit che cos'è, qual è diciamo questo approccio realista che si basa su un'idea soluzionista che non ha alternative o racconta di non averne.
2: Certo, grazie, una bellissima domanda. Mark Fisher parlava di realismo capitalista perché diceva è più facile fondamentalmente immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, no? Io l'avevo già riutilizzata questa cosa per dire era più facile immaginare la fine del mondo che la fine di Facebook un tempo. Adesso Facebook è finito, il mondo per fortuna è ancora qua, però nel caso dell'ideologia soluzionista è invece in questo caso potremmo dire è più facile immaginare la fine del mondo che un mondo che non sarà risolto da tecnologie, mettiamola così. Cioè il soluzionismo è questa visione ideologica per cui tutti i problemi sociali, politici che noi associamo a dibattiti, no? a scelte politiche, a compromessi, a cose imprecise, devono essere precisamente risolti da algoritmi, c'è una tecnologia per risolvere fondamentalmente, no? Come si risolve il bug all'interno di un insieme di codice, di righe di codice, questa è la stessa cosa a risolvere i problemi della democrazia. I problemi della democrazia o in generale sono bug in attesa di un fix. Fondamentalmente questo è il soluzionismo. Il realismo soluzionista è a dire non c'è modo di riuscire a trovare un testo scritto dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Sud America, dalla Cina, da chiunque volete, che non assuma che queste tecnologie risolveranno i problemi dal climate change ovviamente alle migrazioni, al welfare, alla sanità pubblica, no? Tutto verrà risolto dall'AI. questa è un'enorme balla. Cioè, vedevo una startup l'altro giorno che diceva, prometteva di risolvere il clima negli Stati Uniti, di eliminare radicalmente, cioè zero crimine, grazie a trasformando fondamentalmente la società in 1984, cioè nel controllo assoluto, continuo, totale di tutto, no? Ed è questo l'idea che sta passando. Cioè, io non sono contrario all'uso di forme di tecnologia di automazione anche ai confini, per via di principio, perché il mondo analogico ha un sacco di problemi, naturalmente, li abbiamo visti, no, non avremmo creato i problemi a cui siamo arrivati, no? Per cui serve sicuramente una tecnologia ad aiutare, ma l'ottica è che la tecnologia deve rimanere uno strumento nelle mani di un decisore politico che sceglie in maniera umana e valutando in maniera umana, no? A delegare invece tutta la tecnologia ha questa bugia di dire no, io non ti sto dicendo che la politica ti darà una mano a risolvere in parte un problema ineliminabile, che è un brutto messaggio, no? Oggi vogliamo soluzioni immediate, no? Siamo nell'era post-ideologica, vogliamo che le cose si facciano, no? Destra o sinistra, chi se ne frega, no? Dicevano. Questo diciamo almeno fino a qualche anno fa. E invece non è proprio così, per cui naturalmente si dà questo messaggio molto più forte, ma bugiardo. Cioè arriverà la tecnologia che risolverà le migrazioni, che toglierà il rischio che passino dei terroristi attraverso i confini e vengano a portare la loro, no, incultura, che vengano a portare i loro crimini, che vengano a portare le malattie, tutto quello che si è letto in questi anni. Questa è veramente una bugia cattiva, perché io la vedo qui, vivo nel nord-est che è terrorizzato dell'altro ormai da decenni, e le persone vivono in un modo diverso per colpa di questa paura. Non hanno idea che ci sia una promessa che l'intelligenza artificiale ancora, diciamo, non hanno ancora idea molti di queste persone che l'intelligenza artificiale promette di risolvere le loro vite, di tornare a uscire di casa tranquilli, no? Però sanno che qualcosa andrebbe fatto e si metterebbero nelle mani di qualunque cosa, perché si è creato questo mostro ideologico di dire dobbiamo trovare una soluzione certa, definitiva a questo problema. E questi sono discorsi da regimi autoritari, sono discorsi da regimi totalitari, non sono discorsi da democrazie. Nelle democrazie purtroppo certi fenomeni, o per fortuna, certi fenomeni vanno in parte anche tollerati, perché fanno parte della società umana. Quindi radicalmente, diciamo, eliminare la possibilità di un attentato terroristico, se noi anche mettessimo una telecamera addosso a ogni persona in ogni angolo di ogni città del mondo, non sarebbe possibile. È molto semplice.
1: C'era anche la fantascienza che si è misurata con questa contraddizione, Minority Report viene in mente, chiaramente, dove appunto tutto è predetto, ma in realtà esiste la possibilità dell'errore, perché in fondo i conflitti, questo è un po' l'aspetto rimosso, sono anche agenti di trasformazione. Alle volte quello che viene represso in un decennio può diventare legale il decennio successivo, perché cambiano le generazioni. E quali sarebbe l'effetto sulla mobilità e la trasformazione sociale di strumenti così in grado di entrare così nel dettaglio, nella profilazione e quindi anche nella limitazione dell'agire delle persone anche all'interno della democrazia? Non sarebbe una contraddizione per se stessa? Le chiedo, Fabio Chiusi, allora, al di là della sicurezza, quali sono le retoriche su cui questo atteggiamento sta fondando la propria narrazione?
2: Sì, per concludere il suo ragionamento, una cultura che non cambia, non è capace di ibridarsi, è una cultura morta, dice Fischer. Io sono estremamente d'accordo, perché è una cultura statica, no? Tant'è vero che il grande problema dei regimi totalitari, autoritari, il modo in cui crollano è perché non sono capaci di gestire il cambiamento, perché non c'è una struttura tale abbastanza flessibile da gestire il cambiamento. Quindi quelle sono, è una ricetta per il suicidio di una civiltà, diciamo, quello che stiamo facendo. È molto semplice. Dopodiché le logiche che ispirano, oltre, diciamo, all'assoluzionismo, sono logiche di tipo militare. Cioè, noi, se andiamo a guardare la storia, dove vengono queste tecnologie, andiamo a vedere l'attualità di chi le produce, andiamo a vedere il lessico, il gergo che viene utilizzato per promuoverle nei documenti di marketing, come nei progetti di ricerca, come nei contratti per le cose che vengono usate in tutto il mondo, ai confini del Messico, ai confini del Canada e via dicendo. È un gergo militarista. Cioè, la cosa nasce ed è molto significativa, l'ha scoperta, diciamo, cioè ne ha parlato molto bene un collega, Ivan Char Lopez, che ha scritto questo libro meraviglioso, che si chiama The Cybernetic Border. Dice: le tecnologie usate ai confini del Messico per prendere i migranti messicani che cercavano di sfuggire, no, nel deserto, vengono dalla guerra nel Vietnam e dal tentativo disperato degli Stati Uniti di gestire l'arrivo di Vietcong in territori completamente insorvegliabili, specie con le tecnologie dell'epoca, no? Quindi questa McNamara Line, come veniva chiamata, questo muro fatto da questo rappresentante del governo statunitense, naturalmente era stato fatto prima in Vietnam E queste tecnologie, poi con questa serie di sensori gestite in maniera cibernetica all'epoca, sono state portate lì perché hanno detto: beh, se possiamo prendere i Vietcong, possiamo prendere i migranti, no? Quindi capite bene che immediatamente un richiedente asilo, una persona in difficoltà, uno che cerca di varcare un confine, viene immediatamente identificato con l'altro, il nemico. Oggi questa cosa si è evoluta nel terrorista islamico o no, nella persona di colore che non ci piace o via dicendo. Prima era, durante la guerra fredda, era il comunista o quello che cercava di, la gente, diciamo la quinta colonna, no, del Cremlino, che cercava di intrufolarsi nelle società occidentali. E quindi c'è sempre questo altro che è la minaccia esistenziale alla nostra civiltà. Sono tutti discorsi che abbiamo già sentito, cioè sono tutti discorsi di derive nazionaliste che sappiamo dove portano, no? Cioè quello che, il mondo che realizzeremmo è un mondo fatto di fortezze automatiche, cioè un mondo fatto di fortezze chiuse, tra l'altro per lo più incomunicabili tra loro, perché questa è la grande bugia, che ci sarebbe un sistema poi che mette in maniera interoperabile in comunicazione tutte queste fortezze, quando noi sappiamo benissimo che per esempio le regole per entrare negli Stati Uniti di Trump sono diverse non solo da quelle che servono per entrare in Europa, ma da quelle che servivano per entrare negli Stati Uniti di Biden, no? Quindi voglio dire, cioè, una volta che tu hai un'infrastruttura tecnologica di controllo di quel tipo, chiunque, che peraltro Biden, i democratici hanno contribuito a creare, tra l'altro, dopo arriva il Trump di turno e la usa per trasformare il paese in una dittatura.
1: Ecco, interessante che forse bisognerebbe mettere al centro del ragionamento la minaccia esistenziale alla nostra civiltà. Questa è un po' la retorica che accompagna questi sistemi, è proprio rovesciando il discorso, forse proprio l'attentato ai diritti umani che questi sistemi incarnano.
2: Esatto.
1: Quindi
2: perché esatto.
1: Una parte centrale, direi, della nostra civiltà si basa proprio su questa invenzione e la rete di garanzie che la rende reale. La fortezza automatica è una analisi di questi che sono i sistemi avanzati di automazione per cercare di proteggere i confini dell'Europa, i confini delle parti ricche del mondo, che costituiscono anche una delle parti più opache della vita democratica del nostro paese, e anche un concetto coniato per raccontarne la retorica, il realismo soluzionista. Tutto questo al centro della riflessione di Fabio Chiusi, la fortezza automatica, se li ha, decide chi può varcare i confini. Esce per Bollati Boringhieri. Fabio Chiusi, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi, grazie mille.

ci subo ci jo Cairo carrosse origine di Kamachi cora da violoncello umo wi jinde

0: Do il benvenuto a Giampiero Piretto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta.
0: Allora, siamo qui per parlare del suo saggio uscito per Raffaello Cortina Editore dal titolo Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda. Allora, Giampiero Piretto, studioso di cultura russa di lungo corso, analizza il nuovo dizionario ufficiale russo, strumento chiave anche della propaganda putiniana. Parole molto radicate, traducibili prevalentemente con parafrasi. Lei dice che l'idea di questo libro, che diciamo si muove tra filologia, etimologia, filosofia politica, ma anche cultura russa, le è nata leggendo un progetto del Consiglio Filosofico Permanente, un organo della filosofia governativa capitanata da Dugin e dedicato alla grande rettifica russa dei nomi, un modo per ridefinire il significato originario di concetti chiave della cultura russa. Allora, Giampiero Piretto, in cosa è consistita questa grande rettifica? Ce la spiega, ce la racconta?
1: Sì, molto sinteticamente. È stata una rivisitazione di alcuni concetti base, fondamentali, della storia della cultura russa, alcuni di estrazione teologica, altri filosofica, altri antropologica, altri tratti anche semplicemente dalla esperienza di vita quotidiana, per attribuire loro talora significati nuovi, talaltra per confermare significati che la storia aveva già accantonato o risemantizzato a seconda del regime corrente. Questa operazione ha trovato riscontro anche in una riscrittura della storia, in una selezione molto attenta delle pagine di storia passata del paese, remota e prossima, quindi imperiale, sovietica, post-sovietica, per scegliere quelle figure, quegli eventi che si adattassero meglio alla situazione contemporanea allo scopo di sostenere il discorso, la narrazione propagandistica.
0: Allora, senta Piretto, io leggo qualche parola, spero di non leggerla troppo male. Allora, Prostor, Strannik, Tosca, Smirenie, 20 parole russe al servizio della propaganda, lei dice. Come sono stati travisati i significati originari di queste parole e perché ha scelto proprio queste 20 parole? Come è avvenuta la scelta?
1: Dunque, 20 è un numero convenzionale, ben inteso, concordato con la casa editrice, quindi non è stato facile ridurre a 20 lemmi la storia di una cultura così antica e profonda come quella russa. La mia scelta ha voluto contrastare un po' l'operazione a cui abbiamo fatto riferimento prima. A mia volta ho cercato di verificare come alcuni concetti essenziali fossero stati appunto risemantizzati, talora mistificati, talaltra confermati nella loro valenza stereotipata o doleografica. Penso per esempio al famigerato concetto di anima russa che da secoli inficia la fruizione, la percezione, lo studio della cultura di quel paese. L'anima russa era stata utilizzata da diversi scrittori, diversi pensatori, era stata rivisitata dai sovietici. Non dimentichiamo che ci sono stati anche 70 anni di esperimento socialista, quando concetti, parole a loro volta erano stati ripensati, riproposti o imposti. E io ho cercato di andare a indagare la natura primigenia di queste parole, cercando di essere il più obiettivo possibile e di verificarne l'evoluzione o l'involuzione nel tempo. Ho scelto quelli che più sono responsabili del discorso propagandistico putiniano. Io non sono un politologo, quindi ho privilegiato l'aspetto culturale, quindi il legame con la letteratura, il legame con la storia e i riscontri nella vita quotidiana, quindi come la scuola di oggi in Russia ha operato determinate scelte, quali testi nuovi sono stati scritti, come la storia è stata ripensata e riproposta, cercando di tenere soprattutto in primo piano il parallelo con l'analoga operazione che avevano compiuto gli ideologi sovietici.
0: Senta Piretto, una curiosità, lei appunto dice ho scelto un numero convenzionale con la casa editrice, abbiamo selezionato queste 20 parole, ma
1: Sì.
0: l'originale grande rettifica russa dei nomi, non so, io immagino che sia tipo un documento o, e
1: Sì,
0: quante parole ha, quanti termini
1: beh, è
0: ha.
1: confluita in un dizionario, in un nuovo
0: Esatto.
1: dizionario della lingua statale della Federazione Russa che è stato pubblicato qualche mese fa, nel 2025, e nella cui introduzione i curatori dichiarano esplicitamente di essersi attenuti alla richiesta, alle regole del decreto putiniano relativo all'importanza per chiunque scriva o sia redattore di saggi scientifici di rispettare i principi della tradizione russa spirituale, quindi i valori tradizionali e spirituali di quella che sta tornando a chiamarsi la Santa Madre Russia, la Grande Santa Madre Russia, perlomeno nella narrazione putiniana. Quindi è molto interessante analizzare quali lemmi siano stati scelti, quale interpretazione sia stata data, quali manchino, perché alcuni sono stati addirittura cancellati e tralasciati. In parallelo a questa grossa operazione compiuta nel paese, nel mio piccolo io ho cercato di operarne un'altra su 20 parole soltanto, ma analizzandone il riscontro soprattutto sulla vita quotidiana, quella che ho definito il Gesamtkunstwerk, una sorta di opera d'arte totale che Putin sta compiendo, perché non ha tralasciato alcun aspetto della vita culturale e sociale russa, quindi l'arte, la musica, la didattica a scuola, naturalmente la letteratura. Quindi è un'operazione compiuta a tappeto, estremamente sofisticata, direi, nella sua pur grossolana vistosità propagandistica, che va avanti da anni. Putin da decenni compie questa sua costruzione di personaggio pubblico e di nuovo sguardo sulla cultura e sulla società. E questo dizionario è stato un po' uno dei punti d'arrivo. Ce ne sono molti altri, naturalmente. Il libro è uscito ad aprile e da aprile a oggi sono già successe altre cose che potrebbero essere aggiunte.
0: Allora, Piretto, andiamo diciamo più nel dettaglio. C'è un termine che in realtà sono due, anima russa, Ruskaya Dusa, giusto? Dico
1: Ruskaya Dusha,
0: Ruskaya
1: Ruskaya Dusha.
0: Dusha. Allora, anima
1: Perfetto.
0: russa, io leggo dal suo libro. Anima russa è uno stereotipo originato dalla letteratura russa che riflette quelli che sono considerati i tratti unici, superiori e straordinari della mentalità dei russi rispetto agli stranieri, di norma rispetto agli abitanti del mondo occidentale. I pensatori russi parlano di anima in senso idealmente collettivo, non come spirito di un singolo individuo, ma dell'anima della nazione e l'anima comune del popolo russo. Allora, anima russa, diciamo questo termine e questo concetto, come è cambiato? Che differenze ha visto lei in questa nuova interpretazione, diciamo?
1: Allora, cominciamo a segnalare quello che è stato un aspetto mantenuto e rispettato in tutte le epoche, la superiorità e l'unicità di questa anima russa.
0: Questo
1: L'anima russa
0: ricorre.
1: è. Questo ricorre e da questo non sono mai state prese distanze. Ci sono stati poi in epoca sovietica, naturalmente la paura anima come tale faceva un po' paura perché rimandava alla spiritualità, alla religione, quindi si è cercato di parlare di spirito, si è parlato di animo e mettendo un po' da parte la componente che poteva suggerire coinvolgimenti religiosi. Putin, come sappiamo, ha rifatto partire l'alleanza con la Chiesa Ortodossa, una strettissima collaborazione con il metropolita Kirill, e dunque l'anima è tornata a risalire. Spirito, si è parlato di animo, e mettendo un po' da parte la componente che poteva suggerire coinvolgimenti religiosi. Putin, come sappiamo, ha rifatto partire l'alleanza con la Chiesa ortodossa, una strettissima collaborazione con il metropolita Kirill, e dunque l'anima è tornata

0: sue idee erano state messe da parte in quella circostanza, questo filosofo aveva cercato di sistematizzare l'idea relativa all'anima russa che molti scrittori avevano affrontato. Abbiamo Dostoevskij, abbiamo Pushkin, quindi grossi nomi, Tolstoi, quasi tutti si sono cimentati con una loro interpretazione di questa realtà. Putin cosa ne ha fatto? Ha di nuovo messo in campo la componente spirituale, la componente di unicità e di superiorità rispetto soprattutto all'Occidente, valutando quelli che già citavo prima, cioè i valori tradizionali della Russia anche antica. Quindi tornando a comportamenti rispettati, che rispettino la religione nell'ambito della sessualità, per esempio, ogni sessualità che non sia finalizzata alla procreazione e che non sia convenzionale viene oggi sanzionata e punita molto severamente. La superiorità dell'anima russa è quella che permette oggi a Putin di dire che il corrotto occidente deve essere punito, deve essere emarginato e che un'azione militare come quella che è in corso in Ucraina, la guerra che lui continua a chiamare operazione militare speciale, altro non è che una responsabilità che l'anima russa continua ad esercitare, facendola direttamente collegare all'epopea della Seconda Guerra Mondiale, della Grande Guerra Patriottica, come i russi l'hanno chiamata. Quindi l'anima russa oggi va a denazificare l'Ucraina, vorrebbe denazificare e mettere in riga il pervertito Occidente e tutti i comportamenti che non si adeguano strettamente a quei valori che assieme alla Chiesa Ortodossa sono stati riportati in auge. L'anima russa era sempre stata definita anche arcana, sicuramente lo è, soprattutto per gli occidentali. Il comportamento dei russi ha poco o pochissimo di razionale secondo le categorie a cui noi siamo stati abituati a pensare e a ragionare. Questo ha fatto sì che nel corso dei secoli l'anima russa venisse anche utilizzata come scusa per dire che non capiremo mai fino in fondo quella cultura o quella letteratura. Io cito Virginia Woolf, quindi una scrittrice di grande rispetto, che negli anni 20 scriveva proprio: non riusciremo mai a capire fino in fondo queste meravigliose opere letterarie. Ora, io non dico che sia facile arrivare a comprenderle, ma che con un piccolo sforzo analitico, mantenendo uno sguardo critico, che è quello che Putin sta eliminando da anni a questa parte nella istruzione, nell'educazione del suo paese, mantenendo uno sguardo critico e studiando le fonti, studiando dall'origine il significato di queste parole, di questi concetti, si può arrivare a comprendere un po' meglio, non necessariamente condividerlo, ma le complessità della sua letteratura, della sua musica, del rapporto con lo spazio o i comportamenti che a noi paiono assolutamente illogici e inaccettabili anche nella vita di tutti i giorni.
1: Allora, senta, a proposito di citazioni, vabbè, lei prima ha parlato di Woolf, ma lei riporta una citazione di Gogol che insomma da Anime Morte: tu, Russia mia, sei tutta aperta, desolata, uniforme pianura, come grumidi spunti scuri, come impercettibili segni stanno fra le pianure le tue basse città, nulla che seduca, che incanti lo sguardo. Ecco, come lo intreccia Gogol a questo?
0: Ecco, questa è una delle contraddizioni dell'anima russa. L'anima russa, secondo il filosofo Berdiaev, aveva una componente femminea, direi addirittura donnesca, per rendere meglio l'aggettivo russo, che coglie l'aspetto meno nobile della femminilità. Era debole, era insicura. E per contro doveva esserci uno spirito più forte, maschile, virile, sul quale oggi Putin fa molta assegnazione. E le contraddizioni di quest'anima russa hanno attraversato tutta la letteratura russa. Il brano di Gogol, dell'Anima e Morte, che lei ha citato, rende molto bene l'idea di lo scrittore stesso dice alla sua amata Russia: sei

0: piatta, sei brutta, sei brulla, sei sporca, le catapecchie dei contadini, però c'è una forza nascosta in te sotto la steppa che incanta. Nello stesso poema romanzo, nel finale, Gogol trasforma la Russia in una troica, nell'immagine di una troica che prende addirittura il volo. E la domanda che lui pone a questa troica è: Russia, dove vai? La troica non risponde, quindi la Russia non deve dare risposte ai suoi cittadini. La Russia è arcana come quella anima russa di cui abbiamo cercato di dare la definizione. Però, aggiunge Gogol, al passaggio di questa troica si inchinano e fanno largo tutti gli altri popoli e le altre nazioni. Ecco che ritorna quindi la superiorità. Nonostante il complesso di inferiorità nei confronti dell'Occidente, razionale, industrializzato, moderno, la Russia mantiene storicamente questo suo valore messianico, deve segnare la strada per tutto il resto del mondo. Naturalmente su questi concetti Putin ha lavorato moltissimo e sta lavorando moltissimo.
1: Senta, le leggo due commenti arrivati via WhatsApp da ascoltatori o
0: Sì.
1: ascoltatrici di Radio 3. Allora, il primo è una considerazione. Ci scrivono, senza citare i grandi capolavori di Dostoevskij, in un suo racconto, Il coccodrillo, che può essere considerato minore, emerge il tratto di diffidenza verso, per esempio, i tedeschi, descritti in modo abbastanza caricaturale. Questa oscillazione di visione tra Russia e Occidente sembra proprio rimasta intatta. Ma le voglio girare anche questo commento di Silvia. Io sono sicura che Putin faccia uso propagandistico della lingua. Mi domando però a cosa porti questo tipo di analisi se non atteggiamento antirusso, se non si fa la stessa operazione, per esempio, sull'uso propagandistico della lingua, ad esempio, da parte degli Stati Uniti o dell'Europa. Lo fanno da sempre tutte le nazioni o entità statali. Lei come commenterebbe?
0: Sono d'accordissimo, naturalmente, io ho dichiarato più volte che la mia competenza è relativa al territorio russo, quindi le mie analisi riguardano quel settore, perché non mi considero sufficientemente preparato per allargarmi ad analisi relative ad altri paesi. Sono molto, ho sempre sostenuto la teoria che quello che io dico, il tipo di analisi che io propongo sulla Russia, sovietica o post-sovietica che sia, sarebbe opportuno compierlo anche per qualunque altro tipo di cultura. Quindi oggi si parla molto di Israele, si parla di Palestina, si parla di Stati Uniti, stiamo assistendo alle misure affini, parallele a quelle putiniane che Trump compie sulla cultura, sull'istruzione, sulla vita sociale degli Stati Uniti. Quindi sono pienamente d'accordo che non sia da riservare, che non si tratti di qualcosa che sta succedendo soltanto in Russia. La mia analisi può essere interpretata da quanto abbiamo detto oggi, oppure può rientrare in quello che oggi si definisce come russofobia. In realtà è l'esatto opposto. Io ho cominciato a studiare il russo nel 1970 e ho dedicato gran parte della mia vita allo studio e all'insegnamento di questa cultura. Quindi questo libro l'ho fatto nella speranza, nel tentativo, mi auguro riuscito, di portare una voce positiva nei confronti della Russia, cioè svelando i trucchi, svelando le strategie della propaganda putiniana, recuperare quei valori e quei contributi che molti oggi, con un'autentica russofobia, condannano e vorrebbero mettere al bando. Io sostengo che la letteratura, la musica e tutte le forme di cultura a cui abbiamo assistito nel corso dei secoli, che provengono dalla Russia, continuino ad essere degnissime di essere studiate, ma richiedano appunto un'attenzione particolare. Oggi si parla di decolonizzare gli studi russistici. Decolonizzare vuol dire non farsi incantare da letture stereotipate come quella proprio dell'anima russa, per esempio. Dire non riusciremo mai a capirli, quindi mettiamoli da parte. Oppure, come sostengono alcuni, è stata sempre propaganda in ogni fase. Allora, intendiamoci intanto su quale sia la differenza fra propaganda e cultura autentica. Cerchiamo di ragionare su questo e cerchiamo, visto che io sono stato insegnante, torno con la mia deformazione professionale, di insegnare a chi oggi si accosta allo studio di questa realtà, a fornire chi oggi si accosta allo studio di questa realtà degli strumenti analitici e critici. Quindi sono pienamente d'accordo con l'ascoltatrice. La mia non è russofobia, io non sto condannando la Russia, sto condannando Putin sicuramente, e sono tristemente convinto che nel mondo ci siano molti altri leader che oggi stanno compiendo analoghi, se non identici, percorsi.
1: Grazie, grazie Gian Piero Piretto per essere stato con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a voi.
1: Allora,
0: grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a lei. Io ricordo il titolo del libro di cui abbiamo appena parlato, Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda, pubblicato da Raffaello Cortina, editore. E adesso noi proseguiamo il nostro ascolto di Balaké Sissoko e Vincenzo Gall ascoltando Histoire des Mollets.

0: E come ci avete promesso, sono arrivati è arrivato qualche verso di poesia dedicata all'ambiente. Allora, ci mandate due versi di Zanzotto. In questo progresso scorsoio, non so se vengo ingoiato o se ingoio, invece di Antonia Pozzi, il sole chino sul grembo della montagna con tensione grifagna, sembrava un occhio stupefatto d'arancione cigliato di raggi a lame vivide sotto un sopracciglio corrucciato di nubi livide, ed era proprio tramonto corrucciato di Antonia Pozzi. E su questi versi io do il benvenuto a Francesco Cappa. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Direttore scientifico di questo festival dal titolo Bimbi a bordo. Guspini in Sardegna diventa il centro per la letteratura per l'infanzia. Da oggi, martedì 25 fino al 30 agosto, ci sono 90 appuntamenti, 50 ospiti, laboratori diffusi per confrontarsi su un tema. Adesso ne parleremo. Allora, Francesco Cappa, oltre ad essere direttore scientifico di questo festival, insegna pedagogia all'Università Bicocca di Milano. Allora, il tema di quest'anno è Corpi, mappe per abitare il mondo, un tema denso, di stringente attualità, pensato per riflettere Cappa sulla dimensione del corpo come primo strumento di conoscenza. Può dirci qualcosa sulla scelta di questo tema?
1: Allora, questo tema in realtà è stato generato dalla edizione dell'anno scorso, insieme al direttore che dirigeva con me, Martino Negri, in Sardegna, mentre, come dire, eravamo nel mare. Abbiamo pensato che il tema dell'anno successivo poteva essere questo, un po' perché è un tema talmente vasto che diventa pervasivo e allo stesso tempo sfuggente, e un po' perché insegnando nella facoltà di scienze della formazione, lavorando con formatori, educatori, insegnanti, ma anche con gli studenti, tutti quanti le persone che insieme a noi, come dire, lavorano non solamente a Milano ma in tutta Italia, abbiamo notato che questo tema era continuamente non tematizzato, anche a livello di alta formazione, anche se ormai la conoscenza incarnata, no, e tutte le dimensioni legate alla corporeità sono alla page anche delle riviste rotocalchi, ma quando si tratta di intrecciarlo con le dimensioni educative, formative, pedagogiche, di consapevolezza, no, che riguardano per esempio anche le questioni di genere, non solamente l'educazione affettiva, che, come sappiamo, ai noi è non tanto considerata dal Ministero ultimamente, ma abbiamo pensato che poteva essere un buon tema da riprendere e soprattutto esplorare. Per questo il sottotitolo Mappe per abitare il mondo, nel senso che il tema è talmente vasto che ci serviva un indicatore, una deissi, qualcosa che ci orientasse dentro questo tema così vasto e così anche politicamente è cruciale, lo vediamo tutti i giorni, insomma, no? Vedendo lo scempio che si fa dei corpi, no? nei vari conflitti e anche non in conflitti internazionali o comunque in luoghi ormai, ai noi, così noti come Gaza ed altri, o l'Ucraina, ma anche per esempio le notizie di cronaca, no? Quando il corpo di una donna viene oltraggiato e in qualche modo ucciso, messo a tacere. Ecco, a partire da queste suggestioni ci sembrava che fosse un tema assolutamente anche necessario da esplorare proprio con i bambini, con gli adulti, e anzi forse questa è una delle caratteristiche che amo di più di questo luogo, che ho imparato ad apprezzare, nato appunto dalle due persone che sono Adriana Trogu e Matteo Puggioni, che animano il Festival BAB a Guspini, che lo hanno pensato proprio per animare un'intera comunità. È un'intera comunità, ogni anno si attiva intorno ai temi e intorno ad incontri che sono dei più vari: letteratura, teatro, musica, illustrazione, fumetto, cinema, insomma. Quindi è un luogo davvero molto, per me, per noi, stimolante. Insieme a me la direzione di quest'anno, ci tengo a dirlo, è fatta dagli amici dell'associazione Amelin,
0: ecco, che voi che conoscete. Sono spesso ospiti a fare.
1: Sì, esatto. Sono Emilio Varrà, Giordana Piccinini e Ilaria Tontardini, che quest'anno insieme a me mi aiutano con la loro grandissima competenza.
0: Senta Cappa, come è strutturato il programma di questi sei giorni fino a domenica? Ci segnala qualche appuntamento o magari anche qualche linea, diciamo qualche percorso da seguire per chi sarà lì magari a Guspini con voi?
1: Allora, diciamo che di solito amiamo intrecciare le cose che sono squisitamente pensate per i più piccoli, anche per chi non è ancora nato, perché Francesca Romana Mozzo, che è una musicoterapeuta e musicista che lavora insieme a noi da tanti anni con la sua associazione, si occupa anche della corporeità che ancora deve in qualche modo nascere. E quindi c'è
0: formarsi.
1: Una linea, a proposito della tua domanda, sì esatto, ancora formarsi, una linea che lavora sul prenatale e sui piccolissimi, usando la musica, i laboratori musicali e anche ovviamente
0: i
1: laboratori estivi. Poi c'è una linea, diciamo, più canonica per questo tipo di appuntamenti che riguarda proprio dai 6 anni ai 12, non escludendo appunto gli adolescenti che sono sempre un po', sono sempre molto anche loro molto nominati, ma spesso poi coinvolti. E l'idea è proprio di far dialogare le esperienze delle varie età fino ad arrivare agli adulti, alla formazione degli insegnanti, degli educatori, di tutti quelli che sono interessati, e anche qualcosa pensato per chi è un po' più agé, potremmo dire, anche perché questo tema si presta, è uscito proprio di recente un numero di Mind che parla dei cambiamenti del corpo, no? Nelle fasi più avanzate dell'età, che sono, non sono mai cambiamenti solamente del corpo, ma ovviamente il corpo-mente, questa espressione che usiamo non solamente ormai dal punto di vista scientifico, è qualcosa che continuamente incontriamo nella nostra quotidianità. E allora queste linee si intrecciano, ci sono laboratori in cui la presenza di illustratori molto, come dire, molto noti, molto importanti, come Jean Jolivet, Katie Coupry, Stéphanie Tost, e altri autrici e direi scrittrici, poetesse, traduttrici come Giusy Quarenghi, come Giuliana Mattiangeli, che si prestano molto volentieri non solamente a fare dei discorsi o a intrattenere le persone che incontreranno, ma proprio a lavorare insieme alle persone. Questo è uno dei pregi di questo luogo, che appunto riesce a catalizzare ma anche ad attivare le persone che passano attraverso Guspini come un piccolo, come dire, caleidoscopio, ecco, di esperienze. Quindi le linee si intrecciano e sono dedicate anche a problemi che la corporeità assume quando ci sono, come dire, delle disabilità, ovviamente quando il limite del corpo diventa, come dire, anche foriero di possibilità. Ivano Gamelli, che ha insegnato pedagogia del corpo all'Università di Milano Bicocca per molti anni, sarà ospite, e che per primo in qualche modo ha segnalato che la pedagogia del corpo è qualcosa che riguarda non solamente chi si occupa di educazione e formazione, dicendo, ma tutti quanti quelli che sono interessati a non perdere il contatto, ecco, con qualcosa che sa in un modo diverso da come la mente di solito, il cervello, se vogliamo dire, in qualche modo ci indica. Ecco, queste sono alcune delle linee.
0: Senta, Francesco Cappa, il festival propone anche degli incontri di formazione per docenti. Su quali contenuti?
1: Allora, uno appunto, per esempio, è sulla pedagogia dell'abitare e sul rapporto del corpo al lavoro, che è stato tenuto dalla professoressa Manuela Palma, che insegna a Milano. Ivano Gamelli, che ho già nominato, farà degli incontri sull'oblio delle dimensioni corporee rispetto alla sua espressività o anche rispetto a come il corpo viene usato nei contesti educativi. Io stesso, che nella mia università insegno una cosa che si chiama pedagogia dell'espressività corporea, in una nuova laurea magistrale di linguaggi artistici per la formazione, terrò insieme, per esempio, dialogando con il giornalista che stimo molto, Domenico Iannacone, proprio sui segni dell'anima e del corpo che nei contesti anche più di disagio o anche in cui ci si sente privi dei diritti del corpo, ecco, anche lì cercheremo di mettere a tema queste questioni.
0: Senta, oltre ai laboratori, gli spettacoli per i più piccoli, che in parte ci ha anche segnalato anche le tematiche, all'interno del programma c'è anche Fammi Capire, che è un progetto a cura di un'associazione di promozione sociale che si chiama Scosse, una libreria indipendente, tra l'altro romana, ottimo Massimo, ed è dedicato ai libri con libri illustrati di 0-18 anni sulle rappresentazioni del corpo e della sessualità. Ci può parlare di questo progetto e anche della mostra bibliografica che è collegata?
1: Sì, è un progetto molto bello a cui tenevamo molto e quindi siamo molto contenti di poterlo ospitare. È un progetto che va avanti da tanto tempo e è un progetto che mette, diciamo, che intreccia le questioni legate alla corporeità, alla consapevolezza, la dimensione dell'educazione affettiva, ma anche e soprattutto permette di contattare, potremmo dire, la storicità di questo tema. Ecco, una delle cosse molto interessanti che fa scosse è questo, cioè mette a contatto tutti quanti con non solamente delle dimensioni bibliografiche, ma proprio qualcosa che pervade la vita di tutti quanti. E la mostra dà conto di questa letteratura, ma anche di questo immaginario. Il corpo, i corpi, anzi, perché il titolo è Corpi, non corpo, nelle loro diversità e nelle loro anche, come dire, differenziazioni, permettono di incontrare l'altro in diverse dimensioni. E esattamente come avviene poi per la letteratura, se pensiamo appunto a questa questione della mappa. No, molti di noi pensano che in qualche modo, no, il lavoro gigantesco che Calvino ha fatto sulle fiabe, altro non è che una mappatura di come il corpo poi stia, no, dentro le varie dimensioni, no? Il bosco è un luogo del corpo prima di essere, come dire, un luogo della natura, cioè ci si perde dentro e il corpo stesso che conosce queste cose. Ecco, questa mostra permette di intrecciare gli immaginari legati al corpo e l'immaginario, come dire, di sviluppo di una formazione alla corporeità, all'espressività e alla consapevolezza di sé e anche, direi, anche ad una consapevolezza politica, della presenza della corporeità nella nostra quotidianità, no? Se penso alle cose più drammatiche, cioè dalle cose più belle anche più di denuncia, no? Se si pensa alle cose che scriveva la Woolf nel 29, è una stanza tutta per sé legata al fatto che il corpo della donna prima di tutto deve avere un luogo suo, non solamente, no? Una indipendenza economica, ma anche proprio che quel luogo descrive le possibilità di ridisegnare un altro sguardo sul mondo, non semplicemente di guadagnare un posto in università oppure in un luogo deputato solamente agli uomini, stiamo parlando di 100 anni fa, ma d'altra parte il corpo, per esempio, che veniva ostracizzato, no? C'è questo bellissimo libro di Adriana Cavarero, no? Del corpo in figure sulla politica della corporeità, che ci ricorda molto bene che nella politica, già nella polis greca, il corpo che veniva sempre ostracizzato e poi riammesso era un corpo femminile perché era un corpo non compatibile, no, con le ragioni, le regole del logos della polis. Ecco, questi temi li ritroviamo dentro il lavoro che fa Scosse e la Libreria Ottomassimo e attraverso una letteratura e una rappresentazione di questo immaginario che tocca non solamente i più piccoli, ma gli addetti ai lavori, ma la vita di tutti quanti, insomma.
0: Grazie, grazie Francesco Cappa per essere stato con noi. Ricordo la 14ª edizione del Festival Bimbi a Bordo a Guspini in Sardegna da oggi fino al 30 agosto e voi restate su Radio 3. Adesso diamo la linea al GR3, poi torniamo con la poesia ad alta voce, il libro del giorno. A tra poco.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivai. In apertura il caro carburanti. Domani scadono gli sconti sul diesel mentre il costo al litro continua a salire. Il governo valuta ulteriori misure per contenere i prezzi. Tutto domani sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
3: L'idea è prorogare per qualche giorno le misure già in vigore, sconto sulle tasse che pesano sul diesel e poi un ragionamento su interventi mirati che diano sollievo alle famiglie più bisognose. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso.
4: Come abbiamo fatto nel passato, faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie e sui lavoratori.
3: I margini di intervento sono però stretti, perché tagliare le accise sui carburanti significa trovare i soldi necessari per le coperture e finora la spesa in 6 mesi di guerra in Iran ha toccato i 2,5 miliardi. I carburanti intanto continuano a salire in modalità self, 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 al litro per il gasolio, mentre il Codacon segnala casi limite in cui la varietà diesel supreme in modalità servito supera i 3 euro sulla A22 Brennero-Modena. Per l'economista Andrea Monticini gli interventi mirati sono la strada giusta.
5: Per le famiglie più bisognose e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
3: Paola Nania, GR3.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, che voleva una zona franca nel Donbass amministrata da un paese terzo. Intanto a Mosca la visita dell'inviato del Papa, Monsignor Paul Gallagher, che ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da entrambi è stata espressa disponibilità al dialogo, ma sulla fine della guerra le posizioni restano divergenti. La corrispondente.
6: Questa guerra deve finire. In conferenza stampa con il ministro degli esteri russo, l'arcivescovo Gallagher parla della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto, dice il segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati, non può essere risolto con mezzi militari. L'incontro con Lavrov è il primo appuntamento di questa sua missione, che lo vedrà a Mosca per 3 giorni. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata, dice ancora Gallagher. In questi 5 anni dalla sua ultima visita in Russia sono avvenuti stravolgimenti planetari, sottolinea Lavrov, che parla di un dialogo con la Santa Sede basato su fiducia e rispetto e aggiunge: siamo pronti a trovare soluzioni utili a tutte le questioni che affronteremo e aperti alle vostre richieste. Ma intanto il Cremlino respinge la proposta di pace elaborata da Zelensky e da Washington, in cui si propone una zona franca nei territori contesi, come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: Secondo alcune notizie, stamane sarebbe atterrato a Vukovo in Russia un Boeing dell'aeronautica militare americana con a bordo il capo della CIA John Ratcliffe per incontri con funzionari russi. Stati Uniti ed Iran, Washington ha posto una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici militari della Repubblica Islamica, accusati di attacchi contro personale e infrastrutture americane. La misura si inserisce nell'escalation di pressione economica avviata contro Teheran. Immediata della Cina, che ha dichiarato illegali le sanzioni statunitensi, annunciando che verranno adottate tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi di Pechino. Italia divisa in due tra caldo e maltempo. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni. Lombardia, 190 interventi dei vigili del fuoco. A Biella, in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena del torrente Cervo. Nel Savonese, Bagnino muore in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Mentre è attesa una nuova ondata di caldo, Palermo oggi resta bollino rosso per l'AFA. Il punto meteo con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'aeronautica militare.
7: Oggi Italia divisa in due parti, al centro-nord temporali, temperature in leggera diminuzione. Già da domani torneranno ad aumentare. Ci sarà un'altra ondata di caldo a partire proprio dalla giornata di domani, dove i valori raggiungeranno nuovamente i 40 gradi e localmente li supereranno al sud, almeno fino alla giornata di venerdì.
2: E boom di domande di iscrizione alla scuola di giornalismo radiotelevisivo RAI di Perugia. Sono infatti più che raddoppiate quelle per il nuovo bando e per la prima volta negli ultimi anni aumenta il numero degli allievi da 18 a 24. Un dato che racconta un fenomeno significativo, commenta il presidente Flavio Mucciante, che insiste sulla necessità di investire nella formazione e sottolinea come nei giovani cresca l'interesse per la professione, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media. A breve la scuola inaugurerà uno spazio dedicato all'intelligenza artificiale. Arrivano in Italia per due date gli Hollywood Vampires, super band a metà tra rock e grande schermo, che ha come frontman Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith. Il gruppo sarà a Milano al Parco della Musica il 1 settembre e a Est in provincia di Padova il 2. Nati nel 2015, gli Hollywood Vampires uniscono brani originali a omaggi a grandi icone del rock come David Bowie, gli AC/DC e promettono uno show incendiario. Ad aprire i loro concerti saranno le bambole di Pezza. E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45, regia di Cotta, da Maria Rosalia Villiva, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 16.50 minuti. Segnaliamo la maggiore criticità in A1 nel tratto Firenze-Roma, 7 km di coda per una perdita di carico tra Fabbro e Attigliano in direzione di Roma. Per le altre andiamo al nord, in A4 nel tratto Venezia-Trieste, code tra la Tisana e l'allacciamento all'A28, la Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Venezia. Code anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato tra lo svincolo Regina Margherita e l'allacciamento alla tangenziale sud in direzione della Torino-Bardonecchia. Un chilometro di coda in A26 la Genova Gravellona-Toce tra l'allacciamento A10 e lo svincolo Masone in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo al centro in A1 nel tratto Firenze-Roma, code a tratti tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. E continuando a scendere in A30 alla Caserta-Salerno, 2 km di coda tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno in direzione di Caserta. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Un'area anticiclonica si consolida sull'Europa centro-orientale e sul bacino del Mediterraneo, garantendo così condizioni stabili e tempo soleggiato. Intanto un nucleo di bassa pressione, posizionato a sud-ovest della penisola iberica, spinge aria umida e instabile verso la Spagna, mentre un'altra area depressionaria a ridosso delle isole britanniche favorisce precipitazioni sparse sul nord-ovest del continente. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna, dove avremo qualche pioggia debole al mattino, poi migliora con decise schiarite. Temperatura in diminuzione compresa tra 25 e 28 gradi. A Bruxelles, in Belgio, alternanza di schiarite e annuvolamenti, con piogge fin quasi al tramonto. Temperatura da 18 a 26 gradi. A Edimburgo, in Scozia, tempo che via via peggiora, con possibili rovesci dal primo pomeriggio. Temperatura tra 14 e 20 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, cielo sereno o poco nuvoloso, dove ci sarà ampio spazio per il sole. Temperatura compresa tra 15 e 24 gradi. A Varsavia, in Polonia, molte schiarite, con cielo per lo più limpido. Temperatura massima in lieve aumento di 23 gradi, minima stazionaria di 12. A Bucarest, in Romania, piove nelle primissime ore del giorno, poi cielo che torna sereno o poco nuvoloso. Temperature con valori compresi tra 19 e 28 gradi. Infine ad Atene, condizioni di bel tempo, sole protagonista per tutta la giornata e temperatura ancora elevata, tra i 28 e i 37 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

questa sera, in diretta dall'Auditorium di Bolzano, l'attesissimo concerto a due pianoforti di Marta Argerich e Lilia Zilberstein. Eseguiranno musiche di Mozart, Schumann, Milò e Rachmaninoff. Alle 22.30 dal Teatro Carlo Felice di Genova, vetrate di Chiesa di Respighi e la Sinfonia numero 2 di Casella. Direttore Sesto Quatrini. In diretta dalle 20 a Radio 3 Suite.

0: Nel futuro trovarono un modo per accorciare le tratte interstellari e raggiungere mondi lontani. Il grande Ananke, un nero passaggio. A quel punto era quasi indispensabile essere felici, di vivere un giorno nuovamente senza rimorso, fondare colonie green e segnare una linea sulla storia. Buttare tutto alle spalle di un altro corpo celeste, come a dire che è un nostro diritto e che noi non c'entriamo niente con quel relitto. Ricominciare su un'altra terra da un anno zero, così, facilmente.
1: Rieccoci, Florinda Fiamma, Radio 3, siamo a Fahrenheit, siamo rientrati sulla poesia, abbiamo sentito la voce di Maddalena Lotter, la poeta di questa settimana, e abbiamo ascoltato Nel futuro trovarono un modo, tratto dalla raccolta Non è la fine del mondo, edizione Mar de Sargassi 2025. Da questa raccolta sono tratte le poesie che ascolteremo questa settimana. Sono arrivati alcuni messaggi. Tra l'altro ce n'è uno molto divertente che addirittura si richiama alla caccia al libro della nostra ascoltatrice che stava cercando l'ultimo episodio della saga degli sgraffagnoli ci scrivono Emanuele e Angela, dice: ascoltando la caccia al libro vi volevamo segnalare che lo studio Ghibli ha tratto un film proprio da questa saga che si intitola Arrietty, un buon suggerimento a Rossella, che era l'ascoltatrice che ci chiamava, per far vedere un bellissimo film a sua figlia. Ci salutano Emanuele e Angela. Grazie per averci dato questo suggerimento. E poi altre cose, c'è ci scrivete che anche Mion nel suo libro Volga Blues cerca di spiegare la nuova Russia e ci dite il libro è bellissimo, ha vinto il premio Estense l'anno scorso nel 2025, quindi grazie per i vostri consigli di lettura oppure di ascolto. E adesso, prima di parlare dell'attualità di Antonio Cederna a 30 anni dalla sua scomparsa e poi dell'intervista all'autore del libro del giorno di Fahrenheit, che è Gesuino Nemus, quindi tra poco ascoltiamo insieme La Carriola, che è uno dei tre racconti di Luigi Pirandello letti da Vinicio Marchioni ad alta voce.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: Ad alta voce, Vinicio Marchioni legge La Carriola di Luigi Pirandello.
9: La Carriola

Quando ho qualcuno attorno, non la guardo mai, ma sento che mi guarda lei. Mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d'addosso. Vorrei farle intendere, a quattro occhi, che non è nulla, che stia tranquilla, che non potevo permettermi con altri questo breve atto che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo, tremando, la voluttà d'una divina, cosciente follia che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. Dovevo essere sicuro, e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei, che questo mio atto non fosse scoperto, giacché, se scoperto, il danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse m'acchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti. Il terrore da cui tutti sarebbero presi se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima. Sono affidati a me la vita, l'onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che m'assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia assistenza. D'altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati. Ho moglie e figli che spesso non sanno essere come dovrebbero e che perciò hanno bisogno d'essere tenuti a freno di continuo dalla mia autorità severa, dall'esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i miei obblighi, uno più serio dell'altro, di marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, d'avvocato. Guai, dunque, se il mio segreto si scoprisse.

La mia vittima non può parlare. È vero. Tuttavia, da qualche giorno non mi sento più sicuro. Sono costernato e inquieto, perché se è vero che non può parlare, mi guarda con tali occhi e in questi occhi è così chiaro il terrore che temo qualcuno possa da un momento all'altro accorgersene, essere indotto a cercarne la ragione. Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell'atto che io compio può essere stimato e apprezzato solamente da quei pochissimi a cui la vita si sia rivelata come d'un tratto si è rivelata a me. Dirlo e farlo intendere non è facile, ma mi proverò. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano. Vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della suavità della campagna umbra. Ma io, di certo, non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che, a poco, cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo, intanto, mi s'avvistasse di più lo spettacolo della campagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai, per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi, in una lontananza infinita, ove avvertiva appena, chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quell'infinita lontananza d'una vita remota, che forse era stata sua. Non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori, forse, che non han potuto sbocciare. Il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere. Là, lontano, lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco, mi si chiusero, senza che me ne accorgessi. E forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotate di ogni senso, eppure, per i miei occhi, d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della casa mia, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura color di bronzo, con la targa ovale, dottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia. Spaventosamente, d'un tratto, mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta, con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io,
non ero stato mai io.

conobbi d'un tratto d'esser stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita, intendo, che potessi riconoscer mia, da me voluta e sentita come mia.

Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me. Come se altri me l'avesse imposta e combinata, quella figura, per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora, improvvisamente, il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro?

commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro, ero io. Io? Propriamente. Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dell'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì, una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni, con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io, e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico. Mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io, e lo sentivo con spaventosa certezza, quell'uomo insoffribile che stava davanti a quella porta, di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei? No. Di quell'uomo. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza, e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro, attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, aprii quella porta e rientrai, anche in quella casa e nella vita di prima. Ora, la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive, quando vive, non si vede. Vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno, i più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno, perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma, come una cosa morta la trascina. Perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno, i più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno, perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi.

casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa. Perché se fosse, noi non la vedremmo. La vivremmo, questa forma, senza vederla, e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già di per sé una morte, senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto. Vedo che non sono mai stato vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data. E sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, la carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri, che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi. Forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote. Cose morte che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu, comunque, hai agito, anche senza che ti sentissi e ti trovassi, dopo, negli atti compiuti, quello che hai fatto, resta, come una prigione per te. E come spire e tentacoli ti avviluppano le conseguenze delle tue azioni. E ti grava attorno come un'aria densa. Irrespirabile è la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi più liberarti? Come potrei io, nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quali tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che me l'hanno messa su e la vogliono così e non altrimenti. Deve essere questa, per forza. Serve così. A mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che me l'hanno affidata, la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così, e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi, ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno, con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna a lupetta, da 11 anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia. Tanto che, per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù nel giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto con il musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi come per dire «Bravo, sì, caro, lavora, non ti muovere di lì perché è sicuro che finché stai lì a lavorare nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno».

0: Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse, 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano, dal mio seggiolone, perché nessuno s'accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore, di diritto e d'avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio, se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave, per un momento solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia. Le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi, d'esser pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia, e corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto, piano, con garbo. Le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 e 10 passi, non più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco, la bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende, la bestia, la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi, ma sa che io non posso scherzare. Non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo, e seguita maledettamente a guardarmi, atterrita.
1: Vinicio Marchioni ha letto Tu ridi, di Luigi Pirandello, replica del 2014, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3. Minuti in diretta su Radio 3 dallo studio K1 di Via Asiago. Sono Florinda Fiamma, siamo a Fahrenheit e parliamo dell'attualità di Antonio Cederna, 30 anni dalla sua scomparsa. A farlo con noi c'è Maria Pia Guermandi. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Tra le altre cose ha scritto l'introduzione alla Distruzione della natura in Italia di Antonio Cederna, pubblicato da Castelvecchi nel 2023. Oggi molto di ambiente abbiamo parlato dall'apertura di questa trasmissione di Fahrenheit, ma adesso ricordiamo appunto Cederna e questo libro, La distruzione della natura in Italia, che fu pubblicato per la prima volta nel 75. Questo volume raccoglie saggi e articoli in cui il grande giornalista, padre dell'ambientalismo italiano, denunciava la mancanza di una visione politica aggiornata, oltre che i ritardi amministrativi nella gestione e nella salvaguardia del patrimonio naturalistico del nostro paese. Maria Pia Guermandi, cosa ottenne Antonio Cederna con le sue campagne, soprattutto a Roma?
2: Ottenne moltissimo da un certo punto di vista. Ricordiamo per tutte e su tutte la tutela dell'Appia. Non esisterebbe letteralmente il parco dell'Appia antica così come lo conosciamo oggi senza le battaglie di Cederna dal mondo in poi, insomma 40 anni di battaglie, e così molto del patrimonio che di cui ancora godiamo sarebbe in una situazione ancora peggiore di quanto è adesso, perché insomma non è tutto proprio perfetto. Ad esempio il tema dell'area archeologica centrale che sollevò lo stesso Cederna è ancora in qualche misura il grande buco nero dell'urbanistica capitolina. Quindi certo, le sue battaglie sono ancora per noi, per oggi, in buona parte, perché, come sapeva benissimo Cederna, le sconfitte in tema di urbanistica e di tutela del territorio spesso sono irrimediabili, cioè quando cemento, quando distruggo, poi non si torna indietro, mentre le vittorie, in me, sono quasi sempre fragili e da difendere costantemente.
1: Allora, ricordo a lei, ma in realtà a chi ci sta ascoltando, lei parlava del Parco dell'Appia Antica, che senza Cederna non ci sarebbe. Ricordo, se volete ascoltare un Wikiradio, una puntata di Wikiradio speciale Ambiente, che è stata trasmessa proprio in diretta dalla sala conferenze dell'archivio Antonio Cederna e al Parco dell'Appia Antica, una puntata del 16 giugno del 2022, in cui proprio si parla approfonditamente di lui. Ci sono Marco Gisotto, Michele Dantini, Paolo Mattera, insomma, se volete potete recuperarla, oppure una puntata di Francesco Erbani, perché ha molto dobbiamo ad Antonio Cederna e molto ha dedicato Radio 3 a lui. Questa mattina sulle pagine culturali di Repubblica Serenella Iovino ha dedicato un articolo a lui, e il titolo è bellissimo: tutto sarebbe stato più brutto senza Antonio Cederna. Ecco, Maria Pia Guermanti, cosa ha dato alla bellezza e alla bellezza ambientale?
2: Innanzitutto una critica di questo termine, bellezza, cioè Cederna è forse il primo in Italia a sottolineare come il tema della difesa della natura e del paesaggio non sia un tema soprattutto o solo estetico, quello che lui chiamava l'approccio voyeuristico. La natura e il paesaggio non si tutela perché è un insieme di cartoline da vedere, ma perché fa parte della tutela del territorio nel suo insieme e della nostra esistenza, della possibilità di un futuro, come ahimè ci stanno dimostrando gli ultimi eventi e quest'estate caldissima, ad esempio. Lui, devo dire che è probabilmente, Cederna fu uno dei primissimi a importare in Italia, a diffondere, a dare ampiezza alla lezione dei grandi studiosi dell'ecologia, da Rachel Carson a Barry Commoner, e a capire proprio quanto l'importanza della natura non fosse solo in una questione estetica, ma fosse proprio consustanziale alla nostra sopravvivenza, alla sopravvivenza della specie umana. È forse il primo che già nell'85 parla proprio di questo nesso fra la difesa della natura e la sopravvivenza degli uomini. In pratica. E un altro elemento fondamentale dell'azione di Cederna, l'aver capito tra i primissimi in Italia il nesso fra giustizia ambientale e giustizia sociale, non c'è l'una senza l'altro. Sono in genere le classi più fragili, più povere, che subiscono i danni della distruzione della natura, della mancanza di verde nelle città, e della privatizzazione delle coste e tutto il resto che denunciava appunto Cederna.
1: Ecco, Maria Pia Guermandi, questo aspetto è molto molto importante, questo del rapporto tra giustizia ambientale e giustizia sociale. Da questo punto di vista, in che modo la sua lezione è ancora viva, se è viva, e quanto viene seguita e quanto invece viene tradita o non ascoltata?
2: Allora, è totalmente attualissima, ovviamente, perché è il tema di oggi nel quale ci dibattiamo in questi giorni, in questa estate caldissima. Purtroppo c'è una mancanza di consapevolezza a livello di dirigenza globale, non solo nazionale, ahimè, che era il grande tema che ricordava lo stesso Cerenna, cioè la mancanza di una pianificazione sistematica. Non servono provvedimenti sparsi, una somma di singoli provvedimenti. Bisogna avere una visione d'insieme e, ahimè, di lungo periodo, perché come vediamo, come sappiamo, si tratta di fenomeni estremamente complessi da un lato e ormai totalmente globali, quindi se non c'è una volontà dall'alto, ma veramente dall'alto, di una pianificazione seria e sistematica, appunto, singoli provvedimenti non servono a nulla. Cederna ce l'ha ripetuto all'infinito e da questo punto di vista, ahimè, è purtroppo una lezione che consegniamo anche a chi ci guida oggi, insomma.
1: Senta, lei appunto parla della classe politica o la classe dirigente, la classe decisionale, ma in che modo invece, secondo lei, qual è la lezione di Cederna che potremmo consegnare ai più giovani? Qual è quella che capirebbero di più e che interpreterebbero e che porterebbero avanti magari con più fervore?
2: Ma noi, ad esempio, quando abbiamo rieditato, ripubblicato il libro della distruzione della natura in Italia,
1: questo per Castelvecchi,
2: l'abbiamo dedicato ai ragazzi del Friday for Future, perché secondo noi sono gli eredi di Cederna, di fatto. Sono quelle battaglie, sono le sue, ovviamente con altro stile, con altri mezzi, ma sono le stesse, davvero. È quello che andarsi a rileggere Cederna da questo punto di vista, oltre che estremamente appagante, proprio anche solo da un punto di vista letterario. Perché scriveva in una maniera meravigliosa, coltissima, ma divertentissima allo stesso tempo, è davvero spalancare gli occhi ad ogni riga e dire accidenti, l'aveva già capito 50 anni fa, quindi è sicuramente un esercizio da fare e che consigliamo ai giovani d'oggi. E le loro battaglie poi ci sono già sul campo, bisognerebbe dargli più spazio sicuramente.
1: Grazie per aver ricordato con noi Antonio Cederna. Ringraziamo Maria Pia Guermandi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E io vi ricordo il titolo del libro di Cederna, ripubblicato da Castelvecchi nel 2023, La distruzione della natura in Italia, con la prefazione e l'introduzione di Maria Pia Guermanti, che abbiamo appena ascoltato. E di futuro parlavamo, l'ultimo brano dell'album di Balaké Sissoko e Vincent Segal, che si intitola Chamber Music, l'ultimo brano che ascoltiamo adesso si intitola proprio Future.

0: C'è un modo di sparire che è peggio di non esserci mai stati in questa vita. Che siano cose o persone, pare che non ci sia soverchia differenza. Se si abita a latitudini estreme, ma a Televras, dove ancora si vive in longitudine e l'assenza si misura a bicchieri di cannonau o a silenzi, la verità è solo una bugia che ha avuto la pazienza di invecchiare bene, per dirla con il mio amico Renard. Proprio come il vino rosso, di cui tutti andavano e vanno ancora fieri. Quel venerdì di primavera fu il primo giorno in cui si sentì, netta e lacerante, la mancanza di Matteo Trudinu nella comunità di Televras. Il dolore per la sua assenza, che Don Cosso aveva quasi elaborato romanticamente, immaginandolo già latitante nel Supramonte all'età di 12 anni, fu così patente che, fin dalla prima curva, appena fuori dal paese, la vedova Lorrai di Impulzeddu si riò dal centro della corriera della Satas, affollata in ogni ordine di posti, come si usava dire allora dagli stadi durante le radiocronache di tutto il calcio minuto per minuto. Ci voleva Matteo, Don Cosso. Seguirono applausi, per lo più convinti. Siamo nel 1970, anzi il 24 aprile del 1970, e questa è la prima pagina della Bambina che vide gli occhi di Dio, il nuovo romanzo di Gesuino Nemus. Benvenuto.
1: Ma ciao a tutti. Scusate la poca formalità del mio saluto, ma qui, visto che ci sono 40 gradi, ci stiamo lanciando i ghiaccioli per sopravvivere.
0: Anche qui siamo abbastanza scaldati. Allora, il suo ultimo romanzo, La bambina vide gli occhi di Dio, pubblicato da Alien Edizioni, questo secondo me bellissimo incipit. Siamo su quest'autobus che arriva da Televras, questo suo paese, arriva a Cagliari. Ci sono i fedeli e vanno in visita a Paolo VI, e qui conosceremo Gesuino, il bambino, un ragazzino poco più di 10 anni, e Cecilia, che ha un messaggio da consegnare al Papa, perché è un messaggio di Dio. E noi seguiremo Gesuino nel corso dei decenni, nel suo anche amore lontano di questa Cecilia, che a un certo punto andrà via. Allora, Gesuino Nemus, dai 40 gradi dello studio di Cagliari da cui è collegato, lo studio Rai di Cagliari,
1: immerso nei ghiaccioli, praticamente.
0: Immerso nei ghiaccioli, anche noi era l'unico modo per andare in onda. Allora, lei parla da sempre, dal suo primo romanzo, La teologia del cinghiale in poi, i suoi protagonisti sono bambini, essere bambini. Che concetto dell'infanzia incarna il suo piccolo protagonista Gesuino?
1: È un concetto dell'infanzia come scoperta. Questo è un viaggio che prosegue, diciamo, il primo libro del 2015, La teologia del cinghiale, e in questo romanzo, insomma, si dà conto di quello che accadde dopo gli eventi narrati nella teologia del cinghiale, appunto dello sbarco sulla Luna. Ed è una scoperta che durerà 56 anni praticamente, che farà crescere Gesuino alla ricerca di questo suo amore, di questa Cecilia. Lo accompagnerà fino proprio ad aprile di quest'anno, che sarà il mese in cui si chiuderanno finalmente le sue ricerche di questa bambina qua, insomma. È appunto un'infanzia come scoperta del mondo, insomma. Sono due bambini nati in un'isola che nel 60 non ci offriva pochissime opportunità di conoscere il mondo, di vedere le cose, quindi loro vogliono conoscerlo e cercano di conoscerlo, appunto, come dire, evadendo anche contro il parere dei loro tutori, insomma.
0: Allora, prima di tornare a loro, lei crea un mondo, questo mondo di Televras, che mi confermerà non esiste, non è reale, non è un paese realissimo.
1: In realtà è un quartiere che esiste in realtà, ma è un quartiere così. Io ho riscoperto questo nome antico di questa cittadina che si chiama Jerzo, questo paese che si chiama Jerzo, dove sono nato, e che molti confondono con il quartiere scolastico. A me piaceva molto creare questo mondo, dargli questo nome che è molto musicale, molto eufonico. Quindi in realtà poi le dinamiche che io narro in questo paese sono le stesse dinamiche che si possono trovare in qualsiasi paesino della Sardegna, ma anche del Lazio, voglio dire, della Toscana. Sono dinamiche da bar dove tutti quanti esprimono il loro parere, ancora prima dei social. Infatti a Televras i social praticamente non esistono, esiste il bar sempre come luogo di ritrovo dove praticamente si discute dei massimi sistemi, insomma.
0: Ecco, lei già in parte anticipato, allora qualche personaggio l'abbiamo sentito, Don Cossu, ma poi c'è la signorina Matilde, il dottor Poddighe. C'è un coro di persone di questo paese vivo, vitale, vivace, battagliero. Che dimensione corale anima questo paese? Perché c'è il protagonista che è Gesuino, la protagonista assente che è Cecilia, ma ci sono tutte queste persone, soprattutto all'inizio. Poi diciamo che è anche un'avventura rocambolesca quella di Gesuino, sì, perché lui si muoverà dalla Sardegna, prenderà navi, treni, bus, qualsiasi passaggi, qualsiasi cosa per arrivare in continente. Però diciamo partiamo da qui, da questa comunità a cui poi torna e che comunque costituisce, diciamo, la sua ossatura sociale.
1: È il suo punto di riferimento, anche se lui tende ad allontanarsene con una certa aria di superiorità, alla fine torna sempre lì perché è lì che si discutono e che si risolvono i problemi. Insomma, non essendoci investigatori in grado nei miei romanzi di praticamente addivenire a qualsiasi risultato, a qualsiasi esito positivo in un'indagine che so per omicidio, alla fine è sempre il bar che sono sempre gli avventori che sono sempre diciamo settimane se non mesi, addirittura anni avanti agli investigatori, e scoprono le cose semplicemente intuendo la verità oppure da piccoli segnali che chi vive in una piccola comunità nota sempre. E quindi Gesuino, che in questo caso, in questo romanzo, fa un po' una sorta di pitocco, proprio di te che vedo, un pitocco cinquecentesco, gira come un clericus vagans, proprio squattrinato, senza una lira, insomma. Le sue peripezie vanno da Roma, passano attraverso Milano, finiscono nelle isole della Grecia. Insomma, lui vive un po' sempre alla disperata ricerca di questo suo amore, vive come una persona, come un bambino che si autoforma, che si auto... essendo scappato sempre da scuola, insomma, chi conosce la vita di Gesuino Nemo sa com'è, come funziona. Insomma, sempre nei romanzi lui è sempre la persona che si autoforma, che legge da sola, che legge un po' tutto lo scibile umano, insomma, no? E quindi lui poi ogni tanto ha bisogno di tornare nel suo paese da dove è nato, senza genitori, un bambino orfano, però diciamo che la comunità lo adotta, gli dà una casa, gliela ristruttura, perché lui non ha grandi mezzi di sopravvivenza, insomma, no? E quindi, essendo passato, avendo attraversato quasi tutte le cliniche psichiatriche fino anche dopo l'abolizione dopo l'introduzione della legge Basaglia, quindi chi leggerà il romanzo, chi l'ha già letto, sa bene qual è il modo di fare di Gesuino. È questo, è proprio quello di una sorta di Forrest Gump che attraversa così questi 56 anni di vita italiana, attraversando anche un sacco di eventi che molti boomers ricorderanno, insomma, che vanno dai mondiali di calcio dell'82, sì, al concerto mitico di Bob Marley, dove lui capita per caso spinto da questa massa di gente, da queste 100.000 persone, e poi farà anche un vaglio telegrafico 5 anni dopo a David Zard, che era l'organizzatore allora del concerto di Bob Marley, perché lui entra gratis, perché non entra gratis, non viene spinto praticamente da questa massa di gente quel concerto ci furono oltre 100.000 persone, quindi entrarono praticamente quasi tutti senza biglietto, ve lo dico subito, perché erano lì spinti da questa massa di gente. La polizia si prese paura, praticamente crollarono le barriere e i cancelli. Sì, sì, una cosa fu una. Il prefetto diede ordine, tra l'altro a Milano, stiamo parlando di fine giugno dell'80, diede ordine di aprire i cancelli alle 11, quando il concerto sarebbe iniziato comunque. Bob Marley iniziò alle 10 di sera con un orario di ritardo, e tra l'altro nello stesso momento in cui cadeva l'aereo a Ustica, quindi una coincidenza abbastanza, per chi ama questo genere di
0: inquietante.
1: Sì, infatti quella data non viene ricordata per la tragedia di Ustica, ma perché quel giorno lì Bob Marley fece 100.000 persone a San Siro, insomma.
0: Senta, lei parla di Bob Marley, ma in questo romanzo c'è tanta musica, da Che freddo fa di nata ai Beatles, ai Simon & Garfunkel, ai Ricchi e Poveri, diciamo una scelta sonora veramente che abbraccia ogni genere, ogni tipo. Che colonna sonora ha voluto dare a questo romanzo e quanto importa nella narrazione? Perché ha avuto questo piacere comunque di inserirla in tante situazioni.
1: Sì, sì, è importantissima la musica per Gesuino, è importantissima. Io parlo di Gesuino perché, come parlerebbe Fernando Pessoa, perché è un eteronimo, non è uno pseudonimo.
0: Esatto.
1: Insomma. Quindi Gesuino ha la sua vita, è nato, ha un suo percorso che indipendente da quello dell'autore. In questo caso la playlist di Gesuino è assolutamente in linea con l'entropia, quello che lui chiama l'entropia, il disordine della cultura. Lui sostiene, Gesuino, dottamente secondo lui, che la cultura è fatta dal disordine. Siccome nel suo discettare naif lui dice l'universo è disordine, non c'è niente di ordinato, l'universo applica la seconda legge della termodinamica anche alla cultura, e allora dice tutto è disordine, se tu vuoi essere originale, questi sono i consigli che lui dà ai lettori, devi essere il più disordinato possibile, così come nella letteratura. Infatti lui dice mi sono letto tutto, dalle etichette delle acque minerali alla fenomenologia di Husserl, all'esistenzialismo di Heidegger o di Sartre, ma anche non so, i fumetti di Topolino, di Tiramolla, ho visto tutto praticamente. Così è la musica, l'alto e il basso insieme, cioè ascolta le sinfonie, ascolta non so Private Investigation, che è la sua canzone di Mark Knopfler, ma contemporaneamente i Dick Dick, i Camaleonti, Nada, che è la sua, alla quale scriverà le letterine d'amore da piccolo, insomma è abbastanza disordinato.
0: Un mix cultura, disordinazione.
1: Il disordine, Gesuino, è il disordine proprio per eccellenza. Infatti devo stare, quando vado nelle scuole, quando dico dovete essere disordinati, gli insegnanti mi guardano un po'
0: storti.
1: Sì, perché c'è l'ordine della cultura, però invece lasciare anche a un ragazzo, un adolescente, il piacere di crearsi un proprio percorso.
0: Facciamo così, più che disordinato è sincretico, Gesuino.
1: Ma sincretico è bellissimo. Quando mi danno del sincretico mi esalto.
0: Esatto, anzi. Facciamo che sincretico. Senta, allora, Gesuino è un personaggio, lei prima diceva piuttosto cinquecentesco,
1: sì, sì,
0: eccetera, ma è molto anche intenerito, cioè un personaggio anche tenerissimo. A un certo punto dice mai sottovalutare lo scemo del villaggio, lei
1: esatto.
0: Scrive qual è la cosa più sorprendente di Gesuino, forse il non avere niente da perdere, perché lei, ecco, prima parlava di Basaglia, no? Ricordiamo,
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Legge del 78 che diciamo che cambia la normativa italiana,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Riforma il sistema dell'assistenza psichiatrica. Allora lui viene ritenuto anche un po' folle, un po' matto, e in
1: sì.
0: realtà poi spesso è soltanto pensieroso e quindi viene scambiato
1: sì.
0: per matto, oppure parla troppo, oppure parla tra sé rimugina, ecco, mai sottovalutare lo scemo del villaggio, perché appunto poi lui riesce a fare queste cose incredibili, queste avventure incredibili, studiare e ammirare cose bellissime, ecco perché è confluito tutto in lui questo disordine, questo sincretismo, anche diciamo la cosa della follia.
1: Lui è un bambino che nasce, allora parlo sempre in questo caso a quelli che hanno letto i libri precedenti, perché Gesù non ha presenza costante in tutti i romanzi.
0: Dei suoi romanzi.
1: Sì, dalla teologia del cinghiale, dove lui è proprio il protagonista, si chiama Matteo Turrinu, e adesso lo è soprattutto in questo caso di così, dove lui si sostituisce nella sua presunzione naif agli investigatori, ma non perché è presuntuoso, semplicemente perché segue percorsi diversi. Quindi, siccome io sono, come direbbe Pacagnini, il giallista più inaffidabile del pianeta praticamente, cioè invece mi diverte, ma se seguite, cioè se voi cercate una logica, una razionalità, se cercate l'investigatore classico, quello l'onnisciente che risolve tutte le cose da un minimo dettaglio, comprende subito, siete, cioè resterete delusi. Se invece vi piace, come succede sempre nei grandi casi di cronaca, ipotizzare, farvi i vostri percorsi, le vostre, cioè seguire quasi un percorso che mentalmente molte volte sembra anche perverso, insomma, per usare degli eufemismi, quindi Gesuino vi darà soddisfazione perché ragiona in maniera diciamo spesso atipica. Non segue la logica, quindi nei miei romanzi non c'è mai un interrogatorio, per esempio non c'è mai un tintinnar di manette, c'è semplicemente la ricerca della verità senza strumenti tecnici, senza intercettazioni, senza niente, semplicemente seguendo la logica delle cose e degli accadimenti, e alla fine se ne esce sempre fuori con Gesuino, che in questo caso diciamo farà parte, diventerà parte attiva, perché in molti romanzi lui sta nei romanzi precedenti talvolta era distaccato, dava sì suggerimenti, ma comunque confermo di essere il giallista più inaffidabile della storia del giallo italiano.
0: Allora, a proposito della sua inaffidabilità come giallista, anzitutto ecco, diciamo che c'è un doppio caso di giallo, sì. Perché c'è questa Cecilia, che a un certo punto Gesuino e Cecilia si separano dopo questo, esatto, viaggio in autobus, e di Cecilia non si saprà nulla, e qui sì, non possiamo anticipare nulla,
1: non li svegliamo,
0: perché si svela davvero soltanto nelle ultime pagine, ma in contemporanea, in parallelo, c'è un altro caso di cronaca, esatto. Praticamente viene trovata quella notte una giovane donna incinta, morta,
1: bellissima, morta ammazzata.
0: Le fila di questo inaffidabile giallista, di questo inaffidabile giallo, verranno tratte alla fine, ma io quello che le chiedo è: perché le piace inserire nelle rocambolesche avventure di Gesuino questo filone noir giallo, come lo vogliamo chiamare?
1: Perché c'è sempre un... Allora, io parlo, questi sono i miei gusti da lettore. Se in un romanzo non accade niente, io di solito dopo due pagine, talvolta anche tre, proprio per esagerare, lo elimino dalla mia, cioè deve accadere qualcosa. Quindi non voglio dire che il morto faccia parte dell'arredamento, perché sarebbe abbastanza cinico.
0: Cinico?
1: Cioè, nel mio caso, ma Gesuino lo dice sempre, guardi, dice il maresciallo, lo dirà anche in questo romanzo, guardi, da noi a Televras il morto fa parte dell'arredamento, per cui non si preoccupi. Noi non iniziamo un'estate se non c'è il morto, se non c'è un delitto inspiegabile da risolvere. E in questo caso è un delitto che comunque non verrà mai risolto, perché questa donna non verrà mai, nessuno saprà mai chi è. E Gesuino, nella sua semplicità, comunque vuole dare un nome, almeno un nome, una degna sepoltura a questa donna, perché per tutta la vita, quindi per 56 anni, ci sarà semplicemente nel vecchio cimitero di Televras
0: una tomba,
1: diciamo, con uno strato di cemento e una X, e addirittura secondo, cioè forse per lui dare un nome a questa persona, capire chi è, diventerà quasi più importante che cercare l'amore della sua vita, perché essendo lui un minus habens, una persona sempre marginata da tutti, con un solo amico, diciamo, nella sua vita, perché appunto è balbuziente, perché non va a scuola, non può andarci perché semplicemente non riesce a stare seduto, insomma è iperattivo. Adesso queste persone verrebbero comunque curate abbastanza bene, insomma. Però in quel periodo degli anni 60 le persone, i bambini problematici finivano, insomma, quasi sempre ai margini della società, certo, di una società che già era ai margini di per sé della cultura dominante, come poteva essere quella sarda negli anni 60, insomma.
0: Allora Nemus, stanno arrivando vari messaggi per lei. Allora, il primo, una considerazione: il concerto di Bob Marley a Torino fu molto più tranquillo.
1: A Milano.
0: No, quello di Torino, dice, fu molto più tranquillo, ci scrive, sì. Massimo. E poi Enzo da Cagliari: viva Giosuino Nemus, ha dato, grazie, voce a una Sardegna insolita, è uno di noi.
1: Ma che bello, mi commuovo. Uno di noi, mi piace da morire. Se sta mangiando anche lui i ghiaccioli come me in questo momento, è meraviglioso.
0: Non li mangi che si sente poi nel microfono.
1: No, infatti, e poi,
0: e poi Paolo scrive: c'è qualcosa di Don Chisciottesco in questo pitocco dei nostri tempi?
1: C'è moltissimo di Don Chisciottesco. Gesuino è sempre stato indeciso se fargli fare la parte. Gesuino è un Sancho Panza, cioè è uno. Cioè lui ha bisogno del suo cavaliere, il suo, chi ha letto la teoria del cinghiale, è bellissimo questa domanda, mi fa capire che davvero chi l'ha fatta ha letto con molta profondità comunque anche quelli che sono, che io definisco cioè sono romanzi, non è che sono saggi ponderosi, insomma. Il suo Don Chisciotte è chiaramente Matteo Trudino, e lui perfetto, il suo scudiero perfetto, lui vive nel ricordo del suo compagno geniale che era Matteo Trudino, che sapeva tutte le lingue del mondo, che parlava il latino meglio dei gesuiti, e a 13 anni parlava il latino, si esprimeva in latino, cioè tutto il suo, poi chiaramente diventa il suo idolo perché lui è l'opposto, insomma, balbetta, impara a leggere grazie ai buoni uffici, diciamo, e alla buona volontà di questo suo amico straordinario che gli è stato vicino nei primi anni della sua vita e gli ha insegnato praticamente tutto. Ma c'è molto, sul serio, molto di Don Chisciottesco. Beh, è chiaro che ci manca il ronzino, per il resto siamo a posto, insomma.
0: Senta, un'ultima domanda che le faccio. Amore, abbiamo detto la musica, la colonna sonora, l'amore per la storia dell'arte. A un certo punto c'è anche ci sono tantissimi quadri, c'è Filippo D'Averio, esatto. Quest'amore in breve stiamo per chiudere.
1: Beh sì, c'è un amore per Filippo D'Averio, che è una persona straordinaria che io ho conosciuto nel 2015, quando mi diedero il premio, nel 2016, pardon, quando mi diedero il premio Campello come opera prima, e quindi anche se ci vedeva un poco, comunque siamo rimasti molto legati. E poi è un omaggio, lo rievoco, insomma, come se fosse un Humphrey Bogart in prova c'è ancora Sam, perché mi devi aiutare e mi insegna la prospettiva del Bramante, ma mi sa che siamo troppo lunghi e
0: esatto.
1: mi insegna comunque a risolvere le cose utilizzando la prospettiva del Bramante che lui mi spiegò nel 2020, e quindi
0: omaggio all'arte, a D'Averio. Allora, il giallista più inaffidabile, Gesuino Nemus, l'abbiamo ascoltato. Vi ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, La bambina che vide gli occhi di Dio, pubblicato da Elliot. Grazie per essere stato con noi.
1: Ma grazie a voi tutti. Buonasera, buona serata.
0: Allora, Fahrenheit finisce qui, adesso diamo la linea a 6 gradi. Vi saluto insieme a Giosuè Calasciura, Maria Angela Riardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro, alla cura del programma, Anna Savignano in regia, la parte tecnica, Riccardo Bruno e Francesco Napoleoni. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con Fahrenheit e me, Florinda Fiamma, è per domani pomeriggio alle 3. Ciao!

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Sei gradi.
2: Buonasera da Paola De Angelis, ben trovati a 6 gradi. Con me vi salutano anche Nicola Catalano in regia, che oggi ha scelto anche le musiche, Luigi Iavarone in redazione e Fabio Ganci alla parte tecnica. Durante l'ascolto di questa puntata qui a Radio 3 potete scriverci al 335-56-34296. La selezione di stasera ci porta da John Lee Hooker ad Aretha Franklin.

Dimples, una canzone di John Lee Hooker del 1956, accompagnato a John Lee Hooker dal gruppo di Jimmy Reed. Una canzone molto amata anche dai gruppi blues rock successivi, che spesso hanno realizzato delle cover di questo brano, gli Animals per esempio con Eric Burdon, lo Spencer Davis Group che lo scelse come primo singolo nel 64 con un giovanissimo adolescente Stevie Winwood molto esuberante, e poi anche gli Allman Brothers negli anni 70. John Lee Hooker ci ha lasciati 25 anni fa, e quando iniziò la sua carriera di musicista nel 1948 lavorava come custode in un'acciaieria di Detroit. Se n'era andato di casa a 14 anni, alla metà degli anni 30 viveva a Memphis, Tennessee, dove si esibiva, suonava nei locali di Bill Street, e poi cominciò a lavorare anche in varie fabbriche, in diverse città durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi trovò anche lavoro alla Ford a Detroit nel 1943. A Detroit frequentava molto i club del

un quartiere proprio specializzato nel settore della musica, dell'intrattenimento, ma era una città, Detroit, molto ricca di pianisti, poco di chitarristi, e quindi questo gli rese un po' le cose più facili. Primo grado di stasera. Beh, John Lee Hooker ha suonato in una delle varie tappe del concerto per la libertà del Tibet, Tibetan Freedom Concert, organizzato dai Beastie Boys, che stasera sentiamo dal loro secondo disco, 1989, erano in esilio a Los Angeles, disco che viene definito un po' il Sgt. Pepper dell'hip hop, con questa arte del campionamento, Beatles inclusi, disco che si intitola Paul's Boutique, Shake Your Rump.

Beh, oggi a 6 gradi Radio 3 attraversiamo stati d'animo diversi, dal belligerante al malinconico all'esuberante, soprattutto con la chiusura con un grande classico di Aretha Franklin. Questi erano i Beastie Boys, decidete voi in che categoria metterli. Qualcuno dice: "Beh, quanto tempo che non li sentivo i Beastie Boys". Poi gioia anche per l'apertura con John Lee Hooker. Io ho cominciato con lui a percorrere la via della verità, ci scrive Viner da Reggio Emilia. Il blusaccio ruvido di John Lee Hooker è sempre tanta roba, scrive invece Daniele da Vicenza. Allora, qui c'erano proprio minuti e minuti nel disco, intendo dire Paul's Boutique dei Beastie Boys, minuti di campionamenti, ma anche dei Beatles, per esempio The End in uno dei brani. Ovviamente i Beatles si prepararono subito a dare battaglia legale e il commento dei Beastie Boys fu: "Ma che c'è di più bello, di più figo che insomma, i Beatles?"

Che ti fanno causa. Poi credo che tutto comunque venne risolto. Shake Your Rump, qui c'erano campionati Thin Lizzy, Sugar Hill Gang, James Brown, Africa Bambaataa, tutto opera dei Dust Brothers, questa coppia di produttori proprio famosi per i campionamenti, per come li usavano. E hanno lavorato, oltre che a questo disco dei Beastie Boys, in diversi dischi di Beck, per esempio Odelay, Midnight Vultures, alla colonna sonora anche di Fight Club. E in effetti i loro beat, quelli che comparivano in questo disco dei Beastie Boys, all'epoca erano i migliori. Secondo grado di stasera, a proposito di film, si ascoltano i Beastie Boys nella colonna sonora di The Marvels. E film a cui ha lavorato per gli effetti visivi Ryan Haidar, che è l'autore della novità di oggi. Non è solo un polistrumentista e sound artist che viene da Beirut ma che vive a Parigi, ma crea anche dei personaggi, delle figure in 3D, da cui il lavoro appunto agli effetti visivi. Ora, se leggete i giornali sapete che il 15% del Libano è sotto le bombe israeliane e sotto ordine di evacuazione. Oltre un quinto della popolazione è sfollata. Ci sono stati in questi ultimi giorni oltre 1.000 morti, almeno 3.000 feriti, almeno 110 bambini uccisi, tutto appunto in questi ultimi giorni. Vi dico questo, ve lo ricordo, proprio perché è il senso di questo disco, che si intitola Le città bruciano mentre sogniamo di farvi ritorno, Cities Burn as we dream of a return, ed è una riflessione da parte di Ryan Haidar sullo sradicamento, la nostalgia e proprio questa distanza insormontabile tra il ricordo e ciò che ci succede in seguito. Il brano che sentiamo si intitola On People We Once Met and Places We Once Saw.

Una vera e propria elegia per i popoli oppressi e martoriati dalla guerra, scrive Michela da Padova. Ryan Haidar, l'autore della novità di oggi a Segradi, un musicista libanese di Beirut che però vive a Parigi. L'album si intitola Cities Burn As We Dream of a Return, cioè le città bruciano mentre sogniamo di farvi ritorno. E questo brano era On People We Once Met and Places We Once Saw. E questo disco è nato come una serie di registrazioni casalinghe, 2 anni fa, frammenti ispirati a Beirut, alla malinconia tranquilla che aveva sempre pervaso il luogo in cui Ryan Haidar era cresciuto. Poi dopo le ostilità contro il Libano si sono intensificate e Haidar si è ritrovato nella situazione surreale di documentare il suo legame con la sua patria mentre osservava da lontano la distruzione di quel luogo. E le registrazioni sono diventate quindi inseparabili dalla violenza che si svolgeva in tempo reale. Ogni traccia assorbiva questo dolore, questa rabbia di vedere i propri cari continuamente feriti senza poter intervenire. Questa è un'esperienza molto comune a parecchi, tantissimi libanesi. All'inizio del 2025 Haidar ha continuato a registrare, portando con sé ancora più dolore e rabbia rispetto a quando aveva iniziato. E quindi quello che poi ha realizzato non è solo un disco su un luogo, ma sul modo in cui portiamo dentro di noi le nostre case e le persone a cui vogliamo bene e come queste diventano parte del nostro paesaggio interiore, indipendentemente dalla distanza fisica o dalla distruzione. Chitarre, ambient, effetti, quindi una musica che sta proprio, che vive, palpita tra la presenza e l'assenza, tra il luogo fisico lasciato alle spalle e il terreno emotivo che invece rimane indelebile. Terzo grado. Abbiamo detto che Ryan Haidar è nato a Beirut, come il violinista Ara Malikian, che ascoltiamo adesso con la Non Profit Music Chamber Orchestra e la musica di Sibelius, un'opera del 29 in 3 movimenti con titoli in inglese perché Sibelius voleva venderla a un editore newyorkese. Ascoltiamo il terzo della suite per violino e orchestra d'archi in re minore, si intitola D'estate.

Ed era la suite per violino, orchestra d'archi, un'opera del 1929 di Sibelius, scritta anche sotto pressione economica, e venne offerta a Carl Fischer, editore americano, che poi però la respinse. Quindi immaginate la delusione di Sibelius, che infatti poi annotò una bozza da rielaborare, ma non lo fece mai, non ci fu mai una revisione. Ritirò l'opera perché secondo lui era incompleta, non meritava la pubblicazione, e quindi rimase inedita per tutta la vita di Sibelius, venne recuperata solo dopo, negli anni 80, e ha questo carattere molto leggero, pastorale. I tre movimenti sono Paesaggio di campagna, un allegretto, una serenata, Sera di primavera, un andantino, e quello che abbiamo sentito d'estate, vivace, Ara Malikian al violino con la Non Profit Music Chamber Orchestra, che è stata fondata da lui e insieme al compositore Jorge Grundmann nel 2006. Il quarto grado di stasera è un classico della astromusicologia, cioè musicisti a cui è stato dedicato un asteroide. Ce ne hanno uno, sia Sibelius sia Frank Zappa. Hot Rats è la scelta di oggi. E questo è un brano piuttosto lungo, sono oltre 9 minuti. La voce è quella di Captain Beefheart, Willie the Pimp.

E gli animi si sono scaldati durante questi 9 minuti e mezzo di Willy the Pimp da Hot Rats di Frank Zappa, semplicemente magnifico Zappa, Dario da Roma. È il caso di dire Freak Out, che chitarrina, questi sono tutti messaggi diversi, si vola in un'altra dimensione. Hot Rats di Zappa è un album definitivo. Recentemente di questo capolavoro Willy the Pimp ne hanno fatto una versione stratosferica Tedeschi Track Band, ci scrive invece Gaetano. E poi Federico da Rieti, che si complimenta per la selezione. Volevo ricordare che quest'anno ricorre il 50° anniversario di Bongo Fury di Zappa insieme a Beefheart, e il 22 marzo scorso, cioè l'altro ieri, è uscito un cofanetto di 5 CD e una versione con 2 vinili per l'occasione. Inoltre è l'ultimo disco dove compare il nome delle Mothers. I fan di Zappa devono essere molto molto ricchi, perché infatti in occasione del 50° anniversario di Hot Rats, questo già un po' di anni fa, uscì un cofanetto di 6 CD Hot Rats Sessions con 7 ore e mezza di musica, quindi sedute di registrazione del 69, e con tutti i commenti di Zappa, che come direttore d'orchestra era terribile, non gli sfuggiva nulla. Durante una delle prime prove, versioni di Peaches and Regalia, al batterista dice: mettici più fill di batteria, devi essere più sciolto. Oppure dice ai musicisti, li incita dicendo come on get vicious, cioè diventate più feroci, più violenti e aggressivi. E questa però era la storia, non l'abbiamo detto, di un protettore che operava al Lido Hotel di Coney Island con questi capelli tutti tenuti indietro dalla lacca. Quinto grado di stasera, musicisti che hanno dato il nome ad altri gruppi. Zappa ha molto seguito nei paesi dell'est Europa, c'è un gruppo ceco che si chiama Plastic People, proprio dalla canzone di Zappa. Gli Stranglers hanno dato vita a A Flock of Seagulls, che è un verso di Toiler on the Sea. Un grado più banale, volendo, potevano essere anche i ratti nel titolo, perché da Hot Rats a Rattus Norvegicus. E questa invece è la famigerata London Lady, la dedica degli Stranglers a una giornalista musicale, creature rare all'epoca eppure scelte come bersaglio, forse perché preferivano i Sex Pistols.

Anche il nostro ascoltatore Daniele aveva un gruppo di nome Zappiano, i Cosmic Debris, e poi qualcuno dice bravi Stranglers, pesantissimi ma bravi, i primi 6 dischi davvero eccellenti, anche molto misogini bisogna dire. Infatti questa, sapete chi è la stupida che parla troppo citata nella canzone? Beh, la giornalista all'epoca del Melody Maker Caroline Kuhn, che è stata una delle voci giornalistiche proprio del movimento punk, ma è anche un'artista, una fotografa, una giornalista, una femminista, un'attivista per i diritti civili, che fondò per esempio l'organizzazione Release, che dava assistenza legale alle persone che venivano arrestate per possesso di sostanze illegali, e è stata fotografa proprio degli inizi del punk, le sue opere sono esposte, esibite in tutto il mondo, è stata anche manager dei Clash per un paio d'anni, soprattutto nel periodo di 2 tour importanti nel Regno Unito e in Nord America, quindi direi che il sottotitolo di questa canzone dovrebbe essere Acredine maschile. Il 6° e ultimo grado sono le cover di 96 Tears, un pezzo garage del 66, canzone ripresa anche dagli Stranglers e da Aretha Franklin, che è l'autrice del brano che chiude la selezione di oggi, un pezzo super funky che nasce dalla batteria di Bernard Purdy, che appunto lavorava con Aretha Franklin e che fu poi il suo direttore musicale per anni. C'è Donny Hathaway anche all'organo e al pianoforte, e tutta una serie di musicisti eccezionali per questo inno alla gioia di ballare e di muoversi, che si intitola Rocksteady.

Grandissima Aretha Franklin in chiusura della selezione di oggi, partita da John Lee Hooker, Rocksteady da Young, Gifted and Black. Se volete riascoltare questa puntata potete farlo tranquillamente su Rai Play Sound, anzi ci chiedete spesso di elencare i titoli, gli artisti, è tutto scritto lì sulla nostra pagina di Rai Play Sound. Continuano ad arrivare complimenti perché c'è qualcuno che durante Willy the Pimp di Frank Zappa ha voluto godersela fino in fondo come Ugo e quindi ha scritto solo dopo alla fine, con tanti complimenti per la selezione di Nicola Catalano che era una vita che voleva mettere quel brano con i suoi 9 minuti e mezzo. Grazie a Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Fabio Ganci alla parte tecnica. Tra poco lasciamo la linea al giornale radio, a seguire Hollywood Party e io, Paola De Angelis, vi auguro una buona serata su Radio 3, vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di 6 gradi.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Rai, Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Ucraina, aereo militare americano a terra a Mosca, a bordo il capo della CIA Ratcliffe, in Russia l'inviato di Papa Leone Gallagher incontra Lavrov, questa guerra deve finire. Carburanti verso la proroga dello sconto sulle accise, domani il Consiglio dei Ministri, extra profitti, la presidenza irlandese di turno alla guida del Consiglio UE, ci sarà un confronto europeo. Giocare per imparare, torna il Festival dei Sensi in Valle d'Itria, 4 giorni di eventi con ospiti italiani e internazionali, filo conduttore di quest'anno, il gioco. Buonasera da Sara Piselli. Si arricchisce di nuovi elementi la vicenda relativa all'atterraggio a Mosca di un aereo militare americano. A bordo il direttore della CIA, John Ratcliffe, la corrispondente da Mosca.
4: Risolto il giallo del misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca in giornata, secondo CBS e altri media americani, il direttore della CIA Ratcliffe è arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di quest'aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare negoziati, perché il conflitto, ha detto, non può essere risolto con mezzi militari. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni affrontate nell'incontro. Mentre il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Intanto il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di aver già ricevuto, senza specificare quantità e stato di provenienza, missili per la difesa aerea. Ne servono altri, ha aggiunto. A Gerusalemme, nuova operazione contro l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. Il premier israeliano Netanyahu annuncia lo smantellamento di un centro per la formazione professionale. Esulta Ben-Gvir, ministro per la sicurezza. Ancora violenze dei coloni in Cisgiordania, 5 feriti. Gli Stati Uniti e la guerra dei dazi contro il Canada che annuncia contromosse, ma anche l'altra guerra, la morsa economica contro l'Iran, il giorno dopo l'annuncio di sanzioni. Il corrispondente.
5: L'Iran sta fallendo, non riesce a pagare gli stipendi dell'esercito, ma continua a uccidere chi protesta. Con queste parole sui social, Trump torna a insistere sulla situazione economica della Repubblica Islamica, dopo che il segretario al Tesoro Bessent ha illustrato gli strumenti della nuova guerra finanziaria. Nuove sanzioni subito, stretta su traffico di petrolio illegale e riciclaggio di denaro, la minaccia soprattutto di espandere le sanzioni secondarie, che colpiscono aziende e individui non americani che fanno affari con l'Iran, partendo da settori come asset digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Misure che investiranno anche la Cina, primo partner economico dell'Iran, assicura Washington, che per ora si è limitata a un avvertimento. Proprio il ruolo della Cina in un altro mercato, quello canadese, è uno degli elementi chiave della guerra, stavolta solo commerciale, in corso tra Stati Uniti e Canada. Trump, che ha annunciato una nuova ondata di dazi, attacca. Ottawa ci truffa da decenni, è scontro su agricoltura e automotive, ma nelle scorse settimane Washington aveva criticato anche le aperture del paese confinante alle industrie di Pechino. E ora il presidente lancia una provocazione. Potremmo cambiare il nome del lago Ontario in Lago America. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Tra le conseguenze del conflitto in Iran c'è il caro energia, si va verso un'ulteriore proroga dello sconto sulle accise per il gasolio, cui dovrebbe seguire un intervento mirato rivolto alle fasce più deboli.
6: Il provvedimento per prolungare il taglio delle accise dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura mirata per sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. L'obiettivo, spiegano a Palazzo Chigi, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo. L'economista Andrea Monticini vicini.
7: È più efficiente andare su interventi mirati per le famiglie più bisognose, e non solo le famiglie, anche per l'industria più energivora, che più patisce questi aumenti dei prezzi dell'energia.
6: Intanto si registrano nuovi rialzi per i carburanti. Oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,091 euro per la benzina e 2,207 euro per il gasolio. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Lo sentivamo, domani pomeriggio torna a riunirsi il Consiglio dei Ministri nel servizio le misure al vaglio e la posizione di Palazzo Chigi sugli extra profitti.
8: Sul tavolo del governo la proroga per pochi giorni di alcune misure già in vigore sui prezzi dei carburanti, in attesa di un successivo provvedimento mirato alle fasce di reddito più bisognose, in modo da rendere l'intervento più selettivo ed efficace. Lo spiegano da Palazzo Chigi dopo un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, chiarendo che l'Italia continua a portare avanti con determinazione l'idea del contributo sugli extra profitti del settore energetico, ma si specifica serve un intervento coordinato a livello europeo per garantire con neutralità ed equità che tutte le aziende dell'Unione contribuiscano in egual misura, evitando così discriminazioni di mercato. Viene puntualizzato inoltre che alla Commissione europea non è stato chiesto un parere o un'autorizzazione e quindi non si è di fronte ad un rigetto delle posizioni italiane, ma che con la lettera inviata il 22 agosto insieme con altri 5 paesi europei e indirizzata alla presidenza di turno irlandese si chiede un confronto politico tra i ministri delle finanze degli stati membri. È infatti indiscutibile, precisano da Palazzo Chigi, che ciascun paese mantenga la facoltà di adottare misure nazionali. Carla Macrellino, GR3.
3: E il tema del caro carburanti tiene banco al meeting di Rimini, il nostro inviato.
9: Contento per i loro guadagni miliardari, più contento se una parte torna agli italiani. Matteo Salvini da Rimini chiede nuovamente un contributo di banche e società energetiche, ma non basterà, avverte, serve anche più deficit.
10: Bruxelles sullo scostamento non può dire né sì né no. Bruxelles prende atto, è una scelta del governo italiano. Non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno.
9: Ipotesi su cui gli alleati di Forza Italia si mostrano freddi. Quanto ai cosiddetti extra profitti, Maurizio Lupino, i moderati, e Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, chiedono si proceda a livello europeo. Una proposta, quella di tassare chi con la crisi di Ormuz ha aumentato i suoi margini, arrivata anche dalle opposizioni. Critiche però con l'ennesima proroga dello sconto sulle accise. Michele De Pascale, PD.
11: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, due mesi in più di sconto, e non aggrediamo il problema alla radice, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
9: Non vorrei che la prossima proroga fosse di 6 ore, ironizza Ettore Rosato da Azione. Gli italiani hanno già pagato 12 miliardi in più per i carburanti, lamentano i 5 Stelle, molto più di quanto tagliato con 8 decreti inutili. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR3.
3: Tra i dossier affrontati al meeting di Rimini, anche quello sull'ex Ilva di Taranto. Il ministro Urso annuncia novità.
12: La partita per il futuro dell'ex Ilva si allarga. Ad annunciarlo è il ministro delle imprese Urso dal palco di Rimini. Un quarto operatore, ha riferito il ministro, si è aggiunto alla gara internazionale.
13: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto, grande operatore europeo.
12: L'accelerazione su un potenziale compratore punta a disinnescare le tensioni scaturite dalle recenti sentenze della magistratura milanese, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto con gravissime ripercussioni sull'occupazione.
13: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo e che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
12: Per questa ragione l'agenda d'autunno è già tracciata. Nei primissimi giorni di settembre verrà convocato un tavolo d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo è blindare la continuità produttiva e varare un piano straordinario di rilancio per il territorio, garantendo che il passaggio ai privati avvenga senza drammi sociali. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR3.
3: Il risico bancario, il CDA di Banca Popolare di Milano ha preso atto dell'offerta di Monte dei Paschi di Siena e ha rilevato che è un'operazione diversa da quella proposta da Banco BPM, perché è un'acquisizione e non una fusione. Non presenta inoltre un premio per gli azionisti di Banca Popolare di Milano. Intanto il Ministero dell'Economia ha congelato la sua quota in Monte dei Paschi per non interferire con le operazioni in corso. Le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilor non sono un allontanamento dal gruppo, ma un'operazione di pulizia della governance. Lo precisano fonti vicine all'MDV Capital, che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli. Nella lettera di dimissioni, il figlio del fondatore aveva parlato di una gestione aziendale distante e impersonale. Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri che vanno male a scuola è la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara, che chiede anche una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri nelle classi, evitando concentrazioni troppo elevate. L'inclusione non basta, serve un modello di integrazione. Da domani a sabato in Valle d'Itria, Puglia, torna il Festival dei Sensi, 4 giorni di eventi dedicati al tema del gioco tra divertimento e strategie reali.
14: Non gioco più.
15: Il gioco da una parte, la vita quotidiana più o meno seria dall'altra. Così è nel sentire comune. Il Festival dei Sensi vuole invece indagare come ci sia compenetrazione tra i due mondi. L'ideatrice e direttrice Milly Semeraro.
16: Mi viene in mente la teoria dei giochi con la grande Cristina Bicchieri, che si applica veramente ad ogni aspetto della vita, ma anche l'architettura, gli errori nella musica, l'urbanistica, i giochi proibiti degli animali. Quest'anno c'è un programma molto molto variegato.
15: E ci sarà anche da giocare.
16: Ci sarà anche da giocare con un soggetto, come dicono a Bologna, che è il massimo esperto forse italiano, si chiama Andrea Angiolino, e lui e il gioco sono la stessa cosa, quindi oltre a fare una bella lezione, un giro del mondo del gioco, una storia dei grandi giochi, farà anche un paio di laboratori di gioco vero e proprio.
15: Nel programma del Festival dei Sensi anche la mostra già aperta in un palazzo storico di Fasano dedicata al fotografo Dino Pedriagli.
16: Noto solitamente per i nudi di Pasolini, quando invece c'è tantissimo altro da ammirare.
15: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Francesco Ciafardini e Antonio D'Alessandri. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45 dopo Onda Verde, linea Hollywood Party. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Mi vuoi sposare?
18: Nonna, sono sazia.
17: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: 18:57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco. 3 ore l'attesa al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. Sulla 9 Lainate Como Chiasso c'è un incidente tra Lago di Como e Como Monte Olimpino verso Lainato, coda per incidente tra Chiasso e Lago di Como verso Como. Da qui sulla 4 Torino Trieste, coda per incidente tra Bivio A4, A21 Torino Brescia e Castagnato in direzione di Milano. Sulla 4 Venezia Trieste, code per un incidente tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste e coda a tratti per il traffico intenso tra la Tisana e Svincolo Cessalto in direzione di Venezia. A14 Bologna-Taranto, 1:10 tempi di percorrenza stimati tra Faenza e il bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Sempre sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, coda a tratti e traffico intenso. Rimaniamo sulla 1. Coda per incidente tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione di Firenze e sempre sulla 1 un incidente tra Bivio A1, diramazione Roma Nord e Guidonia a Montecelio in direzione di Napoli. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Rai, Radio 3.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di Le voci di Stanlio e Ollio, con Alessandro Boschi e Alberto Crespi. Puntata del 27 febbraio 2026.
5: Beh, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. E che puntata, Alberto Crespi? Già senti i presupposti sulla sigla, mi sembrano notevolissimi e sono così d'auspicio, una puntata divertentissima.
6: Che cos'era questa musica?
5: Ma io non lo so.
6: Allora, cari ascoltatori, approfittate del 335-56-34296, numero che tanti di voi ben conoscono, e diteci qual è il vostro momento preferito nella carriera di Stanlio e Ollio. Immagino che ne abbiate tanti, immagino che tutti siate cresciuti con i film di questi due giganti, e da tra qualche giorno potrete andare in libreria ad acquistare Il cinema di Stan Laurel e Oliver Hardy, edizioni Sabine, di Andrea Ciaffaroni. Buonasera.
5: Ciao Andrea. Andrea.
7: Buonasera e grazie dell'invito. Buonasera a tutti.
6: Quando arriva il libro in libreria?
7: 3 marzo.
6: 3 marzo, ecco. Non uscite, non scapicolatevi adesso, non c'è ancora. Ecco, 3 marzo, che cos'è? Mercoledì?
7: È martedì, però si può già preordinare, si può, online, tranquillamente.
5: Sì, è imperdibile questo libro, eh? È un libro davvero notevole, di peso. Ma insomma, ci sono delle foto che ci raccontano, oltre anche i testi, ci svelano degli aspetti di Stanlio e Ollio che davvero noi, che pure li frequentiamo fin da bambini, come dicevo prima, per me Il Paese delle Meraviglie è il film che più mi ha terrorizzato in vita mia. Avevo una paura terrificante.
7: Era molto realistico come
5: era molto
7: come
5: realistico, sì, sì, era esatto. Molto realistico.
6: Andrea Ciaffaroni,
7: dimmi Alberto,
6: come nasce questo amore per Stanlio e Ollio? Perché è un amore che risale a tanti tanti anni fa e questo libro ha una lunga storia.
7: Sì, come tutte le passioni partono sempre dall'infanzia. Sono stato fortunato a crescere quando in Rai, ad esempio, li facevano dalla mattina alla sera. Ogni interruzione, mi ricordo, dedicata a uno sciopero oppure a una campagna elettorale, c'era sempre una mezz'ora e mettevano sempre Stanlio e Ollio. Quindi mi hanno sempre divertito proprio per il fatto perché erano in due. Perché magari il comico singolo era divertente da vedere, però in due avevo una era modo di sentirmi o Stanlio o Ollio, comunque uno dei due, per poter così, erano un po' come due zii che mi tenevano buono quando facevo i capricci. Però poi ho cominciato a approfondire il loro studio, la loro storia, perché c'è fu un documentario che si chiamava Due teste senza cervello di Giancarlo Governi, 12 puntate sulla vita di Stanlio e Ollio, una cosa mai fatta né prima né dopo su di loro al mondo, e quindi approfondire la loro storia mi ha molto incuriosito. E quando avevo 15 anni ho comprato un libro di Marco Giusti, che poi scoprì essere il primo libro mai scritto in Italia sulla coppia, e mi dedicavo, invece di andare a scuola, lo confesso, il lunedì andavo spesso alla biblioteca Luigi Chiarini di Roma, che era la biblioteca di cinema del Centro Sperimentale.
6: Centro Sperimentale. Ti facevano entrare, anche se eri minorenne.
7: Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, avevo 15 anni e io annotavo i libri e tutto quello che dovevo fare per approfondire la loro storia, perché volevo capire come avevano fatto oltre 100 film con una qualità abbastanza alta, ecco, perché dopo 100 anni ad esempio del primo film siamo ancora qui a parlarne, perché ci fanno ancora ridere e perché poi la gente vuole molto bene queste due figure.
5: È vero, peraltro la cosa stupefacente è il fatto che la stessa comica tu la possa rivedere 10 volte e ti fa sempre ridere. Questo è un po' un segreto, però è chiaro anche un meccanismo di grande tecnica, Andrea.
7: Sì, assolutamente sì, perché erano molto europei in questo più che americani. Ecco, non era una comicità, parlo di anni 20 e 30, legata magari a situazioni comiche più rozze, più violente. Insomma, loro arrivano quando non esisteva più o era fuori moda la comicità della Max Sennett, il classico slapstick. Certo. Loro arrivano facendo praticamente due uomini comune che cercano un posto in una società, però erano completamente inadatti perché erano proprio due bambinoni intrappolati in un corpo d'adulto, e la cosa penso che ha portato molto ad essere amati dal pubblico il fatto che avevano un incrollabile ottimismo. loro comunque erano una sicurezza assoluta, ogni film che finiva ce n'era sempre, comunque loro erano sempre lì, pronti a una nuova avventura, e poi comunque ci si medesimava perché facevano cose che potevano capitare anche a noi, magari riordinare la casa, fare un lavoro che non ci riesce bene, quindi affrontavano problemi quotidiani ovviamente col punto di vista comico.
6: Allora, stanno arrivando messaggi a profusione. Allora, Maria, arrivederci, è stato un tormentone per anni nella mia famiglia e fa ridere moltissimo la mia nipotina di 7 anni. Sì, arrivederci l'abbiamo detto tutti.
7: Eh sì, certo. Poi il doppiaggio è legato a noi in modo indissolubile, assolutamente.
6: Poi un altro messaggio, ce l'ho stampato in mente, Stanlio che mangia la mela di gesso.
7: Nei figli del deserto, ecco. La mela di cera, sì, esatto. Ma finché non glielo dice Oliver Hardy, lui non capisce che diceva.
6: Franca ringrazia, grazie a Ciaffaroni per il libro che naturalmente prenderemo. La scena del pianoforte e tutti gli sforzi per consegnarlo, Luciano.
7: Certo, la scala musicale di Music Box, che è l'unico premio Oscar vinto da Stanlio Ollio, è penso il film più famoso della coppia, tra
6: forse
7: l'altro è proprio l'emblema della loro comicità, la ripetizione infinita di una trovata, portare il pianoforte in cima ad una scalinata con tutti i contrattempi
5: è Sisifo in pratica.
7: Sì, esattamente, proprio qualche risata in più, insomma.
5: Sì, direi.
6: Carla, i figli del deserto, Fausto da Perù, vabbè, una comicità che resiste all'usura del tempo e non so perché, è la magia del cinema. Stasera magari proviamo, vediamo se riusciamo a spiegartelo, Fausto, non lo sappiamo bene nemmeno noi. Vediamo un po', La casa in costruzione, olio che ingoia i chiodi.
7: È un film muto, sì. È bello perché vengono ricordate delle gag specifiche in un film. Che lì fanno un mestiere che non sanno fare.
6: Certo. La risata di Fra Diavolo, un'altra.
7: Quella scena bellissima. Sì. Epica.
5: Ma arrivederci.
6: Il duetto della canzone Honolulu Baby. Luciano.
7: Sempre figlio del deserto, come no?
6: Sì. Il doppio parodico come in Cervantes. Qui però non capisco Bruno a che film allude.
7: No, neanche io.
6: Vabbè, comunque. Magari Bruno riscrivici, descrivici meglio la
7: scena. Spiega
6: meglio. Ok, ne arriveranno tanti altri. 1926, primo film assieme. Questo libro celebra un centenario.
7: Esattamente, sì. Loro avevano già lavorato per purissimo caso qualche anno prima, quando Stan cercava di trovare fortuna, diciamo, nel cinema. Ci fu un produttore che volle puntare su di lui e per fare un film pilota chiese, insomma, a un suo amico regista se aveva degli attori che lavorassero in modo veloce, quindi serviva un cattivo. E il miglior cattivo, poi c'era un termine un po', adesso col politicamente corretto è un po' dispregiativo, però diciamo era Levi, cioè il pesante, l'attore grassone che faceva le parti specializzate, e per fare il cattivo chiamarono Oliver Hardy. Quindi ci fu prima questo contatto in un film che si chiama Cane Fortunato, poi qualche anno dopo si sono ritrovati negli studi di Roche e anche lì cominciano a lavorare, perché lì gli studi Roche erano un po' come una compagnia stabile, tutti lavoravano con tutti, quindi fu inevitabile che poi prima o poi lavorassero insieme. Ma la cosa bella è che loro sono insieme grazie ad un cosciotto d'agnello, perché questo si fa molto ridere, però è vero, perché praticamente quando Stan fu assunto negli studi, lui non voleva più fare il comico perché l'aveva un po' delusa come esperienza come attore, quindi voleva fare solo il regista e l'autore, perché poi Stan si sentiva molto regista.
6: Certo.
7: E doveva fare un film con Oliver attore, però poco prima dell'inizio delle riprese Hardy si fa male a casa mentre tira fuori un cosciotto d'agnello dal forno, si rovescia l'olio bollente, quindi è costretto a dare forfè, fa molto male. Quindi che succede? Chiedono a Stan di sostituirlo e lui lo fa un po' così, un po' malinquare, ok, lo sostituisco io, e quindi torna attore. E nel film successivo fu inevitabile farli lavorare insieme, ma la cosa interessante è che il primo film che fanno, che si chiama Duck Soup, zuppa d'anitra,
6: come il film dei Marx,
7: esattamente, però non c'entra nulla, perché ho scoperto che poi Duck Soup, cioè, è un modo di dire inglese che si intende, come dire, facile, è una passeggiata, diciamo, no?
6: Ma infatti anche nel film dei Marx non c'è nessuna zuppa d'anitra.
7: Esattamente. E praticamente in questo film già loro lavorano come una coppia, e in automatico quello che segue l'altro è Stan, si forma, diciamo, un po' come la classica coppia comico e spalla, che uno è l'autorità e l'altro è quello che lo segue. E poi subito dopo non lavorano più in coppia per circa 6-7 film, lavorano insieme ma divisi un po' dalla trama, finché appunto abbiamo citato Duck Soup dei fratelli Marx, quel genio di Leo McCary che fu assunto come vicepresidente degli studi e supervisore, disse la famosa frase: ma sai che quasi quasi vediamo insieme, perché quando loro appaiono insieme fisicamente la gente ride. E quindi li incoraggiò a lavorare insieme e si arrivò all'anno dopo, al 27, a quando loro finalmente diventano ufficialmente una coppia comica.
6: Allora, qui continuano ad arrivare. Elena, nel mio lessico familiare c'è acqua ferruginosa. Champagne gettato in un pozzo durante il proibizionismo.
7: Sì, esatto.
6: Paola, una volta il mio papà mi portò al cinema noi bambine a vedere I Diavoli Volanti. Un giorno memorabile, non lo dimenticherò mai.
7: Ah, però...
6: Un altro, Joe, uova sode e noci.
7: Certo, come no, esattamente. Quella è rimasta storica, è stata anche citata nel film biografico di John Baird, Stan e Ollie. Uova sode e noci, che è la cosa che riporta all'ospedale.
6: Bruno si è spiegato meglio, dicendo il doppio parodico come in Cervantes alludeva non a un film, ma alle radici storiche delle coppie comiche.
7: Ah, beh, da
6: Don
7: Zanni.
6: Quixote e Sancho Panza.
7: Certo, sì, certo, certo. Zanni, giusto, da Arlecchino, come no. Ma infatti la coppia, loro sono stati la prima vera coppia comica, proprio perché comunque formavano, sì, l'Augusto, cioè il clown, e il clown bianco alla spalla. Certo. Però la cosa che cambiarono è che entrambi erano comici.
6: Erano comici, certo, tutti e due, sì. Ascoltiamoli cantare.
7: Bene.

0: E questi erano Laurel e Hardy, The Trail of the Lawson Pine, dal film Way Out to West. Qui li sentiamo cantare, sono bravissimi, ma quando Stan cambia voce diventa basso e poi alto ed ovviamente doppiato. La cosa interessante è che era doppiato da basso, da quello che abbiamo sentito prima che suonava la
1: primo
0: chitarra,
1: che canta, che non, Vince, è,
0: esatto,
1: non è uno di loro due.
0: E da soprano è doppiato dall'attrice che era protagonista con loro in questo film, Way Out to West, che era Rosina Lawrence, che pensate lavora con i fratelli di Filippo nel film In campagna è caduta una stella.
1: Ma è incredibile. Un attimo, Alessandro. Roberta vota per Come due piselli in un baccello.
0: Figlia del deserto, non guscio.
1: E sempre Roberta, forse un'altra Roberta, dice la battuta, la parola iconica è stupido. E fateci sentire anche Alberto Sordi, tranquilla, tranquilla, arriva, arriva.
2: Quando prima i nostri ascoltatori hanno citato Arrivederci, a me viene sempre in mente la scena in cui loro stanno partendo con la macchina e i vicini salutano Arrivederci, Arrivederci, e per un motivo non partono mai, rimangono lì, c'è anche un po' teatro dell'assurdo. Ma loro peraltro ricorrono spesso a degli incidenti, a delle ingessature. Ovviamente di solito è Ollio che si fa male e Staglio che lo accudisce in una maniera molto discutibile. Ho citato Arrivederci, a me viene sempre in mente la scena in cui loro stanno partendo con la macchina e i vicini salutano Arrivederci, Arrivederci, e per un motivo non partono mai, rimangono lì, c'è anche un po' teatro dell'assurdo. Ma loro peraltro ricorrono spesso a degli incidenti, a delle ingessature. Ovviamente di solito è Ollio che si fa male e Staglio che lo accudisce.

0: Quel film che hai citato, ad esempio, Tempo di Picnic, loro cadevano con tutta la macchina dentro questa bozza, con tutta la famiglia, ad esempio. Ma altre volte mi viene in mente sempre il film di prima, Way Out West, Stan allunga il collo in modo completamente surreale a Ollio. Ricorrevano spesso, soprattutto in chiusura di film, a finali veramente molto bizzarri. Uno su tutti, secondo me, è un film dove loro vengono torturati da un evaso. Dove loro finiscono, quella era la ragazza di Boemia, dove uno finisce basso, l'altro viene allungato. L'altro che dico io invece finisco con le gambe strappate e annodate al collo. Cioè, erano dei finali che a Roach non piacevano molto, però Stan, che aveva queste sue radici del musical, soprattutto quando lavorava con Fred Karno e Charlie Chaplin, ricorrevano spesso a queste situazioni, sì, surreali, molto di humor nero.
1: Eh sì, Stan Laurel, ricordiamolo, giova sempre ricordarlo, era inglese,
0: Assolutamente sì.
1: mentre Oliver Hardy era americano.
0: Del sud della Georgia.
1: Sì. E Stan Laurel arrivò in America con la famosa compagnia di Fred Karno, dove lavorava anche Chaplin,
0: Sì,
1: tra l'altro.
0: Chaplin era il capocomico, lui era il suo sostituto, e come ha sempre
1: C'è una
0: ricordato.
1: famosa foto in cui c'è tutta la compagnia e si vedono tutti e
0: Sì,
1: due.
0: loro
1: E
0: erano.
1: Stan è giovanissimo.
0: Sì, ma erano coetanei di un anno, erano veramente molto, molto giovani, 20 anni.
1: Eh sì,
0: E
1: perché la prima tournée di Karno è nel 1910, se non mi sbaglio.
0: esattamente, esattamente, sì.
2: Peraltro loro incarnano dei tipi proprio, nel senso che appena vedi le loro facce e il loro corpo, ti viene in mente uno che è brontolone e l'altro che invece è quello che fa, diciamo, da sponda, ma in realtà poi è quello che riesce sempre a sopraffare l'altro con la sua astuzia. E diceva Alberto che Stan era inglese. Molti anni fa a Pordenone fecero una rassegna in cui c'erano dei primi film di Stan Laurel in cui lui faceva il cattivo.
0: Sì.
2: E lì c'era uno shock culturale perché io non riuscivo a immaginarlo come cattivo, invece lui era credibilissimo.
0: Faceva il dottor Jekyll e Mr. Hyde, una versione molto curiosa. Ma lo Stan Laurel da solo è molto curioso perché è stato alla ricerca disperata di un personaggio senza mai trovarlo, finché non è stato in coppia con Oliver Hardy. Perché, ad esempio, lui agli inizi aveva questo, passatemi il termine vizio, di questa abitudine di sorridere e di ridere spesso verso la cinepresa. Ed era un modo abbastanza, un po' di bassarega per cercare l'empatia con il pubblico. E cambiò totalmente seguendo il ritmo di Oliver Hardy. Poi questa è stata una grande rivoluzione di Stanley Ollio, cioè quello di cambiare totalmente il ritmo nelle comiche. Perché Hardy aveva i suoi gesti da gentiluomo del sud, essendo in due, reagivano anche con i dialoghi come se fossero veramente due uomini qualunque. Stan invece veniva da una recitazione con una comicità molto, molto più enfatica, scatenata, e quindi cambiarono totalmente.
1: Leggo un paio di messaggi,
0: Sì.
1: poi uno ci dà l'occasione di mandare una clip. Mauro, ecco, questa me la ricordo anch'io. Nei due legionari, Stanlio che fa rompere il passo a tutto il battaglione.
0: Era Allegri Roy.
1: Allegri eroi, non i due. Ecco,
0: Vero,
1: perfetto.
0: bellissima quella
1: Però
0: scena.
1: è
0: Sì.
1: bellissima, sì. Oppure Ollio chiede a Stanlio perché hai bevuto tutta l'aranciata e Stanlio risponde perché la mia metà era quella di sotto.
0: Esatto. La famosa sketch bibita, bibita, bibita. Sì.
1: Bibita, bibita. E Stanlio che si perde nel labirinto e noi siamo le colonne, naturalmente. Ecco, una scena che
0: Stupendo.
1: mi ha fatto una paura incredibile da bambino
0: Sì.
1: e che poi ne parlavamo poco fa. Secondo me,
0: Sì.
1: Stan Kubrick ha ripreso in Shining. E poi Walter da Roma ci dà un'occasione per mandare una delle nostre clip. Ho una curiosità: com'era il loro parlare nella lingua originale? Aveva le stesse trovate che ci ha dato il doppiaggio italiano? Walter, eccolo qua.
3: Fine. I didn't expect to see you here today.
4: Well, I didn't have anything else to do, so I thought I'd drop in and see you.
3: Thank you.
4: You're welcome.
3: What have you got there?
4: I brought you some hard-boiled eggs and some nuts.
3: Now, you know I can't eat hard-boiled eggs and nuts. If you wanted to bring me something, why didn't you bring me a box of candy?
4: It costs too much.
3: Well, what has that got to do with it?
4: You didn't pay me for the last box I brought you. Have one?
3: No, I'd rather not.

0: hard-boiled eggs and nuts. Mm.
1: Hard-boiled eggs, eggs and nuts.
2: Uova sode,
1: sode e noci. Questo che film è?
2: È La visita.
1: La visita. Ecco, queste erano le voci originali, probabilmente meno marcate che nei doppiaggi.
2: Sì, assolutamente.
1: Ma adesso ai doppiaggi italiani ci arriviamo, perché la voce, la vulgata, diciamo, il ricordo di tutti noi, è che Oliver Hardy era doppiato da Alberto Sordi. E di solito, o sempre, Andrea, correggimi se sbaglio, quando Oliver Hardy e Alberto Sordi, Stan Laurel e Mauro Zambuto.
2: Esattamente.
1: Erano una coppia fissa.
2: Fissa, sì.
1: Ma in realtà i doppiatori sono stati tanti.
2: Sì. Esatto.
1: Nelle varie epoche e anche a causa dei ridoppiaggi che si sono susseguiti nel tempo. Per cui, grazie ad Andrea Ciaffaroni, che è un pozzo di scienza, adesso facciamo una carrellata dei vari doppiaggi italiani di Stanlio e Ollio. Partiamo dalla coppia Cassola Canali. I nomi propri, magari dilli tu. Perché
2: Carlo Cassola e Paolo Canali.
1: Ecco.
2: Sono stati i primi.
1: Sono i primi che ascoltiamo.
3: Arrivederci, signorina...
4: Robert! Maria Robert!
3: Addio, signorina Valbo! Hai sentito come ha detto che si chiamava?
5: Sicuro, Maria Robert!
3: Ma come può essere Maria Robert se noi abbiamo dato quell'atto a Maria Robert?
5: Non lo so.
3: Io sento puzzo di imbroglio.
5: Lo sento anch'io un certo puzzo, Sai una cosa?
3: Cosa?
5: Abbiamo dato il documento ad un'altra persona. È il nostro primo sbaglio da quando quel tale a Roma ci ha venduto il Colosseo.
3: No, l'acquisto del Colosseo fu un buon affare. Faremo dei bei soldi se troviamo da affittarlo.
1: Ecco, questi erano Cassola e Canali.
6: Sì.
1: Effettivamente sono diversi.
6: Sono molto diversi.
2: Sono molto diversi, ma erano molto simili in realtà
1: alle
2: voci originali di Stanlio e Ollio, soprattutto
1: perché,
2: Canali come
1: perché Ollio. Raccontiamo questa cosa. L'idea di doppiarli così nasce dal fatto che in un paio di occasioni loro si doppiarono da sé nelle varie lingue, no?
2: Loro recitarono in più lingue per un'intera stagione, perché il doppiaggio non era stato, cioè era stato inventato in America, ma era una tecnica molto approssimativa.
1: Sì, certo.
2: E tra l'altro per varie leggi governative, ad esempio anche in Italia, non era possibile farlo.
6: Una sorta di embargo. Sì,
2: esattamente. Quindi l'unico modo per non perdere il mercato oltreoceano, loro erano già famosi dal cinema muto, decisero così di rifare i film in più lingue, in francese, tedesco, spagnolo e italiano.
1: E italiano.
2: Quando lo fanno in italiano la prima volta, in questo corto che si chiama I Ladroni, e già avevano girato la versione spagnola, però il mercato italiano, proprio per motivi governativi, non era stato ancora possibile farla. Quando hanno il via libera, giravano in quel momento il primo film anche in italiano, che era Muraglie. Quindi in quel caso con Ladroni si doppiarono su disco in post sincronizzazione, mentre i Muraglie recitavano in italiano quando arrivarono,
1: facevano le scene in inglese, poi nelle varie altre
2: le rifacevano, sì. Dietro le scene prese c'erano dei gobbi con le frasi, loro ripetevano a pappagallo, e poi c'erano degli insegnanti delle lingue specializzate che gli dicevano come pronunciare le loro lingue. Ovviamente usciva fuori una lingua straniera molto molto storpiata, molto buffa, e quando fu obbligatorio per la Metro Goldwyn-Mayer installare gli studi di doppiaggio in Italia, lo fecero qua a Roma, e adesso la memoria mi tradisce, penso che fosse Fritz Curioni della Metro, e disse: ok, facciamo una cosa, visto che il film Muraglia ha avuto molto successo, lasciamo i due doppiare in un accento esotico, come si diceva, certo, una volta, e gli altri li doppiamo puliti, e la cosa poi è diventata immediatamente popolarissima.
6: Tra l'altro Zambuto in un'altra ricorrenza, ora davvero non ricordo quale, è stato nostro ospite, l'abbiamo raggiunto negli Stati Uniti al telefono. Mm. Sì, abbiamo avuto proprio l'onore di sentirlo ci ha raccontato un po' com'era il suo rapporto anche con Alberto Sordi e naturalmente con la coppia.
1: E adesso lo sentiamo, la prossima coppia che ascoltiamo è Alberto Sordi e Mauro Zambuto.
3: Ecco, vedi come ci siamo ridotti, già a terra peggio di prima. Ma che diavolo abbiamo noi due, dimmi? Non siamo mica peggiori degli altri, eppure non riusciamo mai a combinare niente, e nemmeno a trovare un posto.
7: Oh, tu lo sai qual è il nostro guaio. Noi non abbiamo avuto un'istruzione. È questo che ci rovina. Non siamo abbastanza analfabeti.
3: Forse hai ragione.
7: Sicuro che ho ragione? Vedi, se fossimo andati a scuola come gli altri e avessimo imparato le cose basilari, avremmo un posto di concetto nell'immondezza urbana. Credilo pure.
3: Cosa sono le cose basilari?
7: Beh, leggere, scrivere e far di canto.
3: Far di canto?
7: Sicuro. Sai, due e due fanno qualche cosa, quattro e quattro fanno qualche altra cosa. E poi, vedi...
3: Tu vuoi dire l'aritmetica?
7: Già, lo volevo dire, ma non mi veniva, ecco.
1: Ecco, questi sono Lorelei Hardy classici.
2: Esatto, così. I Sordi e Zambuto, sì.
1: Tu da esperto consideri Sordi e Zambuto la coppia migliore, oppure...
2: Beh, oddio, sono quelli legati ad esempio alla maggior parte dei lungometraggi, quindi magari i film che abbiamo visto più spesso. Personalmente non mi sono mai dispiaciuti Sordi e Zambuto, proprio perché comunque erano attori veramente molto bravi. Poi Sordi non è che si è rifatto a Paolo Canali, lui faceva olio come gli veniva a lui naturale, quindi lo ha completamente ricreato, perché in originale, l'avete sentito, Hardy aveva una voce di testa tenorile, mentre Sordi era un basso,
1: il vocione,
2: vocione, quindi era molto diverso. E Zambuto è quello che ha proprio stravolto totalmente Staglio, perché lo fa con un falsetto, sì. Mentre Staglio, mentre Laurel faceva il falsetto solamente quando piangeva.
1: Adesso invece ascoltiamo una coppia composta da Fiorenzo Fiorentini e Carlo Croccolo.
8: Senti questa, giovane vedova con ricchissima dote, relazionerebbe con un giovanotto simpaticissimo, scopo matrimoniale, casella postale 2041.
9: Un vecchissimo granchio peloso in cerca di marito, io non la sposerei anche se avesse tutto l'oro del mondo.
8: Io me la sposerei.
9: Certo.
8: Userei i suoi dollari per farla completamente riformulare. Questo è molto semplicissimo.
9: Ripetilo ancora. Ripetilo ancora.
8: Prenderei un poco dei suoi dollari per farla riformulare. Così riformulata non sarebbe più un vecchio granchio pelosissimo. E potrei relazionare con questa gentile signora. Scopo matrimoniale. Io sono stufo di lavorare.
1: Dunque, perdonami Andrea, quale dei due fa Laurel e quale dei due fa Hardy?
2: Tra Fiorentini fa Hardy e Fiorentini fa Laurel.
1: Ok. Un commento? Sono diversi da Sordi e Zambuto.
2: Diciamo che ogni coppia non si è mai rifatta a Sordi e Zambuto, tranne Croccolo in un secondo momento, quando lo doppiava con Franco Ladini nelle varie riedizioni televisive, perché cercava addirittura di copiare anche i respiri di Alberto Sordi, una cosa che poi ci siamo accorti in cuffia. E beh, Fiorentini e Croccolo arrivano per una società indipendente, doppiano pochi film, però poi Croccolo rimane sempre più legato ad Oliver Hardy negli anni successivi e lo fa in modo...
1: E adesso ascoltate la prossima clip e tentate di indovinare chi sono, non ci riuscirete mai.
3: Meglio, anche tuo padre portava il tuo cognome Laurel.
8: Ma certamente.
3: E tu dove sei nato, Stelio?
8: Non me lo ricordo.
3: Ma è ridicolo non ricordarsi dove sei nati.
8: Ma quando io sono nato ero proprio un bambino piccolino. Non posso ricordarmi dove ero allora.
6: Beh, questa è difficile.
1: È molto difficile. Dai Andrea, svela l'arcano.
2: E qui Carlo Croccolo fa sia Staglio che Olio.
1: Incredibile.
2: Ma fa Staglio imitando Fiorentini, non facendo Staglio, come lui avrebbe potuto farlo. Quindi è interessante, perché Fiorentini diceva Croccolo avrebbe potuto imitare qualunque cosa, sì, quindi anche la mia voce.
6: In un'intervista tanti anni fa lui mi disse che in l'operazione San Gennaro di Dino Risi lui faceva circa 20 voci. E non so se fosse vero, però questo è quello che ha detto, facendo anche De Sica e Totò nel finale dei Due Marescialli,
2: Domenicano. Era Croccolo, sì, è vero.
6: Incredibile questa cosa.
1: No, Croccolo era uno di quegli attori che hanno mille voci dentro di sé. Sì. E infatti era uno dei doppiatori che Fellini usava come Jolly nei film,
6: insieme al nostro...
1: come Oreste Lionello, come Elio Pandolfi, esatto. E come anche Alighiero Noschese in un paio di occasioni. Mm-hmm. Stavano al leggio con Fellini e facevano tutte le vocine. E a proposito dell'immenso Elio Pandolfi, che è stato un nostro grande amico e conduttore di Hollywood Party, la prossima coppia che andiamo ad ascoltare è Elio Pandolfi e, incredibile da dirsi, Pino Locchi, ovvero James Bond, che però anche lui è stato coinvolto nel mondo di Stanlio e Ollio.
10: Erevemole in una comoda celletta, soltanto un mese da scontare. E tu mi hai convinto ad evadere. per correre dietro alle tue favolose eredità.
4: Andiamo in un'altra prigione dove non ci conoscono. Saremo qui pochi giorni e così pagheremo il nostro debito alla società. Senza più preoccuparsi, non pensi?
10: Che bocione, tornando in qualunque carcere, ci darebbero la condanna alla vita o ci impiccherebbero.
4: Sai cosa faremo? Andremo nel lontano, lontano ovest, dove non ci trovano più. Così, se la polizia ci trova, non ci potranno estraspulsionare. Estradi e sasco.
10: Questa è davvero una buona, buona idea. Appena saranno asciutti i miei calzoni, noi formuleremo un progettino.
6: Beh, le voci di Elio Pandolfi e Massimo Locchi sono straordinarie.
1: Allora, Locchi faceva Hardy e Pandolfi Laurel,
2: sì,
1: giusto?
2: Esattamente. Esatto. Questa era da Allegri Roy.
6: E la cosa straordinaria di Locchi, che come diceva Alberto Crespi prima, era la voce dei 007,
1: un doppiatore con la voce seria,
6: fisicamente minuto. E lui peraltro fece anche Anthony Perkins, che di solito era doppiato da Massimo Turci, ma in Psycho è doppiato da Pino Locchi, che è una cosa bizzarra. La storia del doppiaggio è incredibile. Peraltro qui assistiamo anche a un paradosso. Se voi pensate, se questi film fossero stati doppiati, non avrebbero avuto più, secondo me, il successo che invece hanno avuto, perché questa storia del cambio di voce è stato fondamentale.
2: Sì, mentre adesso viene visto con maggiore odio se cambiano le voci a certi attori, perché siamo abituati. Invece con Staglio e Olio si sono contate 7-8, ma altre coppie che magari, come anche Sergio Tedesco, ha fatto Staglio. E lo faceva anche bene, e lo ha fatto con Pino Locchi in varie compilation di film muti, dove magari in certi punti loro doppiavano Staglio e Olio, e Lopez con Massimo D'Apporto in un cartone animato, Massimo Lopez intendo,
6: sì.
2: Quindi ce ne sono state diverse, per noi è stato sempre naturale, insomma.
1: Allora, l'ultima che ascoltiamo è la coppia composta da Enzo Garinei e Giorgio Ariani, giusto?
11: Ehi, Olio! Olio! Ehi, Olio!
12: Se proprio devi strillare, strilla pianino! Dorme! Che cosa c'è?
11: Guarda, viene dal distretto militare!
12: Inutili spese postali! Ma come si fa a considerare abile un uomo nelle condizioni del padrone?
11: È vero, ma sarà meglio dargliela!
12: Ma fogli venire un colpo? Strappala!
11: Se non la riceve, andrò in prigione!
12: Sciocchezze! Non penserai che la diagnosi del dottore sia errata. Il signorino Dan è allergico a 108 sostanze diverse, incluse candele, carciofi e mele cotogne.
11: Questo è vero, ma non ha altra scelta. O l'esercito o la prigione. E se va in prigione, Penelope!
13: We'll all go down to Dixie. Oh, for a slice of possum and yam.
14: Ooh, yes, sir, and some good old fish and chips. I can smell them.
13: Fish and chips.

0: Ecco, in questa carrellata abbiamo sentito sei coppie di doppiatori, una era una coppia anomala perché era Croccolo e Croccolo, sì. E non li abbiamo nemmeno sentiti tutti, peraltro. È arrivato, vorrei leggerti questo messaggio che è l'unico, sì, un po' controcorrente, però è interessante. Elena ci scrive: sarò l'unica, ma a me facevano tristezza. Ed effettivamente c'è un fondo di malinconia in alcune comiche di Stanlio Ollio.
1: Sì.
0: Adesso magari Elena non ride, perché il riso è la cosa più soggettiva che esista, naturalmente. Però
2: assolutamente, sì.
0: Che ne pensi di un commento del genere? Ti sorprende?
2: No, ci sono anche persone che non li hanno mai amati. Posso citarti un nome famoso, Woody Allen. Nelle interviste ha sempre detto che non ha mai amato la comicità dei clown, perché poi c'è anche questo, perché noi siamo anche abituati ad una comicità più veloce, più immediata, adesso più di parola, e per amare Stanlio Ollio comunque devi amare anche una comicità di situazioni ed è visiva. Ho conosciuto persone che non amano neanche il doppiaggio italiano, chi addirittura proporrebbe di ridoppiarli senza l'accento che conosciamo.
0: Infatti qua c'è un ascoltatore, ecco, che dice: queste voci non rendono i personaggi troppo sempliciotti.
2: Non sono d'accordo, però
0: no, neanch'io, però è un parere diverso dagli altri e curioso. Tutto qua.
2: Però li rendeva abbastanza diversi dalla gente comune che frequentava. Comunque sono film degli anni 30, cioè non è che, certo, noi adesso li vediamo film vecchi di 90-100 anni, ma all'epoca erano film dove loro comunque sì, erano nella società attuale di quel periodo lì, quindi erano come sta sfuggendo la parola, non so cosa, erano personaggi di tutti i giorni, quindi sì, erano visti con un occhio diverso rispetto adesso, quindi
1: molto familiari, insomma,
2: molto familiari, ecco, non mi viene in mente la parola, scusate.
1: Va bene, guarda, peraltro loro però avevano anche nelle loro corde, come Stanlio che faceva il cattivo, anche delle situazioni in cui riuscivano comunque a commuovere in un contesto comico. Andrea,
2: c'era anzitutto un tema ricorrente della morte nei loro film, erano indistruttibili come dei cartoni animati, ma più volte c'erano degli accenni al trapasso come se fosse una cosa naturalissima. I comici a volte sono apertamente cattivi nel loro umorismo, loro poi erano due personaggi infantili, nella loro innocenza a volte potevano essere anche crudeli. O diciamo prima che un momento anche di grande commozione, io la prima volta che vidi Diavoli Volanti, cioè di fatto comunque nel film Ollio muore e si rincarna in un cavallo. C'è anche questo gioco stesso sulla morte che mi ha sempre molto affascinato, e questo c'è forte un'influenza di Stan nell'aspetto creativo dei loro film, che poi è la base del libro.
0: Perché ricordiamo, forse non l'abbiamo ancora detto chiaramente, che Stan Laurel era un po' l'autore dei film.
2: Assolutamente, cioè, sì.
0: L'autore, quello che pensava, che creava le gag, e spesso Oliver Hardy giocava a golf, arrivava sul set e faceva quello che Stan gli diceva di fare. No?
2: Ma ha funzionato per questo, però. C'era questo rispetto che ognuno reciproco del proprio ruolo. Cioè Stan era quello che stava dalla mattina alla sera sul set e in sala montaggio. Hardy, lo diceva George Stevens, il grande regista che fu direttore della fotografia di Stanlio Ollio nei primi anni, diceva: Laurel era il cervello, Hardy era il golfista, e Hardy la cosa andava benissimo. Però io vado un po' controcorrente anche un po' nel libro, perché ho raccolto anche delle interessanti testimonianze che dicevano che sì, Hardy era così, però sul set comunque nessuno gli diceva come dire la battuta. E sapeva benissimo anche dare un suo contributo creativo, che magari dice come possiamo uscirne con una battuta, e lui comunque aveva 20 anni di esperienza anche lui nelle comiche, dice possiamo farne così, e Stan diceva è un'ottima idea.
1: Certo. Ma era anche diventato, poi ne parlavamo con Alberto, una sorta di santone Stanlio, poi alla fine veniva un po' consultato anche da altri comici.
0: Sappiamo che Jerry Lewis e Peter Sellers andavano da lui a fargli leggere le sceneggiature,
2: e Dick Van Dyke, come
0: Dick,
2: no?
0: Van Dyke,
2: assolutamente. Beh, questo è un aspetto un po' strano visto oggi, però Stan era facilmente rintracciabile sulle pagine gialle di Santa Monica, e gli potevi telefonare la domenica, darlo a visitare nel residence dove lui stava con la moglie, e spesso, ma chiunque, uh-huh, e andavano anche gli attori comici. Su Jerry Lewis dico una cosa velocissima, che erano molto amici, però Stan non comprendeva la comicità di Jerry, la definiva un po' schizofrenica e disorganizzata. che una volta riuscì a vedere, darla a vedere al cinema e rimase molto perplesso.
1: Va bene, intanto anticipiamo che la sigla di oggi sarà una cosa diversa.
0: Ah, benissimo, benissimo.
1: Questo sì, però intanto ricordiamo ancora i dati, i protocolli del libro, Andrea Ciaffaroni.
2: Allora, il cinema di Stellore e Oliver Hardy, edizioni Sabine.
0: E questo... mandiamo un gran saluto a Simone Casavecchia che ha avuto
2: assolutamente sì.
0: un ruolo decisivo nel sostenere Ciaffaroni in questa impresa.
1: Che è dura da un bel po' di anni, vero Andrea?
2: Con, come autore o come...
1: No, come... L'elaborazione di questo libro.
2: Io ho cominciato a lavorarci nel lontano, ufficialmente, 2003. Quindi i conti si fanno facile davanti che lavoro a questo libro. Cercare di essere il più documentato possibile. Dico solo che la University of Southern in California mi ha aperto letteralmente gli archivi degli studi Roche che sono lì. È da lì che ho trovato i copioni e gran parte della corrispondenza dalla quale io ho potuto capire come loro effettivamente lavoravano. Con grande improvvisazione, ma grande lavoro meticoloso. Di scrittura e di riscrittura.
1: Ed ecco la sigla di
0: perché
1: oggi.
0: Il comico è un lavoro duro.
2: È un lavoro serio, assolutamente sì.
0: È un lavoro serio.
1: Allora, chi ha fatto questa trasmissione con questa sigla ad hoc per la puntata di oggi? Lo dico io, allora, Francesca Levi e Maddalena Agnici che sono le nostre curatrici, Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, Erika Favaro, Giancarlo Mancini, Andrea Ciaffaroni, Stallore, Oliver Hardy, Alberto Crespi
0: e Alessandro Boschi, che siamo Italia una coppia un po' meno comica,
1: di Asiago,
0: però facciamo ridere anche
1: però
0: noi.
1: Facciamo
2: allora,
1: ridere anche
2: arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Rimanete su Radio 3.
3: Queste storie cose vedo ed altro ancora.
4: Avete ascoltato l'avventura del cinema il meglio di Le voci di Stanlio e Ollio con Alessandro Boschi e Alberto Crespi.

0: sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: RAI, Radio 3. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata di tempo stabile, ma con ampie schiarite e piogge su Liguria, Triveneto e Appennino centrale. Nubi sparse ma innocue al centro-sud e cielo sereno sulle due isole maggiori. Domani, mercoledì 26 agosto, ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato invece sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Questo è un podcast Rai Radio 3.
2: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul, li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Sulla carta la guerra è finita. Ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io. Sono Costanza Spocci e questo è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo.
3: Un podcast originale di Radio 3. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.

Un saluto dagli studi Rai di Via Asiago a Roma da Luisa Santacesaria. Bentornate e bentornati a Radio 3 Suite. In regia Marianna Gallerano, alla parte tecnica invece si alterneranno questa sera Francesco Napoleoni e Giulio Salvatelli. Il nostro numero per inviarci SMS e messaggi WhatsApp durante la serata è 335-5634-296. E la trasmissione di questa sera ha un primo cartellone in diretta dall'auditorium di Bolzano. Per il Bolzano Festival ci collegheremo tra pochi minuti con Fabio Cifariello Ciardi per ascoltare un concerto che è sold out grazie al prestigio delle sue protagoniste, che sono Marta Argerich e Lilia Zilberstein, che eseguiranno un programma che prevede la fantasia in fa minore di Mozart, i sei studi in forma di canone, opera 56 di Schumann, Scaramouche di Millau e nella seconda parte le danze sinfoniche, opera 45A di Sergei Rachmaninoff. Il nostro magazine invece si aprirà intorno alle 21:50 e ci occuperemo di una mostra che è in corso fino al 27 settembre alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia, dal titolo Van Gogh e gli italiani a Parigi, l'arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento, e ne parleremo con una delle sue curatrici, Aurora Roscini Vitali. A seguire ci occuperemo invece di una traduzione italiana del libro Viaggio d'inverno di Elfriede Jelinek, scrittrice e drammaturga austriaca, premio Nobel 2004. È un libro che risale al 2011 ma che è stato recentemente tradotto in italiano da Roberta Cortese per le edizioni ETS, e ne parleremo con Rita Svandrlik, che è docente di germanistica all'Università di Firenze e che ha scritto l'introduzione a questo volume. Intorno alle 22:30 ascolteremo invece un altro cartellone dalla serie del Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, un concerto che vede protagonista l'orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini, in un programma con musiche di Ottorino Respighi, Le vetrate di chiesa e la sinfonia numero 2 in do minore di Alfredo Casella. E in attesa di collegarci in diretta fra pochi minuti con l'auditorium di Bolzano e ascoltarla dal vivo, dedichiamo la nostra copertina proprio a Marta Argerich.

Robert Schumann, Des Abends, dai Fantasy Stücke Opera 12, eseguito al pianoforte da Martha Argerich in una esecuzione del 1976, che quindi ha 50 anni ormai. E stiamo per ascoltare Martha Argerich in diretta dall'Auditorium di Bolzano. Insieme a lei ci sarà Lilia Zilberstein, che però non possiamo non ascoltare in un'altra registrazione. E quindi l'ascoltiamo invece in Johannes Brahms, nella intermezzo in La bemolle maggiore, Allegro, dai Klavierstücke Opera 118.

0: Johannes Brahms, intermezzo in La minore dai Klavierstücke, opera 118, eseguito da Lilia Zilberstein, che stiamo per ascoltare in diretta dall'Auditorium di Bolzano, e dopo averle ascoltate separatamente Marta Argerich e Lilia Zilberstein, invece è il momento di ascoltarle insieme e dal vivo, e quindi ci colleghiamo in diretta con l'Auditorium di Bolzano, dove per noi c'è Fabio Cifariello Ciardi. Ben trovato, Fabio.
1: Buonasera agli ascoltatori, buonasera Luisa. Sì, siamo qui all'Auditorium di Bolzano, ci sono già le mezze luci. Ovviamente, come hai detto tu in precedenza, è un concerto tutto esaurito, perché praticamente forse la punta di diamante delle presenze pianistiche di questo Festival di Bolzano, Bolzano Festival 2026, intrecciato, come poi vedremo nell'intervallo, insieme al direttore artistico Peter Paul Kairat, con il concorso Busoni, che anche se si svolge negli anni dispari, negli anni pari, non rimane certo fermo, come poi vedremo. Sì, appunto, sala che si sta riempendo molto rapidamente. Ci sono anche, tanto per darvi un'idea, a parte telecamere di ogni genere, microfoni di ogni tipo, ma ci sono anche 30 persone, 30 fortunati, che siedono dalla parte opposta del pubblico, quindi tra il pubblico e i pianoforti, e appunto, quindi loro vedranno probabilmente le mani delle due interprete molto più da vicino, e sono tutti posti, sono già presi questi 30 posti. Sì, appunto, due fantastiche pianiste, la Marta Argerich non ha certamente bisogno di presentazione, la Lilia Zilberstein, anche lei comunque un pezzo da 90, possiamo dire, è nata a Mosca, tutte e due bambine prodigio. La Zilberstein comincia a studiare il pianoforte a 5 anni, la Argerich a 3. Entrambe vincono il premio Busoni, la Argerich lo vince nel 1957, quando aveva solo 16 anni, mentre invece la Zilberstein lo vince nel 1987, quindi quando aveva 22 anni. Un dato interessante è che dopo aver ricevuto il primo premio, la Zilberstein, per 5 anni il Busoni non ha più assegnato il primo premio. La intervisteremo, l'abbiamo intervistata, vi faremo sentire l'intervista durante l'intervallo, quindi non spenderò più di tanto parole riguardo a lei, salvo il fatto che il loro sodalizio artistico, con la Marta Argerich è assai diciamo antico. Cominciano a suonare nel 1999 e ci sono diverse registrazioni disponibili che gli appassionati possono recuperare. Tra le altre cose, c'è proprio una registrazione per la Warner Classics, che se non erro è disponibile solo in download, della Fantasia per organo meccanico in fa minore, che aprirà questo concerto nell'arrangiamento per due pianoforti di Busoni. Proprio forse possiamo entrare subito nel merito del programma, perché questo primo lavoro, questo lavoro di Mozart, è un lavoro, ma così come anche il successivo, due brani, due trascrizioni che sono nati per degli strumenti imparentati in qualche modo con le tastiere, e quello usato da Mozart nella sua Fantasia in fa maggiore nasce come un orologio. Sì, proprio come un orologio, perché gli orologi una volta, ancora ce ne sta a dire il vero qualcuno, marcavano le ore in vari modi, cioè il famoso orologio a cucù, però è assai più raro, soprattutto oggi, il Flotenuhr, che marca invece i momenti più importanti della giornata con della musica, una musica incisa su un rullo, un rullo che regola una sorta di minimale organo a canne con tanto di mantice, e proprio per questo viene detto organo meccanico, uno strumento ovviamente delicato, fragile, raro, ma che rientra un po' nella passione del Settecento per gli automi. Ricordiamo il grande successo degli automi di Jacques Vaucanson, e quindi molto apprezzato dall'alta borghesia del tardo Settecento, quella di Vienna, di Berlino. E siccome dell'alta borghesia i compositori hanno sempre avuto un disperato bisogno, strano a dirsi, ma per questo strumento hanno scritto più compositori di quanto uno non penserebbe, perché ad esempio Haydn scrisse ben 32 pezzi per questo strumento, forse anche perché alla corte degli Esterhazy c'era il violoncellista che era anche bibliotecario e pare fosse un grande esperto di organi meccanici. Però ne scrissero per questo strano strumento anche Carl Philipp Emanuel Bach, che scrisse 30 pezzi anche lui, Mozart, adesso come vedremo, e fino anche Ludwig van Beethoven ne scrisse solo 5. Qual è la storia di questo pezzo? Una storia curiosa, perché di fatto è un esempio, forse credo più o meno l'unico esempio di composizione di musica applicata scritta da Mozart, perché il brano, diciamo l'organo, questo organo meccanico, questa specie di miscuglio tra un organo e un orologio, aveva ispirato un conte viennese, il conte von Dimn, che aveva messo in piedi un museo delle cere, visibile a pagamento, che come principale attrazione aveva una sala dedicata al Feldmaresciallo Gideon Ernst von Laudon, un personaggio all'epoca molto famoso perché era morto intanto l'anno precedente, qua siamo nell'ultimo anno di Mozart, 1791, era morto nel 1790 dopo una brillantissima carriera militare che si era conclusa veramente in tarda età, era stato recuperato praticamente dalla pensione per svolgere un ruolo fondamentale nella guerra austro-turca che appunto andò avanti fino appunto al 1991. Bene, il conte Daim fece realizzare una statua di cera del Feldmaresciallo von Laudon che fu adagiata su una barra di cristallo e veniva presentata con un sottofondo di melodie riprodotte proprio da questo strano miscuglio fra un orologio e un organo. E noi sappiamo l'ultimo anno di Mozart non è che se la passasse bene per economicamente, niente. Forse anche per, sì, anche per questo lui scrisse per questo strumento e curiosamente nel suo catalogo personale lo appunta come ein Orgelstück für eine Uhr, un pezzo d'organo per un orologio. Scrisse poi anche un adagio, un allegro in fa minore che porta il numero 594 e poi anche un andante in fa maggiore. C'è da dire che Mozart non fu affatto contento dello strumento che gli aveva fornito il conte von Daim, e in una lettera ad esempio a Costanza gli scrive: se questa cosa fosse un grande orologio e suonasse come un organo, allora mi farebbe contento. Ma così il meccanismo consiste in dei piccoli zufoli rumorosi che suonano acuti e per me troppo infantili. Quindi di fatto poi l'esito della composizione di Mozart fu realizzato, pare, per su un altro strumento. Sta di fatto però che la scrittura, non essendo destinata a esecutori umani, ovviamente ha delle particolarità, ha delle difficoltà incredibili, e quindi per questo ce ne sono ce ne sono diverse trascrizioni, furono fatte di ogni genere e tipo, ovviamente, essendo musica di Mozart, Clementi ne fece una per pianoforte, poi ce ne sta anche qualche una per pianoforte a quattro mani, viene suonato spesso con l'organo, con degli organi romantici, funziona meravigliosamente con l'organo. E quella che sentiamo questa sera, abbasso la voce perché nel frattempo le luci si stanno leggermente abbassando, ma non troppo ancora. Dicevo, la trascrizione che sentiamo questa sera invece è stata realizzata da Ferruccio Busoni, un nome a caso, essendo qua nella città del concorso. Come dicevo, è un lavoro che è stato registrato da Martha Argerich e Lilia Zimmerstein per la Warner Classics. Porta appunto il numero di catalogo K608 ed è divisa in tre parti. C'è un allegro ritenuto che è curioso, fateci caso, sembra un'ouverture della suite francese, però in maggiore e più con andamento più allegro, però con tutte le differenze ram, pa, pam, pa, pam, tipico dell'ouverture francese, dei gruppetti di trentaduesimi. Segue poi un fugato a quattro voci e poi invece nel secondo tempo è un andante e poi c'è una ripresa dell'allegro ritenuto iniziale per poi concludere con un allegro finale dove lo stesso tema del fugato iniziale viene ripreso con anche un nuovo soggetto e un clima espressivo completamente diverso, quindi si sentirà una maestria contrappuntistica e compositiva incredibile. Nel frattempo qua si è arrivato al silenzio, gli applausi sono per Martha Argerich e Lilia Zimmerstein. Vi lascio quindi all'ascolto di questo curioso brano di Mozart, la fantasia fa minore per organo meccanico, qua nella trascrizione per due pianoforti di Ferruccio Busoni.

Marta Argerich, pianoforte, insieme a Zilberstein, e ci hanno fatto sentire di Mozart la fantasia in fa minore per organo meccanico K608. Anche il secondo pezzo, ovviamente qua applausi scroscianti per queste due icone del pianoforte. Il secondo pezzo è ancora una volta la trascrizione di un pezzo strano, questa volta di Schumann, sesto di forma di canone.

Marta Argerich, pianoforte, Zibertain al pianoforte, Marta Argerich è sul lato, sul fronte destro, invece la Zibertain sul fronte sinistro, per questo lavoro di Schumann che nasce per un pianoforte al quale veniva applicata una strana pedaliera, un punto pedalflügel. Uno strumento anche questo strano, come strano era lo strumento con il quale è nato il primo pezzo di Mozart. Invece adesso abbiamo Darius Milhaud, Scaramouche, questa volta un brano nato per, proprio per due pianoforti.

0: Marta Argerich, Lilia Dieberstein per Scaramouche di Darius Milhaud, con il suo fenomenale finale brasiliera con i ritmi di samba. La Argerich è il pianoforte che gli ascoltatori con buon impianto sentiranno più a destra, mentre invece la Dieberstein la si sente più a sinistra. Grandi applausi. Le due pianiste hanno anche salutato le 30 persone che sono al di là dei pianoforti in questa sala strapiena dell'auditorium di Bolzano. Un concerto tutto esaurito, come era immaginabile, per queste due icone straordinarie del pianoforte. La Marta Argerich ha un'età ragguardevole, non si dice l'età delle signore, ma
1: no, però un'età ragguardevole. Effettivamente ragguardevole, è effettivamente impressionante se poi scopriamo l'effettiva età di Marta Argerich.
0: Ma guarda, io sono arrivato qua verso le 6:30 e le ho trovate a provare, e la Marta Argerich era tranquilla con la sua chioma meravigliosa che si vede sempre nelle foto. È veramente un fenomeno della natura, appunto, come abbiamo visto per questa, anche in questa prima parte, che appunto ricordo prima, questo strano pezzo di Mozart, questa fantasia per organo, nata per un organo meccanico, poi invece i 6 studi in forma di canone di Robert Schumann scritti per un pedalflügel, quindi per un pianoforte con pedaliera, uno strano strumento che aiutava ovviamente nell'esecuzione del repertorio per organo. Qua continuano ovviamente gli applausi, le due pianiste si tengono per mano e parlottano. Il bis probabilmente arriverà soltanto nella seconda parte, la seconda parte appunto dedicata alle danze sinfoniche di Rachmaninoff. Due icone del pianoforte. Per la Marta Argerich, ho fatto il conto, ci sono 439 tra registrazione, molte compilation bisogna dire, video, e quindi un'attività veramente incredibile. A Deutsche Grammophon, anche per il suo compleanno che è particolare di quest'anno, ha pubblicato una serie di CD con più o meno, credo, 65 anni di registrazioni organizzate per in modo come una sorta di enciclopedia, in modo alfabetico, compositore per compositore. E invece appunto la Lilia Dieberstein, che abbiamo appunto ascoltato, continuo a ripeterlo perché magari gli ascoltatori sono curiosi per capire quale pianoforte era suonato da chi. La Dieberstein sta a sinistra, pianoforte di sinistra. La Dieberstein che ho intervistato, e forse potremmo sentire che cosa ci ha raccontato, se credi.
1: Ascoltiamola, assolutamente.
2: Devo dire che io ho sentito ancora l'incisione di Marta quando io ho avuto 15 anni ancora da Mosca. Lei è stato fra questi pochi artisti che incisione è arrivata a Mosca in Unione Sovietica. E dopo noi ho incontrato in Amburgo già 99-93, dopo io sono nato a Bruxelles, lei è andato al mio concerto, in Amburgo io sono andato al suo concerto, e dopo prima volta noi sono nato insieme nel 99. Questa è stata un'occasione perché noi siamo stati in un festival in Norvegia, in Stavanger, ma lei ha suonato i suoi pezzi, io ho suonato i miei pezzi, non hanno scritto a noi suonare insieme. E al fine del festival è stato un gala concert dove ho potuto fare noi cosa voluto, e Marta ha proposto suonare con me, e da questo giorno è cominciato il nostro lavoro insieme, posso dire il nostro divertimento insieme.
3: E che cosa avete suonato la prima volta insieme?
2: Prima volta noi ho suonato un valzer da Rachmaninoff, dall'opera 11, quattro mani, sonata di Mozart, quattro mani, re maggiore, e Mamerlois, non tutto. Noi ho suonato a musica cosa abbiamo trovato lì, perché non è stato io non ho saputo e non ho portato niente. Allora noi abbiamo fatto scelta da musica che è portata per noi da conservatorio.
3: Quindi è stata un'occasione così inaspettata?
2: Così, proprio non aspettata, sì.
3: E nel tempo, in tutti questi anni, come è cambiato il vostro rapporto e anche il modo in cui voi, non so, decidete anche il repertorio, se è cambiato qualche cosa?
2: Non lo so. E come posso dire, forse amici che sentono da tanti anni, posso dire, io non lo so proprio.
3: Dunque, il vostro rapporto con i giovani pianisti, tutte e due vi siete occupate e vi occupate molto di giovani pianisti. Il mestiere del pianista, da quando voi avete cominciato la vostra carriera, è cambiato molto. Qual è la vostra prospettiva, la sua prospettiva, intanto, e se ne avete parlato delle volte di questo argomento con Marta?
2: No, non abbiamo parlato, perché lei non insegna, lei supporta, fa i suoi premi per musicisti giovani, ma io insegno, allora questo è un altro processo, posso dire. Allora no, non abbiamo parlato, non posso dire, perché ultimamente suoneremo meno insieme e ci troviamo poco, e allora solo per concerti una sera prima, adesso... stato due sere prima, per fortuna, e allora abbiamo parlato un po', ma non di questo.
3: E di cosa? Di cosa parlate quando state insieme?
2: Di nostra vita, di cosa è successo in vita.
3: E riguardo al repertorio, avete sviluppato delle passioni insieme? Avete cambiato durante il tempo la scelta del repertorio?
2: Scelta non cambiato, ha cambiato questo che, per esempio, cosa io ho scelto io per stasera, io ho guardato il nostro programma di 2002 e 2011, quando noi sono nato qui, allora io ho scelto altri pezzi dal nostro repertorio, cosa noi sono nato insieme. È arrivato questo, speriamo, bellissimo programma che divertite anche voi sentire.
3: Sicuramente. Entrambe avete lavorato molto con Claudio Abbado. Lei ha registrato i due concerti di Rachmaninoff con lui. Ci sono qualche cosa che a cui ha ripensato negli anni a proposito di Claudio Abbado?
2: Anche questo è difficile dire, perché io sono nato con lui nel 91 e 93. Secondo Rachmaninoff sono nato tante volte prima, e terzo è stato per me, non prima volta, ma quarta orchestra con cui io sono nato, questo concerto. Abbiamo lavorato tanto insieme. Adesso naturalmente in 30 anni io sono nato più di 100 volte con diverse orchestre, con diversi direttori, e anche in terzo concerto naturalmente è cambiato tanto. Non lo so se è cambiato tanto da nostro incontro con lui. Questo a me, come persona che è dentro di questo, è difficile dire. Come ha detto prima, altra domanda, forse persone fuori lo sanno più di me.
3: Ma c'è qualche ricordo che le viene in mente del vostro rapporto, del rapporto con Claudio Abbado?
2: Sì, io mi ricordo sua umanità. Posso dire che, per esempio, l'orchestra ha prenotato un'ora per la nostra prova con terzo Rachmaninoff. Un'ora solo. Io subito ho detto a mia gente in Germania che questo non è possibile, il concerto dura 45 minuti. Allora abbiamo incisione, dopo il concerto anche fatto a Lucerna, prima di Berlino. E lui ha detto, ma come è possibile dire al manager di Berlin Philharmoniker che ha sbagliato? E allora lui non ha detto niente. Noi è arrivato, io con mio marito, è arrivato a Berlino, da Amburgo, e naturalmente noi non è arrivato al fine perché abbiamo lavorato. E allora lui ha detto, possibile se voi state qui per fare prove domani? E io ho detto, sì, va bene, perché... Mi hanno ancora Mosca detto mai di dire no, allora io ho detto sì, e noi ho dormito a Berlino, fatto seconda prova, dopo lui ha detto è possibile domani, e noi andato, tornato in Amburgo perché nostro figlio è stato 2 anni e andato lì e dopo tornato a Berlino prossimo giorno, allora ha avuto 3 prove come richiesto io prima, avere prove, e lui naturalmente anche come umano e come musicista, visto che non va una prova di un'ora. Sì, è stato bello.
3: Dunque, nella seconda parte del concerto ci saranno le danze sinfoniche di Rachmaninoff. Qualche parola dal vostro punto di vista, dal punto di vista suo di interprete, dei ragionamenti che avete fatto con Marta Argerich per, come dire, sintonizzare gli ascoltatori che vi ascolteranno alla radio.
2: Sì, come dice il nome, sinfoniche, danze sinfoniche, yeah? E questo pezzo va da orchestra. Allora noi siamo 2 pianoforti rappresentanti da grande orchestra con direttore, dobbiamo dare diversi strumenti, diverse voci, anche mano sinistra va lì, destra va lì. Allora il nostro punto di vista orchestrale e danze naturalmente.
3: Ma sono molti anni, voi avete anche inciso insieme no?
2: Prima suite numero 1.
3: Ma sono comunque, non è certamente la prima volta che suonate insieme, questo
2: no. No, prima volta noi ho suonato danze forse 2018.
3: Ecco, questa era Lilia Zilberstein che insieme a Marta Argerich ci sta regalando un concerto qui dall'Auditorium di Bolzano per il Bolzano Festival Bozen 2026, e noi siamo qua con Peter Paul Kairat, che del festival è direttore artistico, che ha intrecciato nella programmazione di quest'anno una serie di pianisti per gli amanti della tastiera, un'occasione assolutamente da non perdere, ma artisti appunto di diverse generazioni e non a caso di diverse generazioni. Abbiamo qua Peter Paul Kairat, al quale appunto vorrei chiedere il senso di questo accostamento fra pianisti di generazioni diverse. Fra pochissimi giorni ci sarà Ivan Vu, che ha vinto il Busoni dell'anno scorso, ma non solo lui.
4: Vabbè, il concorso Busoni rappresenta un po' una storia del pianismo degli ultimi decenni. Fu fondato qua da Arturo Benedetti Michelangeli assieme a Cesare Nordel, direttore del conservatorio dell'Ora del Monteverdi, e per noi come concorso che si è creato anche un proprio Busoni Festival, credo che ci sia un obbligo di far vedere la grande varietà di ciò che oggi significa essere artista sul palco, specialmente con pianoforte come strumento. E noi abbiamo il grande privilegio di ascoltare stasera un pezzo di storia di questo concorso. Sono praticamente 69 anni fa che Marta Argerich vinse questo concorso, 39 anni fa che Lilia Zilberstein vinse il concorso. Ambedue arrivano da scuole forse ormai tramontate, e credo di aver capito anche che il pubblico qui colga questa autenticità di una scuola pianistica e di un intendere musica ancora che arriva da un concetto pregiudiziale, se vogliamo metterlo su questo piano qua. E per noi è ovviamente molto importante poter raccontare, continuare a raccontare questa storia col premio, primo premio dell'anno scorso, Ivan Vu, che un po' anche ha reindirizzato il nostro concorso, perché qualcuno che l'ha seguito ha visto anche che c'era un po' uno scandalo per le libertà che questo giovanissimo cinese, che viene fuori da tutt'altra scuola, si è preso. E addirittura noi abbiamo deciso, a seguito di quella polemica, di cambiare le regole del concorso Busoni per permettere quel tipo di libertà. E noi molto volentieri ricordiamo che Busoni stesso disse: la musica nasce libera e il suo destino è la libertà. E stasera credo anche gli ascoltatori e ascoltatrici della radio qua su Radio 3 hanno capito che questo, la musica nasce libera nella mente del compositore, poi la si porta sullo spartito, poi l'interprete la studia e poi emana libertà, o diciamo rientra in una dimensione di libertà. E tutti gli altri artisti che noi presentiamo anche nell'ambito del convegno che abbiamo messo in piedi, The Artist of the Future, cioè noi stessi come concorso ci sentiamo responsabili, obbligati anche a chiedere noi chi sarà l'artista del futuro per poter servire meglio questa prossima generazione, e vogliamo incoraggiare i giovani pianisti, i giovani talenti, di parlare la propria voce individuale, di non sottomettersi a un qualsiasi dettato estetico, dettato spesso anche da poteri, diciamo, che dettano certe regole sulla musica, sulla vita musicale.
3: Ma qual è il cambiamento che avete operato nelle regole del concorso Busoni? Io ho seguito il concorso Busoni l'anno scorso e ho sentito il concerto finale di Isan Wu, ed effettivamente è stato spettacolare vedere come un cinese, insomma, i tempi in cui si diceva che i cinesi ci copiano sono finiti da un pezzo. In realtà loro ci stanno insegnando, almeno pianisticamente ci stanno insegnando moltissimo, proprio in termini di libertà. Quindi quale regola avete cambiato nel Busoni?
4: Allora, qualcuno ricorda che quando lui uscì sul palco in tutte le prove, prima di iniziare a suonare il programma, che seguiva molto precisamente tutto ciò che era prescritto dal programma, iniziava a improvvisare, come se esplorasse non solo il pianoforte, non solo l'acustica, ma tutta l'atmosfera in sala, come una volta ai tempi di Busoni, ai tempi ancora prima. C'è questo rapporto del tutto naturale con quello che è fare musica, rendere un evento davvero prezioso, particolare, il momento del concerto. Allora, tanti si sono, sappiamo, ci sono dappertutto sempre i poliziotti che la sanno meglio e hanno protestato su tutti i social media, eccetera, però noi siamo andati avanti determinati e abbiamo permesso che lui, assieme alla giuria, che noi non sia stato eliminato, e questa lezione l'abbiamo trasformata in un cambio di regole che adesso noi esplicitamente permettiamo a chi vuole, non lo prescriviamo, ma a chi vuole, di improvvisare.
3: Benissimo, grazie Peter Paul Kairat, qua le luci siamo a mezza sala e quindi lo saluto, grazie mille, complimenti ancora per tutta l'organizzazione, appunto, di un festival ricchissimo di appuntamenti per i pianisti, appunto, dai pianisti e per gli amanti della tastiera. Abbiamo Isan Wu, appunto, primo premio al concorso Busoni 2025, suonerà il 27, poi il 28 invece suonerà Nicola Meuschen, che ha vinto il concorso Regina Elisabetta di Bruxelles, poi il 29 un pianista, Keith Armstrong, che oltre ad essere un pianista eccezionale di 34 anni pare che sia anche un genio della matematica. Il 29, sì, veramente, il 29 Igor Levit. E poi il 28 invece, appunto, a proposito di improvvisazione, Josu de Solon, che oltre a eseguire la musica di Defaille di Turina eseguirà appunto delle improvvisazioni. Tutto questo insieme al convegno The Artist of the Future, che appunto di cui ci ha parlato Peter Paul Kairat, che ricordiamo è anche presidente della Federazione dei Concorsi Internazionali di Musica, e quindi ha proprio una visione di che cosa significa, che senso hanno le iniziative che lanciano nella carriera internazionale questi extraterrestri, lasciatemelo dire, il Busoni l'anno scorso era veramente una carrellata di extraterrestri. Il vincitore Isan Wu, appunto, giovanissimo, io l'ho intervistato, sembrava di parlare con un compassato professore universitario di 60 anni per la saggezza, per la tranquillità e la competenza con la quale affrontava tutte le domande.
1: Dunque,
3: noi siamo qua.
1: Fabio, sì, la prossima edizione del concorso Busoni si terrà il prossimo anno, nel 2027,
3: esatto.
1: Ma un'altra novità che loro hanno lanciato quest'anno è questa del Glocal Piano Festival,
3: sì.
1: E quindi hanno,
3: esatto,
1: deciso di fare un partenariato con varie istituzioni concertistiche in Italia, c'è l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, anche gli Amici della Musica di Firenze, però c'è Wiener Concert House, Miami International Piano Festival, quindi anche appunto Stati Uniti, non solamente Europa ma anche Shanghai Shanghai, anche Tokyo, Toppan Hall, per coinvolgere il pubblico e selezionare i finalisti che parteciperanno al concorso Busoni. Questo
0: esatto,
1: è interessante.
0: Un'idea geniale. Sì, un'idea geniale, perché sostanzialmente è un'idea per spettacolarizzare le fasi preliminari del concorso e quindi anche creare ovviamente un'aspettativa, un momentum che poi si porta avanti fino all'agosto, primi di settembre del 2027, quindi quando ci saranno le finali. Si parte con una selezione di 120 pianisti che devono presentare, tra le altre cose, una videoregistrazione di tra i 12 e i 16 minuti, dove è obbligatorio uno studio di Chopin o di Liszt, uno invece più moderno, Debussy, Bartok, Rachmaninoff, Prokofiev, Stravinsky o Ligeti, anche Scriabin ovviamente, e poi il resto a libera scelta. Questi pianisti poi vengono, quelli selezionati, vengono appunto indirizzati nelle varie sedi, dove c'è da un lato una giuria no, appunto di esperti, e dall'altro la giuria del pubblico. E l'accesso al Busoni, alle fasi finali del Busoni, è garantito a quelli selezionati sia dalla giuria di esperti ma anche dalla giuria del pubblico. Anche questa è una, diciamo, un'innovazione secondo me non da poco. Poi da questa selezione ne usciranno 39 che poi nel corso delle varie fasi delle finali del Busoni diventeranno prima 12, poi 6, poi 3, insomma. Quindi è un Busoni ad anni pari, ad anni dispari. Negli anni dispari il concorso, negli anni pari appunto questa idea del Glocal Festival, che è arrivato alla sua quarta edizione. Invece adesso, fra chissà quanto, vediamo un po' quando rientrano le due interpreti, abbiamo la seconda parte del concerto interamente dedicato alle danze sinfoniche, opera 45 di Sergei Rachmaninoff, nella versione per due pianoforti, perché appunto, come ci ricordava la Lilia Zilberstein nell'intervista, sono lavori che nascono per orchestra, oppure comunque sia nascono per una versione per due pianoforti, ma giusto così per, possiamo dire, per diletto, tra altre cose un diletto fra due giganti, perché Rachmaninoff sembra che la suonò con Vladimir Horowitz. Non la suonarono mai dal vivo e Rachmaninoff fece anche una proposta alla RCA per registrare questa versione a due pianoforti e RCA rifiutò. Pensate che peccato, che meraviglia sarebbe stato avere una versione di questo lavoro suonata da Horowitz e da Rachmaninoff in persona. Dunque è un lavoro opera 45, siamo nel 1940, quindi diciamo Rachmaninoff morirà tre anni dopo, siamo nella fase finale della parabola artistica di Rachmaninoff, un artista che nel corso della sua vita ha avuto, diciamo, almeno tre grandi momenti di crisi: il primo dopo la stroncatura della sua prima sinfonia, la seconda quando scappò dalla Russia, arrivò in America armato soltanto della sua incredibile abilità di pianista e anche della sua fama come compositore, e poi gli ultimi anni della sua vita passati nella bellissima villa di Beverly Hills, dove sostanzialmente come dire, viveva di nostalgia, possiamo dire, anche se in realtà il linguaggio di Rachmaninoff ha poi delle particolarità assolutamente uniche, tra le altre cose dal punto di vista per esempio orchestrale, era un orchestratore veramente, veramente notevole. E poi comunque sia c'è un intreccio di elementi che, se spogliati da questo magneloquenza romantica, rivestono sicuramente un interesse. Qua piano piano le luci si stanno abbassando, appunto dicevo, le danze sinfoniche opera 45 è sostanzialmente una sinfonia in tre movimenti, un allegro o non allegro, ma in realtà il non è uno sbaglio che fu in vano corretto a Rachmaninoff, poi un andante con moto, infine un movimento finale molto articolato, che parte da un lento, poi un allegro, poi di nuovo un lento e infine un allegro finale. Tutto questo lo ascolteremo fra poco
3: da Marta Argerich e da Lilia Ziberstein, che entrano in questo momento salutati dall'applauso del pubblico che ha riempito questa sala per questo concerto tutto esaurito. Vi lascio quindi all'ascolto di Rachmaninoff, Danze Sinfoniche.

Finale travolgente questo di Malta Argerich con Lilia Ziberstein per le danze sinfoniche di Rachmaninoff, un brano appunto dalla portata sinfonica evidentissima, il pianoforte spremuto per tutto quanto può dare. Fa una certa impressione vedere queste due icone del pianoforte. Pensiamo appunto che Rachmaninoff suonava questo lavoro con Horowitz. Ebbene, noi abbiamo comunque qui stasera avuto anche noi un piccolo esempio di storia della musica del nostro tempo con questo duo di Malta Argerich e Lia Ziberstein. Il pubblico in piedi applaude, quelle 30 persone fortunate che stanno al di là del pianoforte, anche loro sono tutte in piedi, proprio a loro le due pianiste rivolgono il loro saluto. Un pezzo, questo è Rachmaninoff appunto, ovviamente travolgente, tra le altre cose con questo finale molto particolare dove per l'ennesima volta Rachmaninoff cita il Dies Irae che più volte ha citato in tutta la sua lunga parabola orchestra, parabola compositiva, l'Isola dei Morti, la rapsodia sopra un tema di Paganini, la Terza Sinfonia, e anche qua una specie di simbolo per qualcuno, un simbolo della morte che qua comunque in questo lavoro viene poi annientato, possiamo dire, da un tema della resurrezione, un tema invece che appunto vince sulla morte. Tra altre cose, alla fine di questa partitura Rachmaninoff scriveva ti ringrazio Signore, e in un'altra parte della partitura appunto in questo finale c'è un alleluia, però forse c'è un bis adesso.

0: Marta Argerich insieme a Lilia Zieperstein per questo Bisrit meraviglioso. Ancora Rachmaninoff, la suite numero uno per due pianoforti, se non vado errato questa era la notte d'amore. Si allontanano parlottando le due pianiste tenendosi per mano,
1: stanno confabulando,
0: stanno confabulando per capire che cosa fare successivamente. È incredibile, appunto, torno a dire, la Argerich è sul lato destro degli ascoltatori, quelle volatine, quelle arpe, quei trilli precisissimi. Ebbene, sì, un fenomeno della natura. Se qualche ascoltatore si prende la briga di verificare l'età della Marta Argerich, c'è veramente da non crederci. Ritornano sul palco per ringraziare ancora una volta, vediamo se ci regalano ancora un nuovo bis. Sono molto affiatate, devo dire, le due, si vede proprio anche da come si rapportano. Ecco, arrivano i fiori, ovviamente. Molto affiatate, sì, dicevo, si vede da come una salda, grande, calda amicizia che prosegue da anni. Appunto la Zieperstein ci raccontava che appunto cominciano a suonare nel 1999, ma si conoscevano e si erano, cioè si conoscevano le proprie interpretazioni già dalla fine degli anni 80, e quindi appunto è una storia grande, veramente una storia che passa per il aspettate un altro bis, e questa volta si invertono le parti, quindi la Zieperstein questa volta starà a destra e la Argerich a sinistra. Vediamo di che si tratta.

0: Marta Argerich, questa volta sul lato sinistro invece, prima era stata sempre sul lato destro, insieme a Lilian Silberstein, per il concertino di Shostakovich per due pianoforti. Generosissime queste due artiste, ci stanno regalando quasi un'altra parte di concerto tra i Rachmaninoff di prima e lo Shostakovich di adesso. Tutto il pubblico in visibilio, in piedi, saluta le due artiste. Siamo collegati in diretta all'auditorium di Bolzano per il Bolzano Festival Bozen 2026, che vede appunto un concerto storico, possiamo dire, questo di Marta Argerich con la Lilian Silberstein. Le artiste ringraziano, tutta la sala è in piedi ad applaudire queste artiste. Le artiste salutano, si tengono sempre per mano. C'è da dire che entrambe hanno detto che appunto amano di più suonare insieme agli altri. Insomma, la posizione della Argerich in questo senso è ben conosciuta, insomma. Sì. Cioè, i brani per pianoforte solo risalgono appunto alla prima parte della sua carriera. Tra l'altra cosa è un artista appunto eccezionale, che ha tra gli altri impegni suoi, la sentiremo a Roma a marzo con il primo concerto di Beethoven. Sono nel frattempo rientrate sul palco, chissà, no, vediamo un po' cosa succede. Sì, dicevo, primo concerto di Beethoven con Charles Dutoit alla direzione. Charles Dutoit, che è stato il secondo marito di Marta Argerich, padre di una delle tre figlie di Marta Argerich. Stanno facendo il giro di tutto il palco con inchini continui.
1: Naturalmente sono state apprezzatissime anche dai nostri ascoltatori, che ci stanno inviando molti messaggi entusiasti.
0: Sì, ecco, qua si avvicina, il pubblico si avvicina, credo stanno uscendo, non si capisce se ancora escono, forse no, il pubblico comunque in piedi, no, eccole di nuovo.
1: Beh, il pubblico è entusiasta.
0: Beh, diciamo, questo tutto esaurito per gli amati del pianoforte è un concerto veramente che rimane nella memoria.
1: Sì, memorabile.
0: Devo dire che un concerto che ricordo, e insieme a questo che sicuramente porterò nella memoria a lungo, è quello di Benedetti Michelangeli alla Sala Nervi del Vaticano, quando ero veramente un ragazzino. Chissà, vediamo, ma la luce ancora no, dunque no, ecco, ci siamo fermati qui.
1: D'accordo. Siamo fermati qua.
0: No, con questi due meravigliosi bis, che hanno chiuso appunto il concerto di Marta Argerich e Lilian Silberstein dall'auditorium di Bolzano per il Bolzano Festival Bozen 2026. Io credo che voi siate piuttosto avanti con la scaletta. Sì, e quindi appunto non mi rimane che ringraziare i tecnici. Qua i tecnici di Bolzano sono sempre eccezionali per la qualità, la resa sonora anche oggi era veramente notevole. Thomas Malknecht e Daniele Mistura, tecnici Rai per la parte musicale, tecnico Rai per la trasmissione, Thomas Rieder, che dobbiamo ringraziare anche per l'intervista che abbiamo realizzato con la Lilian Silberstein, e poi l'assistente musicale Mattias Mayer. E con questo, cara Luisa, cari ascoltatori, credo di potervi salutare.
1: Grazie mille a te, Fabio Cifariello Ciardi, per averci trasportati all'auditorium di Bolzano per questo magico concerto di Marta Argerich e Lilian Silberstein. E con questo chiudiamo il nostro cartellone.

0: Apriamo il nostro magazine per parlare di una nuova uscita editoriale della traduzione in italiano di un libro che in verità è stato scritto nel 2011, ovvero Viaggio d'inverno, Winter Rise, di Elfriede Jelinek, che è uscito in italiano per le edizioni ETS nella traduzione di Roberta Cortese, con l'introduzione di Rita Svandrlik, docente di germanistica all'Università di Firenze ed esperta di Elfriede Jelinek, che ha scritto l'introduzione al volume e che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Benvenuta Rita Svandrlik.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Dunque, parlerei insieme a lei per prima cosa di Elfriede Jelinek, perché appunto i nostri ascoltatori probabilmente conoscono il nome di Jelinek, che è scrittrice, drammaturga austriaca, che ha vinto un premio Nobel nel 2004 e che è autrice di un libro celeberrimo, La pianista, che poi è diventato anche un film con protagonista Isabelle Huppert e la regia di Haneke. E dunque questo libro, Il viaggio d'inverno, è un libro che ha varie possibilità di essere letto, perché appunto è stato definito come un testo per il teatro, però è anche un testo che non ha delle indicazioni sceniche, dei ruoli definiti, e può essere quindi letto come un romanzo oppure anche interpretato. Ma prima di addentrarci proprio nel volume, vorrei chiederle di raccontarci chi è Elfriede Jelinek, anche per capire meglio come è arrivata a concepire questo suo viaggio d'inverno.
1: Beh, è una domanda complessa, naturalamente, bisogna essere sintetiche nel presentarla. La cosa particolare è che, diciamo, i suoi testi, e questo è aumentato con l'andare della sua produzione, non sono di facile fruizione sicuramente, e proprio perché anche la traduzione dei suoi testi è complessa e difficile, bisogna trovare traduttrici come Roberta Cortese, che non si cimenta certo per la prima volta con un testo di Jelinek, e lo fa anche con grande passione proprio per questo tipo di scrittura, altrimenti si rimane troppo all'esterno del testo, ecco. Quindi non è di facile fruizione, però sono testi tutti straordinari nella loro combinazione di impegno, proprio scrittura impegnata che reagisce a fatti dell'attualità, ai più diversi, appunto, e che quindi sta sempre sul presente, e che allo stesso tempo questo impegno lo intende sempre in chiave estetica, cioè da interpretare e realizzare in modi radicalmente estetici, come lei stessa dice di un'altra scrittrice che lei ammira molto, cioè Ingeborg Bachmann. Ecco, quindi questa scrittura che tende sempre a mostrare i meccanismi di manipolazione, le dinamiche di potere, nel farle emergere dal linguaggio stesso, evidentemente è una scrittura appunto che ha vari strati, che è, diventa sempre con le ultime produzioni teatrali sempre più polifonica, che dà voce a tanti soggetti fragili, incerti, eccetera, e che diventando appunto sempre più complessa, allo stesso tempo risponde però ai temi proprio più attuali. Le ultime opere, le opere più recenti, per esempio, ruotano intorno alla crisi climatica. Ecco. Poi, a parte questo, si possono trovare degli elementi anche di trasfigurazione di dati biografici di Jelinek, no? E su questo in genere si soffermano le interpretazioni, diciamo, un po' meno profonde, ecco, della sua opera.
0: Ecco, lei parlava appunto di polifonia, di voci, un aspetto anche imprescindibile, direi, di Jelinek è la sua formazione musicale. Quindi Jelinek è una musicista che si è formata al Conservatorio di Vienna, dove ha studiato pianoforte, ha studiato organo, e la musica, il pensiero musicale permea anche la sua opera letteraria a livello profondo, come diceva lei. I suoi testi sono testi densi, sono testi complessi che hanno, che offrono una possibilità di lettura a più livelli, a più strati. A proposito del Viaggio d'inverno, che appunto dicevamo è un testo del 2011, però adesso appunto tradotto in italiano da Roberta Cortese, in che modo Jelinek si relaziona con il ciclo lideristico di Franz Schubert, che ricordiamo agli ascoltatori è un ciclo di brani per voce e pianoforte, di 24 brani che Schubert scrive nel 1827 su testi di Wilhelm Müller, e narra appunto di un viaggio d'inverno, di un viaggiatore che appunto ha la tematica dello straniamento, dell'essere anche straniero, giocando anche su questa doppia interpretazione del termine fremd in tedesco. Però ecco, com'è che questo ciclo lideristico viene preso da Jelinek e trasferito nel suo lavoro, nel suo viaggio d'inverno?
1: Sì, lei ha detto che è stato pubblicato nel 2011 e che diciamo compare in edizione italiana diciamo quasi 15 anni dopo, ma questo è veramente un fatto di cui dare il merito anche alla collana in cui è comparso, cioè Transamo compare in edizione italiana diciamo quasi 15 anni dopo, ma questo è veramente un fatto di cui dare il merito anche alla collana in cui è comparso.

0: classe che lo pubblica a contesto, a fronte, e questo è sicuramente un merito di questa edizione, no? Anche il poter eventualmente confrontare la versione con l'originale.
1: Assolutamente.
0: Quindi questo va sottolineato,
1: Beh sì, anche perché
0: certamente.
1: Roberta
0: Sì.
1: Cortese nella sua prefazione, diciamo, anche
0: Sì.
1: nelle sue indicazioni alla traduzione, nella spiegazione, insomma, che dà ai
0: La
1: lettori,
0: nota,
1: nella
0: sì.
1: sua nota parla anche della musicalità intrinseca nel testo di Jelinek, che a volte, che lei è riuscita in parte a ricostruire, però ecco, giustamente insomma, le differenze tra tedesco e italiano sono enormi, e dunque è molto intelligente l'idea di aver voluto mettere il testo a fronte della traduzione italiana, insomma, che i due testi siano affiancati, quello tedesco e italiano.
0: Esattamente. E appunto Roberta Cortese in questa sua postfazione illumina molto abbastanza, diciamo, questo rapporto, no? Tra il testo di Jelinek e il testo musicale di Schubert e il testo letterario che è alla base del ciclo lideristico, cioè quello appunto di Wilhelm Müller. Direi che un punto è questo uso di un pre-trattino testo che fa parte proprio della poetica di Jelinek, no? In questo caso lei si prende, diciamo, appunto come base testuale uno dei cicli lideristici veramente più famosi, o forse più famoso della cultura tedesca. Cortese dice appunto che der Lindenbaum è il Tiglio, è confrontabile con come ricezione nella cultura popolare al va pensiero, nella cultura
1: Famosissimo.
0: italiana. Quindi, ecco, appunto, per dare l'idea, mi sembra un esempio molto calzante, questo Fremd bin ich eingezogen, fremd sich wieder aus, questi due primi versi, no? Sono celeberrimi. E Jelinek che cosa fa con questo? Li prende e anche nella loro proprio sostanza di parabola atemporale sulla estraneità, sulla solitudine, lei poi anche sull'invecchiamento, no? Sul diventare vecchi, perché l'ultimo ciclo dell'Aia, l'ultima poesia del ciclo dell'Aiaman, in questo compare uno strano vecchio, no? Ein wunderlicher Alte. Da tutto questo, da tutte queste suggestioni, crea una rete di rimandi all'attualità che con il ciclo di Schubert, diciamo, ha poco a che fare, tipo lo scandalo della Hypo Alpe Adria, la situazione molto fragile, politica, sempre suscettibile o sensibile alla corruzione, eccetera. La storia di Natascha Kampusch, che insomma è abbastanza nota e che non occorre qui forse approfondire. Questi elementi dell'attualità li riesce a

0: di elementi e temi molto che hanno molto a che fare con la situazione esistenziale dell'artista che non viene ascoltato, che deve constatare, questo Jelinek lo dice anche in interviste varie volte, che deve constatare che può denunciare la violenza proprio del sistema capitalistico finanziario, della connessione tra questo sistema e le guerre, le catastrofi climatiche, eccetera. Può denunciarle quanto vuole, ma questo non porterà a salvare nemmeno una persona, come dice, ne nemmeno un migrante, come dice a proposito del suo testo del 2014, poi rielaborato con aggiunte, eccetera, 2015-2016 di Schutz Befohlenen, che ha preso spunto dalla tragedia dell'annegamento di più di 300 migranti nell'ottobre del 2013 davanti a Lampedusa. Ecco. Quindi, per ricordare qualcosa che è ben noto anche al pubblico italiano,
1: Certo.
0: e però questa no, non chiude questa Winterreise, questo viaggio d'inverno non chiude in senso così pessimistico, ecco, nel senso sì, in molte variazioni anche musicali, appunto, perché lei lavora con questo andamento del tema delle variazioni, del contrappunto. In molte di queste lei dice che l'artista, non la scrittrice, insomma, questo io che parla, non viene ascoltato, no? Ci sono gli sciatori nell'ultimo capitolo di Viaggio d'inverno, nell'ottavo capitolo ci sono gli sciatori che dicono a questa strana vecchia, appunto la Wunderliche Alte, che può parlare quanto vuole, tanto non viene ascoltata, eccetera, eccetera, però ecco che si affaccia in un sogno, si sembra di sognare una voce amica di un'amica che è morta ma che parla ancora. E anche se non viene nominata, questa amica che parla ancora e che è quella che è riuscita a scrivere di lacrime piante versate da un animale, questa amica è Rosa Luxemburg, no? I riferimenti sono molto chiari.
1: Sono chiari
0: Quindi
1: anche se non espliciti, diciamo.
0: sì, beh, c'è il canale, c'è
1: Certo.
0: il cadavere bianco che emerge a un certo punto in una chiusa, e poi c'è questo riferimento alla celeberrima lettera a Sonia Liebknecht, in cui Rosa Luxemburg descrive la scena di brutale violenza da parte di soldati su questi bufali rumeni, preda di guerra, e questi animali piangono. Ecco, quindi questa umanità che si estende anche agli animali e a tutte le vittime, no? Questo è uno dei grandi temi di Jelinek, dare la voce anche alle vittime del processo storico, della storia. Certo. Per sintesi non ho ricordato il fatto che uno dei grandi temi di Jelinek è la memoria della Shoah, no?
1: Certo.
0: La sofferenza delle creature, la sofferenza creaturale. Quindi, se questa voce di una che è morta, che è morta nel 1919, quindi ben prima della nascita di Jelinek, se questa voce ci può ancora raggiungere, allora forse anche la voce della strana vecchia, della Wunderliche Alte, i suoi testi ci possono raggiungere. E veramente in questo senso è da augurare un folto pubblico al viaggio d'inverno, appunto, a questo testo.
1: La ringrazio molto, Rita Svandlik. Purtroppo dobbiamo salutarci, però è stato preziosissimo il dialogo con lei sul viaggio d'inverno di Elfriede Jelinek, che ricordiamo è stato pubblicato in traduzione italiana di Roberta Cortese dalle edizioni ETS, e lei appunto ha scritto un saggio introduttivo illuminante, e dunque la ringrazio molto per essere stata ospite con noi di Radio 3 Suite. Grazie mille.
0: Grazie a voi. Buonasera.

Der Leiermann, ultimo lead dal Winterreise di Franz Schubert, eseguito da Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnato al pianoforte da Gerald Moore. E adesso apriamo il nostro secondo cartellone dal Festival dei Festival e ascoltiamo un concerto che si è tenuto al Teatro Carlo Felice di Genova il 21 maggio del 2026 con l'orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini. In programma i due lavori della Generazione 80. Generazione 80 è il titolo di questo concerto perché vede accostati i due lavori sinfonici, il primo di Ottorino Respighi, Vetrate di Chiesa, e il secondo invece è la Seconda Sinfonia in Do minore opera 12 di Alfredo Casella. Quindi due compositori nati intorno al 1880, Ottorino Respighi al 1879 e invece Alfredo Casella 1883. Le Vetrate di Chiesa sono un lavoro che risale al 1925, dove Ottorino Respighi descrive i portali decorati di una chiesa antica, idealizzata. Si tratta dell'orchestrazione di tre preludi su melodie gregoriane, questo lavoro per pianoforte che Ottorino Respighi aveva scritto nel 1919, a cui poi in questa trascrizione orchestrale decide di aggiungere un quarto movimento, un quarto brano, San Gregorio Magno. Dunque i preludi per pianoforte erano stati pensati, concepiti da Ottorino Respighi in un periodo in cui si stava interessando a conoscere, anche ad analizzare il repertorio gregoriano, grazie a sua moglie, ad Elsa Olivieri San Giacomo, che era stata una sua allieva nella classe di composizione e che aveva sposato proprio nel 1919, anno di composizione dei tre preludi. La versione orchestrale, quindi in Vetrate di Chiesa, Ottorino Respighi cambia i titoli dei brani rispetto ai tre preludi. Questi quattro brani hanno il titolo La fuga in Egitto, che trae ispirazione dal Vangelo secondo Matteo, racconta la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria col bambino per fuggire alla persecuzione di Erode. Il secondo, San Michele Arcangelo, invece si ispira all'episodio narrato da Giovanni nell'Apocalisse e in particolare alla lotta e alla vittoria sul drago che in personifica Satana, questa lotta condotta da un esercito di angeli guidati da San Michele. Il terzo movimento è il mattutino di Santa Chiara, che si riferisce al fioretto di San Francesco, in cui si racconta che Santa Chiara non poteva partecipare al mattutino del giorno di Natale a causa di una malattia, ma degli angeli la trasportano in chiesa e la fanno assistere al mattutino. E infine San Gregorio Magno, l'ultimo movimento, che è dedicato al pontefice San Gregorio Magno, vissuto nel VI secolo e anche famoso per i suoi canti liturgici che presero il nome proprio da lui, in canti gregoriani. E dunque lo ascoltiamo, Le Vetrate di Chiesa di Ottorino Respighi, eseguito dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini.

Ottorino Respighi, vetrate di chiesa nei suoi quattro movimenti, La fuga in Egitto, San Michele Arcangelo, Il mattutino di Santa Chiara e San Gregorio Magno, eseguito dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini in un concerto che si è tenuto il 21 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, parte della stagione sinfonica 2025-2026 del Teatro Carlo Felice di Genova e che ha aperto il nostro secondo festival dei festival a cura di Giorgio Marino. Questo concerto ha un titolo che è Generazione 80, infatti a questo lavoro di Ottorino Respighi viene accostata la Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 12 di Alfredo Casella. E Alfredo Casella stesso nella sua autobiografia I segreti della giara parla di questa sua Sinfonia numero 2 e Casella scrive: verso l'estate del 1908 cominciai la composizione di una seconda sinfonia in Do minore, alla quale lavorai con molto impegno. Questa partitura è rimasta inedita, è un lavoro di circa tre quarti d'ora dietro al quale si scorgono imperiose le ombre di Mahler e di Strauss e meno visibili quelle di Rimsky-Korsakov e di Balakirev. È curioso rilevare come, vivendo già in Francia da 11 anni e avendovi completato la mia educazione artistica, io subissi così poca influenza dell'ambiente circostante. Questo deriva senza dubbio dalla mia natura italiana, che era già allora fortemente antiimpressionistica e che cercava istintivamente altre vie che non quelle seguite allora dalla maggiore arte francese. Ed era Alfredo Casella, a proposito della sua seconda sinfonia che stiamo per ascoltare. Questa seconda sinfonia venne poi eseguita a Parigi il 23 aprile del 1919, diretta dallo stesso Alfredo Casella, e dopodiché venne eseguita anche l'anno successivo nel 1911 al Concertgebouw di Amsterdam, dopodiché però non venne più eseguita a causa di varie critiche da parte del pubblico fino alla fine degli anni 70. E dunque passarono un bel po' di anni dopo questo esordio della Sinfonia numero 2 di Alfredo Casella. Tra l'altro il riferimento a Rimsky-Korsakov viene fatto anche da uno dei nostri ascoltatori in riferimento a Ottorino Respighi. Giorgio ci ha scritto al 335-56-34296 che nell'ascolto delle vetrate di chiesa di Respighi lui sentiva degli echi di Scheherazade di Korsakov. D'altronde il sinfonismo russo era stata una sua forte ispirazione ed è effettivamente così, quindi anche per Alfredo Casella, che scrive dunque questa sua Sinfonia numero 2 nel 1908, e si tratta di una sinfonia in quattro movimenti seguiti da un epilogo finale. I movimenti sono lento, grave, solenne, allegro, molto vivace, adagio, quasi andante, finale, tempo di marcia ben risoluto con fuoco, e a chiudere epilogo, adagio mistico, con tutta l'intensità di espressione possibile. E dunque lo ascoltiamo, la Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 12 di Alfredo Casella, eseguita dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini.

Alfredo Casella, sinfonia numero 2 in do minore, opera 12. Nei suoi movimenti lento, grave solenne, allegro molto vivace, adagio quasi andante, finale, tempo di marcia ben risoluto, con fuoco, e epilogo, adagio mistico, con tutta l'intensità di espressione possibile. Eseguito dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini, in un concerto che si è tenuto il 21 maggio del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova per la stagione 2025-2026 del Teatro Carlo Felice di Genova e che ha fatto parte del nostro secondo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino di questa sera. Io vi ricordo, tra l'altro, anzi prima di anticiparvi quello che succederà domani, mi fa piacere leggere un paio di messaggi che sono arrivati al 335-56-34296. Torino, anzi Mauro da Torino ci scrive: Respighi che abbiamo appena ascoltato, i due Malipiero, Pizzetti, Casella che stiamo ascoltando, perché non troviamo i loro nomi nei programmi delle maggiori istituzioni sinfoniche? E ci ringrazia noi di Radio 3 per programmarli. E ancora Alessandro: una serata musicale tutta centrata sulla generazione dell'80 è una rarità, infatti questo concerto aveva proprio il titolo Generazione 80. Finalmente il Respighi, non dei Pini o delle Fontane, e il Casella sinfonista. Speriamo diventi una sana abitudine delle nostre istituzioni musicali. Dunque io vi ricordo che invece domani Radio 3 Suite inizierà un'ora prima, alle 18.45, e infatti ci collegheremo in diretta con il Teatro Malibran di Venezia per ascoltare l'Elisir d'amore di Donizetti con l'orchestra e il coro del Teatro alla Fenice, diretti da Francesco Ivan Ciampa con la regia di Beppi Morassi, e poi ascolteremo un secondo cartellone invece jazz dal Festival Forma e Poesia nel Jazz con Danilo Re al pianoforte e Martux M, Maurizio Martuscello all'elettronica, in un concerto dal titolo Me and Sakamoto. Siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. È a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Francesco Napoleoni e Giulio Salvatelli. In regia Marianna Gallerano, al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che le puntate di Radio 3 Suite sono disponibili su RaiPlay Sound. Vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Eccoci, eccoci qui, benvenute, ben ritrovati nella notte di Radio 3, Abbattiti, un caro saluto da noi, Ghighi di Paola, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili, le Natural Vibe di Foreign Dubbers e la voce di Sole vi hanno accolto questa notte con il singolo che si intitola proprio Natural Vibe, è pubblicato da Culture Dub Records. Foreign Dubbers è il duo di produttori bresciani, Joe Zampiceni alla batteria e Gibbo Butchers alle tastiere. Qui hanno suonato e registrato dal vivo il rhythm sul quale si snoda il bel groove vocale della cantante reggae Sole. Una notte questa di Battiti che nasce proprio sotto il segno del dub, perché con grande piacere ospitiamo un mixtape curato da Andrea Mazzini, che occuperà buona parte dei nostri battiti notturni. Andrea Mazzini è il fondatore dell'etichetta Real Rock Records, specializzata in roots reggae e dub, label attiva dal 2013 e spesso qui a Battiti abbiamo rovistato nel loro catalogo di 7 pollici e vinili tra musiche originali e curatissime ristampe. Andrea Mazzini è anche il selezionatore musicale del Real Rock Hi-Fi Sound System, che dal 2009 imperversa con groove dub reggae. Il nostro ospite ha preparato un mixtape omaggio alla figura centrale del dub originario, quel King Tubby, che ha dato vita nei primi anni 70 ad una vera e propria rivoluzione sonora, i cui effetti arrivano sino ai giorni nostri. E lo stesso Andrea Mazzini presenta così la sua selezione. King Tubby è stata una delle figure chiave dello sviluppo musicale del Novecento, nato a Kingston in Giamaica, ha contribuito alla nascita del dub grazie alla sua intuizione nel rielaborare la sezione strumentale delle produzioni reggae. Tubby aveva il suo sound system, King Tubby's Hometown Hi-Fi, ed era anche costruttore e riparatore di amplificatori per gli altri sound system dell'isola, e questa conoscenza approfondita della parte elettronica dell'epoca acuì la sua abilità di elaborare il suono in una maniera unica. Il tutto, cioè l'evoluzione della musica dub, la rivoluzione anche del ruolo di ingegnere del suono, partì da una piccola stanza nel quartiere di Waterhouse, dove King Tubby iniziò a lavorare sia sulle parti vocali sia sugli strumenti solisti, con quest'uso magistrale di delay e riverbero, con l'enfasi percussiva di basso e batteria. I mix di King Tubby iniziarono a circolare e così la maggior parte dei produttori reggae a lui si rivolgevano per avere questo particolare trattamento sonoro, tanto che nel suo studio transitarono Bunny Lee, Lee Scratch Perry, Vivian Jackson, Nine The Observer, Keith Hudson e tanti tanti altri. Per la selezione di questa notte Andrea Mazzini, che ringraziamo calorosamente, si è basato su registrazioni rigorosamente in vinile e si è concentrato sui mix di King Tubby realizzati tra il 1973 e il 1976, anni fondamentali nei quali c'era proprio lui, King Tubby, dietro al banco del mixer. E allora è tutto pronto, vi ricordo che per riascoltare in streaming la puntata la trovate su Rai Play Sound seguendo la pagina di Battiti, e che la scaletta dettagliata la trovate anche sulle nostre pagine Facebook Battiti Radio 3. Ora buon ascolto con King Tubby of the Controls, 1973-1976, il mixtape curato per noi da Andrea Mazzini di Real Rock Records.

super cool, il 12 pollici firmato Bon German and King Tubby, chiude così il mixtape curato da Andrea Mazzini di Real Rock Records. E come vi anticipavo, una selezione rigorosamente in vinile di brani lavorati e mixati da King Tubby nel periodo d'oro compreso tra il 1973 e il 1976, omaggio ad uno dei principali responsabili della nascita, dell'evoluzione del dub e della musica giamaicana. Poi nel 1989, a febbraio, la sua tragica scomparsa, King Tubby ucciso davanti casa, di ritorno proprio da una session registrata nel suo studio di Waterhouse. E allora Battiti finisce qui, grazie ancora al curatore di questa notte, il fondatore di Real Rock Records, Andrea Mazzini. Grazie a voi per l'ascolto, vi ricordo di saccheggiare Rai Play Sound e la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 per riascoltare la puntata e trovare tutte le informazioni dei brani suonati questa notte. Per i saluti invece torniamo ai giorni nostri, torniamo ai 7 pollici targati Culture Dub Records e ai Rhythm, creati questa volta dal giovane produttore francese originario di Strasburgo, Flow Bees. Underground Kingdom Mix Dub 2 con Battiti, che torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Johann Hermann Schein, Grünhain 20 gennaio 1586, Lipsia 19 novembre 1630. Suite in La minore a 5, per viole da gamba e tiorba, paduana, gagliarda, corrente, alemanda tripla. Complesso strumentale Esperium XX.

di Johann Hermann Schein avete ascoltato. Suite in La minore a 5 per viole da gamba e tiorba. Complesso strumentale Hesperion XX. André Jolivet, sonatina per flauto e clarinetto. Andantino, quasi cadenza, intermezzo. Emmanuel Paud, flauto. Paul Meyer, clarinetto.

0: Di André Jolivet avete ascoltato Sonatina per flauto e clarinetto, Emmanuel Paoud, flauto, Paul Mayer, clarinetto.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia in do minore K475, pianista Alexander Longwich.